Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

ore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Perché hai preso la scala?
1: No, allora sono. Ho alzato talmente tanto la sedia che sì. Sono al piano di sopra, sono al terzo piano io.
2: E invece noi siamo sul 2, sempre sul 2,
0: sempre
2: radio
0: sul 2. Complessi, hai complessi perché sei piccolino.
1: Sì, di inferiorità.

0: Abbiamo un problema.
1: Sì, grosso.
0: Abbiamo un problema grosso perché il meteo fino ad oggi ha scherzato.
1: Sì, è vero.
0: Io pensavo facesse sul serio, invece stava scherzando. Perché adesso i problemi iniziano da oggi.
2: Perché
0: le temperature? Sì, le temperature aumenteranno ancora di 3-4 gradi. Ti piace l'idea? Stamattina ci siamo alzati con 29 gradi, alle 5 e mezza. 29.
1: 29 gradi e a una, cioè, verso le 14 bisogna girarci per farci rosolare per bene.
2: No, è diventato impossibile.
1: Però noi sai cosa ci piace tanto? Lamentarci.
0: Anche le galline qua, non le senti un po' più stanche?
2: Fanno fiacche.
1: Le nostre galline fanno le uova già alla coppia.
0: Buongiorno a tutti, good morning Radio 2. La mattina da noi inizia sempre col 2. Siamo su Radio 2, secondo piano.
1: Sì.
0: Siamo in studio, siamo in...
2: 2.
0: 2.
2: Sì, perché lì se n'è andato, lo vedi.
0: Se n'è andato.
2: Cioè, però decidici.
0: Oh, decidi, com'è l'umore delle notizie?
3: Si parla solo del caldo, ragazzi. Appuntamenti annullati, falò in Spagna cancellati, cambio della guardia a Londra.
1: Fermati,
3: non si farà.
1: Fermati, falò.
3: Cioè, falò in Spagna.
1: Fanno i falò, ragazzi. Non basta
3: falò
1: bruciare noi stessi. C'è l'autocombustione. C'è l'autocombustione.
2: Il falò di San Giovanni.
1: Capì, però.
2: Anche ad Alghero lo fanno.
0: Comunque il problema è in tutta Europa. Parigi è messa in ginocchio proprio dal caldo. E noi non abbiamo alternative. Dobbiamo tenervi compagnia dalle 6 alle 9, con o senza il caldo. Tra l'altro lo sceriffo sotto della Rai
1: sì,
0: ha detto: i condizionatori oggi potrebbero subire
1: delle variazioni, potrebbero emanare del caldo. Va bene, dai,
0: ragazzi, partiamo! Due dischi senza interruzioni, senza fiatare.

0: Pacific Coast Party, Smash Mouth, il primo brano della playlist di Good Morning Radio 2. Abbiamo parlato di caldo, stavo pensando, vi ricordate nel 2024 quando il volo per registrare il concerto di Natale
1: sì,
0: ha
1: certo.
0: fatto
1: vestire tutti con sciarpa e cappellini in una città del...
0: No, perché l'ha fatto ad Agrigento, l'hanno esatto. fatto il concerto ad agosto.
2: Ah.
0: Però per le registrazioni del concerto di Natale, quindi ha chiesto a tutti quanti di vestirsi insomma con i cappotti e tutto. Cioè immagina farla adesso.
2: Immagini.
0: Vedi il volo che vola.
1: Sì, sì, sì.
2: C'è una trattoria milanese dove fingono sempre che sia inverno per tutto l'anno.
0: Davvero?
2: Fanno proprio la cena, sì, di Natale.
1: Beh, dove andiamo noi spesso volentieri, dove ci è capitato di andare, dove, ma probabilmente andremo anche questa sera, fanno il capodanno finto, cioè a Natale, cioè scusami, a in estate mettono su il concertone del primo del 31 di dicembre, condotto dai classici Frizzi eccetera eccetera, fanno il countdown a mezzanotte si brinda con i fuochi d'artificio.
2: Ah dai.
1: Sì, fanno vabbè. Quello, fanno la festa di Baywatch finta
0: anche a Riccione, sparano la neve il 25 agosto.
1: È vero, sì.
2: Ah,
0: spiaggia, spara la neve. Parliamo di calcio, dai. Facciamo un'infarinata informazione sportiva ai nostri ascoltatori. Allora, ieri si è giocata Portogallo-Uzbekistan, è finita 5-0 e CR7 ha risposto a Messi con 2 gol.
1: Sì, però è anche vero che come gli rode,
0: vabbè,
1: ragazzi,
0: dai,
1: come
0: però, dai,
1: gli rode.
0: Sono 2 campioni. Vedrai quando non ci saranno più, come ci mancano.
1: Ma allora, non credo, però va bene, non credo, ci proviamo.
0: Inghilterra-Ghana 0-0.
2: Ecco perché non ho ricevuto nessun messaggio da mia madre, perché di solito mi commenta la partita anche se sono già a letto.
0: Panama-Croazia, la Croazia ovviamente ha battuto il Panama 1-0.
2: Okay.
0: E se è appena finita la partita dove gli italiani si concentrano, il focus è concentrato proprio su Colombia-Congo, finita pochi minuti fa, 1-0.
2: Bene, sono contenta per i colombiani.
1: Tra l'altro torniamo a parlare un attimo del signor Ronaldo, quello
0: dai.
1: Che gli rode,
0: cosa c'ha? Ma secondo te quello con tutte le...
1: Allora gli hanno fatto i giornalisti durante la subito dopo la partita gli fanno tutte le domande, hanno fatto una domanda su Messi.
2: Cosa gli hanno chiesto?
1: Non ricordo, so che lui ha fatto questa faccia che voi a casa non potete vedere, ma era
2: la faccia un po'
1: sono
2: antipatica.
1: Stizzito, e poi addirittura ha cambiato, cioè ha indicato un altro giornalista, quindi andiamo avanti, dai, andiamo avanti, e non ha risposto.
2: Invece, a proposito di mondiali, volevo raccontarvi dei norvegesi, ormai sono diventati il mio bravo, che fanno questo gesto. Si sono fatti spedire il cibo da casa perché non si fidavano di quello americano. Loro sono soliti mangiare salmone, merluzzo, pecora, selvaggina e patate e formaggi, non volevano l'hamburger, insomma, immagino. Probabilmente vedi anche una dieta stanno seguendo.
0: Ormai sono è la tua squadra del cuore.
2: Sì.
0: Un consiglio arriva da Benge Fede e da Alex Britti. Se avete caldo, viva la vasca! In questo

0: quando sui muri si scriveva un'altra cosa invece di viva la vasca. Come cambiano i tempi con i giovani d'oggi, ragazzi.
1: Guarda che è un pirla oggi.
2: Guarda, sempre queste uscite così romantiche,
3: trasmette
2: acculturate.
0: Trasmette al quinto piano e parla sto pirla.
1: Trasmette con la scala. Va bene. Ieri, tra l'altro, c'è stata Inghilterra-Ghana 0-0. Insomma, sì. L'Inghilterra non è riuscita a battere il Ghana. Ma vogliamo parlare dello stregone del Ghana?
2: Ce lo dicevi fuori onda, raccontaci un po'.
1: Si chiama Nana Kwaku Bonsam.
0: Cioè si chiama Nana Evacuo il Bonsai. Pensate.
1: Che ha dichiarato
2: Bonsam, vai.
1: Ha dichiarato ieri di riuscire a trovare il modo di fermare Harry Kane, il centravanti dell'Inghilterra, usando la macumba. Ha aggiunto: non gli auguro un infortunio grave, ma quel che basta per impedirgli di giocare bene contro il mio paese. È lo stesso personaggio che ha rivendicato un sortilegio contro CR7 nel mondiale precedente, quando CR7 si è fatto male, gli è venuta la tendinite.
2: Ora ragazzi, io, sapete, no, la frase di Peppino De Filippo, non è vero ma ci credo. Io quando accadono queste cose, sinceramente, tocco legno, ferro, qualsiasi cosa, perché ricordatevi il Polpo Pol, nessuno gli avrebbe dato una lira, eppure riprendeva tutti i risultati.
0: È vero, su questo non si può dire niente. Beh, ma dai, diciamo che poi è buttata lì, non è di certo uno
1: lui si mette lì a fare le macumbe. Tra l'altro, la macumba come si fa? Con gli spilloni, cioè tu pigli il pupazzetto del calciatore.
0: Quello è un rito, quello lì dovrebbe essere voodoo, però non so se ha qualcosa
2: non entrare però, nel particolare, esatto, della magia nera, cioè, nel senso
0: non risvegliamo il can che dorme.
2: Piuttosto andiamo a Napoli, un bel corno come ho fatto. Cornetto. Io sì, però sai che devi fare 3 giri prima di indossarli, 3 giri al centro del palmo della mano, questo io non lo sapevo.
0: Neanch'io.
2: Napoletani ovviamente, l'ho subito fatto.
0: Io
2: nel
0: so,
2: dubbio quello che volete.
0: Io so che a furia di fare 3 giri il toro di Corso Vittorio Emanuele,
2: l'hanno
0: le ha perse, poverino,
2: però l'hanno restaurato. È
0: sì,
2: vero,
0: però all'inizio le avevano tolte, cioè,
2: ma funziona
0: detto,
2: adesso porta bene o no ora che l'hanno restaurato?
0: Non lo so, bisognerebbe far venire qui De Sì e chiedere informazioni a lui.
1: Adesso lo chiediamo tra poco, le good news, prima la musica.

0: E se penso che la versione originale era lenta, un lentone gospel, cioè sì, non riesco proprio a concepirla lenta.
1: Allora, io e Sarah Jane abbiamo deciso che questo è oggi è il mercoledisco.
2: Io ho detto questo fuori onda perché noi ogni giorno cerchiamo una nostra canzone preferita. Eravamo indecisi tra Benji Fede e Alex Britti, certo, e no, Blues Brothers, chiaro. Ma hanno vinto i Blues Brothers.
0: Molto bene. Lo capisco, Luca, puoi tranquillamente fare quella faccia, però abbiamo appena iniziato, ragazzi, vi terremo compagnia fino alle ore 9, quindi di bella musica ne ascolteremo ancora, quindi non è detto che il mercoledisco sia necessariamente
2: termini
0: quello
2: qui.
0: Dei Blues Brothers.
1: È vero, è vero.
0: Adesso belle notizie con Michel Desi.
3: Ai mondiali 2026, ragazzi, c'è già un premio per la trovata più bizzarra. In Perù, pensate, la polizia, con la scusa delle partite al bar che radunano un po' di gente, ha arrestato un presunto spacciatore travestendo due agenti da mascotte ufficiali del torneo di questi mondiali. Nonostante non si giochi in Perù, l'uomo tifosissimo di calcio e completamente immerso nella febbre del mondiale non aspettava nulla quando ha visto arrivare un'aquila gigante e un alce sorridente. Peccato che sotto i costumi c'erano i poliziotti. Praticamente no. Ai mondiali puoi dribblare un difensore, ma non sempre una mascotte, perché lo hanno arrestato, si sono buttati sopra e non c'è stato nulla da fare. Se
2: non
3: aspettata.
2: Li ha riconosciuti, non ha capito nulla, era talmente preso.
3: Esatto, sì, era lì al bar a tifare, a guardare la partita. Questo arriva un alce gigante, ragazzi. C'è il video in rete, è stupendo.
1: Scusami, Michel Desi, se c'era l'aquila reale, chi è che non si vedeva?
3: Il gatto e il topo, caro.
1: No, il gatto e il topo c'erano.
2: I due.
1: Solo non si vedono i due.
2: I due
3: elefanti.
1: I due elefanti.
3: Scusate, sono le 6:21 del mattino.
0: Michel, senti qua, ma tu hai saputo anche, polemizzando sempre per quanto riguarda i mondiali, che adesso giocatori e allenatori si stanno lamentando perché i fotografi sono troppo vicini, sono a bordo campo, no? Quindi adesso hanno iniziato a dire, ragazzi, anche meno, perché ci state immortalando anche i peli del naso, questa cosa non ci sta bene.
2: Messi ne ha preso uno in pieno. Mi va via la voce oggi, così a caso, però torna.
1: Beh, bisogna dare retta a questi ragazzi qui, non guadagnano poco, si spaccano la schiena tutto il giorno spaccando pietre.
2: No, però è pericoloso.
1: Ma andate a lavorare, su.
0: Dai!
1: Allora, lì.
0: Tu comunque sei veramente un milanese imbruttito.
2: E soprattutto
0: il più imbruttito
2: potevi fare
0: di
2: calciatore.
0: Tutti.
2: No, perdonami.
1: Perché non so giocare, sono in

0: Il brano di Mary Frosch su Radio 2, 6:28. Cosa ridi?
1: No, scusami. No, no, stavo leggendo una cosa.
0: Cosa
1: che...
0: ridi?
2: No, no, stiamo già facendo la lista della colazione.
0: No, secondo me lui stava guardando le app di incontri.
1: No,
2: no,
1: ma
2: no, sì, tu stavi guardando le app. Il bravo.
0: Le app di incontri alle 6:28.
1: Allora, ragazzi, me la consigliate tutte De Sì. De Sì continua a avere
2: Michelle,
1: il vero.
2: No, non andate sì, no, in giro ma, così, a cercare donne in internet.
0: Loro due, Luca e Michelle.
2: Sì.
0: Secondo me se scambiano sono degli scambioni.
2: Mamma, ci è meglio che è meglio.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 24 giugno. Per oggi giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni. Lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni delle anti-nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni. Lieve flessioni delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Rai GR2.
1: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Stati Uniti, Iran. Trump smentisce il no di Teheran alle ispezioni sul nucleare e attacca il Congresso che ha votato una risoluzione che limita i poteri di guerra. Un voto inopportuno e insignificante. Resta il nodo sul nucleare, la corrispondente.
2: Gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni della IAEA nei siti nucleari. Lo hanno accettato al 100%, così il presidente Donald Trump. Precedentemente, in un post su Truth, Trump ha spiegato che proprio per le concessioni fatte da Teheran, in particolare sulle ispezioni, che ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. 19 milioni di barili di petrolio sono usciti dallo stretto ieri, sottolinea Trump in Pennsylvania, e a Washington il Senato, a maggioranza repubblicana, ha approvato con 50 voti a 48 la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, un voto simbolico ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR2.
1: E resta fragile la tregua in Libano, anche se l'ONU afferma che il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah stia in gran parte reggendo, anche se continuano le violazioni. Ieri i colpi di arma da fuoco di Tel Aviv nel sud del paese hanno ucciso 2 persone e ferite altre 2. Il Ministero della Salute libanese ha accertato 17 decessi nelle ultime 36 ore. Rientreranno in Italia nelle prossime ore Domenico Centrone e Leonardo Alberizia. Gli attivisti della Global Summit Flottiglia di Terra, diretti a Gaza e fermati in Libia oltre un mese fa mentre tentavano di raggiungere la striscia attraverso Libia ed Egitto. I temi internazionali sono stati al centro dell'intervista di Giorgia Meloni al direttore della Verità. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha detto la Premier, che ha anche rivendicato il cambio di passo dell'Europa sui migranti. Poi ha parlato della legge elettorale allo studio del Parlamento ed è tornata sui recenti scontri col presidente americano. L'ascoltiamo.
3: Ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente. Non vedo francamente contraccolpi.
1: La cronaca con l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Al processo il pubblico ministero ha chiesto un ergastolo e 3 condanne per i 4007 egiziani imputati ma mai estradati. A Milano, arrestato per omicidio stradale, il conducente del SUV è scappato da un posto di blocco. Nell'inseguimento ha perso la vita l'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile.
4: 39 anni, originario di Mazara del Vallo, stava inseguendo un SUV sfuggito a un posto di blocco quando ha perso il controllo della sua moto. I colleghi dietro di lui lo hanno trovato a terra, già in arresto cardiaco. Inutile la corsa in ospedale. Il comandante Gianluca Mirabelli lo ricorda così.
5: Un ragazzo che a agosto avrebbe compiuto 40 anni, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato.
4: Gli agenti hanno fermato a Monza un cittadino albanese di 26 anni. Dopo l'interrogatorio è stato arrestato in flagranza differita e portato in carcere a San Vittore. Deve rispondere di fuga pericolosa e omicidio stradale. Aveva già un obbligo di firma per altri reati. Mi scuso con lo Stato e la famiglia della vittima, avrebbe detto. Mi ha intimato l'ALT, ma avevo pochi grammi di hashish e sono scappato. Il SUV preso a noleggio è stato ritrovato a Pioltello. La procura ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Oltre al fermato, a bordo c'erano altre 3 persone non indagate.
6: Milano, Davide Gangale per il GR2.
1: Il processo per la morte di Satman Singh, il lavoratore indiano che nel giugno 2024 perse un braccio in un incidente sul lavoro nelle campagne di Latina e morì dopo essere stato abbandonato davanti casa. La procura ha chiesto 22 anni di carcere per il datore di lavoro Antonello Lovato. Secondo la ricostruzione, Satnam si poteva salvare. La sentenza il prossimo 7 luglio. Ancora afa e caldo su gran parte dell'Europa. In Italia le città da bollino rosso salgono a 16, domani saranno 17, tutte nel centro-nord. Scattano ordinanze a tutela di lavoratori esposti e persone più fragili, ma crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso. Almeno 2 decessi imputabili al gran caldo, ma la Francia in una settimana ne conta già una 40, annegati nel tentativo di rinfrescarsi. L'OMS dichiara emergenza sanitaria il picco di temperature che resterà ancora per vari giorni, condizioni che già preoccupano molte persone. Sentiamo.
7: Un bagno in piscina è l'unica cosa

0: che mi può salvare.
1: Non c'è ventilazione, è allucinante, un'umidità pazzesca, si resiste e non si può fare nient'altro.
2: Bisogna uscire al mattino, perché il pomeriggio bisogna stare chiusi dentro, a casa.
3: E siamo allo sport, mondiali di calcio, pareggio 0-0 dell'Inghilterra contro il Ghana, si sblocca Cristiano Ronaldo, doppietta contro l'Uzbekistan di Cannavaro, travolto 5-0. Cristiano Ronaldo, unico calciatore ad aver segnato in 6 edizioni diverse dei mondiali. Colombia ai 16esimi, 1-0 alla Repubblica Democratica del Congo, vince la Croazia 1-0 a Panama, Modric festeggia le 200 presenze in nazionale. E la linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. A tutti buon ascolto e buona giornata.
4: Good Morning Radio 2, buongiorno, siamo i ragazzi del mattino, gli ambasciatori del mattino di Radio 2. Io saluto i mattinisti.
5: Io saluto gli sveglioni.
6: E io gli eroi del dream.

0: Su, sveglia, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Lui la dà la sveglia con questa canzone.
0: Vero, no?
2: Sì, secondo me ci sta, mi piace.
1: Ma anche a me, sai, all'inizio quando l'ho sentita la prima volta, ah, porca miseria, mi piaceva quando faceva rap. Invece no, ha spaccato anche questa volta.
0: Lo zio J-Ax EPIO su Radio 2. Allora, facciamo i seri. Ho letto una notizia prima, ho visto Luca e Michelle scambiarsi le app, no?
2: Facevano... Ah, ma quindi era vero?
0: Sì, era vero.
1: No, ma non è vero.
0: Allora, sentite questo titolo del Corriere della Sera di ieri.
1: Sì.
0: Più Tinder, meno incontri, ecco perché crollano le nascite.
2: Nel senso che stanno talmente tanto su Tinder che poi non si conoscono.
0: Allora, le app di incontri stanno per perdere ovviamente popolarità e non solo, per qualcuno però sono ancora la causa del crollo delle nascite. Un singolo ha appuntamenti brevi, molto numerosi e spesso investe poco tempo, poca attenzione e poche emozioni.
2: Inoltre, quindi va di fretta.
0: Inoltre le persone tengono tante relazioni aperte, ovviamente, no? E frequentano contemporaneamente più persone.
1: Beh, è vero che comunque le nascite sono un po' diminuite, perché negli ultimi anni le nascite sono attestate a circa 355.000 bambini all'anno, cioè circa 970 al giorno. 970 al giorno sono tanti, però per me
2: probabilmente un tempo era differente.
1: Cioè, avere 970 figli deve essere un problema, costano.
2: Rispetto invece agli incontri e alla fretta, io ricordo benissimo, ti parlo di anni fa, un'altra app chiamata Grindr, che è quella invece per i ragazzi, per i gay,
1: sì.
2: Che Emiliano mi dice: senti, sono qua ma vado di fretta, ho 5 appuntamenti. Lui voleva vedere,
0: vedi,
2: quello che davvero gli interessava, quindi,
0: vedi,
2: gli dava tipo speed date, tipo 2-3 minuti e poi ciao, via, via, via. E poi però ha trovato il compagno della vita.
0: Ma voi adesso confessiamoci, dai, confessiamo. C'è,
2: vai,
0: il confessionale qua.
1: Sì, dovrebbe, sì, esserci.
2: Potrebbe
1: esserci.
2: Troviamo.
0: Confessione. Ci confessiamo.
2: Okay.
1: Perdonami Max,
2: cosa
1: perché ho peccato.
2: Confessare?
0: No, volevo sapere se i miei colleghi hanno mai avuto esperienza, hanno conosciuto qualcuno su Tinder, su...
2: Ah, io non ho conosciuto su Tinder perché non sono mai entrata su Tinder, ma mi sono fidanzata, mi sono innamorata di un uomo con cui sono stata 8 anni e l'ho visto dopo un anno perché ci eravamo conosciuti nel forum di Fabio Volo. Mi rendo conto che il livello è quello, però Fabio, ero stata in onda con lui, mi aveva consigliato di fare radio, mi ha detto: entra nel mio blog, scrivimi e vienimi a trovare a DJ. Io sono entrata, ho conosciuto questo Mauro, ci sono stato 8 anni.
1: Ma pensate, no, io con le app di dating sono veramente
2: a zero.
1: Sentiamo
2: zero. Invece io, Michelle.
3: Io sì, l'ho usata, ho avuto pure qualche appuntamento catastrofico, poi ve lo racconto,
2: sì,
3: è divertentissimo.
2: Dici il peggiore.
3: Con una studentessa in medicina in tunisina, ma che studiava in Italia, voluto andare a cena, a mangiare sushi. Ragazzi,
0: hai
3: sembrava
0: capito?
3: Un pozzo senza fondo.
0: Hai
3: io
0: capito il giornalista?
3: Cioè, io
2: struccava.
3: Odio il sushi, eh?
1: Allora,
3: sì,
1: voglio sapere una cosa.
2: Vai.
1: Hai portato a casa il risultato?
3: Dopo te lo dico.

0: Arianna, SOS, su Radio 2, 6:46. SOS amore, direi, no? Una volta ci si fidanzata, ci si fidanzava in discoteca, alla fermata del tram, al matrimonio del cugino.
1: A scuola.
0: Cioè, a scuola. Adesso invece 800 match, 400 like, 200 chat.
1: Sì, adesso è diverso. Però abbiamo parlato della chat.
2: Mi chiedevo sì, se i VIP si scrivessero. C'è un'app proprio specifica per i VIP, giusto, Michel?
3: Sì, si chiama Raya. È un'app esclusiva, diciamo, dove non basta scaricarla e accedervi, ma bisogna essere ammessi. Cioè, quindi c'è una lista d'attesa. Ti devono anche presentare, per esempio, 3 membri. Ti devono mandare l'invito. Okay. Tramite messaggino. Io c'ho una mia amica che la usa, che ce l'ha, non è una celebrità, è un'imprenditrice, insomma, molto avvenente, e la utilizza soprattutto quando fai viaggi all'estero.
2: Questo perché? Perché non è in base alla fama, ma in base ai followers, quindi puoi essere anche, esatto, un grande imprenditore. Sì, hai un'azienda, ma puoi comunque avere tanti followers e quindi accedi. Sono andata a vedere chi è stato iscritto e chi lo è ancora. Lizzo si è iscritta per John Mayer. E c'era Ben Affleck, Drew Barrymore, c'erano tantissimi VIP che provavano a cercare l'amore così. Anche Charlize Theron, ricordo che si era iscritta a questi siti, e la gente poi non ci crede all'inizio, è strano.
1: Allora, se dobbiamo parlare anche di quello che succede a casa nostra, non, se non vado errato, anche a Risa, anche a Risa, mi sembra, vero, che abbia a che fare con le app.
2: Perché o in palestra o nelle app, con questo caldo dove vai? Meglio a casa che digiti.
0: Comunque la generazione Z è quella che usa più app di tutti, ma sì, fa meno incontri, mentre la nostra, la generazione X, e lì dovremmo fare anche un discorso su perché ci hanno chiamato generazione X, quelli dei anonimi, no?
2: È stata Ambrangiolini col suo programma.
0: Sì. La generazione X, probabilmente perché siamo una generazione ponte, no? Tra i, come si chiamano quelli prima di noi,
2: i boomer
0: e i millennial, no?
2: Sì.
0: Siamo dall'analogico al digitale, noi non siamo abbastanza, cioè noi guardiamo le cose passare e conosciamo le cose, insomma, ereditiamo dal passato e guardiamo al futuro. Però la generazione X, la nostra, è quella che fa più sesso. Quella che ancora...
1: Belli, dovete imbarare come si fa a bere.
2: Tanto fa caldo. Ma chi lo fa?
0: 348 7300 200.
1: Ma anche col freddo, col caldo. Se sei sposato...
2: Pensarci.
1: Ma chi lo fa?
0: Avete mai conosciuto?

0: Giuseppe, i Jungle su Radio 2. Stiamo facendo considerazioni su diciamo incontri che partono dai social,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E quindi il dubbio di capire se la persona realmente è quella che è. Luca fa da Ravenna, dice: ho speso 180 euro per il mio primo appuntamento.
1: Sì.
0: Dopo il dolce lei mi ha detto che si era dimenticata di dirmi che era sposata.
2: Vabbè.
0: Dopo il dolce glielo dici.
1: Vabbè, però c'è gente che spende 180 euro e poi si salutano.
2: Ieri 20.000, un bonifico solo per conquistarla.
1: Esatto.
0: Dai, chissà se gliela data poi bene. La caramella.
1: Radio 2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 2-2. Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobiles 83esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing! Con la musica di...
6: Radio 2.

0: sempre più blu,
1: che tra l'altro è stato anche il titolo del concertone di Radio 2 che si è tenuto pochi giorni fa, ragazzi, ha spaccato.
2: Mi ricordo di
3: nella
2: Rino
3: mia
2: Gaetano.
3: Terra, nella mia terra, la Calabria, bellissima.
2: Sì.
0: Va bene, allora, non è che stavo pensando, chiediamo troppo al nostro partner, nel senso che adesso le relazioni fanno fatica, no? A durare, a resistere, perché ho la sensazione che prima, ed è un dato di fatto, negli anni 60 ci si sposava prima per una situazione economica e sociale e solo dopo per amore, c'era anche quello. Invece noi adesso scegliamo, una partner deve essere la migliore amica, la migliore amante, la migliore di tutto, sempre collegata. Non è che queste cose si stressano e poi la gente va, si sposta.
2: Beh, per trascorrerci insieme il resto della tua vita si presuppone che sia la persona migliore che tu potessi trovare in giro.
0: Però sì, non esiste una così, cioè.
2: No, ma non esiste la perfezione, quindi avrà dei lati che ti hanno fatto capire essere poi la persona giusta.
1: Allora, i matrimoni durano poco per il semplice motivo che tu, una volta che inserisci l'anello nella lunare di tua moglie, lei si strappa la faccia e sotto c'è sua madre. Ma per quello che dura poco, per quello che dura poco, lei sotto è sua
2: non
1: madre.
2: È vero?
1: Sì, perché sono tutte meravigliose prima dell'anello al dito e poi iniziano. E perché le scarpe sono lì? E ma devo fare tutto io?
2: Quello si chiama ordine.
1: No, quello si chiama rompere
2: non si
1: le
2: chiama
1: scatole.
2: Essere
1: quello
2: si chiama mia suocera.
1: Quello si chiama.
2: Voi dovreste vivere in una comune.
1: Sì, è vero.
2: Tu, tra l'altro.
1: Io
2: solo
1: sì.
2: Tu, perché non posso generalizzare, perché ci sarà anche gente molto ordinata. Non è questione di sesso, è questione di educazione.
1: No, no, è questione di sesso.
2: Ecco.
0: In Giappone invece il governo, pensate, che sta promuovendo proprio un'app per incentivare a fare figli dopo il crollo delle nascite, e quindi è tutto regolarizzato dall'istituzione, hanno fatto questo dating, si può scaricare questa app di incontri dove ti scelgono loro la donna da sposare.
1: Bello!
2: Come nella serie televisiva, vi ricordate quella assurda moderna, adesso mi sfugge, Black Mirror.
0: Comunque,
2: a un certo punto hanno delle app di incontri dove ti scelgono, ma tu non puoi assolutamente vedere quanto durerà la tua relazione, perché puoi scoprirlo. E nel momento in cui lo fai ti separano, quindi anche se hai la persona per la vita non potrai più stare insieme. È impressionante.
1: Comunque ho letto un articolo, dopo magari ne parliamo, dove uno è svenuto dopo che ha visto.
2: No, lo dovevo dire io, ma
1: scusami, no. Allora aspetta.
2: Io
1: allora,
2: oggi, quanto è vero il signore Zoara, lo faccio fuori.
1: Che brutte
2: persone. Ci vediamo tra poco, vai.
1: Che brutte persone.

0: Domenica.
1: Le app sono colpevoli per il crollo delle nascite,
2: sì.
1: Così dicono i giornali. Cosa fa il governo giapponese? Fa un'app e decide addirittura i matrimoni. Ti sceglie la persona e te la fa incontrare.
2: Anche a Marrakesh comunque.
1: Silvia di Napoli dice: se il governo mi scegliesse il fidanzato probabilmente farebbe meglio di me.
2: Bravissimo. No, perché? Perché spesso la sposa non la vedi fino al matrimonio. Ti incontri, fai conto, sei sempre col velo, sei coperta dalla testa ai piedi, la vedi in giro, vai dalla madre e dal padre, gli chiedi la mano, fino al matrimonio non te la puoi vedere, quindi tu la conoscerai solo alla prima notte di nozze. Infatti è uno dei posti con maggiore tasso di divorzi, quelli che ovviamente prevedono questo tipo di rito e di religione, non ci sono solo loro, gli ortodossi, insomma esiste tutto un mondo, no, quindi c'è.
3: Ci mancherebbe, ogni religione si rispetta per quello che ha.
2: Io ti avrei sposato se fossi stato coperto dalla testa ai piedi.
3: Con un sacco nero.
2: Subito.
1: Allora Max invece si confessa.
2: Ad
1: incontri, un'arma di distruzione di massa. Dopo la separazione mi sono iscritto a Badoo. Mi venivano a casa una mezza dozzina di donne
2: a
1: settimana. Il mio record? Alle 21 primo messaggio, alle 21.10 numero di cellulare, alle 21.15 a casa sua per una notte di sesso. Ma la mia attuale compagna l'ho conosciuta 11 anni fa, ci sto bene, mentre ballavamo latino.
3: Buongiorno, si chiama Max. Allora Max
2: foto.
3: Ti sfido.
2: Ecco.
3: 348 7300 200, ti prometto che non la divulghiamo, ma
2: certo.
3: Vogliamo vederla.
1: Che cosa?
2: Una dozzina di donne a settimana.
1: Ma cosa vuoi vedere? Ma fatti
2: tu.
3: No, ma
2: la curiosità è donna.
3: Cioè,
2: almeno lo posso fare io per entrambi.
3: Sei in una settimana, ragazzi, o hai setaccio largo e prendi su tutto quello che passa.
1: Vabbè, ma
3: se no sei bello.
2: De manica larga si dice a Roma.
3: Anche perché noi abbiamo delle amiche da piazzare. Sei un metti che va male con la sua fidanzata.
1: Ma adesso è felice fidanzata.
3: Ma che
2: anni.
3: Felice fidanzata, che lo conosco. Vai a vedergli il telefono.
1: E poi secondo me è bellissimo. Ha un nome bellissimo.
3: È il Max. This world.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Tutte in fermento per ultimo le ragazzine, perché sta arrivando, è il concerto. È un anno che stanno tutti aspettando il concerto di ultimo. Fortissimo. Va bene, Good Morning Radio 2 con Sara Jane Ranieri, Luca a Brescia, dagli studi di Roma il nostro caporedattore Michel Dessy, Max Doara. Adesso, che ne dite? Ci fermiamo?
1: Ci fermiamo, certo che ci fermiamo.
2: Poi leggiamo un po' di messaggi, perché al 3487-300-200 stanno arrivando un sacco di argomenti rispetto alle app, gli incontri, eccetera, eccetera.
0: All'amore.
2: All'amore. Radio
3: 2. Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Era il 1975, gli ABBA con Mamma Mia. Oh, Mamma Mia, c'è una notizia qua che mi ha lasciato un po' così. L'Italia, patria dell'amore, si colloca però adesso al primo posto globale anche per l'infedeltà coniugale. Un altro record.
1: Ma non ci credo.
0: Giuro, primo posto come persone che tradiscono di più in Europa. Ecco perché a Luca gli cadono sempre le cuffie. Questo di spostare corna.
2: Ma invece per quello che riguarda il record mondiale dei divorzi appartiene all'americano Glenn Wolf, che è nato nel 1908, morto nel 1997, è un ex ministro e detiene il maggior numero di divorzi e di matrimoni. 29 matrimoni, 29 divorzi. Pensa agli alimenti.
1: Ragazzi, parliamo di cose serie, io ho fame. Dani?
0: Pronto?
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, siamo al bar, quindi.
0: Siamo collegati col bar sotto la radio, eh?
1: Perfetto, allora posso darti l'ordine, sei pronto?
3: Vai partire, grazie.
1: Un magico. Brad Pitt. Vai. Avena più orzo. Una vacanza alle Maldive. Caffè, chimica in marmellata, focaccina, cappuccio, piccola tutti per uno e uno per tutti.
3: Senti, dai, così via.
2: Senti Dani, una curiosità, stiamo parlando di rapporti plurimi all'interno di una coppia. Come funziona con te e tua moglie, che sappiamo che ha un altro fidanzato, e tu anche?
0: Ma la piano.
1: Insomma, sei fedele?
2: Sei fedele?
3: Benissimo, benissimo. Sono divorziati dal 2018.
1: Perfetto, ma il bar si rimorchia un sacco, sbaglio, il banco è comunque indice di rimorchiature.
3: Sì, sì, è vero, è una vita difficile, ragazzi.
0: Al bar si cucca, dai, che ti va bene.
2: Va bene, dai.
1: Grazie.

0: La versione remix di Dracula, cantata da Jenny, dei Tame Impala. State ascoltando Radio 2, purtroppo brutta notizia, l'Italia al primo posto come paese che tradisce di più, i rapporti iniziano a diventare sempre più pericolosi. E qui si torna al discorso delle app, che hanno profondamente mutato il concetto di tradizione e di fedeltà. Avere chat aperte e rispondere in direct, secondo voi, è già tradimento?
1: Ma guarda, io trovo di sì, innanzitutto, se inizi già a flirtare qualcosa ti manca nella relazione. Poi ragazzi, siamo esseri umani, può succedere, una crisi, qualcosa. Ma la cosa che invece io vi volevo chiedere è: ma voi che mandate le foto dei vostri aggeggi via chat, lo sapete che esiste tutto un mondo per noi donne?
2: Sì, ma sai che quando tu hai detto questa frase a me è colata la sì, gocciolina di sudore?
1: Perché lo fai quotidianamente?
2: No, io purtroppo non posso permettermelo. Ma...
0: allora, facciamo chiarezza.
1: È una cosa gravissima.
0: È vero, allora diciamo così, stiamo cercando di capire se con i social, no, la possibilità di conoscere persone...
1: No, con queste direct dove arrivi ovunque.
0: Esatto, tu mandi messaggi carini, non carini... fotografie, è già considerato tradimento oppure è semplicemente, ragazzi, sono
1: flirt,
0: i tempi che sì, mi sto divertendo, ecco. Ma no, mi stavo divertendo, non la conosco
1: secondo
0: neanche.
1: Secondo me è tradimento.
2: Allora, io non potrei mai, perché sono talmente un cretino che probabilmente lo mando alla persona sbagliata o
0: lo mando a tua moglie.
2: Sì, esatto, o lascio aperto la chat, perciò sono talmente un cretino che
1: io
2: non potrei mai tradire
1: perché lo direi. Io sì, proprio non sono capace a tenermi un cecio in bocca, si dice a Roma. Quindi sarei talmente tanto in crisi che alla fine è meglio dirtelo, così mi tolgo il pensiero.
0: Michel, ci sei?
3: Io sono stato beccato, sì.
0: Ecco, perché io lo sapevo.
1: Michel, te mai una buona proprio, una
3: con la mia ragazza.
1: Raccontaci, vai.
3: Ero in vacanza con la mia ragazza, ha preso il cellulare, sono arrivati dei messaggi su Instagram, erano messaggi così ingenui, certo, delle reazioni, avete
1: delle
3: presente?
1: Foto, secondo me, capito?
3: No, quello no, mai. Delle reazioni dei profili delle ragazze. E lei si è arrabbiata, giustamente, quindi penso che sia tradimento.
0: È considerato tradimento. Voi che pensate, ascoltatori di Radio 2, 348-7300-200, flirtare in direct sui social è già considerato tradimento?
2: Ma soprattutto, lo fate? Non lo fate? Fatecelo sapere, noi non diciamo i vostri nomi.
1: Non lo diciamo a nessuno.

0: Freedom su Radio 2, 7:26. A proposito di social, mi è arrivato sul mio direct in Instagram. In Instagram un follower mi ha scritto: Max, io su Tinder ho trovato l'amore della mia vita. Purtroppo era l'amore della vita di altri tre. Contemporaneamente, vabbè.
1: Ci sta. Invece hanno scritto al 348-7300-200: che noia sta monogamia.
2: Daniele.
1: E vabbè, ragazzi.
0: In certi momenti questa cosa qui salta fuori.
1: Ah, davvero?
0: No, in certi momenti.
1: Volevo dirvi che adesso è arrivato il momento
0: di collegarci con Roma. Andiamo al centro operativo di Saxarubra perché sta per arrivare il GR. Rimanete con noi, perché c'è il GR, notizia importante anche sul meteo. Attenzione,
2: sì,
0: ascoltate bene i consigli che vi danno i nostri giornalisti. E noi torniamo tra pochissimo perché vi terremo compagnia fino alle 9.
1: Non uscite nelle ore più calde.
3: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
4: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
5: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
6: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
7: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
6: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
7: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10:30, Rai 2.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Sono le 7 e 30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Emergenza clima su gran parte dell'Europa, attivati i numeri verdi e ordinanze anti-afa. Sale ancora il termometro con picchi fino a 41 gradi. Domani saranno 17.
1: Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Emergenza clima su gran parte dell'Europa, attivati i numeri verdi e ordinanze anti-afa. Sale ancora il termometro con picchi fino a 41 gradi. Domani saranno 17 le città, soprattutto nel centro-nord.

0: Trump, ora si torni alla normalità. In un'intervista la premier assicura che la politica estera non cambierà. Legge elettorale, muro contro muro con le opposizioni. Infine lo sport con i mondiali di calcio e Sinner che torna in campo a Londra. Buongiorno da Gabriella Lepre. È ancora afa su gran parte d'Europa. In Italia i bollini rossi salgono a 16, domani saranno 17 tutti. Al centro nord scattano ordinanze per tutelare lavoratori esposti e persone fragili, crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso, un'emergenza sanitaria per l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
1: Un'ondata di calore eccezionale continua a tenere in allerta gran parte dell'Europa, Italia compresa. In pochi giorni sono infatti cresciute del 15% le chiamate al 118, con segnalazioni di malori e disidratazioni, collegate soprattutto agli over 60. Sindaci e governatori firmano d'urgenza severe ordinanze anti-afa per fronteggiare un blocco atmosferico che, inevitabilmente, sta portando con sé anche brusche precipitazioni. Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
2: Temporali diffusi, localmente anche intensi, con raffiche di vento associati sulle Alpi, prealpi occidentali, Liguria di Levante ed aree interne tirreniche centrali. Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata orientale.
1: Mauro Zanda, GR2.
0: E la cappa dell'anticiclone africano durerà fino a luglio, particolarmente su Germania, Spagna e Francia, con picchi superiori ai 40 gradi e diversi blackout per rielevati consumi energetici. Il corrispondente da Parigi.
3: Il caldo estremo, 40 gradi a Parigi e nel resto della Francia in queste ore, ha convinto la società che gestisce il monumento simbolo di Parigi, la Tour Eiffel, a fermare le visite alle 16 invece che a l'una di notte. Chiusura anticipata alle 4 del pomeriggio fino a sabato prossimo anche per il Louvre. Il governo Le Cornu assicura intanto che gli ospedali resteranno interamente operativi e rivolge un appello soprattutto ai giovani. Evitate di fare il bagno in fiumi o torrenti non sottoposti a sorveglianza, perché risultano già 40 le vittime per annegamento. Tra chi ha perso la vita, anche il calciatore francese Kenzo Keys. Chiusa anche una centrale nucleare nel sud-ovest della Francia, troppo alte le temperature del fiume Garonne utilizzato per il raffreddamento dei reattori. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
0: La morte del vigile urbano durante l'inseguimento di un pirata della strada a Milano, fermato il conducente del SUV.
4: Ha passato la notte in carcere a San Vittore il ragazzo albanese di 26 anni indagato per omicidio stradale dopo la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni. Avevo addosso un po' di hashish e siccome sono sottoposto all'obbligo di firma, quando mi hanno dato l'alta al posto di blocco sono scappato, ma non l'ho visto cadere. Queste le parole del ragazzo agli inquirenti. Lunedì sera il SUV noleggiato e guidato dall'indagato non si ferma al controllo. Imprezzabile con la sua moto insegue l'auto pirata per circa un chilometro, poi perde il controllo della moto, cade e muore. Il dolore nelle parole di Gianluca Mirabelli, comandante della polizia locale di Milano.
5: Ho perso uno dei miei uomini, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo.
4: A bordo del SUV preso a noleggio c'erano altre tre persone che non sono indagate. Secondo la procura di Milano non ci sarebbe stato alcun speronamento tra l'auto e la moto di Imprezzabile. Simona Decina, GR2.
0: A Roma battute finali del processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016.
6: Giulio Regeni. Una lunghissima requisitoria. Al termine, il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco chiede un ergastolo e tre condanne a 17 anni. Nell'aula bunker di Rebibbia ha ricostruita la drammatica vicenda, il processo, la difficile inchiesta.
7: Il regime egiziano non ha voluto indagare. Ha scelto di proteggere gli Abuzzi. Ha scelto consapevolmente di coprirli.
6: Il corpo di Giulio, devastato dalla tortura, dice ancora il procuratore aggiunto. I 4007 egiziani imputati non sono in aula e non li vedremo. Il Cairo non ha mai nemmeno fornito i loro recapiti. Colaiocco cita la frase di uno di loro: gli abbiamo dato il colpo di grazia. Sono accusati del sequestro, delle torture e uno dell'omicidio di Giulio Regeni, sospettato di essere una spia.
7: Non era una spia. Giulio era un giovane ricercatore, serio.
6: E prima di concludere, il procuratore Colaiocco, rivolgendosi ai giudici, dice: vi consegniamo 10 anni di ricerca ostinata della verità.
7: Per tutti noi.

0: noi vi chiediamo verità e giustizia per Giulio Regeni.
1: Bruno Sokolovic, GR2.
2: Rientreranno in Italia breve Domenico Centrone e Leonardo Alberizia della Global Sumud, flottiglia di terra per Gaza, fermati in Libia un mese fa mentre tentavano di raggiungere la striscia, e sui social giornalisti e attivisti lanciano una manifestazione per venerdì intitolata Rivoluzione del 26 giugno per protestare contro gli sgomberi forzati e gli attacchi israeliani nella striscia. Stati Uniti, Iran, la diplomazia lavora per un'intesa definitiva dal nucleare allo stretto di Hormuz, ma nonostante l'accordo l'indice di gradimento per Trump è in calo, i sondaggi lo danno al 30%, quasi 7 americani su 10 disapprovano il suo operato. Sentiamo.
3: Trump bolla come voto inopportuno e privo di significato quello del Senato a maggioranza repubblicana, che ha approvato con 50 sì a 48 la mozione che vieta i poteri di guerra del presidente. Un voto simbolico, ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con Teheran. Intesa sulla quale sembrano esserci pochi punti fermi, primo fra tutti le ispezioni del personale della IAEA nei siti nucleari. Il vicepresidente Vance aveva annunciato il sì di Teheran, subito smentito dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghaei. Ieri è intervenuto Trump. L'hanno accettato al 100%, altrimenti cancellerei tutti gli incontri. È proprio per queste concessioni che ho consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. Si è conclusa intanto la prima giornata del quinto round di colloqui tra Israele e Libano a Washington per l'ONU. Il cessate il fuoco sta in gran parte reggendo, ma continuano le violazioni sul terreno. Ieri, militari di Tel Aviv hanno aperto il fuoco nella zona di Nabatie, uccidendo due persone e ferendone altre due. Marco Barbonaglia, GR2.
2: Giorgia Meloni è attesa a Berlino per la riunione del gruppo E5, i ministri della difesa delle maggiori potenze militari europee. In un'intervista la premier è tornata sui recenti scontri con il presidente degli Stati Uniti.
4: Non si cancella una cooperazione antica e solida per una discussione sui social. Giorgia Meloni si dice colpita dagli attacchi del presidente Trump, ma spiega che il rapporto tra Italia e Stati Uniti va oltre chi governa al momento.
5: Non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa. Non vedo francamente contraccolpi.
4: La premier è ottimista sull'accordo con l'Iran, che giudica complesso. Gli Ayatollah non possono avere armi nucleari, spiega, e bisogna garantire la navigazione sullo stretto di Hormuz. Sul fronte interno mira la legge delega sul nucleare entro l'estate, rivendica il piano casa, l'abbassamento delle tasse, chiede chiarezza sugli aspetti inquietanti emersi in commissione Covid, dice, poi respinge le accuse sullo spreco di soldi nei centri migranti in Albania. Per Giorgia Meloni la legge elettorale serve a dare stabilità a chi governa, sarebbe devastante, aggiunge, tornare indietro. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio arriverà qui a Berlino per il vertice su Ucraina e sicurezza con Germania, Francia, Regno Unito, Polonia e in collegamento il segretario generale della NATO. Da Berlino con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR2.
2: E la nuova legge elettorale dovrebbe essere licenziata in giornata dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, ma è scontro con le opposizioni. I partiti discutono anche del piano casa approvato ieri a Montecitorio.
6: La Lega di Salvini e Forza Italia di Tajani unite nel rivendicare l'importanza del piano casa.
7: Già ce ne sono troppe di tasse anche sulla casa, quindi noi diciamo che la casa deve essere sempre più un patrimonio di ogni famiglia italiana, e questo piano aiuta soprattutto il ceto medio, i ceti più deboli.
6: E se per Lupi noi moderati è uno dei provvedimenti più importanti della legislatura, da Fratelli d'Italia si mette in evidenza che mentre la sinistra vuole la patrimoniale sulla casa di chi eredita, noi siamo per il diritto all'abitazione. Ma le opposizioni lanciano l'allarme. La speculazione dei grandi gruppi privati porterà alla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, dice Elly Schlein, nella direzione, stoppando le polemiche con Terenzi sull'alleanza, allarghiamo e non restringiamo. Ma in ogni caso a Palazzo Chigi, dice, arriverà un progressista. Quindi annuncia il muro contro la legge elettorale. Dal leader 5 Stelle Giuseppe Conte l'attacco al governo.
8: Un'Italia con questo governo sempre più emarginata, sia a livello atlantico che a livello europeo.
6: Vasco Pirri, GR2.
2: La musica, una band femminile giapponese fa concorrenza al K-pop, il corrispondente.
9: Shooting Star, il brano che le ha consacrate. Se non le conoscete ancora, segnatevi questo nome, XG. Sono 7 ragazze giapponesi, ma il loro suono è completamente globale. Musica senza confini, base in Corea del Sud, testi in inglese e uno stile che loro stesso definiscono X-pop, un mix di hip-hop, R&B e pop moderno, una scelta che le distingue sia dal J-pop tradizionale che dal K-pop sudcoreano. Tipitosa è il pezzo del loro debutto, era il marzo 2022. In soli 4 anni le 7 ragazze conquistano il pubblico internazionale, arrivano perfino nelle radio statunitensi, traguardo storico per un gruppo giapponese. I loro video diventano presto virali su TikTok. Pechino, Marco Clementi, GR2.
2: E siamo allo sport, in studio è arrivato Emilio Mancuso, buongiorno.
10: Buongiorno a voi tutti.
2: Allora Emilio, in primo piano i mondiali di calcio fanno parlare sempre i fuori classe della longevità.
10: Assolutamente sì, guarda, mi piace molto questa espressione sugli scudi Cristiano Ronaldo e Modric in questo momento, in questo giro. A proposito, come dicevi, di longevità, Cristiano rompe il ghiaccio, doppietta contro l'Uzbekistan di Cannavaro, travolto 5-0. Cristiano Ronaldo, unico calciatore ad aver segnato in 6 edizioni diverse dei mondiali, in gol tra gli altri anche Leao. Ma andiamo ad ascoltare il pensiero di Fabio Cannavaro.
11: C'è troppa differenza, quindi alla fine abbiamo commesso anche degli errori ingenui ed è un peccato, però complimenti al Portogallo. Io lo sapevo, noi nelle prime 2 partite del mondiale abbiamo incontrato Colombia e Portogallo, che sono tra le prime 20 nel ranking FIFA, quindi vuol dire che qualcosa di importante hanno. Come io ho detto ai giocatori, per noi questa è un'esperienza, perché poi a dicembre ci sarà la Coppa d'Asia, cercheremo lì di fare qualcosa di diverso, perché quando arrivi per la prima volta al mondiale, alla fine i valori e l'esperienza fanno la differenza.
10: È come dargli torto. Dicevamo longevità, la Croazia 1-0 a Panama, Modric festeggia le 200 presenze nazionali, anche lui davvero monumento vivente della longevità agonistica. Colombia ai 16esimi 1-0 alla Repubblica Democratica del Congo, stasera alle 21 italiane, Svizzera Canada e Qatar Bosnia.
2: E a proposito di fuori classe, Emilio, oggi torna in campo Jannik Sinner.
10: Sì, proprio così, a un mese dal drammatico, a meno di un mese dal drammatico KO alla Roland Garros, Jannik Sinner torna in campo, lo farà oggi pomeriggio in un'esibizione sull'erba londinese in preparazione di Wimbledon, naturalmente contro Cameron Norrie al Giorgio Armani Classic nel meraviglioso scenario dell'Arlingham Club. Avversario, il padrone di casa Cameron Norrie appunto, si riparte in attesa dell'esordio lunedì prossimo a Wimbledon, dove difende il titolo meraviglioso dell'anno scorso e dove per la prima volta un italiano entrerà sul campo centrale da campione in carica.
2: Ma torniamo al calcio, però al calcio mercato.
10: Sì, il 29 giugno, dunque tra qualche giorno, quando a Roma sarà festa San Pietro e Paolo, a Rimini invece ci sarà la tradizionale apertura ufficiale del calciomercato, mercato caldissimo quando si parla di giovani talenti italiani, ne sentiamo parlare spesso e volentieri. Palestra, ad esempio, che sembrava destinato all'Inter, invece andrà al Chelsea, ha raddoppiato l'ingaggio, 5 milioni per il giocatore, ha aggiunto qualche milioncino all'Atalanta, 55, però una perdita pesantissima per il calcio italiano. Come si fa a ricostruire, ci chiediamo, la nazionale, perdendo così giovani talenti? Palestra in Premier League.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Gianni Tola e Patrizio Gotti, la linea Good Morning Radio 2, a risentirci nel GR2 delle 8:30.

0: Radio 2.
1: Buongiorno. Good morning Radio 2, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 2. Siamo entrati, diciamo, nella seconda parte, no?
2: Sì, è vero, abbiamo lasciato Fiorello e Biggio ed entriamo nel territorio del ruggito del coniglio. Quindi salutiamo entrambi, sono in vacanza, torneranno a settembre.
1: Allora, 24 giugno del 1937, cioè oggi, ma del 1937 a Foggia, nasce il maestro di tutti i DJ, il presidente dell'AID, Associazione Italiana DJ. Tanti auguri a Renzo Arbore.
3: Radio 2 nel mio cuore, quindi devo assolutamente augurare buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio 2, che è la mia radio preferita, io ce l'ho sempre innestata.
2: Ah, vedi che bella questa cosa. Il 24 giugno invece del 1965 i Beatles si esibirono. Ma tu hai una cosa,
1: sì, volevo
2: legata.
1: Raccontarti una cosa,
2: vai,
1: tu amante dei Beatles. Quando ho fatto l'intervista a Renzo Arbore, sì, a un certo punto mi ha raccontato un aneddoto proprio quando lavoravi, sì, quando lavoravi in Rai.
2: Vai.
1: A un certo punto lui era andato in America e quindi andava ad ascoltare musica in Inghilterra, viaggiava e aveva portato i Beatles, no? Questo vinile dei Beatles,
2: okay,
1: dei Beatles, e aveva chiesto il permesso di poterlo mandare in onda.
2: Giusto.
1: Voi sapete la burocrazia Rai, insomma, no? Le regole ferree che ci abbiamo,
2: no,
1: qui in Rai. Praticamente gli hanno risposto con una raccomandata dicendo: purtroppo non puoi mandare in onda il gruppo musicale Beatles perché l'interpretazione dei cantanti è leggermente stonata.
2: Non ci credo.
1: Ah, sì.
2: Ma scusa, ma hanno sentito Ringo Starr dopo sette pinte?
1: No, effettivamente se tu guardi l'intonazione è 4:40 sparata.
2: Ho
1: perfetto.
2: Capito, ragazzi, invito.
1: Iniziamo al pop.
4: Però forse voi non sapete che i supporter di quelle due date dei Beatles a Milano...
2: Non l'ho ancora data la notizia.
4: Ah, scusate.
2: No, lui ci ha raccontato l'aneddoto. Il 24 giugno i Beatles si esibiscono per la prima volta in Italia al Vigorelli. Okay. E il supporter era... Peppino
4: di Capri, uno, poi
2: esatto,
4: c'era Fausto Leali e i Novelty e i Blacks che non conosco.
2: No, ma vi rendete conto? Peppino di Capri. Pensa che emozione, Fausto Leali.
1: Se tu vai sui Navigli,
4: sì,
1: c'è un negozio di antiquariato che vende fotografie, no? Cornici di robe degli anni,
2: sì,
1: 60, e potete acquistare addirittura la locandina dove ci sono Beatles e Peppino di Capri insieme.
2: No, fantastico.
4: Che tu hai scoperto poco tempo fa che Peppino di Capri
2: viene da Capri. Io pensavo fosse un nome d'arte.
1: Eh no, e viene da Capri.
2: Hai capito?
1: La mattina inizia sempre col due canzoni senza interruzioni.

0: dalla playlist di Good Morning Radio 2, Silo Green, Fuck You.
1: Che tradotto in italiano è vai a quel paese per piacere, scansati. Ecco, esatto. Una cosa del genere.
0: Ragazzi, belle notizie, ce le abbiamo, dai, sì, che ce le abbiamo. Le good news col caporedattore.
2: Amare sorprese, perché si parlava d'amore e qui c'è chi ha scoperto che il loro matrimonio religioso per la Chiesa Cattolica non esiste. La coppia, lui 57 anni e lei 49, si erano sposati, pensate, 24 anni fa in una bellissima villa romana.
1: Sì.
2: Ma il celebrante, distratto, pare abbia dimenticato di trascrivere il matrimonio negli archivi sacri.
1: Gli hanno
2: la brutta esatto, la brutta sorpresa è arrivata qualche giorno fa, quando la donna, dopo il divorzio, ha chiesto l'annullamento in chiesa e ora si trova in un limbo religioso e non sa se può più risposarsi.
3: Beh, tecnicamente può, perché se non è mai stato registrato il matrimonio, perché è in un limbo?
2: Ma lì ci sono gli avvocati di mezzo, perché al comune è registrato il matrimonio, ma esatto, in chiesa no.
1: Ci sono,
2: hai
1: i
2: capito?
1: Cavilli.
0: Però meno esatto, male che non è registrato in chiesa, perché il mio ex, il mio matrimonio, che purtroppo è andato.
1: Ma come sei disperato?
0: Se,
1: vai,
0: mi dispiace, cacchio. Certo, però era registrato in chiesa e ricordo che avevamo chiesto l'annullamento. Mi è arrivata una cifra da pagare che abbiamo detto teniamoci.
1: Ma sì, ti amo ancora.
0: Teniamocelo questo ricordo in chiesa, insomma. Michelle, andiamo
2: signora,
0: avanti.
2: Ma sì, la signora potrebbe farlo, sapete come?
1: Come?
2: La wedding machine. Si trova a Roma la macchina del matrimonio e non è né in chiesa né in comune. Ci si impiega soli 3 minuti per fare un matrimonio.
3: Come Las Vegas.
2: Esatto, sta diventando virale. Tu praticamente vai lì, c'è un totem, metti i soldi, 15 euro, ti stampa il certificato di matrimonio e ti dà pure delle fedi, ovviamente non in oro, però succede. A Roma lo stanno facendo in tanti.
1: Allora,
2: folli.
1: questo dovrebbe essere di legge.
0: Cosa?
1: Cioè, il matrimonio deve durare 3 minuti, al massimo 10, e smettetela di fare i matrimoni d'estate.
0: Ma guarda che veramente.
3: Ma mai dopo le 21, perché altrimenti tutti quelli che hanno bevuto troppo si sposano il dopo non si ricordano. Ma c'è Elvis Presley? C'è uno vestito Elvis come
2: no,
3: a Las Vegas?
2: Ahimè no, c'è solo una musichetta che ti dice evviva, ti sei sposato, ci sei felice.
0: Ci sono i gladiatori lì a Roma, i finti gladiatori
3: bravo,
0: con dietro
3: Max,
0: il Colosseo. Comunque dai, sposatevi, è una cosa bellissima.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: io...
1: sì,
3: ma
1: sì,
3: era lui che non è sposato, lui
1: e soprattutto che è divorziato. Ma la vogliamo, è come se gli dicessi ragazzi, non fate gli imbecilli, ecco. Uguale, stessa cosa.
0: Da che pulpito,
3: Oh, anche questo è mercoledisco.
1: Questo sì, questa ce la

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: 2-2. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: La Coca-Cola di Tommaso Paradiso? Agita
1: Tommaso.
2: A me agita proprio questa canzone, non so perché, no, però, uno scompiglio.
1: Pensa che se non ci fosse più Mogoli in questo momento si ribalterebbe nella tomba.
0: Dai. È polemico, ragazzi, il milanese è imbruttito.
1: No, ma si scherza, dai.
0: Si scherza. Pur
2: te sei solo invidioso perché ha invitato un sacco di VIP, tra cui Jovanotti al suo matrimonio, a te no.
1: E allora Jovanotti gli ha scritto una canzone che canteranno insieme.
2: Ci sarà più touring.
0: Allora, oggi stiamo parlando un po' diciamo d'amore, no? Nel senso sì. Che l'amore è nato sui social, che da una parte fa la notizia è il crollo delle nascite, no? Non si fanno più figli, dall'altra invece si possono scoprire mondi, persone, certo. Ci sono un sacco di app in giro. Adesso però, a grande richiesta, è arrivato il momento di andare ad ascoltare il quinto episodio.
1: Sì.
0: E in ospedale ne succedono,
1: Sì.
0: Allora. Un altro luogo dove succedono un sacco,
1: allora,
0: di cose.
1: Ringraziamo ancora una volta il nostro direttore
2: sempre.
1: Aver investito così tanti soldi per poter avere questa produzione solo per noi di Radio 2.
0: Ascoltiamoli in anteprima Rai Hospital.
3: Dalle menti discutibili di Good Morning Radio 2 nasce la serie originale che nessun medico ha mai approvato. Rai Hospital. Nelle puntate precedenti.
4: Ragazzi, stanno arrivando! Sentite il soave suono delle ambulanze!
5: Forza, prepariamoci!
6: Hanno cambiato le segnaletiche e i sensi di marcia. Le ambulanze girano intorno.
7: Presto, corriamo, raggiungiamo le ambulanze!
8: Io vado sul paziente dell'ambulanza 1.
9: Io vado sul paziente dell'ambulanza 2.
10: Io corro dal terzo.
11: Io mi spiace se me li faccio tutti.
12: Sara!
3: Quinto episodio.
13: Ambulanza in arrivo e stavolta è grave.
14: Più del mignolo?
13: Molto, molto peggio.
14: No, non dirmelo.
13: Singhiozzo.
14: No, singhiozzo no.
3: Da quanto va avanti?
13: È già in fase cronica.
14: Io ho controllato la pressione. 2-2 davanti, 2-4 dietro.
3: Potrebbe essere neurologico il problema.
13: A me viene quando penso al mio partner.
3: A me quando mangio troppo.
14: Quindi è tra amore e carbonara.
3: Caso complesso.
14: Dottori, dobbiamo fermarlo.
3: Metodo classico.
13: Mettiamogli paura, spaventiamolo.
14: No, troppo rischioso.
3: Trattenere il respiro?
13: Volete che gli metta la lingua in bocca?
12: Sarà!
14: Resta solo una soluzione.
3: La chirurgia.
13: Ah, dottore, mi sta già piacendo.
15: Bisturi.
13: Come mi eccita quando è così deciso, dottore?
15: Sta peggiorando!
14: Frequenza singhiozzo 120 al minuto.
13: È sopra la soglia di sicurezza.
15: Defibrillatore.
14: Ma non serve.
15: Defibrillatore.
14: Ma le ho detto che non serve.
3: Niente, non ha funzionato.
15: Signori, state sbagliando approccio.
14: In che senso?
15: Non dovete fermare il singhiozzo.
3: E cosa dobbiamo fare?
15: Dovete ascoltarlo.
13: Ma io sento solo...
15: Esatto, è un codice Morse.
14: No. Allora traduciamo.
13: È vero, sta dicendo qualcosa.
14: Sì, ma che cosa?
13: Dice, aspettate, dice, ho fame.
3: Tutto qui.
16: Buono. Avete qualche cosa anche da bere?
13: Sì, se viene con me le offro qualcosa io da bere.
15: Sara! Dottori!
14: Ma che cosa sta succedendo ancora? Diamine!
15: Nuova emergenza!
14: Cos'è?
15: Uomo, 42 anni, non riesce a smettere di ridere.
13: Ah, questa puntata mi piace già.
15: Signori, preparate la psichiatria.
3: Avete ascoltato Rai Hospital. Ogni riferimento a persone realmente esistite e a fatti realmente accaduti non è puramente casuale.

0: Know You Girls dei Franz Ferdinand. Tra l'altro li andrò a vedere a Napoli perché c'è un festival che io non conoscevo, super carino, Noisy Naples Fest 2026. Il 23 luglio si esibiscono Franz Ferdinand, Scancanensi e Blu Vertigo. Io gli Scancanensi e Franz Ferdinand non l'ho mai visti dal vivo.
1: Bravissimo.
0: Il 24 luglio Kasabian, Subsonica e Planet Funk.
2: Subsonica, ragazzi, tantissima roba.
0: Io ho il biglietto per il 24, ma vado anche in Normandia, quindi lo regalo, perché non ci posso andare, te lo regalo a Brescia.
2: Purtroppo sono via. Devo lavare la macchina quel giorno. Cosa vuoi?
1: Il brano è bellissimo, tra l'altro, colonna sonora di Gossip Girl.
0: Che non ho mai visto.
1: C'è un remix anche bellissimo fatto da Vincent Clarke, fondatore dei Depeche Mode.
2: Sì.
1: Ma poi lui ha fatto Yazoo, gli Erasure, ha fatto tutto lui.
2: Yazoo da non confondere con il Kazoo, che è quello che fa lo strumento musicale.
0: Ah, io il Cafu.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Per avere imballaggi più leggeri per l'ambiente, le imprese fanno innovazione che non sempre è evidente. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
5: Imballaggi più leggeri per l'ambiente si possono ottenere attraverso piccole o grandi innovazioni. Spessori ridotti, maggiore riciclabilità, materiale riciclato. Sembra facile, ma servono studio e ricerca per garantire le prestazioni dell'imballaggio e del suo prodotto. Così facendo si riduce l'impatto ambientale senza che il consumatore se ne accorga.
4: La cultura aziendale è importante.
5: Sì, molto importante, perché è l'elemento chiave che rende strategica l'innovazione per la sostenibilità, tutelando l'ambiente.
4: Per info, conai.org.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Questa non ne sbaglia uno però. Taylor Swift, 8 e 16, state ascoltando Radio 2, siamo i ragazzi del mattino.
1: Sai che è il cagnolino lui, quello che si muove. Mandi,
0: quella che dice ciao ciao ciao,
1: sì,
0: ciao.
1: Esatto, nelle macchine, nei cruscotti delle macchine.
2: Sapete,
1: si muove
2: ragazzi, che da quando io ho comprato il disco di Taylor Swift non ho più polvere in casa?
0: Ma dai, adesso ho capito.
1: Ma io posso lasciarvi adesso e andare direttamente in vacanza, Zoara?
0: No, adesso se sei qui con me,
1: no,
0: parliamo invece.
1: Io non ce la faccio.
0: No, continuiamo a parlare delle relazioni nate sui social.
1: Sì.
0: Sempre però più donne invece scelgono di costruire la loro vita intorno alle amicizie. Le donne stanno per abbandonare, così dicono, le relazioni sentimentali. Con l'indipendenza che cresce nelle donne, evitano relazioni impegnative, pericolose e preferiscono l'amicizia.
2: Allora, mia figlia lei è femmina.
1: È una donna.
2: E come femmina non usa relazione, ma usa frequentazione. Ma scusa, ma c'hai il fidanzato? Ci stiamo frequentando.
1: Esco con un amico.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Vabbè, però fino a quando non è una storia seria forse è meglio, perché anche il genitore ci rimane male quando conosce il fidanzatino o la fidanzatina per l'occasione. Poi a un certo punto, lacrime, disperazione.
2: Io disperazione soltanto quando me lo presentano.
1: Me lo portano a casa.
2: Sì, allora quella è disperazione. Vabbè, che cosa fai a casa mia?
0: Fa il papà geloso. Certo. Francesca da Torino invece scrive: il mio appuntamento nato online è durato 11 minuti. Al 12° lui mi ha chiesto se voleva entrare nel suo gruppo Telegram dedicato ai rettili. Sono scappata.
1: Direi che è finito al 13° quindi proprio la relazione. Invece Anna da Pisa ci scrive: con C6, la chat primordiale, ho conosciuto il mio attuale marito e siamo insieme da 22 anni. Io Salerno, lui Toscana, e sono 21 anni che abito in Toscana. Quindi non hanno mai vissuto insieme. E anche Manu risponde sempre al discorso delle chat e di quanti tradimenti stiano facendo del male. Dice: buongiorno dalla sala colazione di Villa Irma in Dobbiaco, la cellula del 60° stormo vi saluta. E pensiamo che faccia molto riflettere se abbiamo tassi così alti di tradimento.
0: Beh sì, insomma, il tradimento è brutto, sapere che l'Italia è al primo posto in Europa come popolazione che tradisce di più ci ha spiazzato. Pensavo fosse il paese dell'amore.
1: Io pure.
0: Ma questo non significa che...
1: Quindi
0: che
1: conviene tenertelo in casa e sposarti.
2: Ragazze, siamo un popolo di cornuti.
1: Ma non è vero.
2: Siamo tutti, abbiamo tutto un sacco di corna come le alce, Le alce.
1: Vogliamo andare avanti? Oh mio Dio, stanno facendo un casino. Io sentirei David Bowie con Starman, mercoledì disco. Sì, anche questo.
2: Sì, non so se batte i Blues Brothers, però
0: è un bel disco.
2: È un bellissimo disco, però poi Blues Brothers ci può
0: 3487 300 200. Allora, le vostre relazioni quali sono?

0: playlist incredibile oggi. David Bowie, Starman su Radio 2. Stiamo parlando di incontri online e Alessandro da Roma, un professionista degli incontri proprio fatti sui social, conferma il calo dei rapporti andati a buon fine. Dice: ho fatto 327 match.
1: Sì.
0: Spieghiamo, il match è quando
1: una persona ti piace, tu dici sì, mi piaci. Se lei piace anche, cioè, se tu piaci anche a lei,
0: matcha,
1: perciò a quel punto siete matchati.
0: Ecco, ha fatto 327 match in un anno e dice: sapete quanti appuntamenti sono andati a buon fine? 2. Uno è stato un pacco e l'altro ero io.
2: Secondo me ci sono anche delle eccezioni. Io ho conosciuto mia moglie sui social, eccolo qui. Abbiamo ora 4 figli e il 29 facciamo 20 anni di matrimonio. Ma tanti auguri, Nazio dalla provincia di Oristano.
1: E comunque, facendo una ricerca sul web, ho scoperto che esistono centinaia di app di incontri in tutto il mondo. Alcuni stimano che siano oltre 500, però ovviamente il mercato è dominato da quella decina che sono i classici, che sono anche stati citati più di una volta da noi. Non so se avremo delle ripercussioni su questo, però sono Tinder, Bubble, Hinge, Meeting Badoo e Facebook Dating. La cosa che mi preprime è il Facebook, è un po' il nonno dei social network, perciò su Facebook spesso e volentieri ci sono tutte le signore o i signori un po' più attempati che mandano il buongiornissimo.
2: Ci siamo noi.
0: Io ci sono ancora su Facebook. Anzi, a me piace ancora Facebook. Tutti si sono spostati, è vero, su altri. No, ma a me Facebook va benissimo, mi piace. Anzi, cioè, adesso c'è troppa pubblicità. Però per me funzionava tranquillamente. Anzi,
1: io
0: i miei amici li ho ritrovati lì.
1: Parlavo proprio di questo, che non sei più di primo pelo, bello. Okay.
2: Cioè, vedete, ci vedi col plaid.
1: Esatto.
2: Ancora il tè caldo.
1: Esatto, cioè, siete quelli un po' più
2: di Facebook,
1: anzianotti. Però mi volevo immaginare la scena di questi che solitamente mangiano il buongiornissimo col gattino.
2: Ma non siamo noi.
0: Con le mele cotte, le gocce.
1: Esatto. E poi mandano le foto.
0: Dai, ma lascia perdere. Piuttosto c'è una soluzione. Dalle menti di Good Morning Radio 2 noi l'abbiamo la soluzione. Potete andare su Rai Play Sound e scaricare la nostra app. È gratuita.
1: È gratuita,
0: vi aiuterà sicuramente.
3: Dalle menti irresponsabili di Good Morning Radio 2 arriva Zozzap, l'app che non dovevano lasciarci fare. Con Zozzap trovi in un secondo i luoghi perfetti per fare l'amore. Panchine sospette, scale antincendio certificate, persino il retro dell'autolavaggio che nessuno usa. E se arriva un guardone, scatta l'alert occhio al lurido.
4: Attenzione, uomo che finge di fotografare i piccioni.
3: E se scegli la versione pro, Zozzap ti manda in un luogo assurdo scelto dalla comunità mondiale dei zozzoni, con recensioni tipo 5 stelle ma ho perso una scarpa. Zozzap, scaricala subito se sei maggiorenne e ricordati, se ti beccano noi non c'entriamo.
0: Noi non c'entriamo, ragazzi, allora, non è colpa nostra.
1: Io adesso vado subito su Rai Play Sound e scarico Zozzap.
0: Michel l'ha già scaricata, guardalo.
5: Sì. Stavo già, lo confesso, ho riscaricato Tinder e pure Zozzap, così posso utilizzarle entrambe.
0: Va bene, ci fermiamo, dai, che arriva il GR, un po' di belle notizie, speriamo.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Per massimizzare la produttività della propria azienda è fondamentale ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli. È da questa esigenza che nasce Ford Mobile Service. Ne parliamo con Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Di cosa si tratta?
3: Ford Mobile Service è il servizio di assistenza che porta l'officina direttamente dal cliente, in azienda, in cantiere o dove serve, per mantenere i veicoli sempre operativi.
2: Quindi non è il cliente a doversi fermare, ma è Ford a raggiungerlo?
3: Sì, esatto. I nostri tecnici certificati intervengono direttamente sul posto per manutenzioni ordinarie, straordinarie e gran parte delle riparazioni, garantendo così la massima produttività all'azienda.
2: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it. 22.
4: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
5: Cosa avete deciso di imparare oggi?
4: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
6: In primavera la natura si risveglia. Si possono vedere animali ovunque.
5: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
7: Ogni stagione è piena di sorprese.
4: Edmondo e Lucy Plus. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
11: Stop! E un po' meno?
10: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
11: Stop! Un po' meno.
12: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
11: Stop! Buona!
12: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Sono le 8:30.
17: Rai GR2.
18: Buongiorno da Gabriella Lepre. Stanno rientrando in Italia i due attivisti della Global Sumud, flottiglia di terra per Gaza, fermati in Libia un mese fa mentre tentavano di raggiungere la striscia.
19: E l'astigiana Dina Alberizzi e Domenico Centrone di Molfetta sono stati rilasciati ieri dalla procura di Bengasi dopo 30 giorni di detenzione in un centro di accoglienza per migranti. Torneranno in Italia oggi, ha annunciato il ministro degli esteri italiani. La Farnesina, col consolato generale di Bengasi, ha seguito sin dal 25 maggio scorso la vicenda dei due attivisti fermati insieme ad altre 8 persone a Sirte, mentre chiedevano agli ufficiali responsabili di un checkpoint il permesso di attraversare la Cirenaica con la carovana della Global Sumud, intenzionata a raggiungere l'Egitto e ad attraversarlo per portare aiuti e solidarietà a Gaza. Il giorno successivo all'arresto dei 10 attivisti, i militari di Haftar a fine maggio avevano sgomberato con la forza il campo allestito nei pressi di Sirte, rimpatriando le circa 200 persone che componevano il convoglio. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR2.
18: Stati Uniti, Iran, il presidente Trump.
19: Global Sumud, intenzionata a raggiungere l'Egitto e ad attraversarlo per portare aiuti e solidarietà a Gaza. Il giorno successivo all'arresto dei 10 attivisti, i militari di Haftar a fine maggio avevano sgomberato con la forza il campo allestito nei pressi di Sirte, rimpatriando le circa 200 persone che

0: i poteri di guerra del presidente, in calo nei sondaggi al 30%. In Ucraina, attacco notturno con droni russi nella regione di Kharkiv, uccisa una donna, continuano gli attacchi di Kiev contro le linee russe, pioggia di droni lanciati sulla Crimea occupata che ha colpito Sebastopoli. L'ondata di caldo anomalo insiste sull'Europa, Italia compresa, temperature ben oltre le medie stagionali.
1: In Italia le città a bollino rosso salgono a 16, domani saranno 17 tutte nel centro-nord, venerdì attesi fino a 40 gradi in pianura padana. Ancora pochi, nonostante se ne parli da anni, gli interventi di adattamento al riscaldamento globale, che tra l'altro insieme all'AFA porta poi spesso violenti temporali. Non più emergenza, ma una nuova normalità, ricordano gli esperti, cui rispondere in fretta è l'impatto a cui c'è la cosiddetta povertà da raffrescamento, cioè il caldo colpisce di più chi ha meno possibilità di ripararsi. Scattate varie ordinanze a tutela di lavoratori esposti e persone più fragili, ma crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso, almeno due i decessi probabilmente dovuti al gran caldo, temperature alle stelle in gran parte d'Europa, per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara una emergenza sanitaria, particolarmente colpiti Spagna, Gran Bretagna e soprattutto Francia, da giorni con allerta rossa in metà dei dipartimenti e 40 annegati tra chi cercava refrigerio nei fiumi. Sonia Filippazzi, GR2.
0: Il caldo eccessivo non ferma viaggi e vacanze, ma attenzione alle truffe.
2: Dalle case vacanza inesistenti alle escursioni fantasma, ma ci sono anche i biglietti aerei falsi e i B&B che sì esistono ma non corrispondono alle immagini del soggiorno venduto a ignari turisti. È il fenomeno truffa delle vacanze che con l'inizio dell'estate si intensifica ai danni di milioni di viaggiatori. Secondo l'indagine dell'Istituto di Ricerca EMG, nel solo ultimo anno sono stati più di 4,3 milioni gli italiani vittima di truffa o di un tentativo di frode, per un danno economico complessivo superiore ai 195 milioni di euro. Analizzando nel dettaglio sia i tentativi di truffa che le frodi andate in porto, il 31% delle vittime è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, ma oltre un milione di italiani lo ha scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. Andrea Polo di Facile.it, che ha commissionato lo studio.
3: Le vittime preferite sono i ragazzi 18-24 anni, dove la percentuale di truffe o frodi arriva al 44,6%.
2: Paola Bonanni, GR2.
0: Medici di famiglia, c'è l'accordo tra regioni e sindacati, prevede la presenza programmata nelle case di comunità fino a 6 ore alla settimana con un compenso di circa 39 euro l'ora. Riforma della caccia, via libera del Senato al testo che aumenta specie, calendario e territori dove è possibile sparare, riduce il ruolo dell'ente tecnico ISPRA e definisce l'attività venatoria come utile alla tutela della biodiversità. Legge spara tutto, protestano ambientalisti e opposizioni, alcuni malumori anche nella maggioranza. Il testo ora passa alla Camera. Doppia data romana per Max Pezzali e doppio sold out in uno stadio olimpico trasformato in una coloratissima discoteca anni 90. Tante canzoni che il pubblico ha cantato con Pezzali e stasera si replica. Siamo allo sport, mondiali di calcio, si sblocca Cristiano Ronaldo, doppietta contro l'Uzbekistan di Cannavaro, travolto 5-0, CR7, unico calciatore ad avere segnato in 6 edizioni diverse dei mondiali. Colombia ai sedicesimi, 1-0 alla Repubblica Democratica del Congo, vince la Croazia, 1-0 a Panama, Modric festeggia le 200 presenze in nazionale, pareggio 0-0 dell'Inghilterra contro il Ghana. Tennis torna in campo Jannik Sinner nel pomeriggio a Londra in attesa di Wimbledon al Giorgio Armani Classic nell'esibizione contro il britannico Cameron Norrie. La linea Radio 2, prossima edizione alle 10.30.
4: Radio 2, l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.
5: Ascoltatori di Radio 2, tenete botta con...

0: fa caldo, fa molto caldo, ma non ci sono alternative. L'unica cosa che potete fare è ascoltare Radio 2, non pensarci, giusto?
1: E soprattutto bere molta acqua.

0: stavo ancora sorridendo, rileggendo il messaggio della nostra ascoltatrice che all'appuntamento così online, che si è incontrata col tipo, dopo 10 minuti lui gli ha detto: ti va di iscriverti al mio canale Telegram sui rettili?
1: No, è impressionante.
0: Anche
1: proprio.
0: Perché nei primi appuntamenti, cioè, bisogna stare anche molto attenti, non è facile, perché ci sono quelli che ad esempio guardano il telefono ogni 30 secondi,
2: certo,
0: li uccidi, oppure parlano dell'ex. Quando parlano dell'ex
1: al primo appuntamento parli dell'ex,
0: oppure ti mostrano,
1: che problemi hai?
0: Ti mostrano 600 foto del loro cane o del gatto.
2: Io, vabbè, allora, su quello io non mi dà neanche tanto fastidio, perché è un argomento che tratterei volentieri, il cane, io, a me sai che vabbè, io adoro gli animali, però è vero, se parla con della ex o dell'ex un po' mi rodo le scatole.
0: Oppure quelle che ti dicono: non cerco niente di serio.
2: Sì,
0: ah, partono tutte così: non cerco niente di serio.
2: Però la frase più bella è quando finisci l'appuntamento e dici: no, sai, cioè, sono stata benissimo, però ti vedo come un fratello.
1: Io a parte no, perdi tempo, niente di serio non è mai uscito dalla mia bocca.
0: Adesso capiscono subito i giovani, eh?
1: Ma che stiamo dicendo?
2: No?
1: Ti vedo niente di serio, perché qua va. Ciccio,
2: ti piego come un
1: minimo 7-8 anni di stress, altrimenti niente.
2: Allora, 3487-300-200, Stefania D'Ancona scrive così: buongiorno, ho conosciuto mio marito con un appuntamento al buio, grazie ad un'amica comune, e siamo sposati a 15 anni, ma stiamo insieme da 17 anni e figlio di 15.
1: Guarda, solidarietà, anche io ho conosciuto mio marito appuntamento al buio, quindi accade, e ho un figlio di 7.
2: Ah, perché era buio, e per quello che lui ti ha sposato.
1: No, perché
2: poi
1: non l'avevo mai visto, lui non m'aveva mai vista. La mia migliore amica, che è diventata poi testimone, ha detto: senti,
0: certo,
1: io ti devo far conoscere qualcuno, perché tu o sei fidanzata o sei matta, e mi ha presentato questo tipo.
0: E adesso quando poi si sono viste,
1: marito, il tipo,
0: quando poi si sono viste erano già sposati, quindi ormai,
2: sì, certo,
0: così mi hai preso.
2: Quando ha acceso la luce.
1: No, invece, a tal proposito, bravo Zoara, c'è un matrimonio, è praticamente virale nei social perché fa troppo ridere, matrimonio in Indonesia, lui non ha mai visto la sposa, lei entra stupenda,
0: sì,
1: truccata, poi immagina l'indonesiana, è bellissima, questo abito bianco di raso e sete, lui la vede, inizia a piangere e sviene. Pensa se non le piaceva, mi sono chiesta.
0: È vero, sto guardando il video,
1: è svenuto.
0: Perché in Indonesia funziona ancora come tradizione, spesso no, non conoscere proprio neanche il viso della donna in cui devi sposare, e quindi sto vedendo il video, lui l'ha vista, questa, vengono giù gli angeli a vederla,
1: ed
0: talmente bella.
1: Ed è una domanda
0: bella
1: che vi pongo:
2: è
1: voi sposereste a scatola chiusa una persona? Convivete prima di sposarvi? Come funziona?
2: Allora, c'è anche un programma in Italia che funziona così, e mi piacerebbe analizzarlo per capire poi quanti sono andati avanti con il matrimonio.
0: Adesso vuoi analizzarlo?
2: No, cioè, mi piacerebbe analizzarlo per capire che testa c'hai, uno che testa c'ha
1: al buio.
2: Sì, sì, sì.
0: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, Shakira.

0: Let's go! Dai dai, con Shakira, colonna sonora dei mondiali.
1: Allora, so già come si chiamerà il prossimo singolo di Shakira per i prossimi mondiali. È su.
2: Non mi piace come le precedenti. Lei è sempre stupenda, ma Waka Waka erano differenti. Questa ancora non ha, secondo me, riscosso il successo delle precedenti edizioni.
0: Più bella Shakira della canzone, dai.
2: Shakira merita di tutto. A proposito di matrimoni, secondo me è una di quelle che ha dimostrato, l'ha presa bene.
1: Sì.
2: Scrivendo dei testi dove ogni volta che esce accende, secondo me, lui, perché la radio ha il terrore di sentire, viene preso ammazzate quotidianamente.
1: E se non è lei che lo massacra, è i fans di Shakira che massacrano Piqué.
0: Controlla un po' se c'è Shakira nell'app di incontri dei VIP.
2: Potrebbe esserci. Raya. Se c'è qualche VIP all'ascolto ed è in cerca, Raya è la vostra app.
0: Piero invece di Monza va controcorrente, dice: forse non facciamo più figli perché passiamo la vita a cercare il partner ideale. I nostri genitori si accontentavano di quello che trovavano al bar sotto casa e alla fine erano più felici.
1: È vero, invece sempre al 348-7300-200 arriva un altro messaggio a parte di Stefano che dice così: Anna ed io ci siamo conosciuti su Facebook. All'inizio ci piacevano ad entrambi i post che pubblicavamo, i commenti che facevamo, e per un po' abbiamo continuato a scriverci, finché un giorno ci siamo scambiati i numeri di telefono e quando abbiamo sentito le nostre voci è stata un'emozione fortissima che ricordo ancora adesso.
2: Vedi, al di là dell'aspetto fisico quindi si va.
1: Ma non è tutto rosa, perché poi continua dicendo: la nostra relazione è durata 7 anni. Purtroppo, incompatibilità di progetti di vita, ci siamo lasciati e mi dispiace veramente tanto.
2: Come Domenico, infatti, dal Lago di Como, che forse risponde proprio a queste persone dicendo: perché le persone amano l'altro per quello che cercano e non per quello che davvero è. Delle volte si proietta se stessi nell'altro e questo è il dramma.
0: Negli Stati Uniti invece si chiama romance recession, cioè la recessione sentimentale. Pare che i giovani

0: E alla fine, come spesso accade, la verità sta in mezzo, nel senso che da una parte c'è che gli incontri online non gli piacciono, preferiscono le persone incontrarsi dal vivo, alla vecchia, come diciamo,
1: sì, sì.
0: No? In un bar, in discoteca, e invece ci sono persone che confermano che le cose possono funzionare, stanno insieme da molti anni, pur essendosi conosciuti sui social.
1: Vabbè ragazzi, i social sono una nuova frontiera, sai, il progresso si va avanti, non è che per forza devi incontrare una alle poste, tutte le volte alle poste.
2: O in palestra.
1: O in palestra, che in palestra però.
0: Michel.
3: Sì, io ho già matchato, vi dico, perché avevo scaricato l'app.
2: Nel mentre, comunque, detto, nel dubbio io cerco di portare il risultato.
1: Ero io, abbiamo matchato io e te.
0: Chissà quanti hanno già scaricato l'app Zozap.
3: Io l'ho fatto, funziona, eh. Comunque ragazzi, volevo dire, parlavate dello sposo indonesiano che sviene all'altare a Napoli, invece, poverina, è una sposa, ha perso i sensi, è svenuta con l'abito enorme, forse per il caldo, perché lo sposo già lo conosceva, oppure magari quel giorno lo sposo si è preparato talmente bene che era così bello da perdere i sensi,
1: oppure era si è ricordata, lei arrivando lì ha detto: ma che cacchio sto facendo, aspetta che perdo i sensi un attimo.
2: Beh, mio marito il giorno prima del matrimonio è svenuto, dici che doveva capire qualcosa.
1: Sì, io noi non te lo volevamo dire,
2: forse non era il caso di dirlo, però obiettivamente anche un po' l'emozione, il caldo, anche noi ci siamo sposati per tua felicità il 17 di giugno, quindi piena estate, c'erano 38 gradi, comunque il vestito può dare degli squilibri effettivamente a livello proprio caldo, quindi io sono d'accordo che potesse essere solo quello il problema.
1: Anche perché l'abito che usa la moglie, la sposa, è sempre molto pieno di roba, almeno nella gran parte dei casi, poi ci sono gli abiti a sirena, eccetera. Però quelli che sono, cosa ridi?
0: Sto leggendo un messaggio,
2: non è con noi in onda, no. Intanto sto leggendo,
0: io invece sto monitorando la situazione. È una ragazza, a proposito di conoscere le persone in posta,
1: sì?
0: Chiara di Rimini dice: altro che Tinder, io ho conosciuto mio marito in fila alla ASL.
1: Alla ASL, magari doveva fare gli esami dell'urina, era lì col barattolino, magari.
2: Che brutta immagine.
1: Però in bocca al lupo finché dura.
0: Sta andando avanti, 10 anni che sono insieme.
1: Aspita.

0: Radio 2 854, Brunori Sassa, Al di là dell'amore.
1: Perfetto.
0: Abbiamo, perfetto, il pezzo perfetto per chiudere la nostra trasmissione. Tra l'altro, adesso ascolterete una cosa molto diversa dal nostro stile, no? Però una roba molto interessante, perché la giornalista Antonella Boralevi vi parlerà proprio d'amore. E in un modo un po' particolare,
2: esatto.
0: Nel senso che tutti in questo periodo lavorano sull'intelligenza artificiale,
2: sì.
0: E invece lei, no, sposta
2: l'intelligenza emotiva.
0: Bravo, sposta il focus proprio lì, quindi una roba molto interessante. Ci fermiamo, noi torniamo domani precisi, ore 6, 6, 9, con i ragazzi di Good Morning Radio 2. Oh, dopo la Boralevi, il ruggito del coniglio, il meglio. Ciao ciao!
2: Ciao, ciao ragazzacci!
3: Ciao!
4: Intelligenza emotiva di Antonella Boralevi. Da cosa si riconosce in pubblico il vero amore? Due che si baciano appassionatamente per strada, si palpeggiano al ristorante, si avvinghiano al semaforo, anche se è scattato il verde? Sono Antonella Boralevi, scrivo romanzi e faccio domande strane. L'unica cosa certa sul vero amore è che è un mistero. Infatti, tra i passatempi dell'umanità c'è quello di capire come riconoscerlo. Ma magari adesso ci riesce di trovarlo, il segno del vero amore. Perché noi umani degli anni 2000 non viviamo e basta. Noi ci guardiamo vivere, ci sforziamo di dare di noi l'immagine migliore. Siamo tutti attori sul palcoscenico dei social e mettiamo in scena la recita della nostra vita a beneficio degli altri, ma non solo sui social. Non escludo che chi si bacia senza freni in pubblico sia o magari creda di essere innamorato. Però sono certa, e le scienze umane mi danno ragione, che entri in gioco anche l'esibizione. Allora, che si fa? Qual è il gesto che adesso dichiara il vero amore? Guardati intorno. Qualche volta, sì, poche volte, lo so, vedi due vecchietti, due ragazzi che camminano tenendosi per mano. Hanno lo stesso passo, le mani intrecciate. È come se tutto il corpo, ogni centimetro di pelle, si concentrasse dentro quel contatto minimo. Il cuore ti batte a mille, il palmo può darsi che ti sudi dall'emozione. La tua anima è spalancata e è lì, è esposta. È come la corolla di un fiore protesa verso l'altro, perché l'altro è il tuo sole. È conclusa la tua anima dentro la sua mano. Quella mano che stringe la tua. Camminare accanto con lo stesso passo, ma ciascuno sulle sue gambe, io credo che sia il fondamento di una vera coppia. Tenersi per mano, come bambini, con la forza e la tenerezza di quando eravamo bambini, penso che sia il segno di una coppia innamorata.

scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: mangiare informati.
1: Buongiorno da Antonietta di Vizia Rai Mobilità per un aggiornamento sulla viabilità alle 8:58 minuti. Partiamo dalla 4 nel tratto Brescia-Padova, code per incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Venezia. Sulla tangenziale est di Milano, 4 km di coda per incidente tra Vimercate Sud e lo svincolo Agrate in direzione della 1. In A13 nel tratto Bologna-Padova, code per un chilometro per incidente tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. In A1 code a tratti tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione di Milano. Sulla Firenze-Pisa-Livorno 2 km di coda tra Pontedera Est e Pontedera Ovest in direzione di Livorno. Continuiamo a scendere, ci spostiamo in A14, code a svincolo Ancona Sud in uscita in entrambe le direzioni. Infine in A3 la Napoli-Salerno, code allo svincolo Napoli Centro in uscita per chi proviene da Salerno. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: 2-2.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

0: Rieccoci in una puntata che abbiamo tirato fuori dalla formalina adesso bella calda. Il meno peggio del ruggito del coniglio. Salutoni da Marco Presta.
1: Buongiorno da parte di Antonello Dose. Qui abbiamo una notizia che viene riguardo alla città di Roma. C'è l'ATAC, l'azienda che si occupa di autobus, del trasporto pubblico locale. Visto che sono tante le persone, troppe le persone, anche i turisti, che non pagano il biglietto, hanno deciso di ingaggiare un esattore privato. Per chi sale sui mezzi pubblici senza il titolo di viaggio, perché non bastano i controllori. Quindi è una figura strana, perché già ci abbiamo in medicina il dottorino, no? Che non è dottore, però ti
0: il
1: fila...
0: Il dottorino.
1: Poi c'è per le multe per strada il vigilino.
0: Il vigilino,
1: E questo che è? Il controllorino?
0: Il controllorino, così. Credo che sia un lottatore di lotta greco-romana, probabilmente, che... viene ingaggiato proprio per cercare di
1: comunque pagare quel biglietto, dai, il biglietto va fatto, si fanno i biglietti,
0: facciamolo nell'interesse di tutti quanti. Questa puntata conterrà tutta una serie di cose dalle quali, e lo diciamo subito, ci dissociamo.
1: Ma le abbiamo fatte
0: soprattutto
1: noi,
0: soprattutto Giancarlo Ratti, lasciamo stare, ci dissociamo, quindi vogliate ascoltarla, come dire, con beneficio d'inventario e con tanta, come dire,
1: compassione,
0: ecco, non volevo dirlo, ma insomma, vabbè.

0: E beh, è normale preoccuparsi della propria salute, è anche giusto.
1: Eh sì.
0: Dobbiamo prenderci cura di noi stessi. Proprio per questo motivo noi abbiamo voluto creare questa rubrica dal titolo C'è da preoccuparsi e affidarla ad una dottoressa di grande esperienza che è con noi anche oggi in studio, la dottoressa Gasparotti.
2: Sì,
1: bentornata, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora, io invito tutti a vivere.
0: Non ho capito.
2: Invito tutti.
0: Invita tutti.
2: A vivere serenamente. Senza fobie.
0: Brava.
2: Senza ipocondrie.
0: Giusto.
2: Perché noi siamo tutti stressati, purtroppo, ogni piccolo banale sintomo sembra qualcosa di grave.
0: Hai ragione.
2: Cioè proprio una tragedia.
0: Una tragedia da una piccolezza.
2: Allora, ecco, io vorrei invitare tutti a ridimensionare, a sdrammatizzare. Per esempio, può darsi che con le prime luci del mattino si blocchi, che so, l'attività respiratoria,
1: si respira
2: però, con fenomeni di tachicardia, nebbia mentale e un'inspiegabile improvvisa variazione di peso di circa 35 kg.
1: 35 kg?
0: È una tragedia.
2: 35 kg in più.
1: In più.
2: In più. Allora, io voglio dire subito che non c'è da preoccuparsi.
0: Ma come?
2: Si tratta di una sciocchezza.
0: Ma come una sciocchezza? Scusi.
2: Beh, allora, spesso fenomeni del genere sono dovuti a una lieve carenza di magnesio.
0: Ma mi sembra proprio
2: se poi alzandosi dal letto preda un improvviso formicolio su tutto il corpo,
1: pure il formicolio,
2: si dovesse manifestare anche, che so, un aumento del volume dei padiglioni auricolari del 250%.
0: Ma è una cosa enorme però.
2: E contemporaneamente un disseccamento degli organi sessuali esterni.
0: Ma come disseccamento? Ma è una cosa
2: evitiamo di drammatizzare,
0: ma si sono seccati,
2: o di andare a disturbare il medico di base che magari sta ascoltando un vecchio LP in vinile degli Alunni del Sole.
0: Ma lo capisco, però
2: disturbarlo in quel momento invece recatevi in cucina, aprite la finestra, prendete una boccata d'aria fresca del mattino lasciate che quest'aria riporti in voi la calma e la serenità. Fate un bel respirone, fate scorrere l'acqua fresca, bevete un bel bicchiere d'acqua
0: fresca.
2: Se poi le articolazioni di braccia e gambe dovessero irrigidirsi.
0: Ma come irrigidirsi?
2: Sì, come quelle di Barbie. Ebbene, non preoccupatevi.
0: Ma come non preoccupatevi?
2: Un altro bel bicchiere d'acqua e una bella camminata anche a gambe rigide
0: perché
2: per il soggiorno insieme a un qualsiasi prodotto da banco che avete in casa.
0: Qualunque prodotto.
2: Sì, una aspirina. Una caramella anche alla banana.
0: Una zigulia.
2: Cioè, dovrebbe risolvere la situazione. Ecco, solo a questo punto chiedetevi. Cioè, da preoccuparsi?
0: Direi di sì.
1: No.
2: Cioè, da preoccupare.
0: Non c'è da.
2: Pur piuttosto scrivetemi qui a Rai Radio 2.
0: Dottoressa Gasparotti, grazie.
2: Non c'è da preoccupare.
0: Quindi se vi si essiccano i genitali si irrigidiscono gli arti, non c'è da preoccupare. Non fate sempre i soliti ipocondriaci. Ecco, grazie alla dottoressa Gasparotti.

0: Dobbiamo aprire il nostro cuore generoso e confessare le nostre manchevolezze.
1: Le piccole incapacità che abbiamo tutti, carità.
0: Sentiamo ad esempio Francesco che ci chiama da Bari.
1: Francesco! Allora.
0: Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno.
0: Allora, dici tutto, caro.
2: Devo rendere pubblica la mia incapacità nel chiudere, nell'agganciare quei braccialetti che hanno la corda il braccialetto in corda.
1: Oh, bravo. Mamma mia!
2: Quei due diabolici nodini che si fanno scorrere verso l'interno, l'esterno, seconda, che si voglia chiudere o sganciare.
0: No.
2: Ieri ho dovuto chiedere aiuto a mia figlia di 4 anni per farlo.
0: Di 4 anni, quindi pensa che anche un uomo adulto che mortificazione che prova.
1: No, è vero. Ecco. Io lo faccio coi denti.
0: No, ma non si fa, ragazzi, non mettete quei braccialetti, perché a volte, vedi, il problema va risolto alla radice. Non è che c'è un modo giusto o sbagliato per fare le cose, il modo giusto è non farle,
1: Perché
0: voglio dire.
1: Perché pure i braccialetti normali col gancetto, come fai?
0: Mamma mia, non si può fare. Francesco, grazie.
1: Ci sono anche incapacità molto curiose, per esempio Sonia scrive: non so fare l'occhiolino. Questo è strano.
0: Cioè, o li chiude tutti e due, o uno chiuso e uno aperto, o no?
1: Io conoscevo una persona invece che ce l'aveva come tic, e sembrava che fettagliasse, come si dice.
0: Era ammiccante, diciamo.
1: Ammiccasse a chiunque.
0: Sembrava promettere chissà cosa, era un tic. Sentiamo Carlo ad Ascoli Piceno.
1: Carlo?
3: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, Carlo. Allora, Carlo, che succede?
3: E io non sono capace a provocare i rutti artificialmente.
0: Beh, vabbè, però quello è abbastanza diffuso. Ma scusami, che vantaggio ti darebbe per farli artificialmente?
3: No. Scusa. No, nessun vantaggio, è che io sono un cantante lirico. E allora tanti anni fa dovevo fare un brano di musica contemporanea insieme ad altre voci.
0: Sì.
3: Eravamo 8 voci, di un brano di Berio, Aron. Sì. Sentito. A un certo punto il basso, che sono io, dovevo fare proprio un rutto.
0: Cioè, nello spartito c'era un rutto?
3: C'era nello spartito, c'era scritto Belch, rutto.
0: Ma è meraviglioso.
3: Però non è che lo potevo fare.
0: No, a comando.
3: Non è che lo potevo fare a caso, andava fatto a tempo.
0: Ma tu guarda, esiste uno spartito.
3: Certo, del direttore.
0: E come hai fatto, Carlo?
3: E niente, sono andato a ripetizione da amici, parenti, e tira giù l'aria, e trattieni l'aria, e mangia e bevi la Coca-Cola. Niente. Alla fine l'ha fatto il tenore.
0: L'ha fatto il tenore, che diciamo la verità, è lo zozzone. E meno male che sullo spartito ci si limita al rutto. Perché potrebbe essere. E se lo scrive Berio.
1: Beh, è un suono diverso, in effetti.
0: E se sto causal mette sullo spartito, sul pentagramma. Carlo, grazie, questa non l'avevo mai sentita, amici. E che meraviglia, però, la vita, che meraviglia!
1: Anna Chiara, io non so aprire le noci con lo schiaccianoci.
0: E come fai?
1: I pizzi col lato del dito. È meglio romperle con le mani, schiacciando le noci tra di loro come una morsa.
0: Quindi tu, come fossi, per dire Hulk, metti le ste noci
1: nelle palmi delle mani.
0: Pensa che a me sembrerebbe più facile con lo schiaccianoce.
1: No!
0: È più facile farlo con le mani. Sentiamo Angela dalla provincia di Pisa.
1: Angela!
0: Buongiorno, Angela.
4: Ciao, buongiorno. Allora, buongiorno, che emozione.
0: Ma che, per carità, che succede?
4: È una vita che vi ascolto da quando sono nata.
0: Grazie. Quanti anni hai, Angela? Scusa se te lo chiedo.
4: 30. Però vi ascolto da sempre. Addirittura quando ho preso la patente ho iniziato, cioè prima di entrare a scuola mi fermavo in macchina, vi ascoltavo. I miei amici dovevano venirmi a bussare per dirmi vieni in classe.
0: Angela, siamo onorati. Senti, però, che difficoltà incontri, Angela?
4: Io non sono in grado di misurarmi la febbre.
0: C'è il termometro, Angela, scusa.
4: C'è il termometro, però non riesco mai sotto l'ascella a trovare il punto giusto. o esci troppo fuori o non. E poi non riesco a leggerla, perché poi con i nuovi termometri, che non c'è il mercurio, quindi non è preciso, non riesco mai, va inclinato nella posizione giusta, non riesco mai a capire come sto.
0: Allora, Angela, bisogna trovare l'incavo dell'ascella, che in effetti non è facilissimo.
1: Vabbè, adesso sono quelli elettronici,
0: quelli che te li puntano
1: pistola,
0: come le pistole alla tempia, diciamo così. Forse conviene comprare quelli, perché sotto l'ascella non è facile. Sì, ci sono altre location nel corpo umano, ma io le sconsiglio.
1: No.
0: Angela, speriamo che tu non abbia mai la febbre, così risolviamo. Stai bene?
1: Ciao Rosanna, io non so aprire e soprattutto non so chiudere l'asse da stiro. E vogliamo parlare della sdraio sulla spiaggia?
0: Perché è lo stesso meccanismo perverso, quello ti schiacci le dita, fa malissimo. Allora la sdraio fa malissimo. È uno dei dolori più terribili dell'essere umano, quando ti chiudi le dita in mezzo a quella sdraio maledetta, che poi è tutta legno ma c'ha il pezzetto di ferro che è lo snodo che serve a farla chiudere, fa male, quindi ti capisco. E ragazzi, vedete quante incapacità esistono al mondo.

0: torniamo a parlare di quelle piccole cose che non siamo capaci a fare.
1: Che non siamo capaci a fare, benché siano cose facili, magari. Per esempio, sentiamo Gabriella a Reggio Emilia.
0: Gabriella!
2: Buongiorno, bentrovati.
1: Eccola lì.
2: Piacere tornare a parlare con voi.
1: Cara Gabriella, allora, che incapacità vuoi denunciare?
2: Allora, io non riesco a leggere correttamente il prezzo della benzina.
0: Ah,
2: ecco,
0: attenzione.
2: Ad esempio, sto passando di fianco adesso a un distributore dove io leggo che il diesel è a 1959.
1: Ecco, se costasse 1959 euro al litro, ci arriveremo. Guarda che è 1,900, cioè è un euro, quasi 2 euro al litro. Certo, Gabriella, però guarda, volevo dirti una cosa, sappi che loro contano sul fatto che noi non riusciamo a capire il prezzo. Ho questa impressione un po', anche perché varia continuamente e in genere sale. Gabriella, grazie.
0: Ciao, coraggio.
1: Tu metti sempre 10 euro.
0: Ah, certo.
1: Il problema è risolto.
0: Ci scrive Rosita. Dice, io non sono capace ad attaccare i bottoni, quelli col cappio, avete presente?
1: Sì.
0: Se hanno i buchi, 4 buchi, sì, ma i tipici bottoni da cappotto non ci riesco.
1: Anche perché poi il cappotto c'ha uno spessore importante, ragazzi.
0: Sì.
1: Penetrare col lago mica è facile.
0: Daniela, io non riesco mai a tirare fuori da un certo armadietto della cucina una pentola, un coperchio, senza far cadere tutto.
1: Però,
0: è vero, perché si creano quegli incastri.
1: Perché uno le pentole le mette tutte impilate, capito?
0: Sì,
1: è un problema.
0: Per salvare spazio, poi è un casino.
1: Sentiamo il contributo di Luigi da Roma. Buongiorno Luigi.
0: Luigi.
3: Allora.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Luigi. Allora, dici la tua.
4: Allora, io, va bene, io c'ho un difetto bruttissimo. Io quando devo aprire una bottiglia di pomodoro in vetro, in barattolo, eccetera, divento matto, non riesco mai a aprire il coperchio. Quindi comincio a battere sotto al vetro, prendo il canavaccio, gli giro sotto, gli giro sopra, poi chiamo mia moglie, con un secondo, prendo il barattolo, prendo il tappo, tra, e lo apro.
0: Ma è umiliante,
1: è umiliante.
4: Stavo impazzendo per un bianchetto, non si apriva il tappo del bianchetto perché si era incollato tutto.
1: Sì.
4: 2 ore a girare sto tappo, ho preso le pinze, le tenaglie, ho girato. È venuta mia moglie, ha portato un elastico.
1: Ecco.
4: L'ha girato intorno al cappuccio, e l'ha aperto.
1: E l'ha aperto.
4: Un nervoso mi ha preso.
1: Luigi, però tu capisci che... di fronte a un giudice come motivo di separazione il grande talento di tua moglie aprire i barattoli è poco,
0: con l'elastichetto
1: è poco, è poco. Però certo mi rendo conto che è molto fastidioso. Oddio, fastidioso, è pure risolutivo, meno male che c'è lei, perché sennò saresti rovinato. Luigi, stai bene, non ci pensa.
0: Però
1: non
0: sai, questa cosa dei tappi, dei coperchi, è generale, Gaia, io sono incapace a svitare qualsiasi coperchio salvabimbi. In genere, presa dallo sconforto, li faccio aprire da mio figlio, che è bimbo.
1: Che è bimbo, e non dovrebbe saperli aprire, capisci qual è il problema?
0: Antonietta invece è incapace di tagliare il pane. Ci provo, da decine di anni.
1: Posso dire? Stiamo esagerando.
0: E vengono fuori delle fette grosse così.
1: Ah, lo spessore. Oppure, lo spessore è un problema.
0: Poi bisogna stare anche attenti, perché te sei un dito. Lì.
1: Sì, bisognerebbe inventare dei coltelli di sicurezza premisurati che tagliano tutte le fette alla stessa maniera.
0: O ancora meglio, sono i panettieri dei supermercati che hanno la macchina che te lo taglia a fette.
1: Sì. E ancora meglio, lo vendono già tagliato nelle confezioni di cellophane. Comunque. Io l'ho visto con i miei occhi, sono testimone oculare e dico la verità, l'ho pure comprato.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: 2-2.
5: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
6: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
7: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: spalla.
1: C'è una proposta molto interessante ci arriva da Roma, dal 42esimo congresso della medicina estetica, che è finito domenica, in cui adesso va tanto di moda curare le orecchie. Che è anche importante per la radiofonia, per la radio,
2: curare
1: le orecchie, perché dice: ma scusa, tu fai il botulino per il viso, rassodi il sedere, fai 3000 cose, insomma, per migliorarti, sembrare più giovane, ma si trascurano le orecchie.
2: Questi due spoiler laterali che abbiamo, questi due alettoni, diciamo, e le orecchie.
1: E
2: che...
1: quelle grinzette, delle orecchie, dicono la tua vera età, la tua età anagrafica. Quindi propongono il filler e il botulino soft per le orecchie. Per il lobo, per esempio.
2: Il passaggio da essere umano a elefante è un attimo se sbagli. Guardate, voglio dire, c'è gente che gira delle labbra, diciamo la verità, spaventose.
1: Dici che
2: altri delle bocce gigantesche.
1: Qualcuno potrebbe esagerare e farsi le orecchie a gommone.
2: Improvvisamente, capito, l'elefante Tantor che cammina.
1: Vabbè, diventi Topolino
2: Topolino, esatto. Stiamoci attenti, signori, accettiamoci come siamo. Adesso anche le orecchie, perché uno tutto rifatto con le orecchie invecchiate si nota, ecchi, quindi...
1: Ma la punturina qui con
2: ma le punturine sulle orecchie. Ma il principe Carlo che dovrebbe dire, poromo?
1: A me diventa un dentamante,
2: cioè, insomma, io dico, forse nell'attenzione per l'aspetto fisico, forse stiamo un pochino esagerando.
1: Vabbè, ma mica lo devi fare te.
2: No, io non lo faccio io, però poi si rischia di vedere girare per strada dei personaggi singolari e dice: arrivate il circo. No, è zio che si è rifatto le orecchie. Ecco, io dico, solo per carità, nella più totale libertà, però stiamoci attenti. Ecco, stiamoci attenti.

0: Che soddisfazione. È con noi ancora la star della musica italiana, Elodie. Ciao Elodie.
1: Elodie.
0: Senti Elodie, subito una curiosità. Come hai festeggiato i tuoi 39 anni?
2: Voi giustamente mi chiedete della periferia.
0: No, te abbiamo
2: così debotto a quest'ora
0: il compleanno
2: della mattina, è un po' un tranello, sì, però ti dico che la periferia è un cinodromo dorato.
0: Cioè, un cinodromo?
2: Sì, più verso l'Ostura Lavandini, però nel posto sbagliato.
0: Ah, io veramente non...
2: Un'orto panoramica, sì, senza premolari.
0: La periferia è un orto panoramico.
2: Io ci ho stampato qui.
0: Sì. Dove?
2: Qui, nella mente.
0: Ah, nella mente, sì.
2: Di quella domenica mattina che incontrai, pensate...
0: Sì.
2: La moglie del sagrestano che mi disse non basta il sapone di Marsiglia per togliere le macchie di vino rosso dalla tovaglia.
1: A questo ha detto.
0: Ha detto questo.
2: Ebbene, io ho pianto tutto il pomeriggio.
1: Ma dai.
0: Perché?
2: Però poi ho capito che... che direzione andava la mia vita
0: col sapone di Marsiglia.
2: Sì, ho compreso l'importanza di odorare il melone prima di comprarlo.
0: Hai capito questo?
2: Il melone, e lo dico senza...
0: No,
2: va odorato, annusato,
0: ecco,
2: sempre è inutile che bussi,
0: non c'è bussare,
1: quello è il cogombe,
0: devi odorare, diciamo così.
1: Sì, va bene, sono lezioni di vita,
0: sono lezioni, lo capisco.
1: Però noi volevamo sapere come hai festeggiato il compleanno,
0: tutto lì, cioè come hai festeggiato.
2: Ma indubbiamente la borgata ti decalcifica. Sì, però al tempo stesso ti sbaccella
0: pure
2: come una fava.
0: Come una fava.
2: Cioè, io mi ricordo
0: che
2: una volta.
0: Eravamo
2: Vanessa Culobasso, Kevin Erciapattone e Jenny Lazzoppetta.
0: La solita comitiva.
2: A un certo punto è apparso il Carota.
0: È apparso il Carota.
2: Ma tutto spettinato.
0: Sì.
2: Che ha detto è una vita infame, ma io ce la farò ad avere il mio riscatto.
0: Beh, questo è bello, però adesso sinceramente è una frase bella di un giovane che vuole il riscatto sociale da un'esistenza magari priva di soddisfazione.
2: Voleva il riscatto per restituire il cane alla vecchia del terzo piano.
1: Ma no,
0: ma come?
2: Che gliel'aveva rapito il Carota.
0: Il Carota è un delinquente.
2: Vabbè, ma lui Carota le faceva spesso queste cose. Ma so esperienze trigonometriche.
0: Ma come trigonometriche?
2: Ma al tempo stesso antistatiche. Ecco, io penso che insomma pure voi lo potrebbe capire
0: pure noi.
2: Però
1: non ci hai detto niente del tuo compleanno.
0: Chiediamo tu non...
1: ma hai ricevuto dei regali belli?
2: Ma perché il grande problema è quando la tua amica Sharon ci ha tutto il trucco che gli è gola dagli occhi, perché il ragazzo l'ha mollata e capisci una cosa fondamentale,
0: e cioè
2: che bisogna sempre avere i fazzolettini in borsa.
0: In borsa, vabbè, questa è la cosa fondamentale.
2: Questo ti insegna la periferia.
0: Grazie.
2: Io, capito?
0: Tu
2: porto un po' tutte le mie manifestazioni da donna
0: libera.
2: Che faccio questo, quello, canto, recito.
0: Reciti pure,
2: presenzio.
0: E presenzio.
2: Ma sempre con la periferia
0: nel cuore.
2: Più che dentro, addosso.
0: Proprio addosso.
2: Sì. Fa pure
1: un cappotto.
2: E
0: poi sta arrivando il caldo, sta periferia addosso un po'. Grazie Elodie.
1: Grazie.
2: E vi saluto.
0: Grazie.
2: La periferia antistatica.
0: Antistatica. Grazie a Elodie che ci ha parlato della periferia. Ecco, grazie tante Elodie. I do my hair, toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails.

0: questo mondo sta mostrando, almeno nelle notizie che si trovano in giro, un po' di anomalie, come se stesse succedendo qualcosa. Non parlo delle grandi cose, ve ne leggo un paio. Sì. Volo Melbourne-Dallas, interrotto d'urgenza dopo 7 ore di viaggio perché un passeggero cercava di aprire il portellone e dice: voglio uscire a fumare una sigaretta.
1: Volevo uscire, però vedi la correttezza della persona. Non è dice: fumo qui al chiuso, no, sarebbe scorretto verso gli altri passeggeri. Allora fatemi uscire un attimo, mi fumo la sigaretta e rientro.
0: Dopo 7 ore di volo. Ancora a Belluno, notte brava di 4 ragazzi, un po' ciucchi, ubriachi, hanno preso un carro funebre, hanno iniziato a girare col carro funebre. E uno era nel posto, diciamo, del protagonista.
1: Si era sdraiato dietro, diciamo.
0: Ancora, una turista al mausoleo di Teodorico a Ravenna.
1: Come lo splendido mausoleo di Teodorico.
0: Questo è successo una settimana fa, ha chiesto alla biglietteria: posso entrare dentro il museo perché mi scappa la pipì. E quello ha detto no, perché l'accesso è perché soltanto per che visita il museo.
1: Deve fare il biglietto.
0: E lei che ha fatto? Si è accucciata, l'ha fatta lì. Davanti alla biglietteria, e si discute sul fatto, ma è un'azione politica.
1: È un'azione politica.
0: Ma come?
1: Sì.
0: Una minzione politica.
1: È una minzione politica. C'è l'azione politica e c'è la minzione politica. È un gesto di protesta. Vedete,
0: cose strane.
1: Come il mondo non ci permette di annoiarci. È un po' di

0: siamo matti tutti quanti, forse, perché abbiamo abitudini alimentari, cioè, a tavola strane.
1: Che succede? Che fate a tavola di strano? Sentiamo Antonio a Roma. Buongiorno Antonio.
2: Antonio. Sì, buongiorno.
1: Eccolo lì. Antonio, che succede a tavola? Lì da te dico, a tavola che succede?
0: Che fai?
2: Allora, io praticamente ho un'abitudine, in realtà a casa dicono che sto malato, insomma, che è una mania, della forchetta. Praticamente io ho una forchetta che non so da quanti anni è, ancora prima di sposarmi, però cioè, parliamo di 40 anni fa, che me la sono portata appresso. Io la chiamo aerodinamica, nel senso che super leggera, modificata, con le punte un po'
0: cioè
2: allargate.
0: Tu mangi sempre solo con la stessa forchetta?
2: Assolutamente, nel senso che se a volte mia moglie la prende per cucinare o fare altre cose, io gliela strappo dalle mani e la metto io.
1: Come fosse disegnata da Giugiaro, come si chiamava?
0: Te la porti anche quando vai al ristorante?
2: No, al ristorante però quando vado a cena... la mia sorella o da altri amici
1: ti porti
0: la forchetta.
1: Senti, ma la lavi tra un pasto e l'altro? Sì, però Anto.
2: Assolutamente la lavo anzi.
1: Antonio, grazie. No, voglio dire, certo, questa è un'abitudine strana.
0: Certo.
1: È come il pistolero che non usa un'altra Colt se non la propria.
0: Sei un affezionato.
1: Diciamo, vabbè.
0: Allora, Marco Ciccio, io devo sedere con le spalle al muro, a qualsiasi tavolo mi sieda.
1: Con le spalle
0: e il
1: al
0: coltello
1: muro.
0: Deve essere alla sinistra della forchetta.
1: Però pure queste sono abitudini da pistolero, capito? Voler avere le spalle coperte. Sei un pistolero.
0: Sei un pistolero,
1: sei un pistola, adesso vediamo. Insomma, voglio dire, le due cose combaciano a volte. Sentiamo Giovanni a Reggio Emilia.
0: Giovanni?
3: Allora.
4: Buongiorno.
1: Giovanni. Caro Giovanni, ecco, tu che sei uno splendido uomo.
4: Piccola premessa. Noi a casa usiamo ancora la tovaglia di stoffa.
1: Bravo.
4: Tovaglioli.
1: Bravo. Bravo.
0: Bene.
4: Tra l'altro, consumismo di carta e plastica, per quanto sia ecologico adesso, non mi piace in ogni caso. Quindi...
0: Giusto, hai ragione.
1: Oh, cavolo. Però.
4: Esatto.
0: Però che fai?
4: Però si parla di quando ero piccolino, i primi anni del 2000.
1: Sì.
4: Mio papà aveva questo oggetto che era una stecca di legno attaccato in fondo sulla punta a un occhio di quelli di plastica, tipo delle bamboline.
1: Oh, mamma mia.
4: E lui chiamava il cattivone.
1: Ma che ci faceva?
4: Questo cattivone come minaccia se noi non mangiavamo quello che avevamo nel piatto, io e i miei fratelli.
0: No, davvero?
1: E come lo usava, scusa? Giovanni,
4: no, non lo usava in realtà, ce lo puntava addosso, il cattivone ti guarda, diceva, finisci tutto,
1: se no
4: ti finisce.
1: Guarda. Allora Giovanni, sicuramente voi mettete la tovaglia, i tovaglioli, però poi c'era tuo padre con un occhio appeso a un palo, ragazzi.
0: Cioè, con un polifemo secco.
1: Pur di far mangiare i bambini, si era inventata sta cosa.
0: Ma che deve fare il genitore?
4: È scomparsa nei meandri della casa.
1: Meno male. Anche perché voglio dire, arrivati a 30 anni, avere ancora l'occhio attaccato al palo che dice vi guarda il cattivone, diventava imbarazzante. Giovanni, grazie. Mamma mia.
0: Ciao, grazie. Sentiamo Gioia da Ischia.
1: Buongiorno Gioia.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Cara Gioia, buongiorno.
5: Ciao.
1: Gioia, che abitudine avete a tavola in casa vostra?
5: È una cosa che riguarda mio padre. Da sempre, mentre siamo a tavola, stiamo mangiando, lui a un certo punto, se c'è una bottiglia di plastica, una bottiglia d'acqua di plastica vuota, che è finita, oppure quasi finita, lui la vuota nel suo bicchiere, la prende, si alza... Va verso il lavandino, si rivolge faccia al muro, faccia al lavandino e la distrugge.
1: E la distrugge.
0: La cartoccia.
1: Cioè lui è carico d'odio. Carico d'odio verso la bottiglia di plastica.
0: Lo deve fare in quel momento lì proprio.
5: Sì. E noi a tavola saltiamo sempre. Ogni volta.
1: Credo.
5: Diciamo, perché parlo con questa violenza?
1: Evidentemente
5: è diventata una cosa molto divertente.
1: Tuo padre sfoga su quella bottiglia quelle frustrazioni che tutti noi abbiamo, però non glielo impedite, perché sennò potrebbe...
0: Ma dai, fa la differenziata, povero uomo.
1: No, dico meglio la bottiglia che un familiare, dire, insomma, quindi non fateglielo fare. Devo dire che anch'io tendo ad accartocciare
0: anch'io lo faccio
1: mi
0: sempre
1: piace.
0: Lo faccio subito,
1: mi piace.

0: parliamo della vostra curiosa abitudine familiare a tavola qui all'800 800 002. C'è Paolo a Roma.
1: Paolo.
0: Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno
0: Paolo.
2: Sono una risuccession parrocchiale.
0: Ben
2: Paolo di San Policarpo.
0: Caro Paolo, Don Paolo, diciamolo.
1: Ma allora, benvenuto.
0: Allora, grazie. Caro Paolo, che strana abitudine.
2: Sì. Allora ti spiego, siccome io sono a dieta assoluta, ma proprio di quelle terribili, io un po' di mesi che al posto del dessert mi mangio i ghiaccioli, i cubetti di ghiaccio, quelli del congelatore.
1: No, davvero?
0: Ma come?
1: Per non assumere zuccheri?
0: Ma i ghiaccioli, poi i cubetti di ghiaccio?
2: I cubetti di ghiaccio, ma ne mangio due o tre vaschette.
1: Ma due o tre vaschette?
0: Ma ti causa uno squaraus, Paolo?
2: No. Assolutamente. E tra le altre cose anche in pieno inverno questo.
0: Mamma mia.
2: Anche dopo la zuppa di fagioli.
1: Ma funziona come dieta? Magari.
2: No, non è la dieta, che mi piace.
1: Ti piace però.
0: Ma scusami, tu, Paolo, in questi cubetti ci metti, che ne so, un po' di limone, un po' di cose.
2: No, proprio
0: lisci.
2: Lisci. Acqua pura.
0: Vabbè, bevete un bicchiere d'acqua, Paolo. Non ti dà lo stesso.
1: Non c'è lo stesso gusto.
0: Perché così c'è un po' l'effetto ghiacciolo.
1: Ma poi caldo freddo, i nervi. Ma li mastichi pure. Quello gli piace.
0: Paolo, vediamoci prossimamente, perché te la dobbiamo togliere questa abitudine.
1: Ci sono un paio di gelaterie nel quartiere, che vale la pena.
0: Paolo, grazie.
1: Allora, io sto un po' preoccupato. Questa la capisco, Gigia, io metto tutto a tavola prima di sedermi. Tutte le portate.
0: Tutte.
1: Cioè dall'aperitivo fino alla frutta.
0: Così,
1: perché non mi voglio alzare.
0: Ressone faceva così.
1: Esatto.
0: Cioè, gli sceneggiati in cui c'è la famiglia reale a tavola portano tutte quante le.
1: Esatto.
0: Bah!
1: Mentre la suocera di Stefania mangia rigorosamente con le posate d'argento.
0: Vabbè, allora,
1: come un tempo.
0: Una fanatica.
1: E le ha regalate anche a me e a mia cognata quando ci siamo sposate. Io invece, dice sempre Stefania, mangio in piedi purtroppo.
0: Come
1: cioè, io preparo per tutti e poi faccio altre cose mentre mangio, sono i cani, le cose.
0: Che bello.
1: Però insomma, così non si mangia.
0: Non è comodissimo. Sentiamo Roberta ad Ancona.
1: Roberta?
0: Buongiorno Roberta.
3: Buongiorno. No, io mangio in compagnia perché ogni volta abbiamo la nostra gatta Anita che si siede a tavola. Noi abbiamo una penisola e lei sale sul tavolo.
0: Ecco.
3: Sale sul tavolo e noi gli diciamo scendi seduta e lei si siede bella lunga sulla penisola e ci guarda mangiare
0: E vi guarda e forse anche spera, diciamo la verità,
1: che è quello
0: qualcosa.
3: In realtà neanche tanto, perché non gradisce, però assaggia gli odori e sta in compagnia
0: e sta lì, vi guarda e diciamo è felice della vostra felicità in qualche modo. Certo, meglio un gatto che un Rottweiler.
1: No, certo,
0: questo va detto, certo. Perché grazie Roberta, grazie.
1: Ancora Silvia, tavola, quale tavola? Io vassoio e divano. Mauro, io devo bere sempre in bicchieri grandi. Non mi piacciono i bicchieri piccoli, non li sopporto.
0: Nei bicchieri quelli da rosolio forse è meglio non bere.
1: Fabrizio, come abitudine, cioè che io mangio e poi mi pento di aver mangiato.
0: Questa è molto diffusa, credo. Sì.

0: una bella idea,
1: sì,
0: dalla Svezia.
1: Dalla Svezia.
0: Si sono messi un po' di scienziati insieme ai pubblicitari del Ministero del Turismo svedese,
1: sì,
0: e si sono inventati questa cosa. Siccome fa dice andare venire in Svezia fa bene alla salute, lo dovrebbe prescrivere il medico.
1: Quindi il medico ti prescrive,
0: sì, prescrivo una ricetta proprio.
1: Due settimane in Svezia,
0: sì,
1: a Stoccolma,
0: contro il burnout
1: e via, e tu è una ricetta, diventa una prescrizione medica.
0: Loro dicono così,
1: è bello.
0: Il medico te manda a quel paese,
1: ti ci manda,
0: buono.
1: Il medico ti ci manda e ti prescrive la Svezia. E tu vai in Svezia e poi stai meglio.
0: E ci sono i lati positivi, no?
1: Pure dice, guarda, lei ha bisogno di aria di mare. Benissimo, io le prescrivo Tenerife. E tu vai lì a Tenerife come terapia. Proprio come,
0: certo,
1: no? Dice, ha bisogno di aria di montagna. Benissimo.
0: E dove vai per la
1: ti prescrivo Kitzbühel.
0: Kitzbühel.
1: Con rispetto parlando.
0: Sì.
1: Kitzbühel in Austria, tu vai lì.
0: Respiri.
1: Stai bene. Certo, se il medico ti prescrive la Colombia. E allora vuol dire
0: che non stai messo bene.
1: No, non stai. Guardi, lei vada in Colombia. Ma perché, dottore? Ma...
0: Vada.
1: Se le vada, si avvicinano per strada e le propongono, lei accetta.
0: 3 settimane.
1: Ecco, stia lì. Quindi tenete d'occhio che paese vi ha prescritto il medico. Quello dice tanto.

0: Allora, la cosa più giusta è rimanere calmi, tranquilli, non farsi prendere dal panico.
1: Sì, certo.
0: Voglio dire, però, c'è un certo allarmismo, dai.
1: Devo dire che le organizzazioni che si occupano di salute, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il nostro ministero, il ministro Schillaci, rassicurano la popolazione, però vedi poi queste immagini in televisione della gente imbacuccata come ai tempi del Covid, chiaro che noi gente comune ci preoccupiamo.
0: Pericolo in Europa è quasi inesistente al momento, questo dicono le organizzazioni sanitarie. Però
1: la quarantena dura 42 giorni.
0: Ragazzi, qui già
1: se ci ricaschiamo?
0: Si fa dell'allarmismo, si comincia a parlare già di pandemia. Pandemia, subito pandemia.
1: Lo fanno i giornali, forse per attirare lettori, non lo so.
0: Comunque sia, Pajella e Di Giovanni hanno voluto affrontare questo argomento, questa paura della pandemia.
1: Forse paranoia, speriamo.
0: E l'hanno fatto con la loro squisita sensibilità. Ecco il pezzo sulla pandemia. Prego.
2: Pandemia, pandemia, spero che non ci sia. Tutti come fresconi a cantare sopra i balconi.
0: È meglio di no. Cantare sui balconi, dai.
2: Tutti a fare la pizza. Maratone in salotto,
0: mamma mia.
2: Mucchina torrenti. E tutto questo è
0: che?
2: Pandemia.
1: Mamma mia.
0: Però ragazzi.

0: Beppe zia,
1: povera zia.
0: Poi in videochiamata, spritz con la fidanzata.
2: No.
0: Oh no.
2: Li facevano queste cose. Mamma mia.
0: Ed un giorno per caso, col tampone nel naso, scopri che sei negativo.
1: Meno male.
0: E tu

0: pandemia, pandemia, per piccina che sia, e poi come un infame, tutte frai presta il cane.
1: Come presta il cane? No.
0: Per uscire.
2: Ah certo, del lockdown.
3: Ma non ci si fa prestare il cane, scusa, ma...
0: Pane e semi di chia.
3: Si faceva.
0: File in farmacia. Forse è stata la CIA.
3: No, adesso, cominciamo, eh.
0: E tutto questo è...
3: Che è questo?
0: Pandemia.
3: Lo sapevo.
2: Grazie. Devo dire, grande sensibilità.
3: Tanta, sì, tanta.
2: Grazie.

0: quanto è importante conoscere, ma soprattutto ricordare la storia.
1: Sì, specie in questo periodo che stiamo vivendo.
0: Abbiamo la fortuna, l'onore di poter ospitare un grande storico qui nel nostro programma di tanto in tanto, e oggi è una puntata fortunata proprio perché torna a trovarci Vilfredo Dell'Unto.
1: Professore, buongiorno.
0: Buongiorno professore.
2: La storia siamo noi. Nessuno si senta offeso.
3: Sì.
2: Scusate, vi sentite offesi?
0: Ah, non ricominci, però. Non ci sentiamo.
2: Chiedo se vi siete offesi, no, perché vi vedo imbiancare ogni volta che vi chiedo se vi siete offesi, quindi sento che vi siete offesi.
0: Non siamo offesi.
2: Va bene. Oggi voglio fare finalmente chiarezza su uno degli episodi più controversi della storia umana recente. Lo sbarco sulla luna dell'Apollo 11 ad opera dell'astronauta americano Neil Armstrong il 21 luglio del 1969. Fu davvero un grande passo avanti per l'umanità, oppure come dicono certe teorie complottiste, si trattò di una messa in scena hollywoodiana per esaltare in maniera truffaldina lo sviluppo tecnologico della NASA.
1: Mi sembra sodato, no?
0: Vediamo cosa ci dice.
2: Entrambe le versioni sono in realtà errate.
0: Attenzione.
2: Come andarono le cose? Così andarono.
0: Sì.
2: Il razzo spaziale partì regolarmente da Cape Canaveral il 10 luglio di quell'anno alle ore 9:32 locali.
0: Esatto.
2: Ma appena uscita dall'orbita terrestre, l'astronave, per un malfunzionamento del computer di bordo, invertì la sua rotta.
1: Ma dai.
2: E dopo un breve tragitto atterrò nell'entroterra di Isernia.
0: Cioè atterrò in Molise.
2: A 12 chilometri di distanza da Frosolone.
0: Ma veramente?
2: In uno scenario naturale molto, molto simile al Mare della Tranquillità.
0: Ma come, mamma?
2: Cioè la zona prevista per l'allunaggio era quella. Né gli astronauti, né il centro di controllo di Houston si accorsero di nulla.
0: Ma atterrarono in Molise, scusi.
2: La missione si svolse regolarmente, ma non sul nostro satellite.
0: No.
2: Bensì nel cuore del Molise.
0: Una cosa incredibile.
2: Un solo indizio insospettì gli scienziati più attenti. Armstrong e i suoi colleghi riportarono dal loro viaggio alcuni campioni di pietra
1: due
2: caciocavalli.
0: Dalla luna hanno due caciocavalli
2: studiati per anni dalle maggiori università americane. E questa e soltanto questa è la verità sulla controversa missione dell'Apollo 11.
0: Cioè sono atterrati in Molise.
2: Comunque ricordate sempre che la storia siamo noi. Nessuno si senta escluso.
0: Non ricominci.
2: Voi sono sicuro che vi sentite esclusi?
0: Guardate
2: che fate parte della storia.
0: Ma lo so, ma non...
2: Ne fate parte.
0: Grazie.
2: Vedo dal vostro sguardo vitreo e vicino.
0: Guardi,
2: vi sentite esclusi?
3: No, siamo sereni.
2: Includetevi.
0: Guardi, noi ci includiamo.
2: Fatemi star tranquillo.
0: Guardi, sia sereno.
2: Come il Mare della Tranquillità.
0: Noi siamo
2: molisana.
0: Dalle 5:30 siamo svegli in faccia. Grazie. Incredibile.
1: Che cacio cavalli abbiamo riportato.
0: Cioè l'Apollo 11 è atterrato in Molise.
1: Ma
0: è una cosa, amici, io penso che questa testimonianza del professor Dell'Unto dovrà inevitabilmente generare delle polemiche.
1: Avrà sicuramente delle prove,
0: delle pezze da
1: cosa.
0: Comunque vedremo come reagirà il mondo dell'accademico della storiografia ufficiale.

0: La gentilezza.
1: Sì.
0: Quanto è fondamentale nella qualità della vita di ognuno di noi.
1: La gentilezza forse salverà il mondo.
0: Bravo.
1: Visto i toni rudi che hanno tanti capi di Stato, tante persone potenti, importanti.
0: No, perché basta un sorriso.
1: È vero.
0: Una stretta di mano calorosa. Un abbraccio.
1: Un abbraccio.
0: Ecco, la gentilezza, l'educazione.
1: L'educazione è importante perché l'educazione verso l'altro dimostra un rispetto.
0: Bravo.
1: Che è fondamentale.
0: Verso il prossimo.
1: Verso il prossimo. Allora, esiste addirittura una mappa globale della gentilezza.
0: Pensate.
1: È stata redatta da una società, la Remitly, non so che diavolo sia.
0: Remitly. Sono bravissimi.
1: Davvero, persone molto gentili. Molto a modo,
0: squisite.
1: Fammelo dire. Bravo.
0: E hanno fatto questa classifica della gentilezza.
1: Esatto. Allora, il paese più gentile, più educato al mondo è il Giappone.
0: Il Giappone, vabbè, si sa, no?
1: Senti, impinano,
0: perdonami, quanti paesi comprende questa classifica?
1: Beh, 25 nazioni hanno preso in considerazione.
0: Quindi, 25 nazioni, abbastanza.
1: Sì. Senti, primo posto Giappone.
0: D'accordo, non pretendo.
1: Secondo posto il Canada. Terzo posto il Regno Unito,
0: Ma l'Italia c'è?
1: Certo che c'è l'Italia.
0: Mi pare
1: che l'Italia,
0: amici,
1: non è in questa classifica.
0: Nella classifica dei 25 paesi più educati del mondo, l'Italia c'è. E come si è piazzata?
1: Precisamente occupa il 24esimo posto.
0: Cioè,
1: su 25. E siamo penultimi.
0: Penultimo dei 25 paesi, noi siamo
1: 24esimo posto. Ma
0: ve piasse ancora?
1: Ma a cornuti!
0: A grandissimi cornuti!
1: Ma
0: andate a morire, ammazzati!
1: Ma come?
0: Oh!
1: Noi siamo l'Italia,
0: questa
1: capito?
0: È la patria della civiltà, del Rinascimento!
1: Sole!
0: Roberto Baggio! Ma allora, siete dei cornuti! Siete dei cornuti! Dei gran cornuti! Amici, la gentilezza è una cosa importante, ricordatelo sempre. Gentilezza verso il prossimo.
1: Bravo, caro Marco.
0: No, questo qui.
1: No.
0: Il prossimo.
1: Il prossimo. Quello dopo, sì.
0: È il momento di uscire, amici.
1: È il momento degli addii.
0: Momento di uscire dalla trasmissione. Noi vi auguriamo di vivere una bella giornata. Non troppo calda, di stare tranquilli e sereni.
1: E nelle ore calde state a casa, bevete molta acqua, mangiate frutta,
0: le solite cose che dicono gli anziani. Che dire, grazie a voi tutti per la vostra attenzione. Però domattina, improvvisamente, alle 9, che cosa accadrà?
1: Ma ci sarà un'altra puntata del meno peggio di.
0: Quindi siate con noi anche domani se ne avete voglia. Per adesso, grazie per la vostra attenzione. Un grande abbraccio, naturalmente, su Daticcio. E a domani. Ciao.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
3: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Rai GR2.
1: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. La morsa dell'anticiclone africano, bollini rossi, blackout, richieste di assistenza al 118 in aumento. Le temperature resteranno sopra le medie stagionali anche nei prossimi giorni.
2: Europa sulla graticola, temperature ben oltre le medie da giorni in Spagna, Gran Bretagna, Germania, soprattutto in Francia, con misure straordinarie per dotare le scuole di condizionatori e già 40 annegati tra chi cercava refrigerio nei fiumi. In Italia ieri 2 decessi probabilmente legati al caldo, e per il caldo l'Europa, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è in emergenza sanitaria. In Italia le città a bollino rosso salgono a 16, domani saranno 17 tutte nel centro-nord, venerdì attesi fino a 40 gradi in pianura padana. Ancora pochi però, nonostante se ne parli da anni, gli interventi di adattamento al riscaldamento globale, che tra l'altro insieme all'AFA porta poi spesso violenti temporali. Non più emergenza ma una nuova normalità, ricordano gli esperti, cui rispondere in fretta. L'impatto acuisce la cosiddetta povertà da raffrescamento, cioè il caldo colpisce di più chi ha meno possibilità di ripararsi, non solo con aria condizionata e relativa bolletta, ma soprattutto perché vive in quartieri con poco verde, servizi e strutture adeguate. Sonia Filippazzi, GR2.
1: In attesa del rientro di Domenico Centrone, Leonardo Alberizzi e gli attivisti della Global Summit Flottiglia di Terra per Gaza, fermati in Libia oltre un mese fa mentre tentavano di raggiungere la striscia, giornalisti e attivisti per Gaza lanciano una manifestazione per venerdì prossimo, chiamata Rivoluzione del 26 giugno, per protestare contro gli sfollamenti e continui attacchi israeliani nella striscia. I colloqui Stati Uniti-Iran riprenderanno la prossima settimana, fa sapere il Pakistan, che funge da mediatore. Da chiarire rimangono le divergenze sui contenuti dell'accordo.
3: Trump si infuria per il voto del Senato a maggioranza repubblicana, che con 50 sì a 48 approva la mozione per vietare i poteri di guerra del presidente. Lo bolla come inopportuno e privo di significato. L'Iran è alle corde, pronto a crollare, insiste il presidente, e il Senato si comporta così, un voto simbolico, ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con Teheran. Intesa che procede tra annunci e smentite. Si infuria per il voto del Senato a maggioranza repubblicana, che con 50 sì a 48 approva la mozione per vietare i poteri di guerra del presidente. Lo bolla come inopportuno e privo di significato. L'Iran è alle corde, pronto a crollare, insiste il presidente, e il Senato si comporta così, un voto simbolico, ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con Teheran. Intesa che procede tra annunci e smentite, con pochi punti fermi. Il vicepresidente

0: aperto lo stretto di Hormuz. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, più tardi ha assicurato che gli ispettori visiteranno i siti iraniani di arricchimento dell'uranio. Si è conclusa intanto la prima giornata del quinto round di colloqui tra Israele e Libano a Washington dopo oltre 8 ore di lavoro. Per l'ONU il cessate il fuoco sta in gran parte reggendo, ma continuano le violazioni sul terreno. Ieri militari di Tel Aviv hanno aperto il fuoco nella zona di Nabatieh, uccidendo 2 persone e ferendone altre 2. Marco Barbonaglia, GR2.
1: La tolleranza zero deve essere contro i reati, non contro la dignità delle persone. Così Gianni Alemanno, uscendo dal carcere di Rebibbia, dove ha scontato 1 anno e mezzo per la condanna sull'inchiesta Mondo di Mezzo. Ne parlerò con il ministro Nordio, ha aggiunto: c'è qualcosa di profondamente sbagliato nel sistema. Ha detto l'ex sindaco di Roma che sul sovraffollamento delle carceri, ha aggiunto, il governo non ha fatto nulla. La vicenda delle 2 sorelline sparite da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate domenica a Formia, non si esclude l'ipotesi di altre persone coinvolte, oltre alle 3 già arrestate, tra cui la mamma.
2: Valentina D'Acunto fatica a comprendere a fondo gli eventi degli ultimi giorni e le loro possibili conseguenze giudiziarie. La madre delle 2 ragazze, sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate dopo 2 settimane a Formia, è indagata per sequestro di persona aggravato, lo stesso reato che la procura di Sulmona contesta ai presunti complici. Il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il nonno materno delle ragazze, Marco D'Acunto, che si trovano in carcere a Sulmona. Sono stati loro, secondo gli inquirenti, a portare le minorenni in macchina da Civitella Alfedena a Formia a casa di un'ottantenne indagata a piede libero, che le ha tenute di fatto segregate per 15 giorni. Ma molti punti in questa storia restano ancora da chiarire. Intanto l'esistenza di altri complici, secondo la procura, qualcuno ancora da identificare, avrebbe prelevato le ragazze dalla casa famiglia per consegnarle al nonno e al compagno della madre. Da chiarire anche il piano che Valentina D'Acunto, privata della potestà genitoriale, aveva in mente per il futuro. Gli inquirenti sono convinti che meditasse una fuga, forse all'estero. Pierpaolo Velonà, GR2.
1: E la linea va a Radio 2 Summer Club, il prossimo giornale radio alle 12:30. A tutti buon ascolto e buona giornata.

0: 10.35 su Radio 2, ben ritrovati da Simone Calomino, cari ascoltatori e cari ascoltatrici di Radio 2. Abbiamo una grande novità perché ho lanciato tantissimi appelli. Oh, sto qua da solo. Chi viene a farmi compagnia in questo Summer Club? Ma è venuta lei, Giodia Livernini.
1: Ma che presentazione, buongiorno,
0: ma
1: Simone.
0: È dopo, buongiorno.
1: Ma potevo lasciarti solo, ma con tutti quegli appelli che hai lanciato. Ma questo club deve riempirsi, non voglio più stare qui da solo. Eccomi qua.
0: Guarda, non aspettavo altro veramente, ma oggi abbiamo delle cose molto carine di cui parlare in due, eh? Io sono prontissimo.
1: Salutiamo anche Leonardo Carioti in regia, sì, tra poco lo sveliamo, sì, certo, sì. Ci divertiamo anche questa mattina su Radio 2.

0: Parola Pesce, Cattive Abitudini su Radio 2 in questa nuova formazione di Radio 2 Summer Club. Simone Calomino, eccolo, guarda.
1: Già mi sei caduta.
0: Subito. Eccolo qua.
1: Come farsi voler bene? Dai, ti perdono.
0: Mi devi dare i voti anche te. Pensa mio marito che è professore, te lo dico.
1: Non ti preoccupare, io posso solo imparare.
0: Fatto la lavastoviglie? Voto 7, 6, 5, queste cose qua. Va bene, comunque.
1: Ma benvenuta al Summer Club.
0: Ma grazie, Simone, però spiegami un attimo, rinfrescami le regole di questo club.
1: Allora, noi abbiamo deciso in questa trasmissione di parlare di tutti i club realmente esistenti o inventati da noi che accomunano gli italiani in una passione, no? Facciamo una mappa delle passioni italiane attraverso i club e oggi vorrei parlare di un club formidabile, il club di quelli che fanno la fila ai concerti.
0: Oh, ecco qua, e sicuramente ora esploderà il nostro tablet e i messaggi, ecco. 3487 300 200, perché siamo nel vivo del concerto di Vasco Rossi, di cui Radio 2 è radio ufficiale, ma anche dei team Summer Hits che oggi si concludono a Piazza del Popolo, e immaginiamo che molti di voi siano in fila proprio in questo momento per guadagnare i primi posti.
1: La piazza è sempre pienissima in questi giorni ed è una cosa bellissima da vedere. Poi fra l'altro ci vuole una certa preparazione per andare ai concerti, no? Cioè, ognuno si organizza a modo suo e sarebbe anche carino sapere come si organizzano i nostri ascoltatori, no?
0: Mi verrebbe da farti una domanda, ma già solo la risposta ha un po' paura.
1: Vediamo
0: quanti concerti hai fatto la fila?
1: Devo
0: Simone
1: essere proprio
0: Calomino.
1: Sincero, sincero, due.
0: No, cioè ragazzi, io questo è un appello che invece lancio io subito in questa prima puntata. Aiutatemi a portare Simone Calomino a un concerto.
1: Ma io ti fermo subito, io vado ai concerti, però io mi prendo il mio bel palchettino al Teatro dell'Opera. E sto lì, bello tranquillo, mi guardo La Traviata e via.
0: La Traviata, noi l'unico giovane l'opera che guarda La Traviata l'abbiamo trovato noi, eccolo qua.
1: Ma voi ascoltatori invece come fate le file ai concerti? Al 3487 300 200 vogliamo storie di file ai concerti. Entriamo a far parte di questo club, come voi state lentamente entrando a far parte del Radio 2 Summer Club con Jody e Simone. Eccoci qua.

0: Robin TK, Pharrell Williams, Blood Red Lines su Radio 2, Radio Giusto. 2 Summer Club. Meno male che ho detto bene.
1: Hai detto benissimo.
0: Guarda,
1: stavolta
0: mi fai paura,
1: sì.
0: Simone, ma veramente.
1: Non preoccuparti, non ho uno sguardo giudicante, per carità. Mai, mai no, nella
0: con,
1: vita.
0: Con quella camicia, guardateci anche sul canale 202 se volete dare un volto a queste voci che ascoltate e che ascolterete tutte le mattine dalle 10.30 alle 12 in questa estate di Giusto. Radio 2.
1: Oggi stiamo parlando del club formato da noi, di quelli che fanno la fila ai concerti. Dico formato da noi, mi ci metto pure io, ma io non tanto faccio le file ai concerti perché preferisco andare a vedere l'opera. Ma senti che cosa mi hanno mandato.
0: Sentiamo perché anche i nostri ascoltatori.
2: Ciao Radio 2.
1: Ciao.
2: Summer Club. Io è da quando vado al liceo che adoro andare a sentire l'opera. E la Traviata, ma la Tosca è la mia preferita, anzi.
1: Ti è.
0: Ecco, no, ma per carità, ma cioè, voglio dire, tutto rispetto per l'opera, però mi sorprende come un ragazzo giovane come te non sia ancora andato a un concerto, cioè pochi. Io calcola che sabato mi porteranno dritta al concerto di Tiziano Ferro, ovviamente trascinata dai miei nipoti adolescenti. È uno dei due,
1: sì,
0: l'altro.
1: Gli piove tutta l'acqua addosso, quello è bellissimo, ma guarda che comunque andare a fare la fila ai concerti può essere molto impegnativo, giusto?
0: Può essere impegnativo perché poi tante ore lì ad aspettare che apra i cancelli, insomma, ci sono tanti bisogni da così espletare,
1: sì, letteralmente.
0: Sì. E quindi come ci si organizza?
1: Lo so che vuoi raccontare quel fatto.
0: Diciamolo, al concerto di Olivia Rodrigo, perché è diventata virale questa notizia, sì. C'è chi si organizza con tanto di pannolone.
1: Mai dico.
0: E lo ha dichiarato la cantante perché sente, insomma, un odore non di quelli proprio di
1: Olivia Rodrigo ha proprio dichiarato: è stata un'esperienza come artista che ho percepito con l'olfatto, adesso con tutto il bene. Non è bello parlare di questo umano, troppo umano, alle 10.47 su Radio 2, però è veramente.
0: Questo al Teatro dell'Opera non succede.
1: No, non la fanno. A proposito, omaggiamola, Olivia Rodrigo, dai. Olivia, la radio non ha odore, la radio ha solo sentimento. Dai, questa è Drop Dead al Radio 2 Summer Club con Giovia Livernini.
0: Simone Calomino.
1: Sì.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me su Radio 2, Radio 2 Summer Club. Oggi apriamo al club di quelli che fanno la fila ai concerti.
2: Sì.
1: Però Simone, è incredibile perché al 3487 300 200 arrivano messaggi di chi non fa la fila ai concerti.
2: Infatti, ma ragazzi, ma fatela sta fila ai concerti. Succedono delle cose bellissime alle file ai concerti,
1: tipo?
2: Nascono degli amori, oppure non lo so, si conoscono persone, si crea un gruppetto. Anzi, scriveteci anche di storie virtuose al 3487 300 200, come quella di uno studente di Genova che è andato a vedere un concerto di Olly allo stadio Ferraris mentre ripassava per un esame.
1: Bravissimo, vedi? Ecco, subito a parlare male dei giovani, invece no. Anche hanno approfittato di un tempo lungo come quello della fila ai concerti per ripassare l'esame all'università.
2: Ma ti dirò di più, questo lo fa come gesto apotropaico. Sì, perché dice: l'anno scorso sono andato a vedere Elisa mentre preparavo neurologia. Poi manco ecco. Dici che so una cosa semplice, neurologia, va bene. Poi sono andato a vedere Ultimo mentre stavo ripassando radiologia e ha sempre portato bene. Adesso va a vedere Olly.
1: È diventata una sorta di scaramanzia, quindi.
2: Ho
1: anche una nuova moda.
2: Sì.
1: Dovete preparare un esame e andate a fare la fila a un concerto con il libro a portata di mano.
2: E non c'è cosa di più bello, dai, piccolo spazio pubblicità.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Quando ci fa segno.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Talk to You, anche loro qui al Radio 2 Summer Club con Giodia Livernini e anche Simone Calomino, diciamo. Ma oggi parliamo di quelli che fanno la fila ai concerti, questo club creato da noi, ma vorremmo anche parlare di tutti quelli che fanno le file, di tutte le file che si fanno. Oh, ma passiamo un sacco di tempo in fila nella vita, eh.
1: Gli italiani sprecano in media 400 ore all'anno.
0: Quante?
1: Quindi sono circa 400 ore, circa 16 giorni in attesa degli uffici pubblici, in banca o alle poste.
0: Sì.
1: E a questa stima si aggiungono quasi 38 ore all'anno perse nel traffico.
0: 38?
1: E alle
0: ma
1: 11
0: quando,
1: del mattino,
0: ma
1: immaginiamo,
0: ma
1: gli italiani.
0: Di più, ma molte di più,
1: molte
0: 38
1: di più?
0: Ore, ma che stima è? Che media fanno? Forse di quelli che vivono a Caianello e quelli che vivono a Roma fanno una media, così.
1: 38 ore l'anno, effettivamente devo dire che rifacendo i calcoli sono un po' pochine, forse è la media, però.
0: Ma
1: sai,
0: solo stamattina quanto ci hai messo
1: Roma,
0: tu?
1: In una città come Roma, magari in un paesino in questo momento scorrono più velocemente le macchine.
0: A Caianello
1: non lo so,
0: scorre il traffico, sì.
1: Esatto.
0: Poi ci sono un sacco di altre file, per esempio 16 giorni l'anno per le pratiche burocratiche, non è una follia?
1: Decisamente, ma la cosa che mi colpisce è che si calcola che si passino circa 2 anni e mezzo con gli occhi fissi a un numeretto. Cioè tu sei lì e guardi il numero che scorre, quello è il tempo che noi occupiamo.
0: Cioè, pensarci veramente uno si strapperebbe i capelli, file.
1: Io
0: file,
1: ho gli occhi fissi al numeretto 348 7300 200.
0: Bello.
1: Perché ci stanno scrivendo tantissimi,
0: sì,
1: che però forse vogliono entrare in un altro club, quelli,
0: sì,
1: che non fanno la fila.
0: Ma guarda tu, se dobbiamo finire così, come mai?
1: C'è Zara,
0: sì,
1: giovanissima, 15 anni, da Udine, che scrive: non sono mai stata a un concerto, però dopo un sacco di tempo a convincere mio padre, considerando che è l'unica cantante italiana che ascolto, a fine luglio andrò al concerto di Madame e quindi penso che la coda sarà bella lunga.
0: Ma brava Zara, certo. Poi Madame è anche una nostra amica, vai che ci fa piacere.
1: Eccolo là, lo sapevo che ti avrebbe colpito nel cuore.
0: Subito,
1: per lei,
0: sai,
1: l'avresti fatta la fila ai concerti.
0: A voglia tu.
1: Ne rifacesse uno magari.
0: Peccato che l'ha fatta la bussola qualche anno fa.
1: Qualche anno fa, Mina.

0: ma dico tutti, no, infatti, né uno in più né uno di meno.
1: Come la trascorreresti la fila in un ipotetico concerto di Mina? Come trascorreresti il tempo?
0: Guarda,
1: quante ore prima ti regheresti?
0: No, io starei là tutte le ore pensando a quello che sarebbe poi il concerto. Mina. Ma comunque c'è anche chi ha stabilito che ci sono delle regole. Regole per passare la fila in maniera un po' più piacevole.
1: Diciamo. È veramente difficile pensarlo, però...
0: Il professor Farnham.
1: Allora che mettiamo
0: l'amico tuo.
1: Non lo mettiamo in discussione. Cosa consigli? Il professor
0: Ma ne consiglia di tutti i colori. Guarda, ne dà uno proprio che non ci avrebbe mai pensato nessuno.
1: Cioè?
0: Distraetevi.
1: Grazie.
0: Grazie professore, veramente abbiamo bisogno di lei per sapere questa cosa fondamentale.
1: Ma questi sono gli studi, no? Dei ricercatori, degli scienziati, quelle cose che si riuniscono tante persone e poi trovano
0: la soluzione.
1: Distraetevi. Del mondo. Provate con la faccia tosta. Questo mi sembra un po' arroganza, a passare la fila con la faccia che fai?
0: Qua però poi dice pure che comunque si basa su uno studio di Milgram che faceva degli esperimenti sociali, niente male, insomma potrebbe essere un consiglio interessante, ma un altro proprio, guarda, che ci voleva
1: quale?
0: Farnham per dircelo è questo. Guarda indietro. Ma è giusto però.
1: Ma se guardi indietro tu dici vabbè, ho già fatto un pezzo di strada. Questa è un po' una metafora della vita.
0: Dici guarda il passato.
1: Però di solito si dice guarda avanti, non guardare indietro.
0: Da
1: guarda il
0: veniamo?
1: Momento presente,
0: dove
1: futuro.
0: Andiamo? È così. No, perché giustamente tu guardi indietro, guarda, di solito a me capita però, guarda indietro per vedere che c'è altra gente dopo di te, quindi tu alla fine hai già fatto della fila. No, cara mia. Quando io guardo indietro sono sempre l'ultimo.
1: No,
0: sta fortuna.
1: Vabbè,
0: ma te lo giuro.
1: Ma tu guarda, no, però guardare indietro di base non è proprio consigliato, è sempre meglio guardare avanti.
0: Vabbè,
1: ciò che è fatto è fatto, capito?
0: Questo
1: era il momento filosofico della Radio 2 Summer Club di questa mattina.
0: Guardiamo nelle stelle.
1: Guardiamo avanti, perché guarda cosa c'è in playlist su Radio 2 questa mattina. Rolling Stones, In the Stars.

0: ricordo con piacere una fila che ho fatto per andare ad ascoltare proprio Paolo Nutini a un concerto qui a Roma, Pencil Full of Lead su Radio 2. Questo sapore swing ti ha catturato?
1: Devo dire di sì, devo dire proprio di sì. Paolo Nutini è un grande, veramente.
0: Tu hai fatto la fila, è il mio genere.
1: Tu hai fatto la fila per Paolo Nutini, ma chi è il re delle file ai concerti?
0: Ce n'è uno.
1: King Vasco
0: con la K davanti,
1: il comandante con la K.
0: Oh, allora perché tiriamo in ballo di nuovo Vasco Rossi questa mattina? Non a caso, intanto ve lo anticipiamo, perché tra poco, tra non molto, avremo proprio questa mattina il piacere di ascoltare una conversazione che ha tenuto ieri sera alla Data di Ancona insieme al nostro Gino Castaldo.
1: Esatto, l'intervista di Gino Castaldo a Vasco Rossi per noi di Radio 2, e avremo anche modo di parlarne proprio con Gino Castaldo. Ma lo sai perché Vasco si chiamava Blasco?
0: Perché?
1: Cioè si chiama Blasco.
0: Perché?
1: Soprannominato Blasco.
0: Perché?
1: Perché una volta c'era un'amica sua.
0: Un'amica tua.
1: Un'amica sua. Ma parliamo proprio dei primi tempi, che usciva appunto con la combriccola di Vasco Rossi, tornando a casa molto tardi la sera. Allora tornava a casa e la nonna la accoglieva dicendo: ma lo so che sei uscita con la combriccola del Blasco, storpiando il nome di Vasco.
0: Quindi una nonna ha lanciato la combriccola del Blasco.
1: Vedi
0: quante cose si scoprono a Radio 2 Summer Club. Comunque Vasco Rossi sicuramente è l'indiscusso uomo dei record per i live in Italia. Il suo primato più eclatante è legato a Modena Park, ce lo ricordiamo tutti, luglio 2017, anche Leonardo Carioti se lo ricorda che annuisce con la testa, dove ha stabilito il record mondiale per il concerto con il maggior numero di spettatori paganti, 225.173 biglietti emessi. Questo per dire, chissà lì la fila, quanti giorni prima si sono recati i fan di Vasco per accaparrarsi il primo posto.
1: Hai capito, ma cosa avranno fatto? Chissà se c'è qualcuno all'ascolto che c'era in quella fila, potrebbe anche essere una...
0: Che fine avranno fatto, stare schiacciati lì sotto al palco? Secondo me insomma ci vuole un corso di sopravvivenza.
1: Poi i primi non fanno mai una bella fine. Comunque è il caso di dire, piccolo spazio, pubblicità.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it. 2-2.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
6: Sei scemo.
5: Altre invece ci portano dritto al cuore.
6: Io sto bene solo se sto con lei.
5: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
7: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
5: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
6: Bestiale.
5: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction. È su Rai 2.

0: Potential di Sombra ci riporta qui alle 11.20 al Radio 2 Summer Club con Jody Alivernini.
1: Con Simone Calomino.
0: Sei distratta, eh?
1: No, che pensavo che ti autoannunciassi.
0: Ma non si fa, sai.
1: Ma noi dobbiamo annunciare qualcun altro.
0: Eh già, proprio così, perché abbiamo parlato tanto di Vasco Rossi, no? Che c'è stato il concerto ieri. E abbiamo, trasmetteremo fra poco, una bellissima intervista che gli ha fatto Gino Castaldo. Noi l'abbiamo sentita già, è veramente molto molto carina. E chi c'è al telefono con noi? Gino Castaldo. Pronto Gino, ci sei?
2: Sì, ma proprio guarda, on the road alla Lazio.
0: Ma dove sei?
2: Tutti. Stiamo tornando da Ancona, dallo stadio dove ieri abbiamo visto il concerto e fatto quell'intervista, quindi stiamo tornando a Roma con tutta Radio 2.
1: Con tutta Radio 2, ovviamente siamo curiosi di sapere un po' la tua chiacchierata con Vasco Rossi ieri direttamente da Ancona, dove questa sera ci sarà la seconda data del tour di Vasco. Radio 2 è la radio ufficiale, lo ricordiamo. Gino, però immaginiamo insomma che c'erano tantissime persone, che in tanti hanno cantato, queste cose le sappiamo tutte. Ci regali una piccola chicca, una tua sensazione inedita della serata di ieri?
2: Ma guarda, posso darvi un'immagine? Secondo
1: esatto,
2: me è stata
1: certo.
2: Una cosa, per me, che ne ho visti tanti i concerti di Vasco, la più emozionante. Mi sono messo a girare tra la gente a un certo punto al prato e c'erano due ragazze incinte con la panciona a vista, con sopra scritte le parole delle canzoni di Vasco. Io ho trovato una roba.
0: Che poesia, che poesia.
1: La vita e del resto grazie. Insomma lui regala proprio queste emozioni forti di vita, perché poi
2: sì, sai,
1: le canzoni raccontano la sua vita in qualche modo.
2: Sì, è come se lui ormai ha qualcosa, lui sta benissimo, è in un momento di, come dire, sembra che invecchiando per certi versi migliori. Acquista consapevolezza, poi si vede contento, emana una felicità abbastanza radiosa, cosa che magari negli anni più turbolenti era un po' un'altra cosa, lui no? Sempre affascinante, però più tenebroso, più invece oggi è una specie di guru sapiente che nessuno avrebbe detto vent'anni fa, no?
1: Era un po' irrequieto, un po' inquieto, ecco.
2: Potesse diventare questo, ma forse questa è la cosa che impressiona di più. E poi vabbè, le canzoni sono quelle, ecco,
1: certo.
2: Fa le canzoni che deve fare.
1: E noi ne abbiamo pronta una.
0: Sì, sì, sì, Gino. Ma prima sentiamo un po' questa bellissima intervista che hai fatto a Vasco Rossi. Intanto ti salutiamo, Gino. Grazie per essere stato al Summer Club.
1: Ciao Gino, grazie, buon rientro dal concerto di Vasco Rossi. Tra poco ascolteremo proprio le parole di Vasco Rossi a Gino Castaldo per Radio 2.

0: vado al massimo. È proprio mi pare da un po' di tempo. Tu quando inizi fai una dichiarazione proprio iniziale, così l'altra volta, stavolta vado al massimo.
1: Esatto, stavolta vado al massimo.
2: Ma ci vai?
1: Certo che vado, andiamo a gonfie vele. Voglio proprio vedere come va a finire sempre, capito? Sempre pensando, l'idea è stata quella, l'idea della scaletta è stata un'idea molto anche, diciamo così, coraggiosa, perché vince che naturalmente è sempre lui che fa il lavoro più importante, grosso, di raccolta. Lui è un vero amante della musica e della poetica di Vasco Rossi, capito? Ma proprio lo conosce dall'inizio, lo ama profondamente, quindi è fantastico quando fa le ricerche. È un po' un archeologo della musica mia, va a cercare le canzoni, insomma, perché le conosce tutte. Quindi sì, l'anno scorso siamo partiti con Vita Spericolata e quest'anno abbiamo pensato, beh, cosa più bello che fare, vado al massimo, che era la canzone che ho fatto a Sanremo sempre per provocare tutta la situazione.
0: Allora, quel Sanremo, tra l'altro, era gli anni Ottanta, no? All'inizio, che cosa sono stati gli anni Ottanta per te? Che sono un po', sembrano un po' la culla, no? In cui tu sei nato. Sono quello per te gli anni Ottanta?
1: Sì, sì, io sono proprio nato negli anni Ottanta, infatti. Ho cominciato nel 77, ma sono gli anni Ottanta il mio periodo dove ho trovato tutta la mia dimensione, anche artistica, rock. Perché prima ero partito un po' come un cantautore, ma ero un cantautore. Poi invece dopo ho trovato questa forma del rock, capito? Questo strumento che mi è congeniale moltissimo, e dopo è stata tutta una... è stata anche una guerra, perché io sono cresciuto un po' sui palchi, capito? Io sono nato facendo concerti davanti a pubblici anche ostili. per cui dovevo convincerli che si stavano divertendo. Allora ho imparato proprio anche a farli divertire, capito? Perché se no non mi perdonavo.
0: Scusa, visto che l'hai detto te, la cosa peggiore che ti è capitata agli inizi, proprio una roba terribile, è successo?
1: Mi è capitato di tutto, io ho ricevuto di tutto, dalle bottiglie, dalle... parlato di Coca-Cola nella faccia, che le tiravano sul palco così perché si divertivano.
0: Sì. Tipo
1: Bersaglio. Poi ogni tanto arrivavano, io schivavo, una volta dico, guarda, mi sono incassato, dico basta, la prossima bottiglietta che arriva smetto e vado via. Dopo un po' comincio a cantare, arriva, allora esco, vado via. Solo che dopo ero fuori, dicevo, un posto, capito, mi sembrava di fare una cosa, insomma. E poi sono tornato fuori e avevano buttato tutte le di Coca-Cola sul palco, come dire, vabbè, te le diamo, dai, così stiamo buoni tu.
0: Sì, di acqua sotto i ponti è passata tanta. So che, non so se ci hai già pensato, ma visto che gli inizi sono un po' delle dichiarazioni programmatiche, hai già pensato l'anno prossimo?
1: Prima ti racconto di quest'anno, perché quest'anno la cosa più importante è stata anche questa. Io avrei chiamato il tour "Non siamo mica gli americani", che loro possono sparare agli indiani, perché direi che è la canzone che ho visto proprio che... Poi abbiamo trovato delle chicche che non aveva mai fatto dal vivo, per cui diciamo che i fan storici sono stati molto contenti. È stata una scaletta abbastanza azzardata, che però è piaciuta moltissimo, quindi sono molto contento.
0: Anche perché è probabile che molti di quelli che vengano a vederti sono già venuti anche l'anno scorso, anche quindi tu ti poni anche un po' il problema di dare qualcosa in più a quegli stessi che magari ti vengono sempre, no? Perché ormai è un popolo che ti segue, si può dire?
1: Il popolo del rock, quello che mi segue è proprio il popolo del rock. E ogni anno, infatti, ogni volta la scaletta è diversa, perché appunto ogni volta, diciamo che la narrazione ogni anno è diversa. Ogni volta stiamo un po' all'asticella. Quest'anno veramente abbiamo proprio allo stato di brutto, perché poi chiaramente è un gruppo straordinario che suona da Dio, cioè, per cui sai, è tutta un'organizzazione che lavora, insomma, dietro, quindi... Però la relazione con cui io ho un dialogo con loro dal 77, capito? Che non si è mai interrotto. E quindi siamo arrivati fino ad oggi ancora così, siamo un po' più, diciamo, âgé.
0: Che vuoi che sia, allora.
1: Però siamo ancora pieni di entusiasmo.
0: Guarda, proprio questi giorni hanno chiesto, un intervistatore ha chiesto a Keith Richard, ma la domanda più banale, no? Ma qual è il tuo segreto? Lui ha detto... E secondo te, te lo vengo a dire a te, tu ce l'hai.
1: Ma anch'io non te lo dico, perché se no...
0: Senti, allora, vabbè, possiamo già dare appuntamento a Roma, è un'altra follia, 10 date a Roma, ma io non lo so, cioè...
1: Questa è un'altra scommessa straordinaria, perché questa volta invece che un evento unico, facciamo una residency, la prima residency più lunga naturalmente della storia della musica italiana, come sempre, dato che tiriamo sempre un po', capito? Andiamo sempre più avanti. Poi Roma, perché Roma è la capitale, il sì. capo del mondo, poi è un posto comodo per tutti, si raggiunge bene, l'Olimpico è comodo per tutti, è meglio fare una cosa del genere. Festeggiamo per tutto il mese.
0: Sì.
1: E sarà il giubileo di Vasco.
0: Senti, avevi avuto il dubbio tra San Siro e Roma?
1: No, no, non c'è stato nessun dubbio, perché a San Siro già anni fa, quando chiesi di fare l'ottavo concerto, non mi diedero il permesso, capito? E quindi ne ho fatti solo sette. Allora questa roba mi ha pensato Roma direttamente, così vediamo, se, perché lì ci sono sempre delle problematiche, non so, di contingentamenti, certo, di spettacolo.
0: Allora, posso, da cittadino romano posso dire che ti diamo il permesso, molto volentieri.
1: Bene, grazie.
0: Grazie Vasco.
1: Grazie a te.

0: Alex Warren, Passenger su Radio 2. Molto emozionante sentire proprio la voce di Vasco Rossi, grazie all'intervista che ieri Gino Castaldo ha strappato in quel di Ancona, dove questa sera ci sarà la seconda serata. Tra poco invece giocheremo.
1: Sì, infatti preparatevi, 348 7300 200. Come sapete, fra poco c'è il gioco del Summer Club.
0: Che
1: chi
0: chiediamo?
1: Vince verrà in diretta.
0: Che chiediamo?
1: Con
0: chiediamo?
1: Vedrai, te lo dico.
0: Chiediamo
1: dopo.
0: Tra poco, non lo vogliamo chiedere tra subito. È tra poco.
1: Dopo. Okay. Ciao.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2.
2: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: 2-2.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
1: 2-2.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: Sotto sotto di Aiello ci porta alle 11.40 precise qui su Radio 2 al Radio 2 Summer Club. Cara Giodia Livernini, abbiamo lanciato il gioco del Summer Club, il gioco dell'estate. Te lo dico perché sai, tu sei appena arrivata. Che cosa vuoi sapere?
1: Beh, ti ho chiesto
0: che cosa
1: le regole,
0: abbiamo combinato
1: come
0: ieri,
1: questo club.
0: L'altro ieri, chi tardi arriva.
1: Calma.
0: Si deve
1: perché ti stai agitando?
2: È brocca.
1: Cosa è successo? Posso... Perché il gioco tira fuori quella parte giovane che è lì, che è implosa.
0: La competitività. Allora, con cosa si gioca oggi? Molto semplice, visto che abbiamo sentito l'intervista di Gino Castaldo a Vasco Rossi, al 3487300200 mandateci che cosa?
1: Allora,
0: te
1: l'ho chiesto io a te. Allora, chiediamo di cantare la canzone Alba Chiara di Vasco Rossi con la vocale I. Però ti chiedo a te di fare un esempio.
0: È facilissimo.
1: In quanto cantante.
0: Sei pronta?
1: Vai.
0: Respiri pieni pirni firri miri ti dirmenti di siri ti risvigli che il sili si chirichi mi lilbi.
1: Io dico che dopo questa interpretazione veramente io avrei paura a così competere con Simone Calomino.
0: Gidi Livernini
1: Sinini Clini Alba Chiari Chiri
0: 3487300200 chi è più simpatico ci fa ridere di più entrerà in diretta con noi per annunciare un disco. E ora musica, via.

0: Panzer Flower, Hubert Tubbs, We Are Beautiful su Radio 2, nella parte finale di Radio 2 Summer Club, dove giochiamo con voi, soprattutto con le vostre interpretazioni canore. Vi abbiamo chiesto di reinterpretare Alba Chiara, cioè di cantarla solo con la vocale I.
1: Sì.
0: Quindi il primo coraggioso che è arrivato al 348 7300 200,
1: guarda,
0: ve lo facciamo sentire come
1: cosa,
0: esempio.
1: Ha fatto una cosa ancora più interessante, cioè ha tolto proprio tutto, ha lasciato solo lei. Senti,
0: sentiamo
1: qua, senti. Cioè, questo è proprio radicale,
0: comunque,
1: questo insomma, tipo di
0: è già una cosa, è già una cosa. Ma vuoi
1: Robby
0: che salutiamo, vuoi far sentire con il tuo talento di nuovo questa Alba Chiara con le I?
1: Aridaie.
0: Beh, un pezzettino.
1: Allora, vado, faccio la parte dopo, così magari uno se la monta. Ti svisi svigli ti minti ni minti mi ninti chi pissi ti riri tenzini in per ti che liri stelle per ferti guardiri.
0: Ma a me fa paura, vi devo dire la verità. 348 7300 200, chi vuole sfidare Simone Calomino lo faccia in questo momento reinterpretando Alba Chiara con la lettera I.
1: Mi ricchimendi, ristiti sintinizziti si ridi di

0: ispiri, ti stili din din istinti.
1: Ma pure la solo di chitarra
2: la canta tutta.
1: Tutta. Ma la precisione. Ora rendiamo edotti gli ascoltatori di Radio 2 su che cosa sta succedendo effettivamente. Questo era Giorgio, sì, che ci cantava Alba Chiara con la I, perché il gioco di oggi del Summer Club è cantateci Alba Chiara con la I, è il più bravo verrà in diretta con noi, ma noi abbiamo scelto un vincitore che è proprio è stato insuperabile, Jody, vero?
2: È stato insuperabile quanto il primo coraggioso ad aprire la strada di questa nuova arte, quella di cantare le canzoni con le vocali, ed è Robby. Robby, pronto, buongiorno.
1: Robby.
3: Buongiorno.
2: E complimenti.
1: Robby, ma tu sei un ermetico, tu sei stato capace di togliere la melodia e lasciare solo le I, proprio hai seguito il compito alla perfezione.
3: Uno che non sa cantare, giustamente, è facile.
2: La butta in caciara, come si dice. E Robby, ma vuoi un attimo accennarcela di nuovo, Alba Chiara con la vocale I, come solo tu sai fare?
3: Esatto.
2: È stupendo. Tutto questo ti vale la tessera del Radio 2 Summer Club, che con la quale non andrai da nessuna parte, c'è cioè
1: no.
2: Solo così è...
1: No, così simbolica.
2: Simbolica.
1: Però
2: simbolica.
1: Vinci la possibilità di presentare il prossimo brano Samurai J, ok? Samurai J, Flamenco Paranoia. Sei pronto?
3: Samurai J?
1: Flamenco Paranoia, se lo vuoi appuntare dovresti dire adesso ascolterete Samurai J Flamenco Paranoia.
3: Va bene,
2: guarda,
3: va
2: è bene. Più facile per Robby forse cantare con la lettera, con la vocale I, che annunciare Samurai J. Ci vuoi provare o no, Robby? Veloce, vai
3: adesso. Sì. Canterà Samurai J Flamenco Paranoia.
1: Mamma mia, Robby, ma tutto sei fa, sa cantare e sa annunciare. Grazie Robby, alla prossima.

0: Ed è Samurai J con la sua Flamenco Paranoia a portarci ai titoli di coda di questa prima puntata insieme, Simone.
1: Ecco, già li vedo scorrere lentamente, passati quello di Jody Alivernini e quello di Simone Calomino, c'è quello di Leonardo Cariotti in regia con Mirko Bonomo alla parte tecnica, insomma c'è tanta tanta gente qui con noi, Elena Russo, la nostra curatrice, Marina Baglivo, tanta gente.
0: Che e dire. Ovviamente salutiamo anche Giuseppe Caporale che ci ha ripreso sul canale 202 per chi ci ha seguito in visual. L'appuntamento è rinnovato ovviamente per domani.
1: Certo, oggi abbiamo avuto una puntata molto particolare perché dopo aver creato il club di quelli che hanno fatto la fila, di quelli che fanno la fila ai concerti, abbiamo sentito una bellissima intervista di Gino Castaldo a Vasco Rossi.
0: Assolutamente.
1: Ma vi ricordo che il Summer Club è anche il club che parla di club realmente esistenti, stravaganti in giro per l'Italia, e vi dico che per domani abbiamo in serbo delle belle sorpresine, cara Jody Alivernini.
0: Se volete recuperare l'intervista di Gino Castaldo Vasco Rossi, ovviamente andate su Rai Play Sound, ritroverete tutta la puntata, tutto quello che è accaduto questa mattina in questo mercoledì 24 giugno. Simone.
1: Dei, Jody, è
0: buona
1: andata.
0: Buona giornata.
1: Prima puntata insieme è andata.
0: Ah, ci andiamo a prendere un caffè,
1: sì,
0: ora.
1: E poi ci vediamo domani. Ciao cari ascoltatori di Radio 2. Ciao ciao.

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Quando ci fa sentire

0: Generazione Radio 2.
1: Generazione Radio 2, Nicola Angelozzi e Mario Benedetto, un nuovo appuntamento per parlare di generazioni, tra generazioni, con le generazioni, giusto Nicola?
2: Sì, esatto, è giusto Mario, salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio 2 e sì, che ci seguono diciamo ogni giorno, perché siamo in onda dalle 12 alle 13.30 sempre su Radio 2 dal lunedì al venerdì. Oggi parliamo di un tema che sì, è molto importante.
1: Partiamo esattamente da questo, perché abbiamo visto un po' di notizie, ci hanno colpito sui social, anche notizie recenti riguardano il rifinanziamento di progetti nel centro Italia per riqualificare appunto e sostenere zone colpite da purtroppo calamità naturali, e quindi questo ci ha fatto riflettere e ci fa riflettere tutt'oggi sull'importanza dell'altruismo, della solidarietà, e è da qui che vogliamo partire con questa riflessione tra generazioni.
2: Sì, perché
1: è un piacere ed è un dovere farlo.
2: Sì, perché aiutare l'altro è una cosa che fa stare veramente bene.
1: Assolutamente sì, così come la musica di Radio 2, 5 di mattina.

0: esattamente 5 di mattina, Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicole Angelozzi. Stavamo parlando proprio di aiutare l'altro, dell'importanza dei giovani, del volontariato e di tutte le iniziative che ci sono, che il volontariato proprio offre ai giovani, un'opportunità fondamentale di crescita personale, no? Anche di un'apertura proprio di orizzonti. Ed è una cosa che in tutte le generazioni può aiutare, secondo me.
1: Sì, ci sono anche degli aspetti molto interessanti sulle teorie dell'evoluzionismo e della solidarietà tra persone, nel senso che ci sono delle teorie che leggono l'altruismo anche come una sorta, tra virgolette, di bisogno personale, ovvero sono altruista perché so che è bello fare del bene ed è giusto fare del bene, ma c'è anche un bisogno, in effetti, però io credo che si possa riguardare, se noi ci riflettiamo, può riguardare un po' tutti noi, perché pensateci, voi che siete all'ascolto, pensaci anche tu Nicole, fare un bel gesto, se tu ci pensi, dal più piccolo al più importante, fa stare bene, cioè ti dà una sensazione di benessere.
0: Ti faccio un esempio proprio banale. Quanto è bello quando incontri una persona che senza dirti niente ti sorride.
1: Sì, è vero, questo è siamo purtroppo disabituati.
0: Un bigliettino da visita per diciamo, per darti anche un senso di serenità e di tranquillità. Spesso non siamo abituati, siamo tutti un po' arrabbiati, no?
1: Sì,
0: magari
1: sì.
0: Abbiamo una giornata cattiva, è successo qualcosa di brutto. E invece il sorriso di un'altra persona, incontrare il sorriso di un'altra persona ti rende già più leggero.
1: Sì, è così. C'è proprio una branca che si chiama, diciamo, ecologia comportamentale. Quindi spiega, anzi c'è addirittura il più largo behaviorismo, quindi diciamo ciò, la scienza che studia il comportamento, all'interno del quale evidentemente la tendenza altruistica è quella alla base della creazione delle società, delle comunità, proprio delle generazioni, le protagoniste del nostro racconto. Un racconto che non è interrotto, ma è ritmato e scadenzato dalla musica di Radio 2.
0: Beh,

0: 21 Pilots Ride, Generazione Radio 2. Gli amici di Generazione Radio 2, caro Mario, ci è venuto a trovare oggi chi?
1: Presidente? Paco Alessandro Vaccaro, esattamente, presidente dell'associazione Orma, perché ha qualcosa di molto bello da raccontarci, perché tra le generazioni c'è sempre solidarietà e qui c'è un progetto solidale protagonista. Benvenuto, benvenuto a Alessandro Vaccaro.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, che iniziativa ci racconti oggi? Di cosa ci parli? Perché sappiamo che c'è del volontariato che ha a che fare con la salute, quindi un progetto di solidarietà che ha a che fare proprio nel prendersi cura al di là delle generazioni e dell'età di chi ha bisogno.
2: Esatto, sì. Intanto ci tengo a ringraziarvi per l'opportunità e per poter insomma divulgare un po' queste nostre attività di beneficenza. Orma è un'associazione, è un'organizzazione di volontariato che da circa 3 anni si occupa di dare supporto nel perimetro del sanitario, sì, ossia sì. Abbiamo aziende amiche che hanno medici che ci vengono messi a disposizione e noi con questi medici cerchiamo il più possibile di trasmettere innanzitutto la cultura alla prevenzione. Quindi giusto, incontri sì. Con chi ha piacere a scoprire nuove cose, matematiche anche banali, tra virgolette, come per dire mamme incinte, organizziamo in una sala, portiamo la pediatra a 1000 domande, oppure anche semplicemente visite alle persone anziane che non hanno magari in certi casi la possibilità o la forza di andare a farsi visitare col sistema sanitario nazionale con le relative attese che possono esserci.
1: Esatto.
2: Quindi cerchiamo un po' in tutti i vari settori, sia nell'ambito della cultura, la prevenzione, che nella pratica stessa, a dare supporto.
1: Assolutamente, c'è questo progetto che vedevamo con Nicole, Wild on the River, quindi parliamo sì. Di domani 25 giugno, ecco di che iniziativa si tratta e cosa, che azione, ecco, benefica, azione
0: che,
1: appunto
0: che
1: solidale.
0: Aiuto concreto.
2: Nello specifico, certo.
1: Esatto,
2: qui come giusto e corretto che sia, secondo me ogni volta che si fanno delle attività di beneficenza bisogna sempre evidenziare il progetto specifico dove vanno a ricadere i soldi che vengono donati, no?
1: Certamente,
0: sì,
1: certo.
0: In questo caso, chiari, sì.
2: Eh sì, perché la trasparenza è la base di tutto, c'è
0: sì, poco
2: da fare.
0: Vero.
2: Quindi noi quest'anno organizziamo, in realtà come negli anni precedenti, ma con un format diverso, presso la sede, anzi la sponda della meravigliosa sede del Circolo Canossi-Ragnene, che ha delle onlus amiche, tra cui noi, e mette a disposizione la possibilità di poter usufruire di questo spazio meraviglioso, e senza logicamente avere il coltivo di compenso.
1: Certo.
2: E
1: se non appunto
2: svolgerà...
1: donazioni a favore dell'associazione per quello
2: sì,
1: che poi...
2: Cioè, ci dà la possibilità di sfruttare questa sponda fiuma meravigliosa, che è un posto veramente magico, questo Circolo Canossi-Ragnene, tu entri e stacchi il cervello, non sembra di stare più a Roma, sta di fatto che abbiamo coinvolto circa 60 di cantine,
0: sì?
2: Le quali anche loro, sposando il progetto, metteranno a disposizione il loro nettare, mettiamolo, denominiamolo così, e
1: certo.
2: Le persone che verranno potranno pagare un ticket all'ingresso che consentirà di conseguenza di avere il calice, il portacalice, girare, chiacchierare, tutto quanto l'incasso al netto dei costi, logicamente, verrà utilizzato per un progetto specifico che è il progetto famiglie.
1: Ovvero,
2: progetto famiglie
1: sì.
2: È un progetto che non ci siamo inventati nulla, però la domanda è altissima, la domanda di coloro che hanno bambini che stanno nei reparti oncologici dei sistemi sanitari nazionali e romani nello specifico, che hanno difficoltà a trovare alloggi e a pagare gli spostamenti. Tutto
1: che
2: nasce
1: bello.
2: Quando una volta io insieme al gruppo dei ragazzi di Orma e non solo, stavamo davanti al Bambin Gesù, incrociamo una coppia di persone, io mi fermo e gli dico: tutto ok, siete organizzati, deduco che se state qui è perché cioè, avete un bimbo, una bimba dentro, sì sì, tutto ok, faccio guarda, ma dove dormite? In macchina.
1: Beh,
2: a quel
1: purtroppo.
2: Punto era dicembre, era Natale, quindi a quel punto ho detto vabbè ragazzi, partiamo con un progetto per, ma come fanno tante anche tantissime altre associazioni, partiamo da un progetto in modo tale che diamo supporto a tutto il vista economico, cioè non è che diamo i soldi assolutamente, paghiamo direttamente le strutture sanitarie.
1: Certo.
0: Ti occupate proprio di un aiuto concreto di organizzazione.
1: Alessandro, chiediamo di rimanere in ascolto con noi della musica di Radio 2 e torniamo per continuare a parlare di solidarietà.
3: Buon

0: Genea Fit Tommish on and on qui a Generazione Radio 2. Abbiamo un ospite che è il presidente dell'associazione Orm Paco Alessandro Vaccaro e ci sta proprio spiegando di cosa si occupa l'associazione Orm e di questo evento che ci sarà proprio domani 25 giugno. Ci saranno anche presenti tanti ospiti,
1: personaggi che sostengono
0: questa grande famiglia che aiuta in modo concreto
1: le famiglie per l'appunto. Sì.
2: Eccoci, sì, intanto grazie nuovamente. Diciamo che sì, l'evento che si svolgerà a Sponda Fiume troverà come ogni anno ospiti che danno supporto da tempo, oramai da tempo, infatti anche lo scorso anno era presente il presidente onorario del Circolo Canottiere Reniere Giovanni Malagò, era presente Federica Pellegrini, Daniele Lupo.
1: Daniele Lupo è campione italiano di beach volley, ricordiamolo, insomma.
2: Esatto, campionissimo Daniele. Ci saranno vari imprenditori che sposano e danno supporto alle nostre iniziative. Ci sarà l'assessora alle politiche sanitarie e delle pari opportunità del 15° municipio, Agnese Rollo, con la quale dialoghiamo sempre, ed è una di quelle persone che ti riesce a indicare esattamente le famiglie che hanno bisogno, no?
1: Ecco, questo è importante, caro Alessandro, perché appunto è molto bello, sentendo il racconto di questo progetto, anche l'associazione come appunto sponda, diciamo, dalla sponda fiume alla sponda istituzionale, alla sponda delle famiglie, alla sponda della società, dei volti noti e delle persone di tutti i giorni che sono al fianco di questa causa. Ecco, è bello perché l'associazione poi, queste iniziative diventano poi veramente una comunità che fa solidarietà con un cuore grande.
2: Assolutamente sì, e nel mondo dell'associazionismo le sinergie, i contatti devono essere tutti quanti strumentali al fine ultimo, ossia fare del bene e dare supporto agli altri, anche perché a questo mondo, se non fai per gli altri, ma che campi a fare? Un po' il
0: mantra, è vero.
2: Poi egoisticamente parlando, lo dico anche, tutto quanto nasce insieme a Lorenzo Bartoletti diversi anni fa, quando io da buon laziale e lui da buon romanista parlavamo di calcio, però abbiamo detto: senti, che cosa vogliamo fare insieme invece di scornarci ogni
1: perché
2: giorno,
1: esatto,
0: non possiamo parlare sempre male della squadra altrui, almeno in qualcosa dobbiamo andare d'accordo.
2: Esatto, tu sei forte con il sanitario. Io diciamo che da quando purtroppo ci sono state le esperienze di Amatrice, sono stato attivo sul territorio insieme anche a tanti altri amici,
1: sì.
2: che lo sappiamo, quindi è stata una sinergia che si è venuta a creare e che ha come obiettivo quello appunto di dare supporto. Quindi non c'è mai fine, ma bisogna sempre fare attenzione, perché comunque sì, anche nel voler fare del bene è sempre bene fare del bene nel modo corretto.
1: Esatto, cioè, molto grazie per questo messaggio. Grazie per questo messaggio.
2: Devi veramente utilizzare le persone che hanno bisogno.
1: Grazie caro Alessandro Paco Vaccaro, appunto presidente di Orma, ci ha raccontato questa bella iniziativa, e con questa battuta di un laziale e un romanista che possono mettersi insieme anche e sposare un progetto, questo, ecco, grazie per questo, perché con un sorriso possiamo dire veramente che la solidarietà guarda oltre ogni steccato. Grazie di cuore, un messaggio a Generazione Radio 2, sposa con piacere. Con gli occhi.

0: fresco. Maria Antonietta Fit Colombre, senza vestiti qui a Generazione Radio 2. Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, abbiamo avuto qui ospite il presidente dell'associazione Orma, che ci ha spiegato proprio quanto è giusto e quanto è importante fare del bene all'altro, sì, aiutare l'altro, riuscire a unirsi. Spesso anche raccontava proprio con il fatto di avere magari di essere diversi, no? Di banalmente,
1: certo,
0: di fare squadre diverse, sì, ma che in realtà siamo tutti uguali e unendoci possiamo essere qualcosa di grande, no, per l'altro.
1: È chiaro, è così. L'altruismo aiuta esattamente a far questo, aiuta a superare gli steccati, aiuta a guardare a dei punti di incontro, ed è un fattore molto bello ricordare, un fattore umano, perché è innato. Ci sono proprio appunto delle teorie che abbiamo citato, e c'è proprio il lavoro di Darwin, il famoso darwinismo, ovviamente l'evoluzione che è al centro dei suoi studi, e ci dice che comprendere come l'altruismo si è evoluto è stato un fondamentale interesse di Darwin e ha continuato ad affascinare i biologi di ogni epoca. Qui parliamo di una ricerca di un'università del Regno Unito, molto interessante, perché da questo punto di vista dà una cornice scientifica a quello che però, Nicole, io voglio dirti, tu, sì, l'hai spiegato in modo molto semplice, dovrebbe essere un aspetto molto naturale.
0: Sì, naturale e normale.
1: Assolutamente sì. E un sorriso non ci costa niente farlo, quindi sorridiamo alla vita.
0: Grazie.
1: Esatto. Un grazie e sorridiamo alla musica della nostra fantastica radio.

0: Major Brief qui a Generazione Radio 2, parliamo di altruismo, di aiutare gli altri, ma soprattutto di avere cura dell'altro.
1: Esatto, abbiamo cura anche del nostro sapere, del nostro conoscere, delle nostre informazioni, quindi diamo immediatamente la linea al nostro GR2.
2: Generazione Radio 2.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: 2-2. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Radio 2, l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito. E prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Sono le 12:30.
7: Rai GR2.
4: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. In primo piano il caldo torrido in aumento non solo in Italia ma in gran parte dell'Europa, dei Balcani, alla penisola iberica. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è un'emergenza sanitaria.
8: Salgono a 16 le città bollino rosso, domani saranno 17, tutte nel centro-nord. Ieri 2 i decessi, probabilmente causati dal caldo, crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso e le previsioni non sono incoraggianti. Venerdì attesi fino a 40 gradi in pianura padana, insieme al caldo anche temporali, a volte violenti. Le temperature resteranno elevate ancora per parecchi giorni eppure di notte. Scattano ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e persone fragili, però il rischio per la salute rimane alto. Vari comuni attivano il piano caldo, ma rifugi climatici e soprattutto interventi strutturali per adattare le città al riscaldamento globale, quindi alla nuova normalità climatica, sono ancora rari e insufficienti e cresce una nuova povertà, quella cosiddetta da raffrescamento, cioè l'aumento delle temperature colpisce di più chi ha meno risorse per proteggersi dall'aria condizionata, alle relative bollette, a case attrezzate, in quartieri attrezzati. Sonia Filippazzi, GR2.
4: L'ondata di caldo si sta facendo sentire con forza anche nei paesi più a nord rispetto all'Italia. Il Regno Unito chiude varie scuole e uffici e rallenta i treni per limitare il rischio di deformazione dei binari. Sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace. Particolarmente colpita la Francia, con decine di morti per annegamento tra chi cercava refrigerio facendo il bagno in luoghi non autorizzati e blackout elettrici. Da Parigi, Gavino Moretti.
9: Ieri la giornata più calda di sempre in Francia da quando vengono rilevate le temperature, con 44 gradi vicino Bordeaux, ma oggi la situazione non sembra migliorare. A Rennes la temperatura ha già raggiunto i 42 gradi, mentre la ministra dell'ambiente Monique Barbeau ha detto che dopo una breve pausa la settimana prossima l'ondata di caldo estremo potrebbe durare fino al 14 luglio. Si aggrava intanto il bilancio degli annegamenti. Dal 18 giugno sono salite a 42 le vittime, tra queste un bambino di 6 anni a Bègles, nella Gironda. Tutti casi in cui persone, in gran parte minorenni, cercano refrigerio in fiumi, ruscelli o laghi non controllati o dove la balneazione è vietata. Conseguenze per il caldo estremo anche per le scuole. 10.000 esami di maturità sono stati rinviati alla settimana prossima. Per il governo Le Cornu si tratta ora di mettere in campo investimenti straordinari per affrontare il cambiamento climatico. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
4: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia dopo aver scontato la pena di un anno e mezzo per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ho conosciuto una realtà terribile, ha detto, annunciando che farà una battaglia contro il sovraffollamento nei penitenziari, per il quale, ha aggiunto, Meloni non ha fatto nulla. Ha poi dichiarato che si impegnerà politicamente con Vannacci. Una maestra di scuola primaria della provincia di Taranto è stata condannata a 4 anni di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici per le violenze perpetrate sugli alunni di una prima elementare nel 2015. I casi vennero fuori in terza elementare quando gli alunni confidarono la loro paura e il turbamento ad una nuova insegnante. La maestra legava i bambini alle sedie perché non potessero muoversi, spesso tappava loro la bocca con lo scotch e li picchiava sulle mani, altre volte gettava per punizione il loro materiale scolastico giù dalla finestra. Ora lo sport, mondiali di calcio, in archivio la seconda giornata della fase a gironi con il pronto riscatto di chi aveva deluso all'esordio uno dei nostri inviati.
10: Ora pro Brasil nessa Copa do Mundo.
4: Vini alle sedie perché non potessero muoversi, spesso tappava loro la bocca con lo scotch e li picchiava sulle mani, altre volte gettava per punizione il loro materiale scolastico giù dalla finestra. Ora lo sport, mondiali di calcio, in archivio la seconda giornata della fase a gironi con il pronto riscatto di chi aveva deluso all'esordio uno dei nostri inviati.
10: Ora pro Brasil nessa Copa do Mundo.
11: Matheus Cunha. Assolte in appello.

0: le condizioni di Rafinha, lesione muscolare, la possibilità che il 9 di nome e di fatto sia Mateus Cunha piuttosto che Igor Thiago. Con la Scozia capiremo.
1: Lamine Yamal, lo aspettavano tutti.
0: Sbertucciata dai quotidiani spagnoli per aver concesso a Capoverde uno storico punto, la Roca, campione d'Europa, ha innestato la quarta, come le reti rifilate all'Arabia Saudita. Lamine Yamal certo, ma l'ombra del partito è stato il basco Oyarzabal. Girone ancora aperto e ultima curva stretta contro l'Uruguay del Loco Bielsa. Aspettando i gol di Donny Malen, l'Olanda si ritrova con Brian Brobry. Sergente Garcia, Rudy, abbiamo un problema, il Belgio arranca ancora, ma il pass è alla portata comunque contro la Nuova Zelanda. E poi c'è lui.
1: Cristiano Ronaldo!
0: Lo hanno fatto arrabbiare e ha risposto da par suo, sempre a segno in 6 edizioni, 20 anni di gol mondiali. Intanto se Francia, Argentina, Germania continuano a volare, per le altre da stasera niente più paracadute. Dallas con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone per il GR2.
2: La linea torna a Generazione Radio 2, il prossimo giornale radio alle 13.30.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Malika Ayane, una possibilità qui a Generazione Radio 2. Siamo tornati dopo le notizie del GR, Mario Benedetto e Nicole Angelozzi.
1: Allora, partiamo anche da una notizia, ovvero da una definizione, potremmo definirlo un nuovo termine, un neologismo. Parliamo degli Zoomers, cioè una generazione che sta riscrivendo il futuro. C'è un sondaggio Ipsos molto recente che parla delle nuove piattaforme social come finestre sul mondo di una generazione che può essere definita, parliamo in particolare della generazione Z,
0: cioè io e la mia.
1: Esatto. Perché io sono nata nel 2001. Vediamo se ti ritrovi in questa descrizione.
0: Vai, ci sono anche come... perché sai, io sono un po' strana rispetto alla mia generazione.
1: Tu sei un po' vintage, esatto, un po' vintage. Sei tra millennial tratti come però ecco, questa generazione viene definita generazione dell'inclusione e dell'autenticità. Quindi oltre il 70% dei giovani della generazione Z ritiene fondamentale che aziende e istituzioni rispettino le diversità e esprimano sensibilità sui temi sociali, ad esempio rispetto appunto a ciò che accade non solo nella vita privata ma anche sul posto di lavoro. E quindi tu fai caso, perché essere nativi tra virgolette digitali significa essere anche un po' nativi sociali, cioè c'è una sensibilità a questi temi che fa parte proprio di una generazione anagrafica. Ci si cresce abituati al confronto,
0: un approccio diverso, c'è un approccio diverso. Secondo me è vero, siamo anche una generazione che ha vissuto il Covid in una maniera secondo me diversa,
1: in un'età
0: cruciale, perché io avevo proprio la maggiore età e quindi questo secondo me ci ha reso con una pelle
1: sensibile. Questa è una bella lettura,
0: una pelle più sottile
1: forse anche per questo posso chiederti, ti chiedo anche questo, perché sempre la generazione Z, al centro di una ricerca in questo caso di Deloitte, si definisce per il 46%, quindi una percentuale alta, quasi la metà degli intervistati, come regolarmente stressati e ansiosi, il che da un lato ci dicono gli specialisti anche legato alla vita di tutti i giorni, forse anche a quelle vicende come hai detto tu, pandemia e affini vissute in delle fasi cruciali della vita. Sì. Di certo noi siamo qua per cercare di rendere il tutto più piacevole e gestibile creando consapevolezza grazie all'ascolto della nostra ottima musica.

0: Valeria e Kiss the Girl qui a Generazione Radio 2. Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, ma l'onore a te per presentare l'ospite di oggi.
1: Sì, un gradito ospite proprio in pieno stile generazionale, perché abbiamo Valerio Martinelli, che è avvocato, ricercatore e autore di un libro molto importante dal titolo sì, proprio evocativo, e che ci spiegherà Due generazioni, una rivoluzione. Benvenuto Valerio, benvenuto.
2: Grazie.
1: A Radio 2.
2: Salve a tutti e salve a tutti gli ascoltatori.
0: L'hai scritto proprio per noi questo libro.
2: Sì, sì, devo dire,
0: per questo programma,
2: a voi due e al programma.
0: Sì,
2: una fonte di ispirazione.
1: Esatto, ecco, partiamo, se ci consenti Valerio, proprio dal titolo. Insomma, sappiamo il tuo impegno proprio rispetto alla questione generazionale, insomma, la conoscenza di ciò che riguarda il mercato del lavoro, l'impatto sociale delle questioni, certo, delle misure generazionali. Ecco, perché Due generazioni e una rivoluzione?
2: Con questo titolo, che peraltro abbiamo voluto fortemente con l'altro autore, Vannino Chiti, sì, e con la moderatrice, perché questo libro, va detto agli ascoltatori, è un libro dialogo, sì, quindi una giornalista molto brava, Chiara Pazzaglia, che è presidente delle ACLI di Bologna, peraltro, quindi con un'esperienza associativa importante, ha posto dei temi ai due coautori, cioè a me e a Vannino Chiti, che ci separa una certa distanza da un punto di vista anagrafico, ma anche di esperienza istituzionale, perché lui è stato sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ministro,
1: certo,
2: e in questo caso, diciamo, ci ha dato la possibilità di dialogare insieme e confrontarci su alcuni temi molto attuali, molto rilevanti. Si passa dal lavoro alla politica, alla partecipazione, la previdenza, il welfare, l'Europa, tantissimi temi. Fra l'altro, piccolo spoiler per chi leggerà il libro, l'ultimo capitolo è dedicato persino alla spiritualità, quindi a trovare delle chiavi di collaborazione, di alleanza fra generazioni diverse. E in questo senso il titolo Due generazioni diverse, in realtà sappiamo che con la classificazione nota ce ne sono più di due, però era un'estremizzazione del concetto, una rivoluzione, cioè la necessità di unirsi per affrontare un'unica necessità di cambiamento. Tante questioni sociali che a volte si accomunano, le difficoltà dei giovani di accedere ad esempio ad un reddito di lavoro che possa essere sufficiente a garantire loro un'esistenza libera e dignitosa.
1: Esatto, anche la creazione appunto di una famiglia.
2: Assolutamente sì, ma anche contemporaneamente quelli che sono anziani nel nostro paese, che talvolta non riescono attraverso la loro pensione a sopravvivere. Le sfide della transizione ecologica e digitale, tutte quelle che sono le, come posso dire, challenges, le sfide della nostra modernità, le problematiche dal punto di vista della guerra e della pace nello scenario internazionale. Cioè, ci sono tanti argomenti e tanti temi che è difficile pensare che si possa affrontare da soli, e questo forse è la chiave davvero importante.
1: No, è una chiave, esatto, è molto interessante. Perché? Perché fa capire come certe questioni che vengono ascritte e quindi vengono considerate di una generazione, come dire, in realtà sono comuni, sono sfide comuni. E soprattutto, guardando Valerio con occhio alle nuove generazioni, e poi veniamo anche un po' alle proposte, perché so che in questo libro sono anche delle proposte, guardando alle nuove generazioni, ecco, prestare attenzione alle nuove generazioni significa prestare attenzione anche a se stessi, perché poi sono quelle che scriveranno il futuro di tutti noi.
2: Anzi, dico di più, Mario, l'idea è che i nostri giovani, oggi come oggi, abbiamo avuto purtroppo questa, come posso dire, valutazione errata di considerarli quasi una specie in via d'estinzione, quasi dei panda da poter tutelare e prenderci cura. Tutte le volte che leggiamo delle statistiche diciamo, ah, i nostri poveri giovani, dimentichiamo che i giovani per noi sono un fattore di competitività. Non a caso che parlavamo in passato, oggi se ne parla sempre meno, di capitale umano, perché di fatto rappresentano, e tu lo sai meglio di altri, anche il futuro di tutto quello che è il
0: State
2: mondo
0: attenti,
2: dell'impresa.
0: Quindi,
2: Esatto, no, questo è un
0: scherzo, noi abbiamo pochi anni di differenza, però
1: insomma, più o meno, insomma,
0: siamo il futuro. Ma il nostro ospite sta qui con noi ancora per ascoltare Jungle the Wave.

0: Pagina Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi e qui oggi con noi un ospite, Valerio Martinelli, con il suo libro proprio Due generazioni, una rivoluzione. Sì. Ma tu prima ci parlavi di proposte. Sente, e quali sono queste proposte?
1: Se volete anche il sottotitolo del libro, proposte per affrontare le sfide comuni. E devo dire, una delle cose che è piaciuta moltissimo agli autori, sia della prefazione e della postfazione, che non sono nomi esattamente di poco conto, perché uno è il Cardinal Zuppi, che è presidente della CEI, e l'altro è Romano Prodi, che è stato presidente della Commissione Europea, presidente del Consiglio, insomma, figura molto nota. Però le proposte sono proprio il cuore centrale del volume, e passiamo da proposte per il lavoro, diciamo, ci confrontiamo su proposte relative alla previdenza, ad esempio proponendo una pensione di garanzia per i giovani, perché sapete che una delle criticità principali dell'andamento del nostro mercato del lavoro e della denatalità del nostro paese, perché stiamo avendo sempre meno nati, abbiamo avuto il record nel 2025, è il fatto di poter garantire un accesso ad una pensione degna in futuro. Degna, la domanda che ci diciamo è se il nostro è un paese o non è un paese per giovani, nel cercare di raggiungere anche questo.
2: Se ne parla da tanto, da decenni in realtà.
1: Infatti, e da questo punto di vista, fra l'altro, tocchiamo una proposta che è stata recentemente approvata, con Mario ne abbiamo parlato anche in altri contesti, della cosiddetta valutazione di impatto generazionale, che di fatto
2: che
1: vorrebbe,
2: è un valore culturale, ecco,
1: assolutamente,
2: di cosa si tratta,
1: se ce la puoi è uno strumento che imporrebbe a chi scrive le leggi di porsi la domanda se quegli interventi abbiano o meno un valore ed un effetto positivo sulle generazioni che verranno.
2: Beh, una piccola rivoluzione,
0: non esattamente una cosa piccola. Non è una piccola grande rivoluzione.
1: Tra l'altro, partita dalla ricerca universitaria, approdata sui banchi del governo, è stata approvata come legge. La cosa bella è che su queste proposte noi vediamo gemmare, lo dico da ricercatore e osservatore, in varie forze politiche proposte diverse. Il governo sta lavorando ad un DDL giovani, cioè un disegno di legge solo sui giovani. Forze politiche delle minoranze stanno lavorando a strumenti diversi, chi per restare in Italia, perché abbiamo un grande problema di emigrazione, chi per dare un reddito minimo ai più giovani. Ecco, la cosa bella che ci dovrebbe auspicare è che, essendo un problema complesso, questo richiederebbe il contributo di tutti.
2: Quindi guarda, ne parlavamo,
0: che ci sia un'alleanza tutti quanti.
2: Può essere, per chiudere, ecco, in una battuta, anche quella generazionale una questione, caro Valerio, che grazie anche a iniziative come la vostra, iniziativa editoriale come questa, favoriscono la convergenza, perché questo è veramente un aspetto centrale. Questo perché ci si può dividere sulle ricette ma non sugli obiettivi.
1: È l'auspicio più importante. Io dico sempre, fra l'altro, come tutte le encicliche dei papi, tutte le citano, nessuno le legge, Papa Leone XIV di recente ha pubblicato un'enciclica che è Magnifica Humanitas, la stampa purtroppo ne parla, anche chi non le legge, come l'enciclica sull'intelligenza artificiale. In realtà parla tantissimo di giovani, il termine torna 14 volte, e in quell'enciclica si lanciano dei messaggi importantissimi sulle alleanze fra le generazioni. Vi prego, leggete questo documento perché è un documento fondamentale.
2: Grazie.
0: Ma leggete soprattutto Due generazioni, una rivoluzione, proposte per affrontare le sfide comuni di Valerio Martinelli, che
2: edito
0: è stato
2: da Rubettino, ricordiamo anche l'editore, quindi un consiglio alla lettura, appunto l'enciclica papale e questo libro, un bel accostamento, un'alleanza più generazionale che mai. Grazie molto a Valerio Martinelli.
1: Grazie.
2: Appuntamento presto qui a Generazione Radio 2 per controllare e fare un check sulle proposte.
1: Assolutamente sì, a presto.
2: Grazie.
1: Grazie a voi.

0: Generazione Radio 2. Radio 2. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi. Abbiamo parlato e parliamo di generazioni tutti i giorni qui su Radio 2 e sai, un tema importante è un po' l'ansia del futuro.
1: Esatto.
0: Ed è una cosa che, parlando per mia esperienza personale, è un tema centrale.
1: Sì, riguarda proprio la generazione Z, a quanto
0: riguarda
1: pare
0: la generazione Z, sì, perché siamo stati, diciamo, minacciati nel periodo della pandemia.
1: Di apprensione.
0: Sì, esatto. Quindi, ad esempio, a me è capitato di avere, io ho un rapporto con il futuro molto delicato.
1: Sì.
0: E ci lavoro molto su me stessa rispetto a questa cosa.
1: Sì.
0: E ho la possibilità di esprimermi qui, ad esempio, ai microfoni Radio 2, ma ovviamente io, avendo degli amici della mia generazione, capisco che c'è questa paura.
1: Devo dire, sì, hai spiegato
0: anche
1: bene
0: che ci sono nel mondo, no?
1: La pandemia ha avuto sicuramente un impatto. Poi ci sono appunto le incertezze da parte del mercato, le incertezze da parte delle opportunità, il futuro, in realtà un futuro che offre più piattaforme, se ci pensi, per comunicare, più ci sono più affluenti per conoscere opportunità.
0: Sembrano più possibilità, ma in realtà ci sembriamo come sopraffatti da tutte queste possibilità.
1: Si ha
0: la paura.
1: Ci dicono, esatto, la tendenza da un lato è che purtroppo ci sono delle condizioni critiche che vedono appunto la difficoltà di raggiungere certi obiettivi concreti. Dopodiché, davanti a tutte queste opportunità, c'è un effetto un po' smarrimento. Non so se puoi parlare a nome anche della tua generazione. Diciamo, io ricordo, per quanto riguarda, parlo un po' a nome dei millennial e di queste generazioni, c'erano anche banalmente, quando devi scegliere il percorso di studio, a meno che appunto non si facessero studi più particolari, diciamo così, però c'erano poche facoltà, la cosiddetta, chi all'ascolto si riconoscerà, economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche. Adesso c'è un'offerta enorme, e cosa si fa? A volte ci si smarrisce. Siamo qui per cercare di dare qualche consiglio e comunque rassicurarvi.

0: John Legend, Save Room, che bella la musica di Radio 2. Beh, Mario, parlavamo proprio di quest'ansia del futuro che spesso è...
1: Sì, da un lato incertezze, dal lato ansia di prestazione, dal lato smarrimento davanti alle opportunità. Beh, da questo punto di vista c'è un po', devo dire, è un grande sociologo, ovvero Checco Zalone, che in realtà, se ci pensi, ci ha fatto riflettere, no? Parlavamo di lavoro, il famoso posto fisso è quello che le nuove generazioni hanno come abitudine anche più rara nel cercare lavoro e nell'imbattersi in opportunità.
0: Anzi, fa quasi paura, devo dirti la verità.
1: Invece la nostra generazione, esatto, dei più grandi, anche i genitori tendenzialmente si sentono più rassicurati rispetto alla certezza. Però la verità è, ci dicono gli psicologi, che la certezza risponde anche un po' alla possibilità di realizzare i propri sogni.
0: E infatti il sogno è la cosa che ti salva sempre,
1: sì,
0: secondo me, nella
1: ti
0: vita.
1: Ti fa capire anche questo, perché non è retorico, ti fa capire dove puoi riuscire, perché se ti piace qualcosa, cara nuova generazione, beh, forse è proprio lì che puoi dare un contributo a tutti noi.

0: Generazione Radio 2. Rai Radio 2. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: 2-2. Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: 2-2.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: 2-2.
6: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
0: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango feat. Marco Mengoni qui a Generazione Radio 2. Mario Benedetto, Nicole Angelozzi. Certo che questo viaggio generazionale
2: è molto intenso.
1: Parliamo di sogni, di futuro, di cosa può succedere, di cosa magari ci spaventa.
2: Esatto,
1: che è una cosa
2: proprio
1: importante.
2: su questo Nicole, protagoniste tutte le generazioni. In particolare stiamo vedendo un grande protagonismo della generazione Z, che è anche al centro di un rebus, perché c'è appunto in questa generazione un record di laureati che però insomma a fronte di una grande preparazione e di opportunità che essa può garantire, c'è una grande fragilità. Ed è una ricerca del Politecnico di Milano che ci fa la fotografia di questa generazione, e tra l'altro ci dice che il 47% dei neoassunti è laureato in nativa digitale e si è formata con la didattica anche a distanza.
1: Sì.
2: E questi individui, questi appartenenti appunto alla generazione Z, sono molto interessati agli impatti sociali e ambientali delle loro azioni. A volte però hanno poca fiducia nel futuro, cioè sono più orientati al presente, quindi anche a vedere, come dicevi prima, anche il cosiddetto posto fisso paradossalmente può generare più ansia rispetto all'opportunità di un lavoro anche a breve durata che però appassiona molto. Quindi la fragilità a volte siamo noi a vederla da fuori, ma da dentro certe condizioni forse vengono vissute bene o persino scelte.
1: Sì,
2: ma tu hai avuto la possibilità di fare un lavoro, come dire, tradizionale tra virgolette, forse ti rassicura più fare delle esperienze in questa fase, anche se a breve durata, però scommetti su te stessa, come dire.
1: Certo,
2: un
1: è chiaro
2: filosofo.
1: Che io ho una grande fortuna, quella di avere un sogno, no? Di voler continuare per una strada. Spesso mi capita di parlare con i miei coetanei.
2: E c'è speranza, hanno speranza. La generazione Z è una generazione ancora che spera.
1: Sì, è una generazione che spera, non c'è questa visione così negativa secondo me sul mondo.
2: Certo.
1: Cioè nel senso, si ha paura, sì.
2: Sì.
1: Questo sì, è vero, perché come dicevi tu, più possibilità spesso in realtà
2: disorientano
1: rischiano di disorientare. Perché uno magari pensa sempre al poter fare tante cose ma non riuscire bene neanche in una.
2: Certo, quello che mi rassicura, che rassicura molto credo tutte le generazioni, perché poi attenzione, lo dicevamo anche prima, il lavoro delle nuove generazioni in realtà è un lavoro che garantisce poi il futuro non solo di loro stessi ma di tutti noi, perché è appunto nelle loro mani il futuro della società,
1: ma soprattutto anche perché
2: semplice.
1: Poi ci sono molti più lavori rispetto a prima.
2: Esatto.
1: Dobbiamo dire anche questo, quindi si può anche diciamo pensare di poter provare cose nuove.
2: Sì. No? Quello che mi rassicura molto è che proprio questa ricerca, per citarla in chiusura, del Politecnico di Milano ci dice che è la fascia più formata, quella della generazione Z, quindi sempre formazione al centro, il sapere non per raggiungere solo il risultato o il buon voto, ma il buon voto è quello che poi ci dà la vita.

0: Generazione Radio 2 con Ambiguità, le vibrazioni, Mario Benedetto, Nicole Angelozzi. Ma adesso abbiamo una rubrica molto carina.
1: È così Nicole, nessuna ambiguità nel parlare appunto di Adottasi Abitanti. In questo caso parliamo di un comune, l'ultimo in ordine di tempo ad aderire al progetto di rigenerazione urbana case a un euro, è il comune di Norma. Non so se ne hai mai sentito parlare, lo conosci? Io, per me è una novità.
0: Me è una novità, ma leggo che è un piccolo borgo sulle colline a poche decine di chilometri da Roma. Con vista sulla pianura pontina.
1: Sì, è
0: un centro storico fatto di vicoli e case di pietra.
1: Sì, c'è tanta storia, appunto, essendo nell'Interland romano ed è immerso nel verde. E praticamente questo è l'ultimo dei piccoli comuni dei borghi che ha deciso di avviare questa iniziativa, addirittura appunto delle case in vendita a un euro, proprio per ripopolare questi borghi che sono, devo dire, da questo punto di vista un'attrazione, perché poi, attenzione, il nostro territorio è fatto di grandi città e di montagne, mare, lo sappiamo bene e lo sanno bene i turisti che in modo crescente scelgono appunto il nostro paese per venire a trascorrere del bel tempo.
0: Come vediamo, anche tantissimi matrimoni si fanno
1: anche
0: in Italia,
1: c'è esatto.
0: questo nuovo trend di poter scegliere come meta, che ne so, magari è la Sicilia, Sardegna, proprio per fare
1: tante, se tu ci pensi, tutte le regioni
0: posti.
1: Hanno dei posti conosciuti, anche quelli con capoluoghi appunto meno altisonanti e meno conosciuti nel mondo hanno dei piccoli borghi. Questa è la caratteristica, ogni regione, ogni angolo d'Italia ha un borgo caratteristico. Per esempio io di recente, non so, dico per chi è all'ascolto e passerà dalla Liguria, vicino Rapallo, alle parti di Rapallo,
0: sì,
1: c'è un piccolo borgo dove ho visto proprio un matrimonio, una chiesa molto piccola, molto piccola, dove c'era un matrimonio estremamente raccolto, quindi un'atmosfera familiare. Poi da un lato appunto si tratta di iniziative e momenti da celebrare, diverso è scegliere di viverci, ma questa iniziativa appunto di Case a un Euro punta proprio a ripopolare e a portare anche nelle aree interne, che sono anche
0: una speranza,
1: di opportunità, assolutamente,
0: perché comunque il fatto è proprio contrastare l'abbandono e anche recuperare il patrimonio edilizio che esiste nel borgo, no? E quindi poter dare una seconda vita anche a questi luoghi.
1: Perché no?
0: Meravigliosi.
1: Non è semplice per le nuove generazioni alla ricerca di opportunità, ma può essere un'opportunità anche questa.

0: Bruce Springsteen, Glory Days, qui a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi. Siamo arrivati al, diciamo, alla fine,
1: alla conclusione, esatto, un bel racconto, una bella maratona. E devo dire, Generazione Radio 2 ci racconta sempre quello che c'è attorno, questo è quello che ci piace ricordare, e ci piace ricordarlo a tutte le generazioni, con un appuntamento che rimane sempre lo stesso, perché noi ci vediamo sempre dal lunedì al venerdì tra le 12 e le 13:30 qui su Radio Rai 2.
0: Sì, esatto, e adesso dopo di noi le notizie del GR e a seguire Radio 2 Music Room. A domani, ciao.
1: Ciao.
2: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Radio 2. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: Rai GR2.
7: In studio Livio Frittella, buongiorno. Italia sulla graticola. Nel weekend aumenterà il caldo. Oggi sono 16 le città a rischio per le temperature eccessive. Soffre mezza Europa, particolarmente colpita la Francia. Dopo un anno e mezzo esce dal carcere l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Mi impegnerò contro il sovraffollamento nei penitenziari. È una realtà terribile e serve una battaglia trasversale di tutti i partiti. Stati Uniti e Iran alla ricerca di un accordo definitivo, nuovi contatti la prossima settimana. Il segretario NATO Rutte nega le accuse sul presunto disimpegno dell'Europa. Da qui sono partite 5.000 missioni di volo statunitensi, ricorda 500 delle quali dall'Italia. Infine lo sport, MotoGP, Bagnaia lascia la Ducati, mondiali, il momento dei verdetti, da stasera al via l'ultima giornata della fase a gironi e a mezzanotte il Brasile di Ancelotti sfida la Scozia. La cappa di calore che insiste sull'Europa non accenna a diminuire, anzi i suoi effetti si faranno sentire in modo più marcato durante il fine settimana. All'origine il riscaldamento globale che ha cambiato le nostre estati. All'anticiclone delle Azzorre che garantiva temperature gradevoli si sostituisce sempre più spesso quello africano che spinge masse d'aria calda dal deserto del Sahara.
8: 16 le città a bollino rosso, tutte nel centro-nord, domani saranno 17, si aggiunge Bari. Ieri 2 decessi probabilmente causati proprio dal caldo, crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso. Vari comuni attivano il tradizionale piano caldo, ma rifugi climatici, soprattutto interventi strutturali per adattare le città al riscaldamento globale, quindi alla nuova normalità climatica, sono ancora rari a soffrirne, soprattutto chi ha meno risorse per proteggersi. Paolo Pileri, professore di usi del suolo al Politecnico di Milano.
9: Noi avremo bisogno, a partire dai quartieri dormitorio, quelli più cementificati, di riprendersi gli spazi pubblici che oggi sono occupati da cemento, parcheggi, liberarli, quindi depavimentare. Cose che le città stanno facendo pochissima, qualcosina qua e là a Roma, in qualche città emiliana, stiamo entrando nella città di Genova, come anche una piccola città in Veneto che si chiama Selvazzano dentro. E quando togliamo asfalti e mettiamo suoli, prati, piante, riduciamo di 6-7 gradi la temperatura percepita.
8: Sonia Filippazzi, GR2.
7: Caldo torrido in aumento in gran parte d'Europa, dai Balcani alla penisola iberica. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è un'emergenza sanitaria. In Francia salgono a 45 le persone annegate mentre cercavano refrigerio. Allerta rossa in metà paese, bloccata per precauzione una centrale nucleare. Fondi d'emergenza per climatizzare le scuole. L'Inghilterra chiude varie scuole e uffici e rallenta i treni per limitare le conseguenze della deformazione dei binari. L'ex sindaco della capitale, Gianni Alemanno, è uscito dal carcere romano di Rebibbia dopo un anno e mezzo. Farò politica con Vannacci, dichiara, annunciando anche il suo impegno per migliorare le condizioni delle carceri italiane.
10: Esce alle 10 sotto il sole, una folla di giornalisti e simpatizzanti lo aspetta. Era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Dalla sua cella aveva più volte denunciato il sovraffollamento delle carceri italiane, come ha ripetuto oggi, appena varcato il portone di Rebibbia.
11: Con 140% di sovraffollamento non si riesce a fare nulla. Poi bisogna creare un processo di rieducazione e dare una possibilità a chi lo merita, perché soltanto abbattendo la recidiva si difende fino in fondo la sicurezza dei cittadini.
10: Sul sovraffollamento il governo Meloni non ha fatto nulla, dice Alemanno, annunciando di voler affrontare la questione con il ministro della giustizia Carlo Nordio e dichiarando di voler combattere per migliorare le condizioni terribili di chi sconta una pena. Stasera l'ex sindaco della capitale, in carica dal 2008 al 2013, vedrà Roberto Vannacci, col quale, spiega, porterà avanti il suo prossimo impegno politico, ma senza cercare candidature. Da Rebibbia, Simona Decina, GR2.
7: Ci spostiamo a Milano, dove proseguono le indagini per ricostruire l'incidente in cui è morto durante un inseguimento l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile.
12: La fuga perché in possesso di qualche grammo di hashish, il timore per ripercussioni giudiziarie e la certezza di non avere speronato la moto su cui si trovava l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzato.
10: Cercare candidature. Da Rebibbia, Simona Decina, GR2.
7: Ci spostiamo a Milano, dove proseguono le indagini per ricostruire l'incidente in cui è morto durante un inseguimento l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile.
12: La fuga perché in possesso di qualche grammo di hashish, il timore per ripercussioni giudiziarie e la certezza di non avere speronato la moto su cui si trovava l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, poi morto nella caduta. È stata questa la

0: Tirana nel giugno 2025, dopo la scarcerazione, aveva fatto perdere le sue tracce. Colpisce, spiegano gli inquirenti, anche la sua ostinazione nel non voler fare i nomi di chi era in auto con lui e nel cercare di non coinvolgerli in alcun modo. Il sospetto, insomma, è che nasconda qualcosa. Si attende allora l'interrogatorio di garanzia nei prossimi giorni per capire se confermerà questa versione, mentre il sindaco di Milano Sala ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Giuseppe Lisi, GR2.
1: A Roma è arrivato alle battute finali il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore rapito, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto. La famiglia, ha detto la legale dei genitori della vittima nel corso del suo intervento in aula, ha lottato a mani nude contro il regime del Cairo, non ha cercato vendette, ha solo chiesto verità e giustizia. Ieri l'accusa ha chiesto per i 4007 egiziani imputati un ergastolo e 3 condanne a 17 anni. L'inchiesta sulle due sorelline scomparse e ritrovate nei giorni scorsi a Formia in provincia di Latina. Domani gli interrogatori di madre, compagno e padre di lei che si trovano in carcere. Intanto sul tavolo di chi indaga restano diversi nodi da sciogliere.
2: Sono tante le domande alle quali dovranno rispondere Valentina D'Acunto, la mamma delle due sorelline sparite dalla casa di accoglienza di Civitella Alfedena e ritrovate in un appartamento di Formia, il compagno e il padre di lei. Il loro un piano criminoso orchestrato nei minimi particolari, si legge nell'ordinanza del giudice che ha fatto scattare l'arresto per i tre. Domani l'interrogatorio di garanzia. Sono accusati di sequestro di persona aggravato. Chi indaga intende chiarire molti punti, a cominciare dall'ipotesi che i tre avessero programmato di portare le bimbe all'estero. Le 10 schede SIM acquistate tutte lo stesso giorno e attivate a ridosso del momento in cui hanno deciso di andare a prendere le bambine il 6 giugno potrebbero essere un elemento a supporto di questa pista. C'è poi il sospetto che vi sia qualcun altro coinvolto. Le piccole intanto sono in una nuova struttura protetta. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, nominato tutore legale, spiega che si lavora ad un percorso che punta a ricostruire in primis il rapporto con il padre e, quando la vicenda giudiziaria sarà delineata, anche con la madre. Bruno Sokolovic, GR2.
1: Dall'estero, Trump critica aspramente il voto del Senato statunitense per lo stop alla guerra con l'Iran, un voto che rappresenta una rottura significativa del Congresso a guida repubblicana con il presidente. Intanto il segretario generale della NATO Rutte replica alle ripetute accuse di Trump ai paesi europei sul mancato impegno nelle operazioni contro l'Iran. Dall'Europa, sostiene, sono partite 5.000 missioni di volo statunitensi, 500 delle quali dall'Italia.
3: I colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran riprenderanno la prossima settimana, lo annunciano i mediatori pakistani. Nell'attesa, botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran sui punti contesi.
4: Iran will never have a nuclear weapon.
3: Donald Trump assicura che gli iraniani hanno accettato le ispezioni dei siti nucleari colpiti dai bombardamenti. Oggi anche il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, garantisce che le ispezioni ci saranno. Da Teheran rispondono: l'accesso ai siti nucleari sarà deciso solo nel quadro dell'accordo finale. Intanto il capo negoziatore iraniano Ghalibaf alza i toni. La firma del memorandum in Svizzera è una dichiarazione di sconfitta degli Stati Uniti. Per Trump un altro schiaffo arriva dal Congresso. Anche il Senato, dopo la Camera, vota la mozione per limitare i poteri di guerra del presidente, che Trump definisce inopportuna e insignificante. Francesco Mincone, GR2.
1: Ancora un premio per Roma Fiumicino, risultato nuovamente miglior aeroporto europeo. Il Leonardo da Vinci ha ricevuto per l'ottava volta dal 2018 e la quinta consecutiva il riconoscimento Best Airport Award nella categoria di scali oltre i 40 milioni di passeggeri, promosso da ACI Europe, l'associazione internazionale degli aeroporti europei. E a proposito di premi ma cinematografici, i Nastri d'Argento compiono 80 anni e festeggiano stasera al Teatro Argentina di Roma insieme ai vincitori di quest'anno. Trionfa La Grazia di Paolo Sorrentino, tanti anche riconoscimenti speciali.
5: Un vero trionfo. So che Sorrentino è molto felice, questa sera ci sarà a ritirare il premio.
6: 8 nastri d'argento su 9 candidature. Il trionfo per Paolo Sorrentino e La Grazia, che viene annunciato da Laura Dellicolli, presidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici, che assegna i nastri d'argento, arrivati all'ottantesima edizione. E per l'occasione 8 premi speciali ad altrettante donne.
7: Il cinema è fatto di tante mani, 8 donne, scegliendo soprattutto i mestieri a volte anche un po' invisibili, un po' trascurati.
6: Il premio Tony Servillo ex aequo con Valerio Mastandrea. 3 nastri andranno a 40 secondi. Il film

0: ispirato alla tragica uccisione del giovanissimo Willy Monteiro. Premi speciali a Barbara Boucher, Giancarlo Giannini e Mariano Rigillo. Miglior esordio quello di Damiano Micheletto per Primavera. Per la commedia, infine, vince La vita va così di Riccardo Milani ed è Buen Camino nastro dell'anno. Miriam Mauti, GR2.
1: Lo sport è studio con me Emanuele Granelli. Ciao Emanuele.
2: Eccoci, buon pomeriggio.
1: Parliamo ovviamente dei mondiali di calcio che da stasera entrano nel vivo.
2: Sì, con l'ultima giornata della fase a gironi si parte alle 21, gruppo B con Svizzera-Canada, in palio il primo posto del girone, in contemporanea Bosnia-Qatar, per entrambe c'è ancora la chance di qualificarsi tra le migliori terze. A mezzanotte il piatto forte di giornata, il Brasile di Ancelotti contro la Scozia di McTominay. Qui si definiscono gli equilibri del gruppo C e c'è anche il Marocco in corsa per il primato del girone, perché con una goleada contro Haiti già eliminata potrebbe sfilarlo proprio alla Seleção. Si chiude anche il gruppo A alle 3 della notte italiana, fischio d'inizio di Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico, quest'ultimo già qualificato ai sedicesimi.
1: In attesa di Ancelotti che allena il Brasile, i tecnici italiani per ora non se la stanno passando bene, vero?
2: Eh sì, con la Turchia di Montella già eliminata e l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro con ormai pochissime speranze di qualificazione dopo due sconfitte di fila e 5 gol subiti ieri dal Portogallo. Un KO analizzato così da Cannavaro, ascoltiamo.
3: Normale quando giochi contro una squadra che in tutti i reparti ha grandissimi giocatori, poi quando giochi contro Cristiano Ronaldo sai che non puoi concedergli un centimetro, perché se gli concedi un centimetro ti fa due gol. Dobbiamo crederci, perché fin quando la matematica non ci condanna a tornare a casa.
1: Ancora calcio, ma passiamo al mercato con un giovane talento italiano protagonista nelle ultime ore.
2: Esatto, perché Marco Palestra è sempre più vicino al Chelsea, operazione da 55 milioni di euro più bonus per lui, contratto di 6 anni, guadagnerà circa 6 milioni a stagione, superata quindi la concorrenza dell'Inter che da tempo aveva un accordo con il giocatore. L'offerta economica degli inglesi però superiore ha ribaltato la trattativa, ha convinto anche l'Atalanta proprietaria del cartellino e quindi ci sarà un altro italiano in Premier League. Palestra sarà il primo rinforzo del nuovo Chelsea di Xavi Alonso.
1: In chiusura c'è la MotoGP con il divorzio fra Ducati e Bagnaia.
2: Era nell'aria da tempo, ora è arrivata anche l'ufficialità, si separeranno alla fine della stagione 2026, è la fine di un ciclo, 8 anni insieme, 2 titoli mondiali. Ducati saluta il pilota più vincente della sua storia, non dimenticherò mai quello che siamo stati insieme, le parole di Bagnaia in un post sui social in cui parla anche della necessità di ripartire con una nuova sfida e non è un mistero che nel futuro di Bagnaia ci sia l'Aprilia.
1: Grazie Emanuele Granelli.
2: Grazie a te Livio.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Latiglia, coordinamento edizione Maria Teresa Bellucci, in regia Patrizio Gotti e Gianni Tola. Potete ascoltare anche questo giornale su RaiPlay Sound. La linea va adesso alla trasmissione Music Room. Il prossimo GR2 alle 15:30 da Livio Frittella. Buon ascolto.

Accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobile 73esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...

0: E Julian Borghesan.
1: Buon pomeriggio a tutti, come va? Come state? Tutto bene? Tutto...
2: Io neve al sole, non come so neve, tu.
1: Come neve al sole, sì. Pensa che io invece sono appena rientrata, sì? cioè sono entrata dentro, dopo ho fatto un attraversamento di 10 metri dalla macchina all'entrata di
2: Piacenza.
1: Fortunatamente sono pezzi del mio corpo che non si sciolgono, ma non ve li racconterò.
0: Senti, vogliamo iniziare oggi in festeggiando?
1: Cosa?
0: Festeggiando. Festeggiamo. Il compleanno del maestro di tutti noi. Non diciamo l'età perché è sempre un super ragazzo. Sì. Tanti auguri a Renzo Arbore. Auguri Renzo.
1: Il mio concittadino.
0: Tra l'altro ha rilasciato una bellissima intervista, tra le tante, al Corriere della Sera, dove parla anche dei compleanni festeggiati a Foggia. A Renzo, che tornerà presto su Rai 3 in televisione, in programma nuovo, insieme all'amico di sempre Gegè Telesforo.
1: Comunque anche oggi fino alle 16 tanta musica, e soprattutto oltre alle chiacchiere simpatiche e curiose sui mondiali, anche oggi ne avremo delle belle da raccontarvi. Dobbiamo parlare anche dei segni dell'invecchiamento, sì signori. Sì, dovete raccontarceli voi soprattutto, in modo tale da fare un sondaggio e capire a che punto di invecchiamento siamo. Beh, così, facciamo, una cosa allegra.
0: Facciamo il sondaggio al 348-7300-200. Un mio amico mi ha detto: so che fate un programma, ma come caspita si chiama sto programma?
1: Ma
0: su
1: come,
0: Radio 2?
1: Si chiama? È Radio 2
0: Music Room.
3: Radio 2 Music Room.

0: Salmo e le loro cattive abitudini, una bella novità che già è qualche settimana in rotazione radiofonica anche su Radio 2 alle 13.49, tra l'altro Mese è tornato live proprio quest'anno 2026, diversi festival italiani, tra tutti abbiamo il 10 luglio a Videocittà qui a Roma, poi a Pantelleria l'11 luglio e poi ancora abbiamo Firenze il 17 luglio, abbiamo Cisternino il 24 luglio e poi agosto Agrigento, poi Gallipoli, Catanzaro. Ha un tour devo dire notevole, Mace.
1: Ha un tour notevole, per la prima volta ci mette la faccia sul palco, essendo lui nato come produttore, tante belle collaborazioni, ne è un esempio questa qui con Salmo, pezzo che anche qui a Radio 2 stiamo suonando molto bene.
0: C'è anche con la Pesce in questa collaborazione.
1: Sì, Di Martino, no, De Martino, no, adesso con Di Martino e De Martino. Allora, siamo partiti dicendo che vogliamo in qualche modo parlare di invecchiamento, cioè non vogliamo adesso rovinarvi la giornata.
0: Simpatica,
1: però
0: dai.
1: Sì, ci sono insomma tanti argomenti, li potete trovare sul web, sì. Proprio è uno degli argomenti principi dell'estate, sì, tra l'altro, non sono solo le rughe, i capelli grigi a indicare che stiamo invecchiando, no, ma ci sono anche altri riferimenti,
0: segnali subdoli. Allora, intanto molto spesso sono i nostri figli a farceli notare, non so se lo sai questa cosa.
1: Mio figlio dice: papà, sei bellissimo, e il naso si allunga, però
0: no vabbè, è ancora piccolo.
1: Beh, perché i tuoi cosa ti dicono?
0: No, io sono abbastanza sono un po' più grandi, quindi vi spiego perché sì. è stato insomma pubblicata questo sondaggio da Ask Reddit, che ha discusso su quelli che sono i sottili tra virgolette segni che indicano l'invecchiamento. Come diceva Giulia, non sono solo i capelli bianchi, no. La comparsa delle prime rughe, ma alcuni dettagli che magari chiediamo anche a voi al 348 7300 200, per esempio.
1: Allora facciamo un esempio. Poi mettiamo una canzone, sì. Vi diamo il tempo al 348 7300 200 di dirci la vostra, quando ad esempio dovete scrollare molti anni per inserire la data di nascita.
0: Sì, quando ti chiedono inserisci la data di nascita quando si compilano i formulari.
1: Ci arrivi più.
0: Gira la ruota, yeah yeah.
1: Sai cosa mi ha detto mio figlio di questa cosa una volta? Papà, ma tu sei nato il secolo scorso.
0: You'll be 40. Eccolo qui.

0: Elevator, ripubblicata a fine anni 80, 1989, dagli UB14. Questa è Kingston Town. Affascinante, bello, fresco, forse la rilettura reg pop più amata da tutti gli amanti della musica a livello globale, perché sì, poi insomma è un successo mondiale questo.
1: È un classicone di quel genere.
0: Complimenti, mi dia la mano. Grazie, signora Nazzaro.
1: Grazie.
0: È perfetta.
1: Sì, la ringrazio. Allora, intanto al 348-7300-200 arrivano i vostri messaggi. Sì, vale anche quando iniziamo ad alzarci dal letto, che dobbiamo ricomporre i vari pezzi, che non è che succede che a 70 anni, 80 anni, signori, succede già a 40 anni, eh?
0: Ma diciamo, sì, dopo i 50. Sì.
1: No, anche prima.
0: Anche prima lei. Le do del lei oggi.
1: La ringrazio.
0: Allora, quei rumori, Manila, quei rumori inutili che ti danno fastidio e giorno dopo giorno ti danno sempre più fastidio.
1: È vero.
0: Cioè,
1: sì, diventiamo, sì,
0: è vero, no?
1: Che diventi, cioè non si insopporta quasi più nulla, anche le cose nuovamente,
0: anche la radio del vicino alta, magari allora sbagliava, o la sveglia del vicino, o il vicino che io anni fa abitavo in una casa dove quello accanto a me faceva la barba la mattina,
1: ho capito,
0: sbatteva sul rubinetto.
1: No, è un classico,
0: mamma mia.
1: È un sì, e poi chiaramente le mura che sono sottili, come, ecco, allora questa cosa dei rumori è verissima. Perché per esempio io quando sento magari il telefonino dei miei ragazzi al piano di sopra che lo avverto, mamma mia, abbassate questo telefono, questa musica, mamma mia, ti dà fastidio tutto, mi dice mio figlio, ha ragione, sto invecchiando.
0: Ma no, è così, insomma, però apprezziamo le cose che da giovani odiavamo.
1: Sì, è vero.
0: Ma forse più che odiavamo erano quelle che ci passavano davanti e non le consideravamo. Oggi invece ci sono delle cose.
1: Il pisolino pomeridiano, posso dire una cosa?
0: No,
1: io lo apprezzavo anche da giovane.
0: No, io no. Io quello no, perché io no, perché mi rimbambisco ancora di più di quello che già sono. No?
1: Io rinasco, sì. Io rinasco proprio.
0: Rinasci?
1: Cioè, rinasco, io rinascerò.
0: Allora, può rinascere lanciando sta canzone?
1: Assolutamente, arriva Angelica qui su Radio 2 e la sua Milano Mediterranea.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: 2-2.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Radio 2 Music Room.

0: Sempre fedele alla sua linea pop, molto cinematografica come scrittura, quella di Tommaso Paradiso. Questa è la sua nuova canzone, Agitare Coca-Cola, qui su Radio 2.
1: Allora, sono arrivati un bel po' di messaggi al 348-7300-200. Allora, noi ci stiamo ovviamente scherzando e sorridendo su questi sintomi dell'invecchiamento, sì, magari certo. Fossero solo questi, ecco.
0: Magari.
1: E allora, per esempio, abbiamo la nostra amica che effettivamente scrive una cosa verissima, che i primi segnali ce li danno proprio i tempi di recupero. Cioè, quando siamo ragazzi, anche 3 giorni senza dormire e abbiamo comunque tutte le energie il giorno dopo.
0: Vero.
1: Adesso che sono diversamente giovane, se faccio la nottata sto male 3 giorni.
0: Come si chiama lei?
1: Rita, Sofia.
0: Sofia, hai pienamente ragione, ma hai mai fatto caso, ad esempio, quando tu non dormi nel tuo letto? Cioè, una volta dormivi anche per terra, adesso già cambi il letto, ti fa male la schiena. E il cuscino?
1: No, vabbè, no, non ne parliamo neanche. Ecco, abbiamo anche un vocale.
0: Sì, chi è?
2: Vi lascio di sottofondo la vostra canzone.
1: Sì.
2: Oggi è il mio compleanno.
1: Sì.
2: E ci sono tanti sintomi che sto invecchiando.
0: No!
2: Però
0: no.
2: Le cose belle, buone, migliorano invecchiando.
1: È vero.
2: Ciao Carla da Roma.
0: Carla. Ciao Carla, auguri.
1: Auguroni, buon compleanno.
0: Auguri.
1: Vero, invecchiando le cose migliori. Le
0: Silvietta,
1: più.
0: Sono diventata zia nell'89 a 17 anni. I primi segni dell'invecchiamento mi sono venuti quando mio nipote era adolescente. Mi ha fatto diventare matta a scorazzarlo a destra e a manca. Ora credo di avere i terzi segni dell'invecchiamento. Lui ha 37 anni, 2 pronipoti di 8 e 2 anni. Vedendo loro crescere, capisci che tu stai invecchiando. Vabbè, però questa è la vita.
1: È la vita ed è bello anche vedere.
0: Io lo vedo con mio figlio, anche tu, no? Cioè, che i nostri figli. Ma ogni giorno diventa
1: più grande.
0: Ma l'hai
1: visto anche con i tuoi nipoti?
0: Eh? Ah,
1: no,
0: i miei pronipoti.
1: Tom Jones,
0: andiamo
1: su Radio 2.

0: Betty, canzone, questa è la versione di Tom Jones, Soul, del 2002, l'album Mr. Jones prodotto da Wyclef Jean dei Fugees. L'originale era un inno rock da stadio dei Ram Jam del 1977. Sai che cos'è il Black Betty?
1: No, in realtà sul Black Betty ci sono varie ipotesi. Bravo. Non è proprio chiaro esattamente se ipotizzato possa essere un fucile.
0: Sì.
1: Una frusta del penitenziario, così.
0: È vero.
1: La bottiglia di whisky o anche una donna, una droga.
0: Esatto.
1: Sì, sono... però in realtà non è chiaro.
0: No, non è chiaro.
1: Non è chiaro.
0: Però di sicuro c'è che Tom Jones l'ha portata a successo mondiale nel 2002. Beh. Canzone che ha un ritmo.
1: La voce, ragazzi, è dark, profondità.
0: La sua voce.
1: Sì, sì, la sua voce. Allora, sui segni dell'invecchiamento, fa molto sorridere il messaggio di Davide da Roma che ci scrive: quando vai al concerto di Max Pezzali, come è accaduto ieri sera a Roma, poi sold out, mezza città bloccata. Complimenti a Max Pezzali.
0: Ci sono anche stasera.
1: Ecco, buono a sapersi. Ecco. Allora, parti entusiasta, carico, ti senti un adolescente.
0: Sì.
1: Poi quando Max ti dice che sono passati 30 anni da quelle canzoni, ti rendi conto che stai invecchiando.
0: Ecco.
1: Bene, però, bene, Max, benissimo, e anche noi.
0: Giovanna di Bari: il mio primo segno di invecchiamento sono stati gli occhi. Distacco vitreo cataratta e cornea a 59 anni. Beh, ci sta,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: niente di grave, Giovanna.
1: Non ti preoccupate, Giovanna, sei una di noi, tranquilla.
0: Sì, sì.
1: Qua occhiali da vicino, ormai io da vicino, da lontano,
0: io
1: da,
0: anche
1: da metà,
0: media distanza,
1: cioè,
0: da tutte le gradazioni,
1: è una tragedia. Però mi faceva molto sorridere che tra le risposte più divertenti su quali sono i segni dell'invecchiamento c'è anche i cibi da evitare per invecchiare improvvisamente in maniera sana. Cioè, tu una vita mangi qualsiasi cosa
0: e sbagli.
1: Questo, sbagli, arrivi a una certa, dici no, adesso devo invecchiare in maniera sana.
0: Quindi 75 sto
1: capito? Sto. Va bene.
0: Oh, ho fatto una canzone.
1: Ma dai, ma che collaborazione ci hai tirato fuori, Gianni?
0: Bellissima, con Alessandra Amoroso. Nel video ha interpellato anche i nostri colleghi di radio. Noi no, no.

0: Jasmine Archer. Ho aperto il cassetto dei ricordi.
1: Anche il mio.
0: 1992.
1: Bellissimo.
0: Mentre ascoltavamo Sleeping Satellite, c'erano anche The Rhythm is a Dancer degli Snap. Please Don't Go, Hanno ucciso l'uomo ragno,
1: chi sia stato non si
0: mare,
1: sa.
0: Mare di Luca Carboni, insomma tutte quelle canzoni lì di quella, di quell'anno, di quell'estate 1992,
1: che è stata un'estate ricca dal punto di vista musicale, perché è un di tempo che annunciamo molti brani nati proprio in quell'anno.
0: Quell'anno poi il nostro collega, salutiamo Luca Barbarossa, andò a Sanremo, Portami a ballare, uno di quei balli antichi,
1: una delle canzoni più belle che Luca ci ha regalato, riferito insomma alla mamma.
0: Si è aperto il cassetto dei ricordi.
1: Allora 348 7300 200. Allora, un saluto ad Anna che ci ha mandato un vocale molto divertente, un vocale estremamente femminile, nel senso che noi
0: Anna
1: dobbiamo ricordarci di fare attività fisica da subito, non all'ultimo, perché noi abbiamo il problema del braccio, capito? Che è la zona un po' più morbida di, e quindi quando salutiamo dobbiamo fare attenzione.
0: Sembrate in due.
1: Ciao, salutiamo così. Sembrate in due, fa ridere. Anna, un po' di palestra, un po' di pesetti. Mi insegnava durante il Covid, abbiamo imparato a fare ginnastica in qualsiasi modo, anche con le bottiglie d'acqua.
0: Poi abbiamo smesso.
1: Poi abbiamo smesso. E non ci siamo ricordati più nulla, aggiungerei, ma questa è una piccola polemica.
0: Allora, qualcuno dice: che mestiere difficile che fate, Manile Giulia. Bisogna sempre essere gentili e sorridenti anche quando avreste voglia di tirare giù qualche santino, a causa di uno stato d'animo giornaliero non dei migliori. Sì, però noi stiamo bene in radio, cioè questa è la cosa importante, c'è una bella famiglia, un bel gruppo di lavoro.
1: Guarda, una cosa sola vi racconto, sono stata eletta da Alberto Sordi e lui mi ha raccontato una cosa bellissima, mi ha detto: ricordati che noi che facciamo questo mestiere così prezioso abbiamo a volte un'unica possibilità di incontrare le persone, regaliamoci un sorriso.

0: Pinguini tattici nucleari qui su Radio 2, le 14 quasi 24 minuti. Buon pomeriggio da Manila Nazzaro, Giulian Borghesan e tutta la squadra di Radio 2 Music Room, insieme fino alle 16, come accade ogni giorno per tutta
1: da sempre
0: fino al 31 luglio, esatto, l'estate, 13:45-16, mentre sempre 14:30 se quando c'è la pennicazza.
1: Allora, questo se non ci rapiscono gli alieni.
0: E questo, dopo ne parliamo di questa
1: perché
0: cosa.
1: Perché se ci rapiscono gli alieni, sì. Allora, se non ci vedete più in onda, ci hanno rapito gli alieni.
0: La Nazzaro è la regina, Carioti è la regina degli spoiler. Lei spoilerà da sola le notizie. Allora, senti, facciamo una cosa, parliamo un attimo di mondiali. Per quelli che decidono di andare a letto presto, tardi o mediamente tardi, ci sono tutti gli orari qua.
1: Allora, intanto buone notizie, ho saputo per Cristiano Ronaldo.
0: Sta bene?
1: No, ha segnato.
0: È certo che ha segnato
1: e quindi sta meglio sicuramente,
0: sì. Tutti
1: preoccupati e no, adesso mi
0: allora
1: io questi mondiali non li guarda, li seguo attraverso te, Giulian,
0: veramente attraverso me,
1: attraverso
0: allora Portogallo, Uzbekistan, ci dispiace per il CT, Fabio Cannavaro, che allena l'Uzbekistan, ha perso 5-0, due gol di Cristiano Ronaldo. Inghilterra, Ghana, che ho visto, Rai 1, 0-0, due maroni,
1: cioè, perché non succede niente.
0: No, devo dire che l'Inghilterra è entrata in campo nella serie, adesso Kane ci fa 4-5 gol, niente, eccetera, col cavolo. Ghana ha giocato benissimo, hanno beccato gli schemi giusti, hanno bloccato, era una barriera umana. Poi Panama-Croazia, vince la Croazia 1-0. Colombia-Congo, ha vinto la Colombia 1-0. Questa sera, per quelli che vanno a letto orari decenti, alle 21 c'è Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. Mentre per tutti gli altri, mezzanotte Marocco-Haiti, Scozia-Brasile, questa è una bella partita.
1: Sì.
0: Se volete alle 3 di notte, visto che fa caldo, sono le zanzare, non prendete sonno, Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud.
1: Sì, esatto. Allora a questo punto noi vi consigliamo vivamente di... A che ora Scozia-Brasile?
0: Scozia-Brasile è tardi.
1: Tardi, vabbè, è tardi, sì. Ma collegate...
0: Alla mezzanotte.
1: Collegatevi perché potrebbe accadere qualcosa di unico. Milky Dance intanto.

0: Comunque c'è stato un momento di crasi, la signora Nazzaro sì. ha pure ragione, perché allora Mickey Chance, non mi puoi fare una canzone che si chiama Stolen Dance, cioè perché, non sciogli lingua.
1: Esatto, quindi se tu ti chiami Mickey Dance fai benissimo, perché ha più senso.
0: E cioè, diventa Mickey Dance.
1: Esatto, Mickey che Dance. È una famosa danza dei bambini dopo cena.
0: Dopo cena.
1: La bimbi dance.
0: Comunque se volete il 31 e l'8 luglio e l'8 agosto in concerto in Canada, sì. No, ve lo diciamo così per dovere di cronaca.
1: Hai fatto bene, hai fatto bene.
0: Allora,
1: dicevamo che è estremamente attenzionata alla partita di questa notte Brasile-Scozia, perché una sensitiva seguita da circa 24 milioni di followers,
0: Bobaiana,
1: esatto, sul suo profilo social ha dichiarato che nelle ultime settimane ha sognato più volte che nel giorno di questa partita Brasile-Scozia arriverà una nave aliena che sorvolerà Miami, lo stadio, e lì in quel momento rapirà 700 persone, tra cui Neymar e Vinicius.
0: È vero.
1: Così.
0: So che Cristiano Ronaldo sta già brindando perché in un colpo solo si porta via Neymar e Vinicius, ha detto che becca di questa.
1: Vabbè, potete immaginare i commenti ironici sul web, perché
0: Però allora ha fatto pensare questa cosa, adesso voglio dire, ci si gioca sopra, certo, ma ha fatto pensare perché questa sensitiva ad oggi ha sempre azzeccato qualsiasi cosa.
1: Ma anche i rapimenti degli alieni?
0: No, quella è la prima volta, ma ha azzeccato tante altre cose, ed è per questo motivo che ha un seguito di 24 milioni è una nazione.
1: Allora io posso dire quello che penso, che è stato un azzardo da parte sua, perché se questa cosa non accade verrà ricoperta di insulti e le converrà chiudere il profilo. Allora, cara,
0: e stanotte arrivò l'astronave.
1: Nel caso, organizzati una navicella al volo, una cosa, 700 comparse amiche tue, prendine 700 dei 24 milioni di follower che hai, si mettono siamo stati rapiti, sparite.
0: Guarda,
1: fate
0: che
1: qualcosa.
0: Se succede domani ti facciamo riascoltare questa registrazione, diventano 701.
1: Se non succede, ma se succede, voglio vedere. Marc Cremont, Serena Brancale, anche The Colors in questa bella collaborazione che si chiama Penelope.

0: si chiamasse Penelope, questa canzone sarebbe comunque bella.
1: No, ma noi siamo specializzati in titoli. Faccio notare la nostra Ceci che io prima ho detto 14, cioè gli UB invece di 40 sono diventati 14.
0: Sono stati rapiti dagli alieni.
1: Pure già. Loro!
0: Certo!
1: Attenzione, signori! Comunque questa è Radio 2 e siamo messi così. Se ci volete siamo così, sono le 14:30.
0: È caldo. Comunque, comunque c'è chi sta messo peggio di
1: sì,
0: noi.
1: Tipo?
0: E questo tifoso... c'è un tifoso immobile.
1: No, questo è messo bene invece.
0: Allora, in realtà sì, hai ragione.
1: Sì. Sì.
0: Perché se accadesse in Italia quello che è accaduto a questo tifoso, in realtà saremmo tutti felici. Perché sembra che lui, tifoso della Repubblica Democratica del Congo,
1: esatto,
0: nelle ultime, un ex panettiere, si è fatto notare durante l'ultima Coppa d'Africa, che è stata vinta dal Senegal, che però poi è stata assegnata al Marocco per causa degli ultimi minuti della finale. Insomma, è successo che lui ha pianto talmente tanto per la tristezza di questa cosa che era accaduta, che la Repubblica del Congo l'ha voluto premiare regalandogli una macchina di lusso.
1: Mm-hmm.
0: Cioè lui piangeva, era disperato, talmente disperato, diceva rincuoriamo, regaliamogli una macchina di lusso. Ma allora noi italiani, dopo che siamo usciti dai mondiali, che cosa dovevano regalarci?
1: Sì, però lui, attenzione, perché è un eroe nazionale,
0: nazionale.
1: Si chiama Michel Kuka Mbolandinga, è una specie di celebrità tra i tifosi del proprio paese, viene soprannominato Lumumba Vea, cioè Lumumba vive, o nipote di Lumumba, e mantiene durante le partite questa posizione con il braccio alzato
0: tutto il tempo.
1: Mo
0: che siamo usciti dai mondiali, che cosa dovevano regalarci?
1: Sì, però lui, attenzione, perché è un eroe nazionale,
0: nazionale.
1: Si chiama Michel Kuka Mbolandinga, è una specie di celebrità tra i tifosi del proprio paese, viene soprannominato Lumumba Vea, cioè Lumumba vive, o nipote di Lumumba.

0: perché è un portafortuna nazionale.
1: E gli hanno regalato con questa macchina di lusso. Perché piangeva? Perché era triste.
0: Ci sta. Tu diventa eroe nazionale, poi ti regalano.
1: Abbiamo pianto in tanti per la nazionale italiana.
0: Ma non eravamo eroi nazionali?
1: No, per niente. Facciamo il Colosseo.
0: Sì, lancia tu questa.

0: però anche no, dobbiamo aspettare qualche mesetto insomma per vederlo dal vivo. 10-11 ottobre Milano al Fabric, 23-24 a Roma all'Atlantico, l'8 novembre a Brescia al Teatro Clerici. Queste le date al momento fissate.
1: Allora, ci sono dei cambiamenti anche sulle regole utilizzate normalmente durante i grandi match, quindi mondiali, e una su tutte probabilmente è quella della monetina per decidere sì. I calci di rigore. Cosa si era aperto una diatriba, devo dire una polemica piuttosto importante, l'ultima finale di Champions, dove appunto vinta ai rigori dal Paris Saint-Germain, dove era appunto fino a questo momento c'era il doppio lancio della monetina, giusto?
0: C'è un doppio lancio, okay. Uno per scegliere quale porta prendere eccetera, e questo va sempre a vantaggio della squadra che vince, perché si sceglie la porta dove c'è la sua curva, certo. Solitamente per il sostegno. E l'altro lancio invece per qual è la prima squadra che tira i calci di rigore.
1: E normalmente sembra che scegliendo di calciare per primi sia un vantaggio quantificato statisticamente.
0: Eh beh, certo.
1: Sembra che. E certo. Quindi nel caso appunto del Paris Saint-Germain ha vinto tutti e due lanci e si è fatto due scelte su due. Con grandi vantaggi. Quindi l'idea della FIFA è quello di fare un unico lancio della monetina. Se vinci decidi se scegliere la porta o calciare per primo o secondi. Mi sembra giusto.
0: E questo è per essere paritetici.
1: Esatto.
0: Capito?
1: Giusto.
0: Perché? Perché invece di avere il doppio vantaggio ne ha uno, cioè può capitare che ce l'hai lo stesso doppio, però il 50%.
1: Sì, diciamo hai più possibilità. Okay. Hai più possibilità.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Staremo a vedere insomma come va a finire. Dove siamo arrivati? Sam Cooke?
1: Sì, è lui.
0: Wonderful World.
1: È proprio quella,
0: qua non ci sbagliamo.

0: Vabbè, qua è un pezzo di storia della grande musica. Siamo nel 1960, Wonderful World, Sam Cooke. Canzone molto molto molto bella, impreziosita poi dalla voce di Cooke. Le 14:46 minuti, come va? Come state? Che fate? Dove siete? Perché? E soprattutto un fa fiorino. Caldo? Ah, un fiorino.
1: Un fiorino.
0: Hai visto che ci sono, seguivo prima il GR2, 16 città, bollino rosso, in particolare centro nord, perché ormai il mondo si è girato, no? Cioè una volta faceva caldo al sud, adesso fa caldo.
1: Sì, bisogna, fate attenzione, mi raccomando, ora al di
0: quello
1: là
0: sì.
1: Delle nostre larità, insomma, come vestirsi e tutto quello che si
0: ecco, questo è no ma è Carioti che è in collegamento diretto
1: l'altro giorno, quindi... tu scherzi, l'altro giorno io sono uscita qui alle 4, c'era una tromba d'aria che è quella che poi ha battuto a Piazza del Popolo a due passi lì dove c'è il Team Samaritan.
0: Infatti ho visto Andrea De Logu che ha fatto un video dicendo mi hanno appena detto che è caduto un albero
1: un
0: eccetera.
1: Albero, sì, e io sono uscita, cioè mi sembravo Alice nel Paese delle Meraviglie in quel momento.
0: Hai detto Team Samaritan? Allora
1: sì, ho detto quello.
0: Allora, Radio 2, radio ufficiale, abbiamo tutti noi insomma quel momento molto bello che è il DJ set pre-show a cura di Leonardo Carioti, il nostro regista, e di quell'altro scappato di casa di Barti Colucci. Abbiamo quello che fa l'animatore, fa i chilometri sul palco, ogni tanto Leo lo deve riprendere perché sennò se ne va. Momento bellissimo, questa sera è l'ultima sera in Piazza del Popolo,
1: sì.
0: Se ce la fate andateci perché oltre a godere di buona musica condotta da Carlo Cotti e Andrea De Logu, ci sono Barti Colucci e Carioti. A che ora iniziate voi il pre-show?
1: 8:10,
0: 20:10, già mangiati, pettinati,
1: sì.
0: Vi aspettano lì.
1: Sì, anche perché è tutta la musica più bella del momento, assolutamente gratuita. Possiamo dire anche questo: l'entrata è gratuita.
0: E poi c'è Barti che salta, che fa coreografia.
1: Sì, per quello dovrebbe pagare lui. Ma questo è Siena Spiral, la sua Material Lover.

0: Allora, vogliamo segnalarvi questi appuntamenti molto molto importanti, perché prende via oggi, mercoledì 24 giugno, la terza edizione di BOP, Bits of Pompeii, il festival che trasforma l'anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei in un palcoscenico d'eccezione dove musica, storia e arte si fondono in un connubio senza pari. Rassegna promossa dal Ministero della Cultura e dal Parco Archeologico di Pompei, dal Comune di Pompei e dalla Regione Campania. Ad aprire il festival questa sera sarà il concerto degli Of Monsters and Men, l'affermata rock band islandese.
1: Allora, il ricavato del concerto sarà interamente devoluto alla Fondazione Città della Speranza, ente filantropico per sostenere la ricerca sulle malattie oncoematologiche, le malattie rare pediatriche. Tra l'altro un cartellone ricchissimo che spazia dal rock al pop d'autore, dalla musica classica al jazz. Ospiterà nomi come appunto Beat, Riccardo Cocciante, Patti Metheny e poi ancora Coez, Vinicio Capossela e Marcus Miller, tantissimi. Inoltre, per chi insomma ha intenzione di partecipare, sarà una sorta di esperienza a 360 gradi, perché insomma questo tipo di iniziativa include anche percorsi archeologici, degustazioni, visite alle antiche vigne, il tutto dove Radio 2 è media partner.
0: È media partner. Vi segnaliamo anche il 25 giugno, concerto evento E mio padre Morricone dirige Morricone, che è questo viaggio emozionale nel mondo, nelle musiche del maestro Ennio Morricone, che vedrà sul podio il figlio Andrea e alla guida dell'orchestra appunto filarmonica del Teatro Comunale di Modena, affiancato dalla voce narrante dell'altro figlio Marco Morricone.
1: Vabbè, insomma, un'esperienza bella. Questo domani 25.
0: Sì. Bits of Pompeii.
1: Che bello. Andate, anzi, se potete, poi raccontatecelo al 348 7300 200.

0: Sonica da Torino, che erano venuti anche a trovarci, certo, qua a Radio 2 Music Room. Sì. Sai che recentemente, Mani, ho parlato con degli amici di Torino, mi hanno detto, ho chiesto subito, ho detto, sono venuti in Subsonica da noi recentemente, hanno parlato della settimana di festa, celebrazioni. A questi ragazzi gli brillavano gli occhi, hanno detto non puoi capire come si è trasformata Torino in quella, sì, settimana, cioè loro erano più importanti forse del sindaco della città.
1: Hanno portato esperienze di ogni genere.
0: Puro amore.
1: Tra l'altro tantissimi amici, colleghi che hanno collaborato nella realizzazione di questa settimana di musica a Torino, che è stata raccontata appunto anche qui a Radio 2 Music Room. Allora, un saluto ad Andrea. Che
0: ciao.
1: Sta ridendo, non capisco perché ridi, Andrea.
0: Perché sta scherzando. Ma chi è Andrea del furgone?
1: Andrea ci ha segnalato dentro al furgone 44 gradi.
0: È per quello che ride.
1: 44 gradi.
0: In fila da tre col resto di due. Perché ha scritto: non riesco a parlare, sta facendo i popcorn.
1: Oh, mamma mia, furgone, ragazzi.
0: Vabbè.
1: Allora, nonostante il caldo, in realtà ci sono tantissimi festival musicali in giro, mm-hmm, per l'Italia. Vi abbiamo raccontato a Bizzovo Pompei poco fa, ma ce ne sono tanti che tra l'altro partono proprio oggi.
0: Sì, ce ne sono un sacco, non per forza di cose dobbiamo menzionare solo quelli dove Radio 2 è media partner, ma selezionare, cioè dirvi anche quegli altri, insomma, quelli dove potete trovare i vostri artisti preferiti, tipo Ground Up Music Festival ad Alberobello nella Valle d'Itria, posto bellissimo, torna per la seconda edizione questo festival ideato a Miami da Michael League, il band leader degli Snarky Puppy, pluripremiati ai Grammy Awards, ben presente tutte le sere, si alternerà poi sul palco con ospiti internazionali italiani e ci sarà anche Serena Brancale.
1: Bene, che ieri era sul palco dei Summer Hits.
0: Dopo Carioti.
1: Super forma, ci, sì, hanno riferito super in forma.
0: Super in forma.
1: Sì, super in forma. Super in forma anche Gabbani, ci ha regalato il suo tormento.

0: Anonymous Bard qui su Radio 2. Ma che bella, bella questa canzone. 2014, ma ecco, parliamo di tormentoni. Anche questa ha fatto ballare tutti. Era ovunque, avevi social, era ovunque il balletto,
1: come
0: insomma, di
1: assolutamente,
0: Geronimo.
1: Assolutamente, assolutamente. Canzone Geronimo. Allora, dobbiamo chiudere un po'. Facciamo un'altra segnalazione, perché stasera prende il via. Lo vuoi fare?
0: No, falla tu.
1: Il Lucca Summer Fest.
0: Questo sì.
1: Certo, uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate musicale, Lucca Summer Fest, appunto, partenza affidata al compositore pianista italiano famoso nel mondo, Ludovico Einaudi. Quindi buona musica a tutti.
0: Il nostro ascoltatore ci ha segnalato un concerto importantissimo.
1: Un famoso gruppo.
0: Carioti,
1: scrivi tu che sei un producer.
0: La zona di Alberobello. Questa sera ospiterà il concerto dei New Trolls.
1: Esatto.
0: No, i Trolls.
1: Ecco, lui subito
0: non è
1: Trolls.
0: La
1: battuta
0: trulli,
1: deve arrivare.
0: Però facciamo
1: una fatica, ragazzi. Senti, invece
0: sta ci sta lasciando.
1: Ma sì, ci siamo fatti. Sta andando
0: in
1: Trolls.
0: I Trolls.
1: Ci ha fatti una velocissima classifica a tre posizioni secondo il sottoscritto, secondo la Nazzaro, le tre canzoni tormentone dell'estate. Sì. Parti tu con la tua numero 3.
0: Allora, per me la numero 3 è Jovanotti, Buon Vento.
1: Ok, la mia è Canzone Estiva di Annalisa.
0: Bella, okay. Sì.
1: Numero 2?
0: Per me al numero 2 c'è Mi piace, La testa gira, Fred De Palma.
1: Bella. Io c'ho Aranciata di Fra Quintale.
0: Ah, bella, però non ci avevo
1: pensato. Numero 1?
0: Per me Gabbani, Summer Funk.
1: Pure per me.
0: Sì.
1: Ha vinto.
0: Magari il vostro tormentone dell'estate, qual è la vostra canzone preferita?
1: Anche dei New Trolls.
0: I New Trolls. I Trolls sono quelli che hanno anche la camera da letto. Sono completi di tutti i Trolls. Tame Impala qui su Radio 2 è la versione remix di Dracula. I Trolls.
1: I Trolls. Dai.

0: Spettacolare.
1: Allora,
0: dunque, ci scrivono. Paolo ci scrive al 348-7300-200: canto d'amore Angelina Mango e Mengoni. Lo sai che ha ragione, anche quella sì. È molto bella, ecco. E poi un saluto anche alla nostra amica Gabriella, ci scrive: finalmente di nuovo con voi, non vedevo l'ora di rientrare a casa dopo essere stata a casa di mia suocera. Non so se è stata più dura sorbirmi lei o Beautiful e tutte le serie turche. Adesso inizia l'happy hour in vostra compagnia.
1: Yuhu! Allora, qualcuno, aspetta, chi è? Riccardo dice: buon pomeriggio, Riccardo da Taranto, canzone dell'estate 2026 secondo me è Sotto Sotto di Aiello.
0: Anche sì,
1: ci sta, ci sta. Ma ce ne sono un sacco. No, la cosa che mi è piaciuta è che io e te siamo d'accordo sulla stessa canzone, sì, di Gabbani. Punk. Allora, il momento del tormentone.
0: Sì, sigla.
1: Vai. Vai.
0: Ragazzi, qui parliamo di Despacito oggi.
1: Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee, canzone che ha spaccato di brutto. Poi Furbo, perché a un certo punto quando lui dice Despacito fa la canzone una brevissima e quasi impercettibile pausa, quindi spezza il ritmo naturale, è tutta una roba psicologica che ti entra lì nel cervello e spacca di brutto. C'è da dire anche che l'effetto Justin Bieber per
0: anche lui, vabbè, diciamo quello che tocca Justin Bieber si amplifica in qualche maniera,
1: sì, perché lui l'ha rifatta, però all'inizio ha voluto proprio l'attacco in spagnolo, studiando anche la fonetica eccetera, perché ha capito che quella cosa lì è molto forte.
0: Infatti
1: molto
0: anche forte. Noi quando parliamo di spagnolo siamo bravissimi, perché prima studiamo la fonetica di quello che stiamo per annunciare.
1: Io tipo, tutto con le scusas, come stas,
0: esatto.
1: Todo bien,
0: quindi Luis Fonsi confermatos,
1: certos,
0: Despacitos,
1: namos.

0: comunque bene. Tutti vari complimenti alla ragazza del video.
1: Certo. No, perché abbiamo visto adesso la foto di Luis Fonsi che è un po' invecchiato, un po' cambiato, diciamo. Sì. Allora, questo
0: con gli
1: video
0: sta meglio, ecco,
1: sì.
0: Volevo dire.
1: Allora, il video, non so se l'avete visto sul 202, comunque andatevelo a vedere, girato alla Perla San Juan, Porto Rico. Oltre 7 miliardi di visualizzazioni, ha incrementato.
0: Tutte per lei.
1: No, ma aspetta, ha incrementato la visione di questo video il turismo del 45%.
0: Perché tutti pensano le ragazze lì siano tutte come quella del,
1: sì,
0: del video.
1: E invece sono tutti come Luis Fonsi. Tu vai lì, è un'isola di Fonsi.
0: Esatto. Tutti piccoletti. Allora, a proposito di Isola Felice, lo sta diventando Tor Vergata. Oddio, sì. Senso felice. La notizia di oggi, che è stata battuta a tutte le agenzie stampa, è che c'è già gente accampata.
1: Vero?
0: Lì con le tende.
1: Dal 13 giugno.
0: Dal 13
1: giugno. O 14 giugno.
0: Allora,
1: leggevo.
0: Manca una settimana di più, 10 giorni,
1: sì, sì.
0: Quasi 10 giorni al concerto del 4 luglio, appunto, di Ultimo a Tor Vergata. E comunque c'è gente già lì attendata con. Si dice attendata?
1: Buono,
0: con la tenda,
1: non so.
0: Sotto la tenda. Da
1: 14. C'è gente che aspetta.
0: Come fate? Cioè, sono seria, ma come fate?
1: Non lo so, ma
0: vi ammiro.
1: Stanno lì 20 giorni perché essendo attesi 250.000 persone vogliono accaparrarsi, che poi lì bisogna capire, perché se non sei veloce quelli dietro ti passano avanti, sei stato lì per il cavolo.
0: Cioè,
1: però ragazzi,
0: è faticoso.
1: Comunque, dettagli della scenografia, vi diciamo solo, i tecnici tirano su un altare da 140 metri di lunghezza, numeri svelati dal cantautore, 34 torri, altri 33 metri, 36 strutture di lei per l'audio, 1500 proiettori, 2500 metri quadri di LED divisi su 18 maxi schermi, una passerella lunga 30 metri.
0: Ah, però.
1: Passa l'autobus, il 4 barrato.
0: 4 barrato nel caso.
1: Da Torre Vecchia va direttamente
0: a
1: lì.
0: Tor Vergata.
1: A Tor Vergata.
0: Allora, con queste torri così alte è facile, cioè si vede anche da Viale Mazzini, si vede allora questo concerto. Comunque potete immaginare la gente che arriverà fuori dai cancelli, chiaramente non ha avuto modo e maniera di acquistare il biglietto, quindi puoi immaginare. Allora, il 4 luglio, se avete da fare,
1: sì,
0: ecco, non venite a Roma. Questa
1: quelli
0: è la notizia.
1: Con la tenda al sacco, se li vedete, sono quelli che dormivano sì. Lì all'inizio.
0: Arriva Fulminacci qui su Radio 2, la sua Maledetto Me, rientra anche questa tra i tormentoni e poi abbiamo un legato, arriva Rosalia.
1: Com'è?
0: Subito dopo Rosalia.
1: Bellissima.

0: Comunque, come
1: for me.
0: Allora, come lo dice la Nazzaro, no, non ce n'è, chi era lei?
2: Rosalia.
0: Senti, la Rosalia con questo effetto ponte. Allora, ciao, sono Rosalia.
2: Sì, guarda, salutiamo Mark Zuckerberg. Zuckerberg.
0: Ha fatto casotti ancora?
2: Sì, allora lui, lo sappiamo bene, ha deciso di licenziare quasi 10.000 suoi dipendenti, ecco. Un taglio quasi del 10% della sua forza lavoro, perché chiaramente con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, di tutta una serie in realtà di macchinari, di strumenti che si basano sull'intelligenza artificiale, lui ha pensato di aver meno bisogno della forza lavoro manuale di persone. E quindi ha fatto una serie di licenziamenti.
0: Esatto, sta di fatto però che la sua azienda è molto indietro rispetto a tante altre sull'intelligenza artificiale. Allora ha detto: ragazzi, tranquilli, a quelli rimasti. Da oggi vi divertite. Già sì. Questi l'hanno guardato come questo scemo.
2: Cioè, voi siete rimasti, vi potete divertire.
0: Divertire.
2: Più
0: cosa facciamo? Dobbiamo fare? Ecco. Dovete trovare delle idee per incrementare l'intelligenza artificiale.
2: Sì.
0: Però dobbiamo partire dalle basi. Cioè, dobbiamo renderla veramente intelligente l'intelligenza artificiale, e quindi dei lavori standard, dei lavoretti.
2: Sì, non solo, maratone di programmazione per l'intelligenza artificiale, in pratica per poter mandare, ma sono lavori estremamente statici, anche noiosi, quindi quello che raccontano i dipendenti sopravvissuti al taglio dei licenziamenti è che in realtà c'è una noia mortale in quegli uffici, non succede più niente, e che in realtà le loro mansioni sono ridotte ai minimi termini, se non quelle basilari. Dovrebbe fare tutta l'intelligenza artificiale, che però è un po' pigra, anche quella è pigra.
0: Tra l'altro ha fatto anche una cosa: mentre prima c'era il co-working, quindi lavoravano, no, in questi grandi immensi stanzoni vicini uno con l'altro eccetera, ha detto: no, adesso ognuno di voi do un ufficio, li ha pure isolati.
2: Quindi, lavorate.
0: Quindi questi stanno proprio ai minimi termini.
2: Vabbè ragazzi, è così. Invece si sono divertiti sicuramente le persone che la scorsa settimana sono andate a vedere chissà la prima del Toy Story 5. Taylor Swift ci ha regalato la sigla di chiusura. I knew it, I knew you.
3: Gna gna.
2: Gna gna.
3: Gna gna.

0: I knew you.
1: Yes,
0: sì. Taylor Swift, tra l'altro, ha detto giustamente Taylor Swift che per comporre questa canzone prima, in anteprima, ha visto il film Toy Story 5, da lì è nata l'ispirazione, quindi non è un pezzo preso a caso e inserito nella colonna sonora.
1: Sì, è stato proprio creato per Toy Story,
0: esatto,
1: 5, è stato
0: Toy Story
1: molto
0: 5.
1: Bello, ma abbiamo un'anteprima incredibile.
0: Questa è forte, eh?
1: Questa è forte.
0: Prendete carta e penna oppure digitate sulla tastiera.
1: O anche no, fate come
0: no,
1: volete.
0: No, questa sì. Questa
1: ah, questa sì.
0: Vai.
1: Okay.
0: Sì.
2: Ma è vero che l'ultimo singolo di Rosalia è tributo alla nostra nazione, sì, si chiamerà Pezzo di Pizza?
1: Pezzo di Pizza? Ma come fate a sapere queste cose in anteprima? Neanche noi nelle pillole musicali lo sapevamo.
0: Perché lui è dei mozzarella. Quindi sa queste cose.
1: Rosalia, un pezzo di pizza.
0: Esatto, come dicono a Milano, te capis?
1: No, pezzo di pizza, va bene.
0: Allora, ci segnalano, sì, a proposito, prima abbiamo parlato di festival, gli High Days Milano 2026 partono domani, si svolgono tra giugno, luglio e settembre, ippodromo SNAI San Siro, ippodromo SNAI La Maura. A inaugurare la stagione domani ci saranno i Maroon 5.
1: Addirittura?
0: Sì, cavolo. Tutti e 5.
1: E Rosalia,
0: bellissimo,
1: quando arriva?
0: Rosalia sta facendo la pizza.
1: Sta facendo la pezzo di pizza, scusa, in anteprima. Allora, noi ci fermiamo un attimo per dare la linea al GR2,
0: sì,
1: però torniamo.
0: Bassas. Torniamo tra poco, restate squass.

0: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Radio 2. Sono le 15 e 30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio da Livio Frittella. In primo piano il botta e risposta fra il segretario NATO Rutte e il ministro della difesa Crosetto sul sostegno militare agli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Durante un'intervista Rutte ha affermato che un gran numero di aerei statunitensi, 500, ha utilizzato basi italiane per supportare l'operazione Epic Fury. La dichiarazione ha acceso le polemiche delle opposizioni che chiedono alla Premier di riferire in aula. Meloni aveva assicurato che l'Italia non sarebbe stata coinvolta, afferma il PD, mentre Conte stigmatizza le favolette del governo. A Rutte replica il Ministero della Difesa. La sua ricostruzione, afferma, trasmette un messaggio errato, confondendo la tipologia dei voli autorizzati. L'Italia, ribadisce, autorizza solo i voli previsti dai trattati. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito dalla carcere di Rebibbia dopo aver scontato un anno e mezzo. Ho conosciuto una realtà terribile, ha detto, annunciando che farà una battaglia contro il sovraffollamento nei penitenziari.
4: Mancano pochi minuti alle 10 quando Gianni Alemanno esce da Rebibbia. Ad aspettarlo e ad acclamarlo un centinaio tra amici e sostenitori. Gianni, uno di noi, gridano mentre l'ex sindaco di Roma abbandona il carcere. Alle sue spalle quasi un anno e mezzo di reclusione, condannato per traffico di influenze illecite nell'ambito di un filone dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Fu portato a Rebibbia nel dicembre del 2024 dopo la revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Esco da innocente, dichiara Alemanno, che dalla sua cella nei mesi scorsi aveva tenuto un diario denunciando le condizioni del sistema carcerario. Una realtà terribile, una vergogna per la Repubblica, le sue parole.
5: Qua in carcere la Repubblica italiana perde la faccia per come tratta la gente, ma soprattutto perché non dà a chi se lo merita una possibilità di uscire a testa alta.
4: Annuncia di continuare a battersi per migliorare le condizioni dei detenuti e la volontà di incontrare presto il ministro della giustizia Nordio. In agenda anche una cena stasera con il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci.
5: Secondo me Vannacci è molto nuovo, è la speranza nuova.
4: Tommaso Cherici, GR2.
3: La Corte dei Conti, cioè la magistratura contabile incaricata di vegliare sul denaro pubblico, ha reso nota la sua relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato. La Corte sottolinea che le imposte non riscosse, ovvero evase, ammontano per il 2025 a 119 miliardi, il 5,3% del prodotto interno lordo del Paese. Sottolinea inoltre che l'IRPEF continua a gravare quasi totalmente, per oltre l'80%, sui lavoratori dipendenti e pensionati. Parliamo ora di reati contro gli animali, segnati da crudeltà grave spesso dalla gestione della criminalità organizzata, come nelle corse e nei combattimenti clandestini. Ogni giorno le procure aprono nuove indagini su 15 persone per questo tipo di reati. Ne parla il nuovo rapporto sulle zoomafie presentato oggi dalla LAV, che delinea scenari inquietanti. Sentiamo il curatore, il criminologo Ciro Troiano.
6: Conferma un andamento che già avevamo registrato l'anno scorso, una diminuzione dei fascicoli dei procedimenti penali per crimini contro gli animali, ma un aumento delle persone denunciate.
7: Che cosa vuol dire?
6: Aumentano i crimini organizzati contro gli animali, ovvero quei crimini commessi da più persone riunite oppure da vere e proprie associazioni per delinquere.
7: Tante le fattispecie, traffico illecito di animali, bracconaggio, maltrattamenti anche negli allevamenti e così via. Quali le più gravi?
6: Sono tutti pericolosi, però coinvolge sicuramente la criminalità organizzata classica e il fenomeno delle corse clandestine di cavalli, che ha raggiunto un livello tale di spregiudicatezza con spari di pistola, addirittura di Kalashnikov, nel corso di queste gare clandestine, e attesta appunto il dominio territoriale dei clan. Poi non sottovaluteremo i combattimenti fra cani, ma anche il coinvolgimento di minorenni in spesse attività. È una vera e propria scuola di crudeltà.
7: Sonia Filippazzi, GR2.
3: Cinema, Sorrentino piglia tutto, i Nastri d'Argento che compiono 80 anni e che saranno consegnati stasera al Teatro Argentina di Roma. 8 premi su 9 candidature alla Grazia, compreso miglior film e miglior regia. Riconoscimenti a tutti gli attori, Servillo ex equo con Mastandrea per 5 secondi di Virzì. 3 premi per 40 secondi, il film di Alfieri ispirato all'uccisione di Willy Monteiro. Miglior esordio quello di Micheletto con Primavera. 8 premi speciali ad altrettante donne, da Monica Guerritore a Francesca Chibugi, ma anche Chiara Milani, segretaria d'edizione, e Nicoletta Ercole, costumista. Sport, MotoGP, giornata di addii e nuovi arrivi in casa Ducati. Dopo il divorzio ufficiale con Bagnaia a fine stagione, la scuderia di Borgo Panigale ha annunciato il suo sostituto, Pedro Acosta. Classe 2004, guiderà la rossa a partire dal prossimo anno e per le successive 2 stagioni e comporrà una coppia tutta spagnola con Marc Marquez. E ai mondiali di calcio si è completata la seconda giornata della fase a gironi, dopo le vittorie di misura nella notte di Croazia e Colombia su rispettivamente Panama e Congo. In Italia tiene banco il calciomercato con l'affare Palestra.
8: Alessandro Lucci ha piazzato il colpaccio. Il procuratore di Palestra ha tirato fuori dal cilindro il coniglio giusto. Ingaggio doppio per il suo assistito, dai 2,5 milioni a salire proposti dall'Inter ai quasi 6 del Chelsea. Aggiunto anche qualche milioncino all'Atalanta, 55 in totale, che non guasta la Premier League, che ha finanze nettamente superiori alla Serie A. Resta una perdita pesantissima per il calcio italiano. Come si fa a ricostruire la nazionale perdendo così i giovani talenti? Palestra 21 anni in Premier League, nella speranza che possa giocare in una realtà totalmente diversa rispetto al nostro campionato. Non è difficile prevedere che

0: papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio 2 Music Room.

0: Giova Alfa, eccoli là, buon vento, la canzone dell'estate, tra le preferite anche della signora Nazzaro.
1: Sì.
0: Le 15:40 minuti, ringraziamo la redazione del GR2, siamo tornati qui in diretta dallo studio C di Via Asiago 10 in Roma.
1: Allora, hai detto buon vento, allora il nostro amico Alessandro che ci scrive: oggi pranzato con insalata di cipolla, tropea e fagioli, anche per me buon vento.
0: Eh certo. Salutiamo anche tutti gli amici che sono lì con te, familiari soprattutto, eccetera.
1: Vabbè. Certo che con questo caldo.
0: Mi viene in mente il titolo di un programma di Radio 2 dell'estate, Gli Spettinati.
1: Così, giusto per dirla.
0: Va bene, va
1: allora
0: bene.
1: Parliamo di Phil Collins, che
0: sì,
1: in realtà ha dichiarato che purtroppo non riesce più a immaginarsi a suonare dal vivo di nuovo, e quindi in qualche maniera durante un'intervista alla BBC ha dato appunto aggiornamento su uno stato di salute che non è tra i migliori ovviamente, e quindi esclude al momento la possibilità di tornare su un palco live.
0: Esatto, ho avuto un sacco di problemi, tra l'altro lui dice: ho anche sbagliato nel corso dei mesi perché ci ho suonato sopra al problema, quindi ho peggiorato la situazione. Tra l'altro gli avevano chiesto di suonare al Rock and Roll Hall of Fame, ma ha declinato l'invito perché bisogna essere, dice, davvero in forma per un evento del genere. Alla domanda: tornerai in tour? Ha detto: ci devo pensare davvero tanto su. La cosa che vi posso dire è che ho tanto materiale, quindi probabilmente tornerò in studio di registrazione. Già questa è un'ottima notizia.
1: Questa è un'ottima notizia, anche perché le sentite dalle note.

0: quando si parla di capolavoro della musica, ditemi se non è così. Phil Collins ci ha regalato una tra le canzoni più belle della storia della musica internazionale.
1: Sai cos'è? Che questo, con tutto rispetto, ma è un altro campionato.
0: Mamma mia, vero.
1: Questo vai. È un altro campionato. Ho la sigla estiva,
0: sì,
1: le
0: vai.
1: Pillole musicali sotto l'ombrellone.
0: Cominciamo con Madonna, perché il biopic su appunto Madonna si ferma almeno nella versione sviluppata con Universal, e secondo quanto emerso il nodo principale sarebbe stato chiaramente il budget. Madonna avrebbe voluto un progetto all'altezza della sua storia, ma lo studio non è stato disposto a sostenerlo in quelle condizioni. Il film avrebbe dovuto essere diretto dalla stessa artista con Julia Garner nel ruolo della regina del pop, ma per ora il progetto è stato accantonato. Una cosa però è certa: raccontare Madonna sullo schermo resta una delle sfide più complesse e affascinanti della musica pop.
1: Amici del mondo del calcio, amanti del calcio e della musica, notizie per Messi: i suoi artisti preferiti, la sua playlist. Tra i suoi artisti più ascoltati, basandoci appunto sulla playlist da lui creata su Apple Music, troviamo nomi come Bad Bunny, Peso Pluma, Karol G, Ro Alejandro, Maluma, Manuel Turizo, J Balvin e tanti tanti altri. Questa, insomma, c'è anche Lady Gaga.
0: Ah sì?
1: Tra l'altro. Sì. Sì, sì.
0: Allora,
1: un po' di cose.
0: Omaggio calcistico di Max Pezzali ieri sera allo Stadio Olimpico per la sua prima data romana. Il cantante ha omaggiato Roma e Lazio per par condicio, portando sul palco la maglia di Totti e di Mihajlovic, sulle note gli anni. Grande successo per la prima data, ovviamente. Stasera c'è il bis nella capitale, appunto, con il tour Gli Anni d'Oro.
1: I Blink, grandi, Blink 182, torneranno a esibirsi in Italia nel 2027. La band ha annunciato 3 nuovi show per il giugno in Europa, e uno è a Milano. Appuntamento per il 13 giugno all'ippodromo SNAI San Siro per gli High Days. Gli altri 2 concerti saranno a Berlino l'8 giugno e a Parigi il 15 giugno.

0: Laila Labash, California Mediterranea, quella canzone che ti rilassa, amico o amica all'ascolto, se in questo momento sei nel traffico cittadino, lo so, fa caldo, bisogna aver pazienza, stiamo cercando insomma di tenervi compagnia al meglio anche con della buona musica, come è il caso di questa canzone che unisce da una parte il mito della California pop e dall'altra invece il paesaggio familiare del Mediterraneo.
1: Invece vi raccontiamo a questo punto un record incredibile che arriva dagli Stati Uniti ed è di uno studente della Woodland High School in Georgia. Lui si chiama Patrick Pruitt. Pensate un po' che è stato accettato da una cosa come 64 college e università su 270 candidature inviate, e in questo modo ha ricevuto una cosa come 17 milioni di dollari in offerte di borse di studio, un record. Cioè lui ha inviato 270 candidature,
0: esatto, poi vedendo arrivare
1: le idee chiare,
0: cioè, ha fatto un test, però vedendo arrivare una dopo l'altra le lettere di ammissione ha deciso di trasformare questa situazione in una sfida personale, cioè scoprire in realtà quanti college lo avrebbero accettato. Risultato: solo 6 rifiuti su 270 richieste,
1: un record. Che poi è difficilissimo lì essere accettati il college con la borsa di studio annessa e tutto questo.
0: Sai cos'è? Qui è volere potere, come si dice, no?
1: Sì. Poi alla fine ha scelto, sì, nonostante tutto, ha deciso di iscriversi alla Knox College in Illinois e lì studierà un percorso legato alle scienze ambientali.
0: Va bene, signori, qua entriamo nella storia. Public Enemy, Stephen Stills.

0: influente della storia dell'hip hop mondiale, in questo caso i Gat Game, scritta per l'omonimo film di Spike Lee, 1998.
1: Storia, è storia. Allora, siamo arrivati al termine di questa puntata di Radio 2 Music Room. Grazie per essere stati con noi, per averci scelto anche oggi, e fatelo anche domani, mi raccomando.
0: Ehi ragazzi, grazie. Io saluto e ringrazio John Cap, Giuseppe Caporale alla Visual. Ciao John.
1: Ciao, grazie Giuseppe. Grazie anche a Luca De Ioris e Mirko Bonomo per quanto riguarda la parte tecnica, ovviamente Leonardo Cariotti, il nostro regista, Matteo Stradella, il nostro autore, Cecilia De Robertis, la nostra curatrice, tutte le Rosalie in ascolto.
0: Salutiamo anche Tullia che ci sta ascoltando da casa. Ciao. Se andate in Piazza del Popolo, Team Samaritz, 20:10, c'è il DJ set di Radio 2, Cariotti Bartili sul palco.
1: Ci ritroviamo domani 13:45. Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità. 2-2.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Sono le 16.

0: parlandovi di, diciamo, lavori, ma soprattutto quando parliamo di lavoro, oggi pensiamo, in questa epoca moderna, pensiamo a programmatori informatici, account, i cosiddetti PR, copywriters, oppure mestieri, diciamo, più giovani come il social media manager. Invece quello che vogliamo fare noi qui a 610 su Radio 2 è parlarvi di uno dei lavori più antichi. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiamato il signor Antonio Cacciarotta, che ha una fattoria proprio qui nel Lazio. Benvenuto Antonio.
1: Benvenuto.
2: Buongiorno a voi. Buon pomeriggio.
0: Allora,
2: c'ho una fattoria, c'ho l'orto, c'ho l'animale, lì a Poggio Burraco in Sabina.
0: Ah, che meraviglia.
2: Bellissimo. No, ma insomma la campagna è bella, insomma, a me piace come lavoro, mi piace lavorare nei campi, lavorare con gli animali, però ci sono i più giovani, no?
0: Sì.
3: E magari non meno voglia.
2: E poi anche è giusto che se mio nipote proprio studia e sta pure bene, cioè va bene a scuola, ha finito la scuola media e l'anno prossimo
0: al liceo.
2: Allora è indeciso se farlo in un paese che insomma un liceo c'è poca scelta, se lo spostasse in città a Roma guarda tutto il giorno su internet i firmati di questi licei di Roma,
3: sì,
2: di Milano, così vede quello che gli piace per farsi un'idea. Guarda tutti questi filmati, su ogni filmato ci sta qualcuno che mostra sto liceo, sta altro liceo, ce ne sono tanti, uno l'ha convinto più dell'altro, però mi nipote, quindi
3: bene.
2: Mi fa zio, io mi sono convinto questo qua, guarda che bello sto liceo. E io vabbè, dai, vediamo, fammi vedere sto video.
3: E questo filmato così, che le ha fatto vedere, le ha visto un liceo che secondo lei è adatto a suo nipote?
2: No, non ho visto il filmato. L'ho visto, sono andato proprio a Roma con lui a vedere lo video.
3: Ce l'ha visto il filmato direttamente a Roma? Cioè non poteva vederlo lì il filmato in quel momento?
2: Però ho deciso di andare direttamente a vedere lo video a Roma.
3: Ma perché, scusi il video, permetto, perché ha visto il video, il filmato a Roma e non...
2: Non ho visto il filmato io.
3: Ma non l'ha visto a Roma?
2: Sono andato direttamente a vedere lo video.
3: Però... Appunto, a Roma l'ha visto il video, però il filmato.
2: No, ho visto lo video, non ho visto il filmato.
3: Ma il video sarebbe filmato.
2: Ma che?
0: No.
2: Ma che video?
3: Ma scusi, non capisco.
2: Lì c'è o video. Sono andato a vedere, lì c'è o video con mio nipote.
3: Ah! No, perché lei ha detto fammi vedere sto video. E io pensavo questo video detto.
2: Ho capito. Che te pensavi, siccome sono burino, allora dico lo video per di
3: il video.
2: No, è questo che pensavo.
3: No, non è che lo pensavo.
2: Dice, questo è burino.
3: No,
2: c'ha l'animale, c'ha la fattoria.
3: No, non ho pensato lei è burino.
0: Antonio,
2: no, ma io lo so, ma lo so che questi sono prevenuti che fanno.
3: Ma no, ma io non volevo dire. No, lo video magari poteva esserci come.
0: Era chiarissimo, ti senti incespicato in questa cosa.
3: Mi scusi tanto.

0: fanno. Vai.
1: Diamo il benvenuto al nostro ospite qui a 610, è tornato a trovarci Emanuele Martorelli, direttore della rivista Star Male. Bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Buongiorno.
1: Oggi ci presenta una nuova uscita per la linea di giocattoli che fa proprio capo alla rivista, di cui insomma abbiamo avuto già modo di avere qualche elemento, qualche oggetto di insomma di che fa parte dei giocattoli di Star Male. Oggi torniamo a parlare di una vecchia conoscenza, perché parliamo di Barbara, la bambola Barbara.
4: Bambola che ricordiamo, per chi ci ascolta, è una versione molto più realistica e aggiornata della Barbie.
2: Sì,
4: questo possiamo dirlo. Sì.
2: Certo, certo. La nostra, diciamo, la nostra Barbara è una bambola che fa i conti con quegli aspetti un po' più spinosi della realtà.
4: Mm. Ecco.
3: Sì, vabbè, diciamo, troppo spesso gli adulti tendono a edulcorare tutto ai bambini. Poi adesso in questo politically correct, anche certi giocattoli come la stessa Barbie, con tutte quelle famiglie esageratamente perfette.
2: Esatto,
4: un po' patinata.
3: Sì, cose che non sono vere.
2: E qui tocchiamo proprio il punto, infatti, perché il nostro nuovo set di bambole si chiama proprio Barbara Famiglia Anaffettiva, perché noi volevamo una famiglia con la quale identificarsi, diciamo, con un po' più di facilità.
1: Giusto,
4: certo,
1: con
4: più di realismo.
1: Allora, prima di continuare a parlare di questa Barbara, ascoltiamo uno spot.
5: Ma ci abbiamo.
1: Sì.

0: e Trisha, la figlia in cerca d'attenzioni. Divertiti a non esprimere emozioni, a gestire rapporti gelidi e ad evitare il dialogo. Premi e ascolta le frasi preregistrate, prive di slanci emotivi.
1: Beh, certo che ti vogliamo bene, siamo i tuoi genitori, no?
2: Barbara Famigliana Affettiva, Barbara Famigliana Affettiva.
0: In esclusiva su starmale.net.
3: Quindi questa volta mi rivolgo sempre al direttore della rivista Star Male che produce Barbara, non c'è solo lei ma c'è proprio tutta la famiglia.
4: Sì, lei, il marito e la figlioletta. Le bambole vengono vendute nella stessa scatola ma con dei separatori, diciamo per aumentare un po' il distacco.
5: Giusto.
4: Io poi uso sempre mia nipote come prima tester, no? Gliele ho portate perché lei di solito, diciamo, testiamo un po' il prodotto su di lei.
5: Beh, giustamente.
4: Piccolina. E prima ha iniziato a interpretare la figlioletta, Trisha, no? E faceva la sua parte e diceva: non mi date attenzioni, da grande svilupperò delle nevrosi e sarà tutta colpa vostra.
5: Ma che carina, che carina.
4: Sì, sì. Poi a un certo punto è andata in cucina, mi ha preso un barattolo di sugo e l'ha rovesciato per tutta la stanza.
5: Eh beh, proprio... classico gesto.
6: Sì,
5: no?
6: Per attirare l'attenzione degli adulti, dei genitori.
4: Esatto, ma non potete capire poi come faceva bene i genitori. Il padre, noi l'abbiamo fatto proprio col collo reclinato sul cellulare, praticamente.
6: No, ma poi è bello perché noi abbiamo portato qui i pupazzetti, come si chiamano?
5: Le
6: hanno questa, però tutti e tre, cioè, i genitori spesso queste espressioni inane, proprio
5: sì, lontane,
6: proprio inespressive. Sì,
4: sì, sì. E praticamente lei lo faceva rispondere, il papà lo faceva rispondere proprio a frasi mozze: sì, sì, ti sto guardando, cara, ho visto, ma non potete capire come lo faceva bene.
5: Loro si divertono, fanno tutti i personaggi, certo.
4: Sì, certo. E poi interpretava la mamma e gli faceva dire, insomma, frasi più fredda: se non ripulisci tutto stasera a letto senza cena. Ma la cosa più bella proprio è che lei a un certo punto ai genitori, sapete che cosa gli ha detto? Ha fatto: se fate così crescerò con una bassa autostima.
3: Ma eccezionale, sì, ma che amore. Comunque è pazzesco come i piccoli poi ricreino col gioco il mondo dei grandi.
6: Si può riprendere a pappagallo senza capire il significato.
3: Sì, a volte sì, sì, no? Sì, sì. Senti, Emanuele, ho visto che qui sulla schiena dei genitori però c'è un piccolo tasto.
4: Sì, voi vi ricordate quelle bambole di fine anni 70, primi 80, che avevano il tasto sulla schiena?
5: Con il piccolo registratorino inserito, sì, sì.
4: Sì, anche
6: ma anche quelle appunto delle action, se mi ricordo.
5: Che faceva Ken, che faceva il karate.
4: Esatto, karate, sì. Alcune mettevano le braccia in avanti, no? Le in segno d'affetto. No, questo fanno solo un piccolo gesto con il viso, ma molto, molto, diciamo, contrito e semplice.
5: C'è un gesto di stizza, più
4: sì,
5: o meno.
4: Sì, non esprimono proprio nessuna... nessun affetto.
5: Ma avete pensato a tutto, veramente, veramente.
4: Ma perché noi vogliamo avvicinare i più piccoli a quel generatore di nevrosi che spesso sa essere la famiglia, perché se tu gli metti davanti un modello di famiglia proposto dalla Barbie o da una pubblicità, rischi che poi la nevrosi te la sviluppano veramente.
3: Certo,
5: ma poi li abitui, poi si divertono, cioè loro giocano con quello che poi sarà la vita. Beh, complimenti,
3: grazie.
5: bravi.
3: Grazie mille, Emanuele Martorelli, direttore di Star Male.

0: comico Franchino, bentornato.
1: Bentornato Franchino.
2: Ciao a tutti, ciao, eccomi di nuovo qui ospite da voi, che mi fa sempre un piacere enorme venire da voi.
1: E abbiamo anche il signor Luca Tornimpopoli,
3: buongiorno,
1: che ha una storia da raccontarci che è molto interessante. Io però farei partire prima Franchino per darci facciamo un'alternanza di così voltiamo pagina spesso, rendiamo la nostra rubrica più attiva. Facciamo iniziare Franchino, che hai una cosa in
2: mente. Ho scritto un pezzo molto comico, molto divertente, su come dare la colpa a qualcun altro quando si fanno le puzze in autobus. Che tu fai la puzza in autobus, tutti ti guardano e te sono tantissimi modi per dare la colpa a qualcun altro.
1: Allora,
2: capito?
1: Adesso ci racconterai. Ma
2: uno fa la puzza.
1: Aspetta, cliffhanger, sì. E diamo la parola invece a Luca Tornimpopoli, così inizia a raccontarci la sua storia. Prego, signor Tornimpopoli.
3: Sì, io volevo raccontare di come la mia vita sia cambiata completamente quando mia moglie Giulia ha subito un grave incidente stradale.
1: Un grave incidente stradale.
3: Sì, è rimasta in coma per settimane, ho dovuto affrontare decisioni difficili.
1: Grazie, grazie signor Tornimpopoli. La interrompo un attimo. Continuiamo adesso invece con Franchino. Allora, questo primo metodo per addossare a qualcun altro la colpa di quando si fanno le puzze in autobus.
2: Ho capito, però è un po' più difficile, perché
1: nel senso,
2: ma non è meglio che faccio prima io, tu dico
1: no, è più bello spezzare così.
2: Ho capito, ma questo parla di
1: allora qual è il primo metodo?
2: Ma adesso però è pure un po' d'ansia, perché no.
1: Allora tu fai la puzza in autobus.
2: Sì.
1: Allora uno si gira e ti guarda, tu cosa fai? La prima cosa?
2: Tu devi praticamente devi dire: oh, chi è che fa ste puzze?
1: Questo è un primo modo. Ma torniamo un attimo al signor Tornimpopoli. Ci parli di questo?
3: L'incidente ha messo a dura prova la mia carriera, ma soprattutto anche la mia salute mentale. Ma ho imparato che l'amore e la resilienza umana possono superare ogni ostacolo. Oggi Giulia è ancora in recupero, ma abbiamo fatto progressi incredibili.
1: Quindi ancora in recupero.
3: Sì,
1: ma torniamo a Franchino, secondo modo per addossare la colpa a qualcun altro.
2: Però messa così non è proprio... No.
1: Ma un po' diverso, Franchino, sì, se no uno non viene a vedere lo spettacolo.
2: Ho capito,
1: dai,
2: però
1: facci ridere.
2: Facci ridere, la parola. Niente, che praticamente tu guardi storto. Quello fa ammazza che puzza e guardi storto. Perché invece hai scorreggiato te. Insomma, questo è quello che è. Però un po' adesso, non so se.
1: Ascoltiamo un altro po' la storia del signor Tornimpopoli, poi torniamo da te.
2: Io volevi dar proprio
3: dico, se c'è una cosa che questa esperienza mi ha insegnato è a dare valore alle piccole gioie della vita, a ricordare quanto sia importante affrontare le sfide con determinazione, sempre cercando la luce anche nei momenti più bui come questo.
1: Bene. E magari anche ascoltando le storie di Franchino.
2: No, io ho finito, grazie, arrivederci.

Giulia Greg 610 ogni giorno, ogni pomeriggio dalle 16 alle 16.30 insieme. Ci sono dei momenti però nei quali lasciamo Radio 2 per collegarci con diverse radio con cui 610 e solo 610 può gemellarsi, e questa è la volta di Radio Entusiasmo Solo Ingiustificato.

0: Questi sono i Kings con Autumn Almanac. Sono DJ Asso e voi siete sempre in ascolto di Radio Entusiasmo Sole Giustificato. Ehi, ma abbiamo il jingle, wow!
1: Radio Entusiasmo Ingiustificato.
0: Oggi con me c'è DJ K, wow wow wow wow, proprio lui!
2: Sì, sì, proprio io, ma ci sono tutti i giorni!
0: Lo so, è fantastico!
2: Ma certo! Allora, cosa ci propone la nostra scaletta oggi?
0: Dunque, alle 18 abbiamo la rubrica sul traffico!
2: Meraviglioso! Potremmo sentire le notizie sulla viabilità, no? E poi...
0: E poi avremo...
2: Zitto, te lo dico io, l'oroscopo di Zurco!
0: Sì!
2: E poi
0: avremo ospite Margot Robbie per la rubrica del cinema qui in studio.
2: Ok, ok.
1: Radio Entusiasmo Ingiustificato.
2: Ma ora che abbiamo?
0: Te lo dico io, il quiz!
2: Sì, il nostro fantastico quiz!
0: Sentiamo che è in linea!
3: Ma che, ho preso la linea?
2: Sì!

0: ora te la faccio. Il montepremi in palio è di
1: 500.000 euro.
2: Ah, 500.000, ok.
3: Allora, per 500.000 euro, Bobby, la città di Manaus si trova in Germania, in Austria o in Brasile?
2: No, non lo so affatto.
3: Vabbè, buttati.
2: Ma dal suono sembra tedesca o austriaca, ma magari invece è in Brasile?
1: Risposta esatta.
2: Ho vinto 500.000 euro, no?
3: Sì, sì, mi hai vinto 500.000 euro, sì.
2: No. Mi serve.
3: Bene, siamo contenti per te. Va bene, allora salutiamo Bobby. Ciao.
2: Ciao ragazzi.
1: E noi adesso ci sentiamo.
0: No! All of Me di John Legend!
4: No, ma davvero, davvero è lui!
0: Che figo!
5: Radio 2. Radio 2.

0: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo in prevalenza sereno sul paese, come conseguenza dell'attenuazione di piogge temporali che hanno caratterizzato la giornata che volge al termine. Domani, giovedì 25 giugno, avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: 22. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: 2-2.
7: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
8: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo.
9: Il pomeriggio di
10: buon pomeriggio, 16:31 minuti e 25 secondi, inizia una nuova puntata scoppiettante del pomeriggio di Radio 2. Buon pomeriggio Camilla Ferranti.
11: Buon pomeriggio Pippo Lo Russo. Oggi sembra più Good Morning Vietnam.
10: Sì sì, oggi c'ho un abbiocco ragazzi, perché andare tutte le sere ai concerti con la figlia e tornare alle 2 di notte non è più, insomma, capito?
11: Tanto ci vai anche stasera, la so. Canti e te la suoni da solo.
10: Mi tocca. Vabbè. Anche a te t'hanno visto al concerto in giro, t'hanno visto in giro. Sì.
11: Sono un stalker, sei.
10: Salutiamo tutta la nostra squadra. Dai, purtroppo c'è lui che vedo girare con 50 euro in mano. Non so a chi le voglia dare. Il nostro regista Alessandro Provenzano. Ciao Ale.
11: Ciao Ale. Al mixer Luca De Ioris.
10: Ciao Luca. Luca. E alla visual, perché siamo anche in TV sul canale 202. Abbiamo il nostro amico Stefano a Imola.
11: Le nostre perpetue. Le curatrici Valentina Totta e Caterina D'Aleo.
10: Sì, intanto Valentina Totta è al terzo turno delle qualifiche di Wimbledon. Quindi aggiorna. Che arriva direttamente da Londra. Sì. Se la vedrà.
11: E in redazione Leonora Catapano.
10: Ciao Ele. Allora, vogliamo fare così, uscire un attimo dagli schemi, no? Quindi invece di andare veloci, come dice il nostro Provenzano, vogliamo salutare un po' di amici che ci stanno seguendo, magari per la prima volta?
11: Sì.
10: O magari perché si aspettano. Noi abbiamo il nostro amico che vuoi salutare tu, perché vuole il tuo saluto, assolutamente.
11: Lui è un gioiello, è un assoluto gioiello, è l'artefice di tutto quello che succede il giorno dopo di quando hai fatto il giorno prima.
10: Ma esatto, chi è?
11: Si chiama
10: Damiano. Damiano Risoldi. Lo salutiamo, l'amico di Anzio. Lui tutti i programmi di Radio 2 li prende, li registra, li manda
11: tutti.
10: Guarda, è una cosa micidiale.
11: Damiano, grande.
10: Assumetelo.
11: Grazie per le bellissime foto.
10: Assumetelo, perché fa un lavoro incredibile. Guarda. E poi voglio salutare Valentina e Matteo di Sestri Levante, che ieri sera sono andati al concerto di Max Pezzali allo Stadio Olimpico, che tra l'altro c'è anche stasera, e adesso stanno rientrando verso la Liguria e quindi ci ascoltano in macchina.
11: Posso dire che a Sestri c'è un festival del cinema bellissimo, quindi magari ci siamo pure incontrati, vai a capire. Salutiamo tutti gli amici di Sestri.
10: E poi le stalker di ieri sera al concertone del Team Samerizza a Piazza del Popolo con Radio 2, la radio ufficiale, le due amiche Alessia e Eliana, e poi Roberta, detta anche la Juventina, e Francesca, che praticamente ho impallato per tutto il concerto. Ti puoi abbassare, sono alto così che ci posso fare.
11: Vabbè, sei fisso davanti in prima fila, ormai da 4 giorni sei mummificato lì.
10: Esatto, allora 16:33 minuti e 5, lo senti che rompe le balle, lo senti?
11: It's time.
10: Iniziamo il pomeriggio di Radio 2 come sempre con la grande musica.

0: Quindi con questi non posso fare nulla e potrò arrotondare una macchinetta i prossimi giorni.
1: Facciamo il salvadanaio per il periodo estivo, così magari mi offro più caffè.
0: A fine stagione 2 euro mettiamo da parte.
1: Ricco, vai.
0: Bando alle ciance, come dici sempre tu, dove siete, sì, con chi siete, cosa fate, dove andate, che cosa devono dirci i nostri amici?
1: Per esempio, non so, siete tornati dalle vacanze estive, vi siete fatti la vostra prima vacanza e ora siete a casa, che state smanettando sul telefono e state cercando tutte quelle foto che vorrete mettere nei social per far rosicare tutti quelli che andranno invece in vacanza ad agosto.
0: Ammazza, eh? Che filmone! Oppure potrebbe essere: ciao, sono Silvia di Sestri Levante, io sto facendo la valigia anche per mio marito che non c'ha voglia perché poi deve guidare lui e sta dormendo. Capito?
1: Potrebbe essere, ci piace.
0: Insomma, sbizzarritevi, un messaggio, un vocalone al numero magico che è sempre quello 348 7 300 200.

0: Steppenwolf in diretta qui su Rai Radio 2, il pomeriggio di Radio 2, 16:42, tutto in rima, ci siamo sempre noi due, Pippo Lorusso, Camilla Ferranti.
1: Ma sai che sto rosica oggi?
0: Perché
1: te lo posso dire, sto rosicando. Intanto sto vedendo dei movimenti in regia, cioè Provenzano oggi è agitato. Vedi
0: lascia
1: come
0: perdere.
1: Si sposta, sta giocando a Tetris.
0: Allora,
1: guardalo
0: lui,
1: come va.
0: Se non funziona, per capire com'è il nostro regista, se non gli funziona un tasto, okay, smonta tutto lo studio. Guarda cosa sta combinando.
1: Ma
0: guarda,
1: sì,
0: guarda.
1: Ma no, non si sa, è una rivoluzione. Bene, salutiamo i ragazzi di Sestri, che ho capito come vi siete conosciuti.
0: Dillo.
1: Pippo durante la giornata va in giro tra autobus, metro, a piedi e ferma tutti.
0: Ma
1: e
0: certo.

0: E lui è il conduttore del pomeriggio di Radio 2.
1: No, ci siamo salutati.
0: Grazie che mi ascoltate.
1: Ma vedi che sei una disgraziata. Stavano cercando la strada per ritrovare la macchina, perché sono andati al concerto di Pezzali. Ho detto, ah sì, sì, è giusto, andate così. Eravamo solo. E poi ho detto, vabbè, vi saluto comunque dopo se ascoltate il programma, capito?
0: Mi piace la bischerata, mi piace giocare.
1: Anche a me piace giocare, stai attenta. Hai detto che stai rosicando?
0: Sto rosicando.
1: E senti questa amica che dice, pronto?
2: Ciao, sono Paola da Conversano. Cosa vi devo dire? Io vivo in Puglia, quindi sono sempre in vacanza.
1: Sì.
2: Rosicate.
1: Rosicate, Paola da Conversano. Grazie. Sai come si dice dalle mie parti, Paola?
0: Non lo dire. Ciao, siamo Franco e Francesca e siamo in autostrada di rientro da una fantastica vacanza in Corsica, terra meravigliosa. Saluti Francesca, bellissima la Corsica, veramente vacanza unica,
1: meravigliosa,
0: splendida, wow. Questo è un altro rosicamento. E via giù a rosicare.
1: Allora, intanto tutti i rosicatori all'ascolto, se volete andare tutti in vacanza a casa dell'amica Paola di Conversano, riempitela, così poi si lamentano che d'estate ad agosto stanno tutti in Puglia, capito?
0: Ma buon suggerimento.
1: No, si scherza sempre. Paola, so dove abiti, Paola, ti vengo a beccare io, capito? Ti vengo a beccare, tu prepara bene le strascinate e le orecchiette che poi veniamo a mangiare tutti quanti.
0: Sai come si presenta? Sono Pippo, il conduttore del pomeriggio di Radio 2.
1: Sono il conduttore del 628, l'autobus che mi porta in radio. Va bene, dai, 16:44 il pomeriggio di Radio 2, aspettiamo ancora le vostre coordinate, dove siete, con chi siete, cosa fate e soprattutto dove andate?
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bravo ultimo, Romantica, veramente un bravo cantautore. Ieri sera c'era anche Fabrizio Moro, ci siamo proprio divertiti, bello, bello, bello, bello. Eravamo noi così al bar a bere due cose.
1: Ma chi sei vestito di nero come Fabrizio Moro?
0: Come te, capito? Uguale, siamo tutti vestiti alla Fabrizio Moro.
1: Niente, non gliela puoi lasciare, te la rilancia così, vabbè, va bene.
0: Che dicono i nostri amici? Che dicono?
1: Ciao bellissimi, ecco. Grazie. Io adesso sto lavorando nel mio laboratorio, ma mi sono dato appuntamento con mia moglie e mio figlio per le 20:30 nella spiaggia urbana di Sirolo per un bagnetto rinfrescante. Ciao Francesco da Sirolo. E beato te che vivi al mare, Francesco. Beato, beato, beato.
0: Bene, bene. Incominciano veramente a farci rosicare, perché c'è ad esempio Maddalena che dice: ciao belli, io con mio marito piccola vacanza sui Sibillini, al fresco, al canto degli uccellini e dei galli. Siamo scappati dal caldo. Stiamo molto bene, stiamo da Dio.
1: Stai bene, stai da
0: beati
1: Dio.
0: Beati voi.
1: E stiamo
0: voi,
1: rosicando bravo. Sempre di più, cioè che dire. Vabbè.
0: Uno che invece non ci fa rosicare, sì. Ma perché prima abbiamo parlato del resto di 5 centesimi, che adesso io ho comprato alla macchinetta due bottigliette d'acqua, e ho detto: ma che ci faccio adesso con questi 5 centesimi?
1: Cosa ci fai?
0: È arrivata la risposta, perché guarda che non lasciano cadere nulla al caso, eh. Senti, senti, pronto? Dottore?
2: Beh, no, con 5 centesimi... Ci sono i distributori automatici di acqua, 1,5 litri, 5 centesimi.
0: Visto?
2: Sia liscia che frizzante.
0: Sì.
2: La collega che è a Terni, è di Terni, conoscerà benissimo dove sono dislocati.
0: Lega.
1: C'è la cartina,
2: Rivo,
1: certo, c'è la piantina dei distributori.
2: Sì. E San Valentino, insomma, quindi con 5 centesimi c'è la possibilità di prendere una buona scorta di acqua.
0: Bravo.
1: Vabbè.
0: Vedi? Io invece, per fortuna, vicino casa, uno di quei distributori, gasato o meno, è, per fortuna è gratuito, quindi è una grande operazione. Insomma,
1: la piantina, volevo farti vedere, la piantina dei distributori.
0: Sì,
1: di
0: la piantina di tutti i distributori, gasata o come se, cosa preferisci, liscia?
1: Naturale, naturale.
0: Ghiacciata o temperatura ambiente?
1: Naturale, sempre temperatura ambiente, ti stai posizionando,
0: Almeno questa cosa ci vede d'accordo, dai. Questo è il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: viaccando per il mondo, questo era Manu Chao.
1: Ciao.
0: Io sono ancora, ogni volta che sento la sua voce ritorno alla sua, una delle sue prime canzoni che
1: insieme a Karol G, che è una delle artiste sudamericane preferite da me, provenzano, ci ha fatto sognare negli anni scorsi.
0: Pensavo
1: proprio
0: che c'era stasera in concerto.
1: No, purtroppo, ahimè, no.
0: Stasera. Il prossimo concerto che vedrai.
1: Va bene. Andiamo a chiudere un attimino tutto quello che stavano facendo i nostri amici, perché c'è chi ci ha mandato la piantina dei distributori di acqua in giro per il mondo.
0: Grazie.
1: È meraviglioso. C'è chi invece chiude in bellezza questa situazione. Senti un po'.
2: Ciao Pippo, ciao Camilla, sono Lorenzo da Chieri. Di solito vi sento su Replay Sound,
1: insomma
2: gli orari sono incompatibili, però oggi vi sento in diretta perché sto andando in Liguria, a Diano Marina, a recuperare, ritirare, anzi come dicevano le nonne di qualche giorno fa, mia figlia che ha fatto qualche giorno con i nonni e i cuginetti.
1: Brava.
2: E quindi stasera poi rientrerò direttamente a Torino perché sabato Alice avrà gli esami di terza media.
1: Auguri.
2: Quindi un saluto a tutti. Ciao.
1: Ciao, ciao. Salutiamo tutti gli amici piemontesi, né di Chieri, che vanno a prendere i figli.
0: Chissà, Liguria.
1: Chissà se il nostro amico avrà dato dei soldini alla figlia. E chissà la figlia come li avrà distribuiti. Se li ha tenuti tutti in tasca, tutti nel portafogli, oppure che ne so, un po' messi di qua, un po' messi di là.
0: È una domanda.
1: E sai perché ti sto facendo questo ragionamento?
0: Sono curiosa, vai.
1: Perché c'è un dubbio quando partono le vacanze, quando si inizia un viaggio.
0: Sì.
1: E cioè, è l'argomento di oggi. Quando eravate piccoli, ma anche oggi, no? Quando state per partire, quando partite, siete in viaggio, dove li mettete i soldi? Come li distribuite? Cioè, tu, Camilla, li tieni sempre, che ne so, viaggi solo con la carta, oppure li tieni solo in tasca, li metti nei portafogli?
0: Ma io, da che ho memoria, ho sempre girato anche con un po' di soldi comunque spicci in mano, perché li devo avere, perché stare senza mi fa sempre sentire in pericolo, perché magari io non vedo mai quando mi scadono le carte, le cose, le perdo, quindi devo avere la salvezza in tasca, perciò io serenamente, tranquillamente nel portafogli.
1: Quindi
0: senza,
1: signori,
0: problemi.
1: Se la beccate in vacanza e volete rapinarla, nessun problema, andate dritti al portafogli.
0: Ma sai qual è il punto? È troppo facile e quindi non lo farebbero mai, capito?
1: Cioè, ma mamma, nonna non ti dicevano, Totti, questo è il sacchettino, lo leghi al collo, te lo metti sotto la maglietta così ti protegge, oppure che ne so, questo in tasca?
0: Quello lo dicono voi maschietti, a noi femminucce non c'è bisogno di questo, come dire, ABC.
1: Vabbè,
0: ecco.
1: A me facevano mettere in quattro punti diversi, 20.000 lire, 5.000 lire in zone diverse, così se mi fregavano i soldi qualcosa mi rimaneva, oggi li nascondo nelle scarpe.
0: Capito? Mi hai spiegato dove, dopo lo raccontiamo, per cortesia, perché è una cosa veramente
1: macabrica. Amici del pomeriggio di Radio 2, quando eravate piccoli e partivate per un viaggio, dove mettevate i soldi, come li conservavate? E oggi fate ancora la stessa cosa? Fatecelo sapere, messaggio o vocalone
0: al 348 7300 200.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Elisa è alle 17.02 nel pomeriggio di Radio 2, Pippo Lorusso, Camilla Ferranti qui a tenervi compagnia fino alle 18, il nostro argomento del giorno.
1: Esatto, qual è l'argomento del giorno?
0: Allora, quando eravate piccoli sì. e partivate per un viaggio, dove nascondevate i soldi?
1: Esatto.
0: E anche oggi, se magari partite, avete un gruzzoletto da parte, cioè dove ve lo mettete quando partite, se andate in vacanza, in albergo, lo mettete, che ne so, dentro la cassaforte o...
1: Boh, cioè in valigia è difficile tenere la cassaforte, però...
0: Perché se no, vabbè, c'è chi li nascondi, ma sai che poi certe volte quando li nascondi troppo non li ritrovi nemmeno più, capisci? Anche questo.
1: Anche quando non ce li hai non li ritrovi più. Ad esempio, il nostro amico che prima ci ha detto che andava a ritirare, il nostro amico Richieri, che andava a ritirare la figlia giù al mare, ha detto: Pippo, ragazzi, ma insomma, ma quali soldini? I nonni che ci stanno a fare? Capito? Quindi se i nipoti, i figli vanno dai nonni, i nonni hanno il soldino sempre pronto.
0: Che fai così,
1: capito?
0: Bussi, fai tac toc.
1: Nonni? Che meraviglia.
0: E allunghi la mano, così.
1: Va bene. C'è la super classifica che molti programmi si vantano di fare, a noi non ce ne frega niente, perché noi su questo argomento abbiamo istantaneamente una mini classifica.
0: Che si scaglia sul marciapiede.
1: Oggi il colonnello Bernaccalo Russo non ha detto niente, ma con questa però... umidità, con quest'afa, era normale. Sta piovendo e grandinando di brutto a Roma, quindi è bello, rinfresca, rinfresca.
0: Non volevi dire che avevi ragione.
1: Vabbè. Sempre. Quali sono?
0: Terzo.
1: Aspetta,
0: posto.
1: Ti devo dire una cosa però, vedi cara, ci sono tre posti dove nascondono i soldi in viaggio molti italiani.
0: Tre posti,
1: addirittura. Sì, sì, sì, sì. Per te che sei invece monouso, cioè tu c'hai la carta oppure la tasca.
0: Ma no, ma io uso le tasche oppure un portafogli semplicemente, cioè, scusami, è in maniera molto easy way. Te dove li nascondi per esempio?
1: Nelle scarpe.
0: Beh certo, giustamente.
1: Arrotoli
0: le metti pure poi magari.
1: Quelli che servono per le, sai, per le emergenze, no? Quando sì. parti, un po' ce le teniamo addosso così, sì. però quello, lo zoccolo duro, lo metto in valigia o nel borsone, quindi se volete rapinarmi non sapete se uno o se l'altro. C'è il calzino, quello piccolino, ficco dentro i soldi, lo butto in mezzo alla scarpa, in fondo, e ci metto pure il pezzo che copre la scarpa. Hai presente quello? Non mi ricordo come si chiama.
0: E se dimentichi il calzino nell'albergo o nella casa o quello
1: no,
0: che è?
1: Tu non mi conosci. Cioè,
0: succede, ne abbiamo parlato.
1: Io sono tirchio, man. Cioè, non puoi capire, io mi ricovero piuttosto perdo mia figlia, ma i soldini.
0: No, sei il braccino. Ecco perché stai sempre così.
1: C'ho i cobra nelle tasche, lascia perdere. Allora,
0: vabbè.
1: Tre posti dove gli italiani nascondono i soldi in viaggio, che spesso si tramandano come una tradizione di padre in figlio. I nonni sì. hanno insegnato ai nipoti, ai figli e compagnia. Al terzo posto,
0: sacchettino al collo, un po'
1: il
0: un
1: famoso
0: po',
1: sacchettino
0: po',
1: al collo,
0: sì,
1: che è retro, è un po' vintage,
0: un po' retro, sì, un po',
1: ma
0: vintage.
1: Molti lo usano ancora. Se sì. tu chiedi ad esempio Elena Di Cioccio,
0: come i cagnolini quando portano i messaggi,
1: bravissima, e il San Bernardo, Elena Di Cioccio ad esempio, lei gira in tutto il mondo e si porta sempre il sacchettino, capito?
0: Davvero?
1: Così, che le casca in mezzo al ciondolo, così proprio tacchete. Quindi se volete salutare Elena Di Cioccio,
0: vorrei un messaggio in diretta da Elena Di Cioccio, per cortesia.
1: Elena, conferma per favore, conferma. Al secondo posto,
0: divisi in tutte le valigie, questo potresti essere te.
1: Sì,
0: potresti
1: sì.
0: essere te, tra calzino, scarpa e tasca, libro. Nel libro non li metti, il libro che ti porti?
1: No, perché no, non si sa mai chi apre il libro. Anzi, fate attenzione a metterlo nelle borse, nelle valigie dei figli, perché quando bisogna poi vestirsi e prepararsi, spesso i figli perdono. E cosa hai fatto? Ma c'era la carta, l'ho buttata. Ma dove l'hai buttata, capito?
0: Però. Vabbè, vediamo il primo posto. Chi era? Poi guarda.
1: Al primo posto! Ce l'abbiamo!
0: E io non lo so, c'è gente che ormai ragiona come te. Tu devi aver fatto una specie di pozione, una specie di esperimento.
1: Io sono l'italiano medio.
0: Deve essere il fischietto, deve essere. Sì.
1: Cosa fanno quindi? Molti?
0: Calzini nelle scarpe.
1: I calzini nelle scarpe, ragazzi, calzini, Eleonora, Caterina, tutti. Li nascondete i soldini nei calzini? No, tutti. Una volta, vedi, e lei dice una volta lo facevo. Adesso basta. Adesso d'estate no, lei non usa i calzini, nemmeno i fantasmini, capito, queste cose qua. Però è vero.
0: Sto cercando di capire, veramente. Ma sto cercando davvero, mi sto sforzando.
1: Stai immaginando,
0: vedi,
1: i calzini?
0: Lo sforzo, lo vedi come sto.
1: Che lo sforzo sia con te. Questa è una citazione di un grandissimo film. Valle spaziali. Che meraviglia. Questa è la mini classifica del pomeriggio di Radio 2. Fateci sapere, amici di Radio 2, quando sono le 17:07 minuti e 30 secondi, dove nascondevate e stipavate i soldi in viaggio, in vacanza? E oggi fate la stessa cosa?

0: La grande musica Sugar Sugar in diretta qui al pomeriggio di Radio 2. Ci stiamo raccontando che cosa, cara Camilla?
1: Quando andate in viaggio, dove siete soliti nascondere i soldi?
0: Lasciando
1: perdere i suggerimenti di Pippo, magari, che li mette nei calzini. Abbiamo scoperto il motivo per cui certe volte le banconote, quando vengono passate da una parte all'altra, sono così umidicce, capito?
0: Allora, se dovete,
1: una ragione.
0: Se dovete usare mutande intime, calzini, usateli che siano da deterrente, capito? Quindi non quelli lavati, puliti per il viaggio, ma quelli che puzzicchiano un po'.
1: È il momento di uscire. Ma riesco!
0: Se ne va! Allora, signora Cipollari, le leggo il messaggio di Elena che dice: da ragazzina il posto più sicuro per i viaggi, soprattutto quando ero in treno, era il reggiseno. Quindi lei se li metteva così, un po' la Sabrina Ferilli, un po' la Anna Magnani, capito?
1: Un po' da film.
0: Ci sta. No, le monetine, perché le monetine danno un po'
1: arrotolati, mi raccomando, arrotolati, quelli un po' da... Dillo, l'hai detto prima,
0: arrotolati.
1: Sì, perché? Che cosa ti ricordava?
0: Cosa mi ricordava? No, io non lo so.
1: Ridi, stai diventando rosso.
0: Quello che è fuori onda, dai.
1: Dammi il tuo profilo migliore.
0: Che ti dicono?
1: Dai, dammi il tuo profilo migliore. Nel 93 trovai nascosti nel dorso di un libro 300.000 lire fuori corso degli anni 70. Li aveva nascosti mia madre, poi se ne era dimenticata Andrea da Palermo. Vedi che succede? Tutto nascondi le cose, poi magari sei sovrapensiero, non ti ricordi più dove le metti, escono fuori all'improvviso. Bella sorpresa, per carità, oggi poi non avrebbero nemmeno più valore.
0: Però hanno un valore sicuramente così di affettivo, capito? Ma questa sicuramente sua mamma non si è dimenticata, perché se l'hai portato in viaggio, ma poi non ha letto, perché noi italiani compriamo i libri e spesso non li leggiamo, capito?
1: Ma quindi... è cultura anche quella, sai, comprare e accantonare, forma
0: brava
1: di cultura.
0: Cioè, oggi c'è una nostra amica che ci sta accantonando abbastanza. E come accantona lei? La nostra Paola da Conversano ha iniziato il programma. Senti cosa dice come rimedio e consiglio per tutti quanti. Prego!
2: Oh, ma ve lo deve dire una pugliese.
0: Cosa?
2: Io sono Paola.
0: Sì.
2: Io risolvo il problema alla radice.
0: Cioè?
2: Vado in posti, in vacanza, dove sono sicura che non rubano. Quindi non ho problemi a lasciare i soldi nel portafoglio.
0: Brava Paola.
2: Ok.
0: Diccelo pure a noi dove che non rubano,
1: posti?
0: Perché quali sono i posti? Che ne so. Però, ma scusa, tu abiti in Puglia, hai detto all'inizio programma che non vai da nessuna parte, che stai in Puglia, mo te ne vai in vacanza. E dove vai?
1: In Puglia.
0: A Barletta,
1: cioè,
0: dove vai?
1: Capito, era l'assonanza.
0: Sì, dai. Momento del pomeriggio.
1: Dove vado?
0: Il pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippo Lorusso, ci raccontiamo i posti più strani, bizzarri o quelli più tradizionali dove da piccolini nascondevamo i soldi per andare in vacanza, che magari manteniamo anche oggi, capito?
1: Qualcosa.
0: Quindi reggiseno abbiamo visto, il libro abbiamo visto, i calzini
1: l'abbiamo tolto,
0: le mutande arrotolate, ci può stare tutto. Sì,
1: ma soprattutto c'è anche il momento in cui li nascondi, magari ti dimentichi, c'è questo di problema.
0: Va bene, dai, segnatevi tutto su un foglietto.

0: Radio 2, nel pomeriggio di Radio 2, quando sono le 17:17 minuti e 35 secondi. Noi ci divertiamo, scherziamo, alleggeriamo sempre la situation e andiamo ad approfondire invece qualcosa di veramente figo, figo, figo. Perché ti voglio parlare di un evento pazzesco che inizia proprio oggi, questa sera. E dove succede questa cosa? A Pompei. Sì,
1: bello.
0: Nel parco archeologico degli scavi di Pompei. E c'è un evento veramente di un percorso clamoroso. Ma per approfondire, per incuriosirvi di più e raccontarvi tutto nel dettaglio, ne parliamo in diretta con il direttore Gabriel Zuchtriegel. Benvenuto a Radio 2.
2: Buon pomeriggio, salve.
1: Salve, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, direttore. Che cosa succederà da oggi in poi per tutta l'estate in quel di Pompei?
2: Beh, diciamo innanzitutto che a Pompei succede sempre qualcosa già meraviglioso, il sito di per sé, ma in quest'estate abbiamo fatto qualcosa che da 2 anni stiamo facendo, cioè una rassegna di concerti, ma c'è anche di più, perché apriamo di sera una parte del sito, in particolare una mostra, una parte della palestra grande, dove c'è una mostra sull'eruzione del Vesuvio 79 d.C. che distrugge Pompei, ma la conserva anche, ci sono i calchi delle vittime. Ci sarà anche la possibilità di fermarsi, di bere qualcosa, di incontrare altre persone, quindi il parco diventa una specie di forum, di agorà, di spazio della cultura, della musica, dall'archeologia fino al contemporaneo.
0: Esatto, leggevamo e sappiamo appunto come media partner che praticamente sarà un'estate all'insegna della massima espressione in tantissime arti e non solo. Quindi Camilla, tu eri curiosa di sapere che cosa succedeva anche fuori concorso, fuori rassegna?
1: Sì, assolutamente sì, mi veniva proprio da chiedere, cioè oltre questo, comunque il direttore ce lo stava accennando, che era il discorso di fare anche una passeggiata, giusto? Una serale tra gli scavi per ripercorrere proprio magari proprio l'atmosfera dell'epoca.
2: Beh sì, perché in fondo un bel concerto che cosa fa? Ci tocca nel nostro interiore, nell'anima, ci porta fuori dalla vita quotidiana, forse anche durante la vita quotidiana se ascoltiamo la musica, ma un concerto è un momento rituale, quasi sacro dal punto di vista dell'archeologia, e anche l'archeologia ha questa funzione, ci mostra qualcosa che non fa normalmente parte della nostra vita, della nostra esperienza, ma è umano, e se erano umani come noi, e noi possiamo incontrare queste persone, le tracce che hanno lasciato, per cui credo che alla fine la musica e l'archeologia non sono molto distanti.
1: Ma io ho una curiosità poi in merito, come fa a proteggere il discorso degli scavi con questi concerti di musica dal vivo, perché si sa che insomma poi le vibrazioni musicali poi ad alti livelli possono in qualche modo diciamo danneggiare?
2: Ma le vibrazioni dei concerti in realtà no, purtroppo qui abbiamo altri rischi come terremoti, anche il vulcano che ricordo è tuttora attivo, c'è oggi un osservatorio, quindi abbiamo delle misure di protezione, abbiamo anche tante persone, anche questo può essere un rischio, noi cerchiamo di gestire la situazione in maniera sostenibile, quindi c'è ovviamente un numero massimo di persone, ci sono tutte le misure di sicurezza e poi c'è la responsabilità di ciascuno e di ciascuna.
0: Bravo.
2: Che è importante sottolineare, perché il patrimonio è di tutti noi, quindi siamo anche tutti noi chiamati a fare il possibile per salvarlo, per restituirlo poi alle generazioni future.
0: Esatto, certo. Esatto. Stavo vedendo questa mattina, viralissimo su tutti i social, ne stanno parlando tutti di questa, praticamente a Roma sta grandinando, piovendo in diverse zone, questa mattina è successo qualcosa anche da voi a Pompei, no? Quindi una dimostrazione di come invece defluiva l'acqua, si attraversavano 2000 anni fa le strade senza inzupparsi. Tutto a posto?
2: Allora, questo in realtà succede ogni qualvolta che c'è un acquazzone, una tempesta, le strade dell'antica Pompei si trasformavano in canali, in piccoli fiumi, e ci sono le famose strisce, questi basoli che servono, i bambini li amano, sì, perché si può saltare da uno all'altro, che avevano questa funzione già nell'antichità, e ancora oggi accade, perché Pompei non aveva un sistema fognario, solo in piccole parti, e dunque aveva questo sistema di deflusso delle acque, ma anche di, come dire, auto pulizia,
0: sì,
2: perché
0: sì,
2: poi
0: sì.
2: Tutta la spazzatura tutto lo sporco delle strade veniva portato via.
0: Beh, noi siamo talmente curiosi, per questo noi facciamo un appello a tutti quelli che passano, attraversano l'Italia, vanno in vacanza, fermatevi nel parco archeologico di Pompei, perché c'è veramente qualcosa di meraviglioso. Anzi, approfittate di questa stagione del BOP, Bits of Pompei, perché con il direttore Gabriel Zutrigger sarà veramente sempre più bello, edizione dopo edizione.
1: Tra l'altro
0: Gabriel, oggi è il tuo compleanno.
1: Siamo pronti per fare gli auguri.
2: Come avete saputo?
0: Ma lo sanno tutti, tutti. Ne facciamo anche la canzoncina, Sì. Tanti auguri a te.
1: Tanti auguri a te.
0: Tanti auguri, direttore.
1: Io lo volevo fare alla Marilyn Monroe.
0: Sì, così, con simpatia, con leggerezza. Bits of Pompei, ragazzi, non perdetevi questi appuntamenti. Musica e cultura vi aspettano. Direttore, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille, buon lavoro.
2: Grazie per gli auguri.
0: Buon'estate.
2: Ciao.

0: tutta la potenza vocale di Benson Boone. Questa era Sugar Sweet. Ti piace lui?
1: Mi piace un sacco, e sto ancora pensando all'evento di Pompei, che è veramente fighissimo.
0: Pensavo al salto mortale.
1: No, però ci penso, perché io ho la casa da quelle parti, capito? È in villeggiatura, insomma, d'estate così, e quindi un saltino mi sa che ce lo faccio. C'è un cartellone veramente figo, poi è fuori rassegna c'è anche il mio idolo Nino D'Angelo, e quindi cara mia.
0: Come mancare? A questo punto sono curioso pure io di andare a un concerto di Nino D'Angelo. Comunque i suoi caroselli me li sono visti tutti.
1: Sì. Grande Nino.
0: Capito come?
1: Un giorno ti facciamo sentire in un jeans e una maglietta per 24 ore su 24 e ti innamori assolutamente.
0: Mio fratello piccolo lo chiamavano Nino D'Angelo perché c'aveva i capelli
1: il caschetto
0: biondo. Un giorno nel traghetto in Sardegna e fanno: tu cosa vuoi, Nino?
1: Nino, vieni qua. Sono le 17, 27 minuti e 20 secondi. State ascoltando il pomeriggio di Radio 2. Pippolo Russo, Camilla Ferranti. Adesso la linea passa agli amici di Onda Verde.

scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: Zanzare informati.
1: Buon pomeriggio, bentrovati da Rai Mobilità. In A14 chiuso lo svincolo di Bologna a San Lazzaro in uscita provenendo dall'autostrada Milano-Napoli per incendio. Al nord in A10 code per traffico intenso tra l'allacciamento all'A26 Genova-Voltri verso Genova. Code a tratti in A8 tra Fiorenza, allacciamento all'A4 e Fiera Milano direzione Varese. In A4 code a tratti tra la barriera di Milano Est e Cormago direzione Torino. Sulla Venezia Trieste code si segnalano tra Meulo Roncade e Cessalto direzione Trieste, code sulla A23 tra l'allacciamento all'A4 e Udine Sud tangenziale direzione Tarvisio. Ci spostiamo in A13, code a tratti tra Occhiobello e Rovigo Sud direzione Padova, code poi tra Bologna Interporto e l'allacciamento all'A14 direzione Bologna. In A14 code per traffico congestionato tra Loreto, Porto Recanati ed Ancona Nord direzione Bologna. Code anche in A1 tra Incisa Reggello e Valdarno verso Roma e tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna per una perdita di carico. Incidente in A1 diramazione di Roma Sud tra San Cesario e l'allacciamento con l'A1 ed infine sulla statale 18 Tirreno Inferiore rallentamenti per lavori tra Gioia Tauro, statale 111 e raccordo Salerno Reggio Calabria in A3 in direzione Sud. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
2: Il pomeriggio di Radio 2 in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: È tutto il ritmo brasileiro di Gaia con Bossa Nostra. Ti senti un po' sul carro di Carnevale di Rio de Janeiro?
1: Sì, io mi sento sempre bene. Io parlo un portoghese.
0: Mentre lanci i calzini, che so.
1: State ascoltando Radio 2, o pomeriggio di Radio 2, un po' di saudade in regia Alessandro Provenzano, detto o brutto, e qua invece Pippolo Russo, detto o veloce, simpatico, e poi a destra abbiamo Camilla Ferrante, detta a principessa, anzi a queen, del Brasile.
0: Adesso è diventato più Diego Batantuolo.
1: Sì.
0: Ti eri evoluto nel frattempo.
1: Il Terrugello, ti ricordi il personaggio?
0: Ma pazzescamente.
1: Allora, di cosa stiamo parlando oggi qui al pomeriggio di Radio 2? Dai, dei consigli che ci stiamo dando per l'estate, dove?
0: Stavamo chiedendo dove nascondete, siete soliti nascondere i soldi? Guarda, lui mi imita, mi dice tutto, dove siete soliti nascondere i soldi quando andate in vacanza?
1: Esatto, quello che facevate una volta, se lo fate ancora adesso, lo facevate da bambini, magari adesso basta, è passata la tradizione.
0: Una piccola classifica, però ci stanno scrivendo ancora in tanti, perché nei posti più impensabili.
1: Andrea dice: buon pomeriggio ragazzi, quando facevo il militare, quindi magari adesso ha smesso, diciamo, di conservarli in quel posto, tenevo i soldi nelle mutande. Capito? Ora non ho capito se la mutanda era fatta a sacchetto, capito?
0: Però
1: sì.
0: Cioè, sai che c'è? Che uno a un certo punto non può più avere i soldi spicci in mano, perché chissà dove sono passati, capito? Adesso io ho questa fobia.
1: Partendo dal presupposto che i soldi come le arachidi nei bar sono quelle che ti contaminano più di tutti, ci passano tutti, ok? Quindi è normale. Prendi, ti girizzi.
0: Passa da lì e poi passa nelle mani e poi via e andiamo.
1: Ma non lo puoi mai sapere, quindi.
0: Che è? Questo muro è una catena. C'è invece chi li ha nascosti talmente tanto bene che non si ricorda più e lo chiamano scoiattolino.
1: Benissimo. Vedi, ecco. Andiamo. Allora, invece una cosa che noi non nascondiamo mai è la rubrica che fa un po' da prologo. Signore e signori, soltanto lei, la nostra Queen Camilla Ferranti, riesce a mandarci a quel paese, però con classe, perché è il momento di Tutti in Gita con Radio 2.
2: Te c'hanno mai mandato, ecco, a quel paese?
1: Adesso canta, eh? Ecco.
0: Tutti a quel paese, tutti, tutti, non ci sto andando, allora, al ritmo.
1: Il giorno che Provenzano le mette pure la coda finale della canzone, tu riesci a non cantarla. Guarda che sembri Achille Lauro.
0: L'avete fatto apposta per prendermi in castagna.
1: Ma no.
0: Per vedere se ero intonata. Cioè, ho capito quello che state facendo. Ho capito.
1: Ogni
0: è
1: giorno.
0: Una congiura.
1: Capito, congiura.
0: Una combutta.
1: Ogni giorno scopriamo una località, un borgo, un paesino che magari molti di noi ancora non conoscono, e quindi può nascere la curiosità e magari deviare mentre state facendo un viaggio o il percorso per le vacanze. Oggi dove ci mandi con gusto?
0: Con subito gusto e con una certa eleganza ci muoviamo per andare verso Benzone, Friuli Venezia Giulia, in comune in provincia di Udine. Intanto vi trovate circa un'ora e un quarto di macchina da Trieste, città bellissima da vedere assolutamente, e siete a 35 minuti dal confine con l'Austria, quindi già potrebbe essere un viaggio in tutto e per tutto. Questo borgo medievale è particolarmente famoso e considerato un monumento nazionale perché è l'unico esempio rimasto di città murata trecentesca nella regione, e successivamente è stato uno dei più grandi esempi di restauro in campo architettonico e artistico. È famoso perché è stato ricostruito esattamente come era e dove era dopo il terremoto del 76. C'è stata anche una tecnica per cui è stato ricostruito che si chiama l'anastilosi, cioè il riposizionamento pietra su pietra degli elementi originali crollati. Ci abita qualcuno? Mi sono informata, ho detto ci sarà qualcuno ad abitare in questo borgo.
1: Potevi fare la guida turistica anche in un'altra vita. Cioè,
0: mi
1: brava.
0: Sto specializzando, lo sai con chi? Con la mia Eleonora Catapano.
1: Bravissima.
0: Bene, andiamo avanti. C'è una bella cosa da fare l'estate in questo borgo. C'è una cosa meravigliosa in questo periodo, che tra le altre cose era anche nell'acqua di San Giovanni, è la festa della lavanda. L'hai fatta l'acqua?
1: No, mi sono dimenticato. È venuta la grandine, allora, quindi acqua lo stesso.
0: Festa della lavanda in queste vie medievali meravigliose, si tingono a quel punto di viola, ci sono mercatini dell'artigianato, i laboratori per i grandi bambini, tutto il paese profuma di questa pianta meravigliosa che non solo, cioè, ti fa un po' sognare e ti purifica, è una pianta purificante, sì. Ti fa entrare veramente nella primavera e nell'estate, perché è una pianta prettamente estiva.
1: Se uno passa così oggi e vuole così, c'ha mezz'ora, un'ora di tempo, cosa può visitare di bello? Dai, una cosa bella, quando arrivi là c'è questa cosa qui, sto leggendo su Wikipedia.
0: Sì, la cappella di San Michele, ecco.
1: Che cosa c'è dentro,
0: vedi?
1: La cappella? Cosa c'è?
0: Che cosa c'è? Questo non lo so, dimmelo te, che cosa c'è della cappella?
1: Qui c'è scritto le mummie. Ci sono delle mummie, capito? Visitare la cripta che conserva le celebri mummie naturali scoperte nel 300.
0: Sai cosa? Io non ho mai capito perché quando una persona va in vacanza deve andare a vedere i morti. Cioè, è una cosa che non ho comprato.
1: Ma no, a vedere i morti, vai a vedere la storia di un posto,
0: mummie,
1: dei monumenti, di tutto,
0: ti
1: capito?
0: Piace? A me fa venire l'ansia la mummia, perché

0: sì, ma dimmi te, ma è ossessionato questa persona. Però puoi comunque mangiare molto bene e puoi berti un bel vino bianco locale ricavato dal vitigno friulano, va bene?
1: Mi piace. Oh, tutti a Venzone, bene. Dai, tutti, ecco, a Venzone, se passate da quelle parti.
0: Con le mummie per Pippo, senza mummie per Cami.
1: Va bene, questa era Tutti in Gita con Radio 2.

0: alla playa dei Righeira quando sono le 17:42 in questo momento. Camilla Ferranti, Pippo Russo, ancora messaggi che stanno arrivando al 348 7300 200. Dove nascondevate da bambini, ma ancora oggi, i soldi quando partite per un viaggio, per una vacanza? Che ti dicono?
1: Allora, stavo anche pensando una cosa, ma adesso che sappiamo dove nascondono i soldi, cioè adesso è tutto chiaro, capito? Non li possono più nascondere lì, bisogna ricambiare tutto, perché ormai è stata così, è stata divulgata la faccenda.
0: Sì, ma non è che in spiaggia, in un albergo, vai a cercare nome per nome le persone, cioè chi ci scrive non manco sappiamo dove vanno e cosa fanno, capito?
1: Ma tu hai dato dei suggerimenti. Comunque io sono solita metterli nel tappo del bagnoschiuma che puntualmente mi porto dietro. Ciao da Francesca.
0: Quindi bagnoschiuma,
1: tappo del bagnoschiuma
0: vuoto, cioè mezzo finito.
1: No, che puntualmente si porta dietro, quindi sarà un bagnoschiuma che userà per le vacanze, cioè puntualmente se lo porta lo metterà in questo tappone. Non lo so, Francesca, come li vogliamo mettere?
0: Nel tappone. Nel tappone. È un tappo elaborato, capito? Un tappo elaborato.
1: La scatola versione family.
0: Invece più semplice, ma bella architettata anche lei, Sara D'Ascoli, che dice: io quando viaggio lo divido in due, metà vanno nel mio beauty e l'altra metà nella borsa che uso sempre al mare. Piena di tasconi, piena di tasche, ci sta, è importante.
1: Li puoi dimenticare facile.
0: Diciamo, il senso di dividere i soldi è che almeno se te li fregano, non te li fregano tutti, capito? È quello il senso, punto e basta.
1: Ma viva la saggezza!

0: Michele Bravi, bravissimo, un grande artista, mi ero proprio eccitato, hai visto, sono entrato prima, così, ah, che meraviglia, mi ho rovinato 0,2 secondi. Allora, tu sei tutta carica perché lo so io. Chiudiamo l'argomento. L'argomento, andiamo ancora sull'argomento: dove nascondete i soldi quando viaggiate? C'è Joe dalla Sardegna che dice: io sono talmente spiantato che i soldi si vergognano di viaggiare con me, capito?
1: Vivono di vita propria.
0: Ci sta. Salutiamo tutti quelli che magari sono già partiti per le vacanze e sperano che ci sia sempre un bancomat pronto, magari a volte non lo trovi o non funziona, capito? È lì.
1: Posso dare qualche consiglio in merito?
0: Pure.
1: No, guarda, adesso sono silente perché arrivano altri consigli.
0: Arriva il nitrito nel nostro amico, il cavallo ufficiale di Mamma Rai, e allora signori, quando arriva il mio amico cavalluccio, arrivano i consigli non richiesti della Queen Camilla. Adesso mi rilasso.
1: Ah, questa versione con il cestino, Camilla che va in giro. Mi sembra un po' tipo Matilda.
0: Ciao Camilla.
1: Allora.
0: Di che ci parli
1: dunque,
0: oggi?
1: Dunque, vi parlo di una cosa molto interessante. Che cosa ascoltare la mattina quando siete sotto la doccia? E c'è un motivo. La mattina, per esempio, cioè sì, il momento della giornata in cui cerchi in qualche modo di prendere confidenza con il mondo, di ritornare nel mondo. E forse se ci rientri con del buon umore, male non fa.
0: Ma certo.
1: Giusto? Magari l'estate, via via, perché l'estate è la stagione bella, le giornate sono lunghe, ti senti anche un po' più l'aria frizzantina, eccetto me, il mio momento terribile, l'estate.
0: La mattina l'aria frizzantina con quest'afa.
1: C'è l'aria condizionata dell'aria frizzantina.
0: Ah, brava, hai ragione.
1: Però c'è una canzone e ve la voglio suggerire perché, oltretutto, è scientificamente provato. Questa canzone è Happy di Pharrell Williams.
0: Come no?
1: Perché la melodia hanno studiato che ha una serie di note di assonanze per cui mettendole insieme riescono ad entrare nelle vibrazioni del corpo e scatenare in qualche modo la produzione di endorfine. Quindi entri in assoluto in un mood di felicità, di serenità. Già la canzone di per sé è una melodia comunque godibile, tranquilla, parla di felicità.
0: Certo.
1: Ti mette un po' di brio addosso. Se ve la cantate sotto la doccia, secondo questa ricerca scientifica, che è anche attendibile direi,
0: sì,
1: e vi dà il buon umore e la carica per la giornata. Quindi consiglio a tutti, Happy.
0: Però solo Williams sotto la doccia, se non vi fate la doccia la mattina, non ascoltate Pharrell Williams.
1: Ognuno farà qualcosa, io faccio la doccia la mattina. Tu che cosa fai la mattina?
0: Il bidet fresco e mi metto a cantare come i Minions, capito?
1: Vorrei il video per domani mattina, per cortesia. Quello potrebbe essere un altro motivo di gioia, di felicità, che so.
0: Che meraviglia. Però è vero, svegliarsi la mattina con una bella canzone, ragazzi, ascoltando Radio 2, capito?
1: Perché noi che facciamo? Musica.
0: Sempre.
1: E quindi sono canzoni, e quindi
0: dopo i consigli non richiesti della Queen Camilla andiamo a sentirci un pezzo che ci fa sognare, ci fa rilassare in quest'estate 2026.
1: Mi senti già in viaggio.

0: Potential che sta potenziando il mio consiglio non richiesto perché Pippo è esploso, cioè da questa cosa qui della doccia è partito, mi sta facendo vedere tutto quello che fa la mattina.
1: Ma no, tu mi hai chiesto, ti ho raccontato nel fuori onda come funziona lo sciacquettio al mattino, capito? Cioè.
0: Senti questa canzone.
1: Tu mi raccontavi della doccia, che nella doccia l'acqua scende dall'alto. Io invece ti ho detto che la mattina c'è questa botta di bidet e quindi lo sciacquettio, capito? Con fare Williams.
0: Ho fatto il lago in bagno. Hai allagato tutto.
1: Faccio il risveglio all'italiana. L'ultimo che arriva in bagno pulisce tutto, capito? È così, bisogna fare così, dai.
0: Io ti punirei, soltanto per quello che fai, ti punirei, ti farei pulire
1: grazie,
0: il bagno.
1: Provenzale.
0: Tutto il giorno.
1: Grazie, grazie, ma lo faccio assolutamente.
0: Capito.
1: Attenzione, io invece ti voglio omaggiare perché noi abbiamo un momento in cui facciamo ancora le dediche come si usava una volta.
0: Dai.
1: Quindi se voi, amici del pomeriggio di Radio 2, volete fare una dedica d'amore, un augurio ad amici, parenti o colleghi, insomma chi volete voi, approfittate del nostro numero 348 7300 e fate gli auguri a chi volete.

0: sotto sotto era Aiello, l'abbiamo trovato anche al Team Summer Hits prima serata.
1: Mi prendo le colpe, ho sbagliato io a schiacciare il tasto. Ragazzi, ogni tanto può capitare. Adesso dico la verità, guardate che dico la verità, ho sbagliato tasto. Cioè.
0: Ma sembra il gallo o quello del ciclone? Peppa!
1: Beh, adesso basta, non nascondiamo niente, dico la verità, ho sbagliato tasto, ho il dito che va a destra, hai capito?
0: Ma lei l'ha nascosti, perché ha detto cioè, non sia mai che tocca qualcosa di sbagliato, che so, che si mette così in contatto con il direttore.
1: Gli auguri, arrivano un frocco di auguri al 3487 300 200. Iniziamo con questo amico con un bel vocalone, pronto?
2: Ciao. Vorrei fare gli auguri a Tux. Per la sua nuova casa. Da Jerry Frosinone.
1: Bravo Jerry. Ciao, da Frosinone. Jerry. All'amico auguri. Tux. Vedi che bello fare gli auguri quando gli amici comprano casa. Non è
0: Tux
1: una cosa.
0: Come Tuxton?
1: Non lo
0: Tuxton,
1: so.
0: Tuxton la città. Tux.
1: Tux come.
0: Tux. Tux.
1: Dalla
0: no, bene, dai. Ma guarda che
1: volevi
0: mi si
1: dire,
0: in giro
1: volevi dire qualcosa da mangiare? Volevi
0: no,
1: dire?
0: No, oggi non volevo dire niente. Guarda, per una volta sono passata serena. Me la chiamate adesso? Siccome me la chiamate, la farò sicuramente.
1: No, niente gaffe. Attenzione, Marco da Domodossola, finalmente un amico di Domodossola, di Domodossola. Marco dice: tanti auguri a Stefania che oggi festeggia 30 anni dalla sua laurea.
0: Cose, nome, città, animali, Domodossola.
1: Si è laureata 30 anni fa, è bello che si ricordi, hai capito, che si festeggia. Tu quando ti sei laureata?
0: Te lo ricordi? Io sono laureata, ormai sono un bel po' di anni fa, non me lo dire, non si dice.
1: Abbatteremo
0: non
1: questa
0: si
1: cosa.
0: Dice.
1: Ma perché? No, chiedilo a me, quando ti sei laureato? Chiedi.
0: Laureato?
1: 1998.
0: No, vabbè, l'anno me lo ricordo, lei l'hai detto così serenamente.
1: Perché anche il tuo era il 98, anche il tuo è il 98? No, ci sta. Che meraviglia. Oh. Vedi, loro dall'altra parte, perché sei laureato? Io ho fatto
0: seri, la domanda era seria, perché si sono incupiti tutti a questa cosa. Guarda come si sono incupiti.
1: Cioè, ragazzi, per fargli stupidi così a questi livelli bisogna sapere un po' di cose.
0: C'è
1: no?
0: della cultura.
1: C'è della cultura. C'è una preparazione.
0: Chiamiamolo con il suo nome. Cultura nel?
1: Non lo so.
0: Dillo, nel?
1: Non lo so. Ve lo diciamo domani. Dai.
0: L'ho detta.
1: Grazie Camilla Ferranti.
0: Grazie Pippo Lo Russo.
1: Grazie a tutti voi. Noi ci sentiamo domani. Vi lasciamo con gli amici di Radio 2 e state da matti. Ciao!
0: Ciao!

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 2-2.
1: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobile 73esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...

0: pomeriggio Italia, e mi spiace nuovamente rovinarmi il pomeriggio di mercoledì 24 di giugno con questa trasmissione Estate di Marte, ovvero versione estiva di Marte di legare, che sembra diversa invece sempre stessa mi mestra riscaldata. Nonostante tutte sere presente per show di Radio 2 al Team Summer Hits a Piazza di Popolo, Barti Columbi ancora non è stato allontanato di radio, mentre Francesco Mucci Penso
1: Arienzo, ma quale Mucci Penso?
0: Nonostante vive Gorgonzola da 2 anni ancora non è stato dato foglio di via.
1: Arriva.
0: Qui dici che Italia va a rotoli.
2: Ha ragione.
1: Ma perché sta
0: ora iniziate quest'altra puntata di Estate di Matti e ricordate, firmate petizione, così a settembre noi ascoltate.
2: Ma...

0: Flash e Cattive Abitudini. Buon pomeriggio, ben ritrovati su Radio 2. Una nuova puntata di Estate da Matti in questo mercoledì 24 giugno 2026. Barti Colucci da Roma, da Milano invece, ahimè, Francesco Arienzo.
1: Evviva!
0: Senti, rispetto a ieri sei un po' più, come dire, pronto? Ieri...
1: fresco come una rosa, pimpante come un non so che, guarda.
0: Hai finalmente installato il condizionatore a casa dopo 20 anni?
1: Sempre ventilatore. sono arrivato un po' prima pure oggi qua per godermi la frescura qui della, degli studi Rai di Radio 2.
0: E hai preso un gelatino? Perché magari quello d'estate, capito?
1: Oggi ancora no.
0: Perché ti ho fatto un gaccio dei diri sì, perché parliamo di gelati. Gelato è...
1: Vabbè, ho capito, però allora se parlavi... vabbè.
0: Scusa, ma tu devi cogliere i gacci che ti do, no?
1: Non è che colgo, se io ti dico la verità, non l'ho preso ancora, magari dopo lo prendo, però
0: Sai perché parliamo di gelati? Perché un articolo proprio recentissimo uscito stamattina parliamo della shrinkflation, che sarebbe tradotto in italiano contrazione, cioè perché i gelati confezionati sono sempre più piccoli. Non so se hai avuto modo effettivamente di notare questo cambio. Effettivamente un gelato, quando lo mangiavi tempo addietro, anche 10 anni fa, era molto più grande, lo vedevi proprio, no? Nella forma.
1: Piano piano
0: si sono rimpiccioliti, questo appunto perché le case
1: per mantenere lo stesso prezzo più o meno.
0: Sì, no,
1: per non alzare il prezzo.
0: C'è stato un aumento del 14% del prezzo.
1: Ah, c'è stato comunque.
0: Ma c'è stato anche una diminuzione della consistenza del gelato. Prima pesava di media 120 ml, oggi 100 ml. Con il prezzo comunque aumentato, quindi diciamo i produttori, per andare incontro all'inflazione e non far spaventare i consumatori di gelato come i sottoscritti e tutti quelli che amano il gelato d'estate non solo, hanno usato appunto questo termine, si chiama shrinkflation, cioè hanno ridotto il peso del gelato aumentando il prezzo in modo che tu non te ne accorga lì per lì. Ecco, tu lo mangi, è uguale a
1: ma
0: prima.
1: Ma noi ce ne siamo accorti,
0: infatti,
1: ragazzi,
0: a me non basta più, non ti basta più un gelato. Io almeno ne mangio due quando li mangio, perché non mi sazia come i tempi, no? È vero?
1: Addirittura, Barti.
0: Beh, tu pensa che secondo un monitoraggio di Federconsumatori nel 2022 il gelato stecco appunto aveva un volume molto più grande, mentre oggi si aggira a 100 ml anche in alcuni casi sotto i 100 ml, cioè praticamente dei mini gelati. Ormai mangiamo mini gelati come se stessimo mangiando i gelati di 10 anni fa, e non è così.
1: Ma è un accanimento.
0: Beh, parlando di gelati, allora la domanda sorge spontanea, mi direbbe il buon Lubrano di un tempo. Lo ricordi? La domanda
1: come
0: sorge spontanea. Mamma, che citazione da un tanto che ho fatto.
1: La domanda nasce spontanea.
0: Qual è il gelato che a te ricorda la tua infanzia, comunque a cui sei più affezionato, sia per gusti sia anche perché per modalità, perché magari prendevi sempre quello? Ce n'è uno in particolare, senza far marchi, senza citare i marchi.
1: Vabbè, te lo devo descrivere, perché neppure il nome si può dire. Era una barretta.
0: Tu sei bravissimo poi a descrivere in italiano, vai.
1: Io sono un fenomeno. Era una barretta di gelato ricoperta di cioccolato, al centro c'era questo strato di caramello, hai capito?
0: No, assolutamente no.
1: Mannaggia,
0: una barretta.
1: Era la traduzione in italiano sarebbe campione. Vincitore.
0: Ma che
1: vincitore?
0: Ma
1: winner, si chiama winner. Un gelato si chiama winner.
0: Sai che me l'ho proprio dimenticato. Una barretta, pensate, ma c'è ancora? Non penso ci sia ancora. No,
1: hanno fatto qualche anno fa, hanno fatto un'edizione, però quella col wafer intorno, che non si può dire, non so se la posso dire, però
0: una
1: mezzaluna di wafer con lo stesso, però io preferivo l'altro, la barretta.
0: La barretta di gelato di Francesco Arienzo. Allora chiediamo ai nostri ascoltatori, quelli di Stati Remati, qual è il gelato dei vostri ricordi, oppure quello a cui siete più affezionati anche tutt'oggi. Aspettiamo come sempre messaggi scritti e anche vocali. Il numero dallo tu, Francesco, vai.
1: Allora è il 3 48 7 30 0 2 0 0,
0: che tradotto 3 48 7 300 200.
2: Estate da Matti, il programma fresco di Radio 2.

0: featuring Sofia Nzau, Muaki. Ma ragazzi, ve l'ho fatta apposta, avete messo i dischi per disannunciarli. Radio 2, estate da matti, con Marti Colucci, Francesco Arienzo. Stiamo parlando di gelati, essendo insomma il caldo incombe, il gelato sicuramente è una passione italiana e non solo ormai a livello mondiale, ma è un rifugio estivo di frescura, di gusto, no?
1: Sì,
0: in cui noi voglia. Abbiamo speso tanti ricordi anche dell'infanzia e tutt'oggi i ragazzi magari
1: anche abbiamo speso anche tanti soldini per anche, il gelato,
0: anche
1: insomma.
0: Tanti soldini, è verissimo. Allora, abbiamo tantissimi vocali perché l'argomento di puntata qual era, Francesco? Cosa abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori?
1: Qual era il vostro gelato preferito?
0: Sì, sì, ma perché me lo domandi sempre? Cioè, ma perché mi fai le domande nella domanda?
1: È che, no, è che ne so, perché non sei sicuro per me?
0: Perché tu non ascolti questa trasmissione?
1: No,
0: sì,
1: per... io no. neppure quando sono qui al microfono non ascolto niente, no.
0: Allora sentiamo un vocale. Peppe Verdani in regia, che ancora non abbiamo salutato, salutiamo ora. Abbiamo tempo per un vocale, Peppe, al volo, sentiamo chi è.
2: Buongiorno amici di Radio 2, sono Nicola dalla provincia di Napoli. Il mio gelato preferito è quello con quella sticca tutto ricoperto di panna e sopra questa panna tutto quel cioccolato con delle mandorle, che non posso dire il marchio di questo gelato, ma finisce con Gnum.
0: Vabbè.
2: È spettacolare, io lo adoro.
0: Vabbè, dico su Gnum, cioè Gnum. L'hai detto praticamente Gnum, però Gnum. Che potrebbe essere l'idea di un nuovo gelato, lo Gnum, no?
1: Lo Gnum. Sì, che idea è? Che gelato
0: una
1: sarebbe?
0: Sottomarca.
1: Scusami.
0: Se tu, visto che stai investendo in imprenditoria, potresti fare le sottomarche dei gelati, capito? Per un incomer in sanzioni. Perché? Sarebbe un'idea. Senti, oltre il gelato che dicevi tu, il Winner, c'era un altro gelato che ricorda tu infatti. Ma tu te la ricordi la pipa? Ragazzi, ve la ricordate la pipa?
1: Come no? Ma tu te la ricordi il piedone?
0: Il piedone, sì, che ancora però è in commercio, quindi hai fatto nuovamente pubblicità occulta.
1: No,
0: assolutamente
1: non
0: sì.
1: È...
0: Come no? Come no? Sì, assolutamente.
1: Il gelato a forma di piede con l'alluce di cioccolato.
0: Assolutamente no, l'alluce era di fragola, rivisto con fragola, panna e poi con l'alluce di cioccolato. Sì, sì, sì, è in vendita. Grazie Francesco, prenderemo una multa per te. Va bene, grazie mille, grazie. Grazie Francesco Arienzo, torniamo a proposito con i vostri messaggi vocali sul gelato più legato ai vostri ricordi. 348 7300 200.

0: Vuoi iniziare la giornata con una buona colezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
4: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
5: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
4: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
5: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
7: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai.

0: State Amati, Barti Colucci, Francesco Rienzo, in questo mercoledì 24 di giugno in vostra compagnia fino a fine luglio, dalle 18 fino alle ore 20. Lo diciamo perché ci hanno aumentato mezz'ora a nostra insaputa, soprattutto noi.
1: Non lo sapevamo,
0: pensavamo ce la togliessero, invece ce l'hanno data. Incredibile, ragazzi, incredibile. Allora, stiamo parlando di cosa, Francesco, in questo pomeriggio?
1: Sempre dei gelati.
0: Sì, ma non ne sei mai sicuro dell'argomento di puntata. Io
1: sai perché?
0: Sembra che uno che ha appena acceso la radio ed è stato intervistato.
1: Ma Francesco, le tue sono sempre domande a trabocchetto, che ne so come puoi trarre in inganno. Ma no, noi abbiamo cambiato argomento mentre dormivo.
0: Ma è passato, sono passati 3 minuti, figurati abbiamo cambiato argomento.
1: Ma io mi addormento molto velocemente.
0: Questo è anche vero. Allora, abbiamo un vocale riguardo appunto i gusti dei gelati a cui siete più affezionati. Possiamo sentirlo, Peppe? Sentiamo chi è?
2: Ciao ragazzi, io devo dirvi una cosa abbastanza strana.
0: Sì?
2: A me il gelato non piace.
0: No.
2: E questa cosa mi rendo conto che è insolita. E infatti ogni volta con i miei amici una discussione lunghissima. Sì, a me non piace.
0: Vabbè.
2: Vi mando un forte braccio, siete molto simpatici.
0: Grazie amica.
1: Ha detto che ci manda un forte braccio, però ho sentito ci manda un forte braccio, non un abbraccio.
0: Sì, braccio, perché è un nuovo tipo di gelato che sarà a questo punto.
1: Dopo il piedone il braccio, va bene.
0: Ma caro Francesco, parlando di gelati, visto che tu hai un'età, non possono sbloccarti dei ricordi, giusto per farti venire un po' di ansia.
1: Sì,
0: allora,
1: grazie.
0: Perché i gelati del passato, diciamoci la verità, erano i veri influencer della nostra infanzia, no? C'era un'epoca in cui il momento più emozionante della giornata era sentire il rumore, e qua ti sblocco veramente un ricordo,
1: sì,
0: del freezer del bar che si apriva. È vero?
1: Sì, è vero, è verissimo, è verissimo.
0: Questo. Sì. Tipo il tagadà, c'era qualcosa simile al tagadà.
1: Ma non è vero,
0: altro che notifiche nel telefono, bastava vedere il cartellone dei gelati e il cuore iniziava a battere come durante un'interrogazione a sorpresa, più o meno era così. I gelati poi avevano poteri magici per noi, ma anche per i ragazzi ovviamente che vivono la loro infanzia in questo periodo storico. Con mille lire però tu ti sentivi praticamente un magnate della finanza, entravi nel bar con l'aria di chi stava per acquistare una villa sul lago e uscivi con un gelato che si scioglieva in 14 secondi netti. È vero che i gelati di un tempo si scioglievano subito, è incredibile.
1: Sì, forse, non lo so, meno conservanti, non lo so.
0: Non lo so, poi c'erano i gelati con la sorpresa, cioè la sorpresa era sempre una cosa.
1: Bravo, è vero.
0: Ti ricordi? Tipo una mini trottola, certo, un anello di plastica o un pupazzetto che perdevi prima di arrivare a casa, puntualmente. Ma per noi era come trovare un tesoro archeologico, no? Cioè, vogliamo parlare poi del dramma del gelato che cadeva? Passava una lieve inclinazione del polso e l'intera struttura collassava come un castello di carte. 5 minuti di lutto nazionale e una frase immortale dei genitori, ovvero: te l'avevo detto di mangiarlo piano, è vero?
1: È vero.
0: Il massimo poi della tecnologia era il ghiacciolo che colorava la lingua, che ancora tutt'oggi ogni tanto troviamo. Tornavi a casa con la bocca blu elettrico e tua madre non aveva bisogno di chiederti cosa avevi mangiato, sembravi un alieno appena atterrato sulla terra. Poi c'era sempre quell'amico che sceglieva il gelato più grande di tutti, non perché gli piacesse davvero, ma per poter girare per il quartiere ostentandolo come un trofeo olimpico, è vero? Quello che costava di più in assoluto.
1: Quello sì, che erano delle strutture tipo di gelato.
0: Diverse palle una sull'altra, sì.
1: Come
0: sì,
1: se lo mangiavano quello là, vabbè.
0: Ma poi lo buttavano sicuramente, ce la facevano. Okay. Oggi invece abbiamo app che consegnano qualsiasi cosa in pochi minuti, ma nessuna tecnologia, pensateci bene, potrà mai restituire l'emozione di fissare il freezer del bar per 20 minuti e scegliere sempre lo stesso gelato che prendevi da 3 estati consecutive. Perché certi gelati non erano semplici merende, no? Erano vacanze, pomeriggi infiniti, ginocchia sbucciate, felicità a temperatura sotto zero. Questo è il ricordo che volevamo sbloccarvi qui estate, davanti sui gelati, perché il gelato fa parte della nostra cultura e anche e soprattutto della nostra infanzia.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence, Radio 2, Estate da Matti, Barti Colucci, Francesco Arienzo, qui per voi, solo per voi, sempre per, non so per quanto tempo ancora, però...
1: se continuiamo così per poco, credo,
0: pensa pure, ma non dovevo parlare, io dovevo stare zitto, no, ma non mi fate parlare.
1: Hai la bocca impastata perché ti ho visto
0: che bocca impastata?
1: Stai mangiando un gelato, stiamo parlando di gelati, di tutta voglia di gelato, e stava mangiando un gelato. Allora, abbiamo tanti vocali perché l'argomento di puntata verte appunto sui ricordi legati ai gelati dell'infanzia, ai gelati a cui siamo più affezionati, quelli che prendiamo sempre, per non parlare poi dei gusti, ragazzi. Io da anni, da quando sono nato, prendo sempre lo stesso gusto, cioccolato e nocciola, stop. Sempre.
0: E poi è un classico.
1: Mi riprometto ogni volta che vado magari a una gelateria artigianale di provare altri gusti, ma non è mai così.
0: Ogni tanto non assaggi mai un gusto nuovo.
1: Ma sai perché
0: no?
1: Rimango deluso? Dico, ma perché non ho preso il mio gusto storico? No? Tu invece sei uno che sperimenta, prova?
0: No, mi lascio tentare, ogni tanto sì.
1: Sì, ogni tanto sì. Allora, sentiamo, abbiamo tempo per un altro vocale, Verdelle, sentiamo i gusti dei gelati a cui siete affezionati. Chi è?
2: Allora, io non sopporto quelli che quando tu li inviti a cena ti portano il gelato.
1: Perché?
2: E poi scopri che ti hanno portato solo quei gusti, quelli che non vorresti.
1: È vero,
2: tipo frutte esotiche, il gelato gusto kiwi, quelle cose che c'è, io voglio kiwi. Le creme, voglio le cose, quelle grasse, quelle buone, la nocciola, la crema, il cioccolato, la frutta esotica. No.
1: Ma sai che è vero, quelli che ti portano i gusti che piacciono a loro, poi capito? Ti ho portato un Malaga.
0: Ma perché?
1: Chi lo vuole?
0: Ma vai con
1: cioccolato e nocciola, è vero, dai.
0: Per... Ci sta, è vero, sul classico si fa il colpo sicuro.
1: Allora, ci fermiamo un attimo, mi raccomando amici di Estate Amati su Radio 2, aprite le orecchie perché fra poco giochiamo.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Su Rai Radio 2 l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

0: Rodrigo, Drop Dead, state ascoltando Estate Amati qui su Radio 2 in questo mercoledì 24 di giugno con Barti Colucci e Francesco Arienzo. Stiamo parlando di gelate, a me è venuta una voglia matta di cioccolato nocciola con doppia panna, se posso,
1: Pure?
0: Sì, doppia panna in classico.
1: Tu la Barti, ma tu... No, io non ho la doppia panna, no, ma neppure la panna in generale, è difficile che la prendo.
0: Mamma mia.
1: Ma perché? Devo dare per forza? Non lo so, non mi piace.
0: Ma perché? Dacci un motivo del perché non
1: allora,
0: ti
1: piace. Allora, quando la panna è artigianale, la prendo. Se la panna è, diciamo, industriale, no, non mi va.
0: Ah, quella spray dici tu? No, ma io parlo di panna artigianale. Beh, scusate ragazzi, stiamo divagando sull'argomento di puntata di questa, appunto puntata, scusate la ripetizione, di Estate Amati.
1: Sì,
0: sui gelati. Però per fortuna che è arrivato il momento di giocare al nostro vacanziero smemorato. Sigla!

0: questo gioco per chi volesse giudicarsi la nostra Red Bag di Radio 2. Prego Francesco.
1: Allora, ma vacanziero, cioè, è nuovo, perché fino ad ora non avevamo il turista. Che differenza famo? Cioè, qual è la differenza?
0: Ma scusa, ma non lo so.
1: Perché qua trasmissione... noi siamo dei matti, vogliamo cambiare i nomi.
0: Ho capito, allora, vuoi spiegare il gioco?
1: Tanto perché... è sempre la stessa cosa. C'è questo tipo, c'è questo qua che vuole andare in vacanza. Oddio,
0: bravo.
1: Dove vado adesso in vacanza? Boh, io lo so, però per mettervi in difficoltà vi do tre indizi, così me lo dite voi dove voglio andare in vacanza.
0: Sì, giusto? In sostanza tre indizi per capire il nome della località che ha scelto il nostro vacanziero smemorato. Giusto?
1: Bravo,
0: va
1: esatto.
0: Benissimo. Sì, grazie Francesco, ascoltiamo il primo indizio, vai, con il nostro Lorenzo Arbore.
2: Buon pomeriggio dal vostro Lorenzo Arbore.
1: Ciao, ma perché? Ma perché?
2: Mi trovate in questa scena a fare questo gioco, ma è necessario indovinare qual è la località di questo vacanziero smemorato, di cui non ricordo il nome. Allora, tra mare e sole splendente, la mia storia divenne presente.
0: Beh, vabbè, molto largo come indizio. Tra mare e sole splendente, località sul mare, località storica.
1: Ce ne sono un po'.
0: Sentiamo il secondo indizio, vai.
2: Dice di tra mercati e vicoli in allegria, ogni angolo canta una melodia.
0: Attenzione, tra mercati e vicoli in allegria. Forse
1: siamo in Italia?
0: Potrebbe essere Italia. Sentiamo il terzo indizio, vai.
2: In Sicilia sono una perla rara. Chi sono io? La risposta è chiara, no?
0: Beh, allora ho capito, io penso di aver capito. Beh, mercati e vicoli, Sicilia, perla rara, si cantano melodie mentre si passeggia tra i vicoli. Beh, credo di aver inteso. Tu, Francesco?
1: Niente, Francesco, aspettiamo
0: i vostri messaggi. Allora, siate più veloci, il numero lo conoscete benissimo, lo ripetiamo, 348 7 300 200, Radio 2, state le matti.

0: The Rolling Stones in the Stars, state ascoltando Estate Ramatti qui su Radio 2 in questo mercoledì 24 di giugno. Marti Colucci, Francesco Arienzo e tutti voi che state cercando, o meglio avete già indovinato qual è la soluzione del nostro gioco, il vacanziero smemorato. Francesco Arienzo ancora vaga un po' tra i papabili nomi, allora l'aiuto te lo dà la più veloce, sì, di questo pomeriggio, ovvero la nostra Giovanna da Roma. Giovanna, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio ragazzi.
2: Ciao Giovanna.
0: Grazie innanzitutto per sopportarci, per la pazienza con cui ascolti Radio 2, in particolare questa trasmissione. Grazie Giovanna.
1: Niente, sopporto di più, non sopporto te comunque.
0: Io?
2: Ecco. Ah, oh.
0: Chi? Parli di Arienzo o del sottoscritto?
1: È sottoscritto.
0: E allora parla con Arienzo. Arienzo, giustamente, vuole te.
2: Giovanna, ma che piacere.
0: Conduci tu il gioco, vai.
2: Giovanna, ma che piacere sentire queste due parole.
1: Voi, forse è peggio.
2: Bene, Giovanna. Quindi, che cosa fai nella vita, Giovanna?
1: Io in questo momento niente, sto cercando lavoro. Se volete una si lavora con voi,
2: non ti auguro di venire qui con noi, assolutamente.
0: Sai
2: lascia
0: che
2: stare.
0: No, Giovanna? Sai che no, grazie.
2: Giovanna, senti, hai indovinato la località dove si è perso il nostro dove vorrebbe andare il nostro vacanziere smemorato?
1: Penso sia Palermo.
0: Brava
2: Giovanna. Allora brava, vedi, la risposta Barti l'ha perdonato. Si è offeso il nostro Barti Colucci, si è offeso, stava giocando.
1: No, Giovanna,
2: Barti,
1: grande
0: Barti. È stato un momento di pausa per me, grazie Giovanna, in modo che anche Francesco Arienzo faccia niente, qualcosa all'interno di questa trasmissione.
1: Io senti, voglio bene, dai.
0: Grazie tu, Giovanna, grazie. Senti, sei stata bravissima, poi la più veloce a rispondere sul primo indizio, hai beccato Palermo, quindi complimenti veramente. Hai mai visitato Palermo?
1: Mille. No, mai, piacerebbe.
0: Ah, beh,
1: allora, Risento, altri posti, ma Palermo no.
0: Palermo ti manca. Allora, ti auguriamo di visitarla manca. Presto e ti auguriamo anche una buona estate. Se vuoi, puoi salutare qualcuno,
1: Saluto voi due.
0: E basta. Pensavo solo a Arienzo. Va bene, comunque, grazie. Grazie. Grazie, Giovanna, grazie. Saremo mangiati con la nostra Red Bag di Radio 2. Di nuovo, buona estate, ciao.

0: Sol Radio 2, state amati, Barti Colucci, Francesco Rienzo, stiamo parlando di gelati, continuiamo a parlare di gelati perché tantissimi messaggi a 348 7300 200, essendo un prodotto tipicamente italiano, diciamo, una tradizione italiana, il gelato ha condito e condisce anche momenti e ricordi dell'infanzia, ma anche nell'essere adulti. E allora abbiamo buttato giù anche una classifica di quelle che sono le canzoni più iconiche che hanno come soggetto proprio il gelato. Allora, la prima in assoluto, Francesco, la canti spesso, anche il fuori onda.
1: Quale?
0: È Gelato al cioccolato di Pupo.
1: Non la canto spesso.
0: Ma come spesso?
1: Io.
0: Ci sentiamo sempre cantare. Gelato al cioccolato, grande Pupo che salutiamo. Tra l'altro ha superato la maturità, con un applauso a Enzo.
1: Bravo,
0: che ha fatto maturità
1: Pupo
0: quest'anno. L'altra canzone in cui è presente iconicamente il gelato, qual è secondo te? Di Battisti, ti do un aiuto.
1: Di Battisti, non mi
0: dai,
1: viene.
0: Il carretto passava.
1: Passava quell'uomo.
0: I giardini di marzo, no?
1: I giardini di marzo. Sì, giusto.
0: Mentre il gelato dell'Equatore di Pino Daniele, lo ricordi?
1: Porca, certo, 1999.
0: Bravissimo, visto che sei un appassionato di Pino come il sottoscritto, rappresentava l'amore effimero all'interno di questa meravigliosa canzone del grande Pino. Per non parlare poi di un'altra canzone di Mina, andando un po' indietro nel tempo, che si chiama Se mi compri un gelato, non so se te la ricordi.
1: Se mi compri un gelato, no, non la conosco.
0: Vabbè, Paolo Conte, Gelato al limone, sì. I dei giornalisti, no. Sotto il sole di niente, vabbè, Francesco.
1: Sì, vabbè.
0: Dobbiamo fare un passaggio con te con tutte le canzoni che parlano di gelati.
1: Gelati, va bene, va bene.
0: Ora ce lo facciamo nel fuori onda perché ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco.
2: C'era quell'altra canzone.
1: Qual è, scuso?
3: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
5: Cosa avete deciso di imparare oggi?
4: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
6: In primavera la natura si risveglia. Si possono vedere animali ovunque.
5: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
7: Ogni stagione è piena di sorprese.
4: Edmondo e Lucy Plus. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobiles 83esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e swing con la musica di...

0: Janet Jackson, Gold Till It's Gone. State ascoltando e state drammati qui su Radio 2 in questo mercoledì 24 di giugno, ancora in vostra compagnia fino alle ore 20. Marti Colucci, Francesco Arienzo. Allora, caro il mio Francesco, ormai da una settimana circa abbiamo avuto l'idea di fare un almanacco musicale interno di questa trasmissione. Che cos'è l'almanacco musicale? Prego.
1: Allora, prendiamo come l'almanacco del giorno dopo, no? Cioè, nel senso, cioè, questo è l'almanacco del giorno stesso.
0: Sì, esatto.
1: Quindi ricordiamo, ricordiamo questo giorno negli anni passati.
0: Mamma mia, ragazzi, che difficoltà ho a seguirti più che altro. Cosa è successo?
1: Aiutami.
0: Il 24 giugno degli anni passati a livello musicale. Esatto. Allora, il 24 giugno del 61, compie gli anni Carl Smith, perché nacque appunto Carl Smith, voce e mente dei Tears for Fears, tra cui ricordiamo una delle più celebri canzoni, che Francesco che è? Shout, dai, shout,
1: cioè queste qua.
0: Il 24 giugno del 74 esce invece Sweet Home Alabama,
1: Sweet Home Alabama, certo.
0: Mentre il 24 giugno del 97 uscì l'album dei Savage Garden, To the Moon and Back. Mentre sempre nel 24 giugno, per questo caso 2003, Beyoncé diventa solista con la sua canzone Crazy in Love. E allora cosa ha fatto il nostro Pepe Verdel? Ha fatto un mashup con le canzoni più iconiche nate, in questo caso anche condite con il compleanno, in questo caso del grande Carl Smith, del 24 giugno negli anni passati. Sentiamo la prima, che è Shout, Tears for Fears. Bella.
1: Ah, ok.
0: La ricordi, sì?
1: Certo.
0: Carl Smith, il suo cantante, è nato appunto il 24 giugno del 61. Voce pazzesca, eh.

0: comuni mortali. State ascoltando ovviamente State Davanti qui su Radio 2 con Bartico Lucci e Francesco Arienzo. Non lo ripetiamo qualora aveste dei dubbi sulla trasmissione che state ascoltando. Se vi state aspettando note culturali,
1: no.
0: Italiano corretto neanche.
1: No, lasciamo stare, su.
0: Però citazioni pop, quelle sì, devo dire. Allora, hai mai sentito parlare, Francesco, di questa notizia matta che stiamo per dare sulle banane?
1: Ma se non me la fai sentire, che ne so io se
0: se non lanci la sigla, come faccio a dartela? Lancia la sigla.
1: La devo lanciare, vuoi che lanci la sigla?
0: Vai.
1: Sigla!
0: Matta! Hai mai sentito parlare di Aruana Banana?
1: No, che è? Che cos'è?
0: No, che non è una parolaccia, è questo trend che sta andando molto in voga in Corea del Sud. Praticamente nel supermercato vendono dei pacchi di banane. Allora, piccola premessa, quante volte noi andiamo a prendere le banane? Io sono un grande cultore di banane. E quante volte vai a prendere le banane e scegli quelle più verdi oppure quelle più mature?
1: Ho capito dove sta andando,
0: Ah sì?
1: Dimmi,
0: dove sto andando a arrivare?
1: È quello con una confezione di banane con le varie gradazioni di maturazione, giusto?
0: In maniera intelligente, in Corea del Sud vendono nei supermercati queste confezioni con 6, 8, 12 banane dalla più acerba a quella più matura, in modo che tu sai che esattamente parti da quella più matura e il giorno dopo vai a scalare e ti ritrovi sempre banane al punto giusto di maturazione. Che è un'idea bellissima, no?
1: Sì. Poi dipende sempre dal gusto della persona, capito?
0: Perché tu le mangi acerbe, verdi, le banane? Che gusto
1: è? Non le mangio verdi le banane.
0: E allora che gusto è?
1: Non la mangio neppure troppo matura, cioè la mangio giusta. Però che ne so che quello che ha selezionato le banane abbia il mio stesso gusto.
0: Ma sono verdi, le vedi in foto? Cioè, se sono verdi.
1: Ho capito adesso, ma vanno dalla verde, piano piano vanno a scalare sempre più mature, no?
0: Sì,
1: giusto.
0: Ma si parte dalla maturazione giusta. Se la vuoi più matura, poi va.
1: Capito, ma la maturazione, chi è che decide qual è la maturazione giusta?
0: Beh, la banana, il colore della banana, capito?
1: Va bene.
0: Siamo riusciti a rovinare anche questa notizia.
1: Ovvio, come tutte.
0: Torniamo fra

0: Laid back, sunshine reggae, estate da matti, Radio 2, torniamo tra pochissimo.
1: Radio 2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: Madame, mamma non mamma, state ascoltando Estate da Matti qui su Radio 2 con Marti Colucci, Francesco Arienzo in questo mercoledì 24 di giugno. E purtroppo, perché vedo già i fogli, vedo già che si è impettito per fare la sua proclamazione da assessore. Ma
1: certo.
0: Chi ti ha proclamato assessore, Francesco Arienzo?
1: Il comune di Palude.
0: Palude, e solo là ti potevamo fare assessore a te, a Palude.
1: Per dirvi che l'estate è cominciata e sì. Palude non...
0: Mamma mia, guarda.
1: Palude è pronta per quest'estate.
0: Sentiamo.
1: Da assessore al turismo. Al turismo ho preparato un calendario di eventi così fitto, sì, ma che non me l'hanno approvato, Barti.
0: Certo, sentiamolo, dai, magari ci metti voglia di venirti a trovare
1: allora,
0: a Palude, sì.
1: Visit Palude, perché se in Messico e Sudafrica ti puoi immergere con gli squali, nel nostro lago peggiore puoi nuotare direttamente nell'allevamento di trote salmonate. Ci sono meno rischi per la tua vita e più omega 3 per il tuo organismo.
0: Sì, beh, mi sembra un buon claim questo qui, sì.
1: Visit Palude, perché sabato, se vuoi venire fammi sapere, c'è il grande concerto di... Peppino Di Capua!
0: Ma chi è Peppino Di Capua?
1: È una mia scoperta, modestamente.
0: Sì.
1: Non fa il cantante, però uno che si chiama veramente Peppino, sì, e viene da Capua.
0: Sì.
1: In provincia di Caserta, non lo vuoi convincere a fare un concerto tributo a Peppino Di Capri nel tuo paese?
0: No, sinceramente no, no.
1: E invece io sì, ha imparato solo champagne, però la canterà per un'ora e mezza.
0: Sempre la stessa. Perché la canti bene almeno, sì.
1: Visit Palude, perché è facilmente raggiungibile grazie alla nuova uscita autostradale.
0: Vabbè, tanti investimenti allora, Francesco.
1: Molti ridevano infatti quando ho detto che avremmo avuto un'uscita sull'autostrada che portasse direttamente nel nostro paese.
0: E invece...
1: E invece sono andato di notte ad aggiungere col pennarello il nome di Palude all'uscita più vicina, sì, che è a 280 km da qui, ma una volta preso lo svincolo, tempo 24-48 ore e siete nella nostra Palude. Visit Palude, se ne avete il coraggio.
0: Non ce la fa più, eh? Un po' gonfiate.

0: fine luglio, Barti Colucci, Francesco Arienzo e tutti voi, amici di Mattia alle Gare, versione estiva Estate Amati, che ci sopportate a partire da settembre. Grazie, vogliamo ringraziare i nostri ascoltatori, Francesco.
1: Ma certo, grazie
0: a modo, articola un pensiero. Sì.
1: Articolo.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Per voi prossimamente, appena aggiusto un po' quello che c'è nella mia testa, torno da voi con un bel ringraziamento.
0: Perché voi non sapete, Francesco Arienzo, durante il funerale, sapete cosa fa? Mangia le mandorle, poi va in onda. Sì.
1: Eppure tu mi hai consigliato di mangiare le mandorle
0: prima della trasmissione, non durante, prima, va bene. Comunque, mastica bene, perché ora, visto che abbiamo parlato di gelati in apertura di puntata, bene ragazzi, vi do un aggiornamento su quelli che sono i gusti di gelati più estrosi e insoliti del mondo. Allora, partiamo con il primo. Negli Stati Uniti, ma io dico, ma perché non si fermano a fare gli hamburger? È uscita, è uscito il gelato a gusto di pizza.
1: Ma perché quell'altro hanno fatto
0: e formaggio, ma ragazzi,
1: io ho saputo di una lecca lecca a forma a gusto di polpetta.
0: A gusto di
1: polpetta.
0: Di polpetta. No,
1: c'è un lecca lecca a gusto di polpetta. Qua che hanno fatto il gelato a gusto di pizza
0: di pomodoro e formaggio, quindi la base margherita. Quindi tu, se hai voglia di non di una pizza, ma di un gelato che sappia di pizza.
1: No.
0: Però posso dirti, sarebbe essere un altro da assaggiare, come la pizza all'ananas, che molti reputano, come dire, una roba, un'offesa, no, all'arte. Io l'ho assaggiata, devo dire che non è male. Poi
1: hai visto?
0: L'hai provata?
1: No, non l'ho ancora assaggiata, ecco. ma la voglio assaggiare. Sì.
0: Allora, altro gusto, invece, questo tutto italiano: gorgonzola e formaggio, sempre.
1: Cioè, in che senso? Gorgonzola è già un formaggio.
0: Quindi... Molte gelaterie hanno fatto un gelato al gusto di gorgonzola, certo, e formaggio.
1: Lo sai perché? È vero, perché il gorgonzola, cioè dove vivo io a Gorgonzola, sì, c'è la sagra del gorgonzola, sì, e quel giorno sì, mangio solo gorgonzola,
0: beh, certo,
1: in tutte le sue forme.
0: Gorgonzola, che vuoi mangiare caviale, ho capito.
1: C'è questo gelato, gorgonzola e noci, gorgonzola, noci e miele, quindi...
0: E allora, secondo questa teoria, scusami, no, la pizza, ananas, ci sta, no? No, vuol dire, per quello devi provarlo.
1: Ma come, ognuno può mangiare quello che gli pare, che mi frega.
0: Assolutamente sì. Altro, certo, gusto insolito che è uscito quest'anno, sai qual è? Gelato a carne e pesce.
1: Vabbè, partia!
0: Allora, carne e pesce. Allora, ci sono poi sottogusti: gelato al salmone, senti qua, sì, gelato al nero di seppia, e persino al gusto di pollo fritto alla carbonara. Vabbè, quella carbonara l'ho assaggiato, quel pollo fritto.
1: Sai,
0: no,
1: sai che poi io quello. Vabbè, io non... cioè, se è solo il sapore al pollo fritto, il gelato lo mangio. Se non lo fanno con il. Come viene fatto?
0: Col pollo fritto, penso col pollo fritto. Peppe Verdelli, che è esperto di gelato, ci dice proprio col pollo. Non so poi i vari procedimenti.
1: Ma che ne sa Peppe Verdelli, esperto di gelato?
0: Peppe Verdelli, sì, la gelateria Peppe Verdelli, fantastica. Poi vabbè, vi chiudo perché non abbiamo più tempo. Il gelato al ketchup, che è stato lanciato in Gran Bretagna ed è uno dei gelati più venduti in Gran Bretagna, quello al ketchup, ragazzi.
1: Ma io voglio dire, va bene, ognuno ha i suoi gusti, che devi fare.
0: Va bene, Francesco, ne vuoi un altro? Vabbè,
1: se ce l'hai, sì.
0: A Roma va molto di moda, soprattutto per i turisti, sì, americani, il gelato alla cacio e pepe.
1: Ma che però posso
0: però
1: dire?
0: Però io dico,
1: sì,
0: scusa, ma
1: sta,
0: tu ti vuoi mangiare la cacio e pepe? Ma fatti un piatto di cacio e pepe, no? No?
1: Ma uno magari ha mangiato già la manna matriciana, invece di mangiarsi un secondo piatto, come dessert mangia.
0: Bravo, l'idea, è una spiegazione giusta. Va bene, questi gelati più insoliti in questa estate 2026. Noi torniamo fra poco per giocare nuovamente a Cantando sotto la doccia.

0: Tornado Radio 2, state amati, Barti Colucci, Francesco Rienzo, è arrivato il momento di giocare al nostro gioco che sta spopolando
1: in tutto il mondo.
0: Allora è arrivato il momento di giocare cantando sotto la doccia, sigla.

Esatto, molti di noi cantano per vergogna, un po' per privacy sotto la doccia, compreso il nostro Francesco Arienzo. E allora voi ascoltatori di Estate Rabati dovete indovinare qual è la canzone che il nostro amico cantando sotto la doccia ci ha inviato tramite messaggio. Allora, siete pronti? Aprite le orecchie, il più veloce di voi come sempre verrà omaggiato con la Red Bag di Radio 2. Attenzione, vado, attenzione Francesco.

0: semplice. Beh, avete capito, Francesco? La canticchiai anche tu?
1: Sì, sì, io la canticchio, però non mi sovviene il titolo.
0: Però hai capito qual è. Allora, diamo un aiuto ai nostri amici ascoltatori. È una canzone molto estiva e molto attuale. Ci fermiamo qui. Quindi, mi raccomando, siate più veloci. 348 7300 200.
1: Ma prima, linea al GR2.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
3: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai modem integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
2: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
3: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
2: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
4: 2-2. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Sono le 19:30.
6: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: Rai GR2.
8: In Versilia, 63enne uccide moglie e figlio a fucilate nella loro abitazione e poi sale armato sul tetto di casa. Nel momento dell'arresto dice ai carabinieri: mi sono liberato di loro. Gianni Alemanno, fine pena dopo un anno e mezzo di detenzione, esce dal carcere e annuncia che tornerà in politica accanto a Vannacci in futuro nazionale. Il Ministero della Difesa smentisce il segretario generale della NATO Rutte, che aveva parlato di 500 aerei statunitensi decollati dalle basi in Italia. Mai partiti i voli per bombardare l'Iran, replica il governo. Le opposizioni chiedono alla Premier Meloni di chiarire in aula. Mondiali di calcio, torna in scena il Brasile. Stanotte contro la Scozia c'è in palio il primo posto del girone C. Tennis, Sinner torna a vincere. Buon esordio al match esibizione a Londra. Buongiorno da Roberta Sibona in studio. Dunque, una donna di 52 anni e il figlio di 24 sono stati assassinati dal marito e padre in provincia di Lucca. L'uomo avrebbe detto meglio morto che gay.
9: Il duplice omicidio sarebbe maturato durante una lite degenerata poi in tragedia, così ci hanno confermato i carabinieri. La discussione nei pressi dell'abitazione, poi gli spari sentiti dai vicini, forse parenti, che hanno dato poi l'allarme. Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile la moglie, Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio, Mirko Moriconi, 24 anni. Quando sono arrivati i carabinieri, il 63enne non ha posto resistenza. Mi sono liberato di loro, così avrebbe detto l'uomo, giustificandolo omicidio della moglie e del figlio. La tragedia familiare è accaduta a Camaiore in provincia di Lucca. Sul posto l'automedica del 118, un'autoambulanza, la Croce Rossa, l'elisoccorso e i vigili del fuoco. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari, nulla però che lasciasse presagire un epilogo di questo tipo. I carabinieri stanno effettuando i rilievi all'interno e all'esterno dell'abitazione. Saranno fondamentali le testimonianze dei familiari presenti e le analisi tecnico-scientifiche per definire la sequenza degli eventi. Elena Pabba, GR2.
8: L'ex sindaco della capitale Gianni Alemanno è uscito dal carcere romano di Rebibbia dopo aver scontato la pena di un anno e mezzo di detenzione. Farò politica con Vannacci, dichiara, annunciando inoltre il suo impegno per migliorare le condizioni dei penitenziari italiani.
10: Esce da Rebibbia con un Apollo blu. Ad aspettarlo sotto un sole rovente, i cronisti e un centinaio tra amici e sostenitori. L'ex sindaco della capitale, dal 2008 al 2013, era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Le sue prime parole da uomo libero sono per il problema delle condizioni carcerarie.
11: Solo chi ci sta dentro si rende conto della situazione. Chi
1: dice che per difendere la sicurezza del cittadino bisogna tenere le carceri in questa maniera sbaglia.
10: Sul sovraffollamento il governo Meloni non ha fatto nulla, commenta Le Manno, annunciando di voler affrontare la questione con il ministro della giustizia Carlo Nordio e dichiarando di voler combattere per migliorare le condizioni di chi sconta una pena. Stasera il leader del movimento Indipendenza vedrà Roberto Vannacci, col quale, spiega, porterà avanti il suo prossimo impegno politico, ma senza cercare candidature. Simona Decina, GR2.
8: Battute finali al processo in corso a Roma per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore rapito, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto. La Presidenza del Consiglio, tramite l'Avvocatura dello Stato, chiede un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani imputati, per i quali la Procura ieri aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni. In aula anche l'intervento della legale della famiglia della vittima, che dice: i genitori hanno lottato a mani nude contro il regime del Cairo, non hanno cercato vendette ma solo verità e giustizia. Continua la straordinaria ondata di calore che sta colpendo gran parte dell'Europa. In Italia sono 16 le città da bollino rosso e saliranno a 17 domani. L'ultima vittima di queste ore, un 61enne in provincia di Piacenza, è stato trovato senza vita tra i filari afosi di un vigneto dove lavorava dal mattino. E si tratta di una configurazione di caldo torrido particolarmente persistente. Previsti infatti almeno 11 giorni di fila per trovare tregua, dobbiamo aspettare la fine del mese.
7: Ancora qualche giorno di fuoco, verrebbe da dire, e poi a cavallo tra giugno e luglio l'ondata di calore anomalo che tiene in scacco mezza Europa dovrebbe mitigare i suoi effetti. Il picco in Italia è previsto per dopodomani, poi gradualmente, accompagnate da qualche acquazzone, le temperature dovrebbero tornare nella media stagionale. Carlo Cacciamani, climatologo.
11: Questo è un evento quasi eccezionale, sicuramente per i valori di temperatura che sta raggiungendo, 15-16 gradi di anomalia termica, ed effettivamente sta durando parecchio e, ahimè, potrebbe durare ancora per qualche giorno, probabilmente alla fine di questo mese. Però attenzione, perché poi ricadiamo nel pericolo di avere attività temporalesche, eccetera.
7: I primi effetti sul sistema sanitario si stanno già facendo sentire. Fonti ospedaliere parlano di un incremento di accessi nei pronto soccorso fino al 15%.
11: Gli impatti sono soprattutto sulla sanità. Con temperature così elevate, di notte la temperatura scende, ma non troppo, e in compenso aumenta l'umidità relativa, per cui ci sono anche dei fenomeni estremamente pericolosi per le persone più vulnerabili.
7: Mauro Zanda, GR2.
8: È polemica dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte, secondo il quale dall'Italia sarebbero decollati 500 aerei statunitensi impiegati nell'operazione contro l'Iran. La NATO poi costretta a fare marcia indietro dopo i rilievi del nostro Ministero della Difesa, che ha detto: solo attività di supporto logistico previste dagli accordi. Da New York la corrispondente.
12: Donald Trump riceverà oggi nello studio Vale il segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran, rivelando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione Epic Fury. Comprendo perfettamente la delusione, ha detto Rutte, ma per esempio 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia, un numero enorme, e se si guarda tutta l'Europa si parla di una cifra compresa tra 4.000 e 5.000 missioni di volo. Il tipo di supporto a cui si riferiva il segretario generale riguarda la logistica e l'assistenza tecnica, ha precisato la portavoce della NATO. Intanto è sempre più scontro fra Trump e il Senato. Il presidente ha annullato la cerimonia della firma di una legge bipartisan sull'edilizia abitativa prevista oggi, dopo lo strappo del Senato che ieri ha approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente. Un voto simbolico che Trump ha subito bollato come privo di senso. Da New York, Laura Pepe, GR2.
8: Giorgia Meloni si trova al vertice 5 di Berlino, al quale parteciperà in videocollegamento anche il segretario generale della NATO Rutte. La premier ha già fatto un primo intervento, allora per saperne di più ci colleghiamo con la nostra inviata Carla Macrellino. A te.
13: Sì, il vertice è terminato e Giorgia Meloni sprona l'Europa ad un impegno comune sulla sicurezza, rinforzando la sua componente nell'Alleanza Atlantica. Parla di sfide storiche e di decisioni importanti. L'Italia farà la sua parte, ha detto nelle dichiarazioni congiunte dopo il vertice nella cancelleria tedesca qui a Berlino. Sentiamo un passaggio.
14: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso.
13: Giorgia Meloni ribadisce anche il sostegno per una pace giusta e duratura in Ucraina, la necessità di garantire libera navigazione sullo stretto di Hormuz e poi sull'Iran, aggiunge.
14: Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
13: Al vertice tra Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia si è fatto il punto in vista del prossimo summit della NATO il 7 luglio, anche con il segretario generale Mark Rutte in videocollegamento. Giorgia Meloni ha avuto anche un breve colloquio a margine dei lavori con tutti i leader e poi uno ulteriore soltanto con il primo ministro polacco Donald Tusk. Da Berlino con Massimiliano Savino, linea allo studio.
8: Le reazioni politiche alle dichiarazioni di Rutte dopo le precisazioni della difesa, anche il ministro degli esteri Tajani conferma che è tutto in regola, siamo pronti a chiedere.

0: Posizione 5 Stelle, dal 5 Stelle il leader Conte dichiara: crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. Il segretario di Azione Calenda contro Rutte, grave la sua sudditanza a Trump. Ed eccoci alla nostra pagina sportiva. Questa sera in studio c'è Francesco Repice. Mondiali in primo piano.
1: Mondiali in primo piano perché si entra in una fase calda che si affaccia ai sedicesimi di finale con il gruppo C, e del gruppo C ovviamente c'è il Brasile. Brasile che a mezzanotte se la vedrà con la Scozia. Brasile che ha 4 punti in classifica, ha bisogno ovviamente della vittoria. Noi possiamo ascoltare le parole su questa partita del tecnico dei Verde Oro, che poi è il nostro Carlo Ancelotti.
0: Già.
2: Tentare ripetere migliorare il gioco contro,
1: ecco, Ancelotti sta dicendo in questo momento nel suo meraviglioso portoghese che ovviamente la squadra tenterà di fare di tutto per vincere la partita, che comunque stanno recuperando dei giocatori importanti e che comunque l'assenza di Rafinha non inciderà più di tanto in quello che è il plantel, in quella che è insomma la formazione che schiererà il tecnico italiano, il pluridecorato tecnico italiano. Chiuso Ancelotti, bisogna parlare invece di un'altra partita importante che si giocherà prima alle 21 in contemporanea con altre non di così grande rilievo per le questioni della classifica e per quello che attiene i prossimi turni, in particolare i sedicesimi di finale, lo Svizzera-Canada, che potrebbe determinare per una delle due un terzo turno e una terza partita molto molto complicata in caso di sconfitta. Ovviamente vi terremo aggiornati su queste partite, così il mondiale di calcio in Italia si parla più che altro per la beffa subita dall'Inter, visto che aveva quasi chiuso con Palestra, giocatore dell'Atalanta che ha militato nelle Cagliari in questa stagione, giocatore rivelazione italiano, giovane molto molto forte, beffata l'Inter dal Chelsea che ha offerto tanto tanto di più e si è portato a casa il cartellino del giocatore.
0: Non solo calcio, di che ci parli?
1: Non solo calcio, perché bisogna parlare di tennis, bisogna parlare di Jannik Sinner, perché Jannik Sinner si è esibito nel Classic Armani, un torneo in terra inglese sull'erba in un esclusivo circolo londinese, ha vinto contro Norrie in 2-7 per 6-3 e 6-3. La notizia, se vogliamo, non è tanto questa quanto le parole del numero uno al mondo, che dice: mi sono ripreso tutti i problemi che ho vissuto a Roland Garros in quella drammatica giornata in cui abbandonò il torneo parigino quando sembrava ormai non aver più ostacoli verso la finale e verso l'ennesima vittoria. I controlli medici, tutto tornato a posto a quanto pare, ce lo auguriamo, anche perché si tratta di preparare Wimbledon, un torneo dove peraltro lui è campione uscente, che è il torneo più importante al mondo. E poi il motomondiale, perché Pecco Bagnaia dice addio alla Ducati. È un divorzio che è stato ufficializzato praticamente poche ore fa. Attenzione, perché magari sulla strada di Pecco Bagnaia ci può essere l'Aprilia.
0: Grazie a Francesco Repice. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Roberta Sibona, che ha condotto in studio, in regia Stefano Velli e Daniele Di Noia. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va a Estate da Matti, il prossimo GR2 alle 22.30 da tutti noi. Ancora buon ascolto.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirarsi.
7: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

Estate amati qui su Radio 2, state cercando di risolvere il nostro gioco cantando sotto la doccia. Qual è la canzone che si cela all'interno del motocanterino del nostro amico? Francesco Arias, sei un po' lontano ancora dalla soluzione.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy, l'avete appena ascoltata qui a Estate Amati su Radio 2 con Marti Colucci, Francesco Rienzo. Stiamo giocando, state cercando come sempre di indovinare qual è la canzone che il nostro amico stava cantando sotto la doccia. Chi di noi non canta sotto la doccia, tranne Francesco Rienzo?
2: No, io canto sotto la doccia, come no? Però... canto sotto la doccia, ma non canto questa canzone che abbiamo appena ascoltato.
1: Allora, tanti messaggi devo dire, grazie come sempre per l'affetto che ci dimostrate, il 348 7 300 200. Devo dire, per la prima volta in questa trasmissione molti messaggi sbagliati rispetto alla soluzione corretta, sì. Vero? Perché allora sì. Vai, parti con il primo. Qual è quello sbagliato? Diamoli un po' di sbagliati, perché.
2: Ma a me Margherita da Piacenza dice: mi ha scritto: è al mio paese di Levante e Serena Brancale.
1: No, non è
2: quella.
1: Però
2: non
1: posso
2: è quella.
1: Dirti che poteva trarre in inganno, effettivamente.
2: Esatto, perché, però non è quella.
1: Perché abbiamo dato anche un aiuto dicendo che è una canzone prettamente estiva, italiana, una hit di quest'estate, quindi potrebbe essere. Giulio da Milano invece. Ci scrive la canzone Sapore di mare? No, Giulio,
2: no,
1: ma Sapore di mare è un po' lontano.
2: Giulio,
1: di mare.
2: Voglio dire, abbiamo detto pure che è attuale.
1: È attuale, vabbè, magari avrà sentito una sonorità lui che gli ha ricordato Sapore di mare del grandissimo Gino Paoli. Fernando invece da Vicenza ci scrive: la canzone potrebbe essere quella di Marco Mengoni? Non è Marco Mengoni. Mengoni. Francesco, no. Tu hai capito, ti ho dato anche una...
2: Io ho capito pure chi è la cantante, ma non mi viene ancora
1: il nome o la nome della canzone.
2: Il nome della canzone.
1: Allora,
2: basta cercare, ora lo cerco, aspetta.
1: Cercala, intanto io vado a dirvi chi è che è stata la più veloce a rispondere correttamente a 348 7 300 200, e Alice da Torino che ha dato la risposta esatta tra le tante arrivate, ovviamente. E la canzone, dai, te lo dico io, Francesco, inutile che vai a cercare. Dai. La canzone del nostro gioco cantando sotto la doccia era canzone estiva della grandissima Annalisa. Che abbiamo avuto modo anche di ascoltare Team Summer Hits nella prima puntata, che poi vedrete in onda a partire da luglio. Allora, complimenti alla nostra Alice che è stata la più veloce e a cui verrà spedita e quindi sarà omaggiata con la nostra Red Bag di Radio 2. Noi torniamo fra pochissimo, intanto la musica di Estate da Matti, sentiamo proprio lei, Annalisa, con la sua canzone estiva.

0: Mercoledì 24 di giugno stiamo per chiudere, con la speranza sempre di avervi strappato, non dico una nota culturale, ma almeno un sorriso. Francesco, tanti messaggi al 348-7300-200, al volo, quali volevi leggere?
1: No, volevo leggere dei saluti, sì. Ok, vai. Perché c'è Silvio, sì, che dice: sono Silvio da San Benedetto del Tronto, volevo salutare Emilia, che è la mia compagna, Arturo, mio, sì, figlio, anche la fidanzata di mio figlio, Esther, sì, che oggi fa il compleanno, sì, Enrico, il nonno di Esther, che due giorni fa si è sposato per la terza volta con Iside, sì, saluto anche lei e le faccio i complimenti perché la settimana scorsa ha preso la sua prima laurea all'università della terza età. Io ho visto Matteo, un mio ex compagno di classe delle scuole medie, che però non mi ha riconosciuto, altrimenti mi avrebbe salutato stavolta. Se mi stai ascoltando, Matteo, sì, ero io. Saluto anche la sua dolce metà, dolce nonnina, sì, se ancora viva. Da piccoli ci cucinava sempre la carbonara con le uova del contadino Angelo. Un abbraccio anche a lui. Forse ho dimenticato qualcuno, ma recupererò prossimamente.
0: Grazie, grazie, grazie mille. Grazie a tutti gli ascoltatori di Estate Amanti. Ci ritroviamo come sempre domani. Grazie a Francesco Arienzo da Milano, Peppe Verdelli,
1: grazie,
0: regia.
1: Grazie a te, Barticolucci.
0: Laura Zullo, il nostro Angelo Lo Iaco e tutti quelli che hanno partecipato a questa meravigliosa trasmissione. Vi auguriamo una buona serata. Ciao.
2: Ciao.

C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna DOP. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
2: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
3: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo in prevalenza sereno sul paese, come conseguenza dell'attenuazione di piogge temporali che hanno caratterizzato la giornata che volge al termine. Domani, giovedì 25 giugno, avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: 2-2. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: Radio 2, l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 20:58 minuti. Sul grande raccordo anulare di Roma ci sono code per un incidente avvenuto tra la Via Aurelia e Monte Spaccato in direzione della Salaria. Restiamo nella capitale, rallentamenti per lavori tra Mostacciano e Via di Decima, sia in direzione di Terracina che in direzione della capitale. Diramazione Roma Nord, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Sette Bagni e Castellano di Porto in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Torniamo al nord, andiamo meglio al nord per le altre notizie. Sulla A4, rallentamenti per incidente a Novara Est, altri rallentamenti per incidente sulla Firenze-Roma tra Orvieto e Attiliano e rallentamenti per un veicolo in fiamme all'incrocio per Capua sulla via Casilina. Ancora sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per un altro incidente avvenuto alla variante di Monopoli Sud. E infine sulla A29 rallentamenti per incidente allo svincolo per Palermo. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
8: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
10: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
8: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: Buonasera amici all'ascolto di Radio 2, sono rimasto colma e questo è Era Ora. Dalle 21 alle 23 io vi faccio compagnia e abbiamo scelto per voi la musica migliore che potevamo scegliere, anche se non è proprio un italiano corretto questo. Intanto di là in regia hanno spento anche le luci, quindi cioè, questo è proprio il mood di Era Ora, un'atmosfera calda, avvolgente con la musica migliore del mondo. Infatti non a caso noi anche stasera partiamo con un live ed è quello dei Nirvana.
12: This is off our first record. Most people don't own it.

Radio 2, noi partiamo così un po' come partiva questo live di MTV, era il 93 quando fu registrato e ve lo ricordate sicuramente benissimo, insomma, tappeti, candele, un'atmosfera molto intima. All'epoca io quello che non sapevo di Nirvana e soprattutto di Kurt Cobain, essendo una ragazza degli anni 90 forse più portata verso il mondo del pop, che aveva anche dei messaggi, veicolavano dei messaggi, penso adesso, so che fa ridere, però sono state le Spice Girls a insegnarmi il girl power, il femminismo a modo loro, Madonna, la libertà di pensiero sessuale e quant'altro. Quello che mi era sfuggito e che ho scoperto grazie in realtà ai social è che Kurt Cobain era un grandissimo femminista e appunto il brano Rape Me, che parla di uno stupro dal punto di vista della vittima, non l'avevo capito io da ragazzina, l'ho dovuto studiare, poi scoprire, poi in età avanzata, e quindi ho scoperto anche questo lato qua di Kurt Cobain, che spesso denunciava anche la misoginia che c'era nel mondo della musica, le band degli anni 90, se ci pensate c'è tanta misoginia nel mondo della musica, dovrebbe essere uno degli ambienti più aperti, invece spesso non è così, e sapere che Kurt Cobain aveva anche un pensiero su questa cosa mi fa capire ancora di più quanto era grande come uomo, come persona. Però andiamo avanti con la nostra scaletta, in Nirvana li ritroviamo perché come sapete noi apriamo e chiudiamo con lo stesso live, quindi chiuderemo con la chiusura dei Nirvana dell'MTV Unplugged, però adesso ascoltiamo Valucre, questa è proprio fatta apposta per noi, era ora. No, no.

Era ora in tutti i sensi, perché era ora anche su Radio 2 ed era ora il titolo di questo pezzo di Valucre, una ragazza di Cagliari che si chiama Valentina Luiu, quindi credo il suo nome d'arte si pronunci Valucre. Andatela a sentire, l'ho trovato molto interessante questo brano. È uscito anche un suo nuovo album che si chiama Spore, e quindi insomma dategli una chance sicuramente. Non so se gli capiterà di sapere che l'abbiamo passata a Era Ora, però mi sembrava veramente il titolo giustissimo. Intanto io vi voglio dire che sono da sola in onda, è anche una cosa bella perché comunque non sono sola, c'è tutta la squadra e abbiamo le luci soffuse, non c'è la visual, quindi siamo proprio, potremmo essere in qualsiasi epoca, e questo è bello, il bello della radio, che non è un mezzo che non è mai cambiato, è sempre, ha sempre avuto cioè il mezzo è sempre rimasto uguale, ha sempre avuto la stessa funzione, e la funzione era ora sicuramente farvi sentire un po' di musica che magari non è nelle vostre playlist, ma ci siete anche voi al 3487 300 200. Tra poco parleremo anche della maturità, perché ci sono sicuramente all'ascolto dei ragazzi che stanno forse ancora studiando, o i genitori di questi ragazzi chiusi in camera che stanno studiando. C'è la maturità e c'è il baccalaureat anche in Francia, e non so se vi è capitato di vedere le domande un po' di filosofia. Devo dire che le domande di filosofia, 4 ore per rispondere all'orale, una è tipo: è giusto essere felici quando gli altri non lo sono? Trovo molto poetico, anche se la mia risposta sarebbe veramente di 2 lettere, e invece no, hanno 4 ore per rispondere, questa è la cosa bella. C'è una domanda che vi voglio fare, però magari ve la faccio più tardi, sempre della maturità francese, sono curiosa perché parliamo di parole, quindi quello che troviamo anche nella musica, la musica che passiamo su Radio 2, in particolare Error. Adesso ascoltiamo John Dalbach, lui è di Stoccolma, vi giuro che non l'ho fatto apposta, e ascoltiamo dal 2007 un pezzo che sto rispolverando. Vi dico solo che nei DJ set non funziona, piace veramente solo a me, però in radio ci provo. Questa è Everywhere, John Dalbach.

Mi sento come se avessi occupato Radio 2, vi giuro, come se nessuno sapesse che io sono qua ai microfoni a fare Era Ora. Comunque, questa era Gian Dalbach. Vi faccio la domanda, perché poi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo con Era Ora fino alle 23. La domanda è questa: abbiamo il controllo delle nostre parole? E questa è la domanda alla quale hanno risposto i ragazzi che passano il baccalaureato, la maturità francese. Secondo me è una domanda molto interessante. Abbiamo il controllo delle nostre parole? 3487 300 200, se volete rispondere. Io sono Emma Stoccolma e torniamo con Sexy Nana.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: 2-2.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobiles 83esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...
5: Radio 2. Radio 2, era ora!

Aya Nakamura insieme alla Raffleuse, questo è Sexy Nana, il brano che sta spopolando. Vabbè, lei, Aya Nakamura, diciamo, ogni cosa che fa diventa multiplatino, c'è scritto qua, non so neanche cosa voglia dire fare multiplatino. Comunque, lei è cresciuta nei sobborghi di Parigi, però è un'artista del Mali, la sua famiglia era una famiglia di griot, che erano i storyteller, comunque ancora esistono, e i griot sono un po' come quelli che cantavano, forse gli stornelli, insomma, che raccontavano proprio le storie che portavano da paese a paese, e forse è una tradizione che esiste ancora nel Mali. Insomma, questo pezzo sta veramente spopolando, c'è stata la festa della musica da poco e le strade di Parigi erano piene di macchine che sparavano a cannone Sexy Nana, un po' come stiamo facendo noi questa sera a Era Ora. Volevo chiedervi quindi, insomma, questa domanda di filosofia così anche, non lo so, sembra semplice, no? Abbiamo il controllo delle nostre parole? Volevo chiedervi al 3487 300 200, cosa ne pensate? Pensate che a questa domanda stanno rispondendo dei ragazzi di 17 anni? Cos'è la maturità? Io non l'ho fatta, quindi non lo so quanti anni sia. Io già lavoravo all'epoca, lavoravo nei bar, pensate, forse è per questo che sono diventata così. Che facciamo, Provenzano, la mandiamo sotto? In primo piano? No, la mandiamo sotto. Questa ragazza ha fatto un'intervista da poco a Rolling Stone, lei si chiama Slater, questo pezzo sta spaccando sui social perché è molto usato per fare dei reel, lo so, queste cose non ce ne frega niente, però devo dire che ogni tanto io scopro dei brani belli da proporvi e questo secondo me è uno di questi. Lei ha detto: io non sono mai stata una di quelle pop star belle e chic, facendo questa musica ho accettato di essere brutta e sporca, e tradotto penso volesse dire dirty, che può forse ha un significato un po' diverso in inglese. Accettiamo anche di non rispettare i canoni di bellezza, è una pop star e deve dirlo che lei non si sente come le altre. Comunque sempre di più le ragazze lo stanno facendo, le ragazze spaccano, questo è Slater Dance.

sento di dire che questa Slater con Y spacca, mi piace molto questo pezzo dance, abbastanza chiaro il suo intento, e mi stanno arrivando dei messaggi al 348 7300 200, e la domanda è: abbiamo il controllo delle nostre parole? Messaggi molto interessanti, e ve li faccio sentire, anche vocali sotto i 30 secondi ve li faccio sentire più avanti, perché io ho parlato troppo stasera, cioè era ora, è un programma musicale e quindi cambiamo un po' genere, rilassiamoci. 1993, lui si chiama Grantley Buffalo, fratello di Diana, un po' una one hit wonder, perché poi non è che sia riuscito a replicare questo pezzo, che però io trovo delicatissimo e ogni tanto ci vuole una carezza. Questo è Fazzi.

Lorenzo Lucidi che ci sta ascoltando, che lui deve dare l'ok per tutte le nostre scalette di Era Ora, ma gestisce anche tutta la musica di Radio 2. Mi ha appena mandato un foglio dove c'è scritto REM, quindi un live di REM, special guest Grantley Buffalo. Quindi questa band era arrivata anche a fare, non l'apertura, quindi special guest, proprio a fare una collaborazione con i REM. Bellissimo, 22 febbraio del 1995. Ma io mi chiedo, Lorenzo Lucidi, ma che cacchio ci fai con sto foglio? Cioè, come, perché ancora ce l'hai? Vabbè, fantastico. E adesso, pensate, uno che vi dice mi sparo per amarti, se amassi me stesso starei sparando a te. Lo sapete chi è? Marilyn Manson.

C'è un po' di archive in questo Marilyn Manson, come si dice? Archive, vabbè, comunque quella band lì che metterò molto presto, ve l'ho detto ieri che è stata la prima puntata di Era Ora. Io mi sento veramente a nudo, perché queste sono le canzoni che io ascolto, ad esempio questa un po' quando soffro, devo dire, però vabbè, anche quando non. È un pezzo bellissimo di Marilyn Manson, l'album è Mechanical Animals ed è del 98, uno dei suoi album più glam rock, diciamo. Era bello quando aveva preso quella vibe lì, mi piaceva veramente tanto, ma non so bene che fine abbia fatto. Ha fatto un album quest'anno e c'era qualcosa di bello anche, chissà, magari io in questi giorni ve lo riproporrò. Sono arrivati un bel po' di messaggi al 3487 300 200 sulla domanda che vi ho fatto, che è la domanda della maturità francese: abbiamo il controllo delle nostre parole? E mi avete risposto già degli spunti molto interessanti, ma intanto volevo leggere il messaggio di Simone, che dice che abbiamo sbloccato un ricordo, quello del concerto di Grantley Buffalo al Pala Stampa di Torino, quello che all'epoca era il Pala Stampa di Torino. Cosa avete fatto per un'ora e mezza, che l'unico pezzo hit è quello che abbiamo suonato noi, cioè Fazzi? A proposito di live, oggi lo staff di Ultimo ha parlato, ha fatto una story, si è scritto, perché ragazzi, c'è gente che 11 giorni prima del concerto di Ultimo sta lì accampato con le tende, e lo staff giustamente si è sentito anche responsabile dicendo: ragazzi, fa molto caldo, evitate di sostare magari in una tenda in pieno sole per 11 giorni. Comunque è una follia, non lo capirò mai, perché quando poi si aprono le porte, comunque voi non siete i primi, cioè non è che potete campeggiare nell'aria proprio. È strano. Comunque, se l'avete fatto come esperienza, sono veramente curiosa. A me non è mai venuto in mente, neanche con le amichette, insomma, all'epoca, neanche quando eravamo veramente fan di qualcuno, di arrivare, ma neanche il giorno prima. Quindi non lo so, non lo capisco, però sicuramente è una roba, perché lo fanno in tanti. Noi adesso andiamo avanti con la musica di Era Ora, ogni sera dal martedì al venerdì su Radio 2. Io sono Emma Stoccolma e vi faccio compagnia, e questa musica la scegliamo noi, siamo in tanti in realtà a sceglierla, scegliamo la musica che più ci piace. Adesso andiamo nel 2021, lui è Chet Faker insieme a Solwax, ascoltiamo insieme Whatever Tomorrow.

0: E la domanda è: abbiamo il controllo delle nostre parole? Al 3487300200 Antonio, ma non solo, mi risponde con questo vocale.
1: Ciao, chiamo per il quesito del siamo, diciamo, a controllare le nostre parole. Molto semplice, la risposta è sì, certo, tutti possiamo controllare le nostre parole. C'è chi lo vuole fare e chi non lo vuole fare. A parte, il cervello quando impara il linguaggio immagazzina tutto quello che si può utilizzare. A volte lui che taglia, diciamo così, le parole che non vogliono uscire o che non devono uscire, fa le cosiddette implicature scalari, però quello è quasi un automatismo. Poi sul fatto del riuscire a controllare o non controllare, la risposta è comunque sì, siamo noi che vogliamo e che possiamo farlo.
0: Non ho capito quasi niente, quindi pensa al controllo che ho io sul mio cervello e sulle mie parole. No, non è vero, sto scherzando ovviamente. Tu quindi dici che sì, che abbiamo il controllo. Poi ci sono altri messaggi che dicono che appunto forse è qualcuno che le riceve queste parole che le interpreta in modo sbagliato, ma ne parleremo tra poco, perché lo sapete, questo è lo spazio della musica. E quindi adesso cambiamo di nuovo atmosfera. Provenzano, ti va di cambiare atmosfera? Provenzano, tu fai quello che dico io comunque, vero? Tu non hai il controllo neanche delle tue gesta, non solo delle parole, pensate. Ma pensate, qualcuno mi ha scritto sui miei social: perché non c'è la visual? Ragazzi, è molto semplice, perché non me va.

Infatti adesso andiamo avanti con gli LCD Sound System 2017, l'album è American Dream, il quarto album della band di James Murphy, un po' il più cupo, diciamo, della loro produzione. Ascoltiamo insieme su Radio 2 Oh Baby.

Forse non abbiamo il controllo delle nostre parole, ma sicuramente abbiamo il controllo di Radio 2. Sono le 21.46, sono Emma Stoccolma, questo è Era Ora e vi faccio compagnia dal martedì al venerdì con tutta musica. Diciamo, cercherò di parlare sempre meno e di passare

Ci deve essere qualcosa che accomuna tutti i brani che stiamo passando questa sera a Era Ora, perché vedo della similitudine quasi in ogni brano, cioè questo mi ricordava un po' Marilyn Manson, non so, in qualche modo Chet Faker, insomma c'è qualcosa che li lega a tutti, chissà i miei gusti da dove arrivano. Abbiamo il controllo delle nostre parole, ancora non l'ho capito, e voi anche avete pareri discordanti, andremo avanti più avanti con questo argomento, però vi volevo parlare di un ragazzo che sicuramente per un attimo ha avuto il controllo sulla sua vita, perché parlo di un 19enne indiano che si chiama Jyoti Prakash Mishra, sicuramente l'ho pronunciato male, in arte White Town. Lui ha 19 anni, arriva in questa città bianca, la chiama così, ed è Londra, infatti si vuole chiamare White Town apposta, e compra un campionatore molto economico con i soldi della sua fidanzata che gli presta i soldi per un campionatore. Il software era gratis su una rivista musicale, quindi da lì parte e fa questo brano. Abitava in questo 9 metri quadrati e si sente infatti anche nel pezzo, si sente, forse questo che dà calore a questo brano, il parquet che fa rumore si sente nel brano. Io non lo sapevo, me l'ha detto Matteo Strada, e adesso lo ascolterò insieme a voi, perché questo pezzo l'ho sentito veramente tante volte e non ci ho mai fatto caso, non ho mai pensato che era stato fatto da un ragazzo scoperto poi dalla BBC. Da lì esplode, grazie a uno speaker esplode questo pezzo, diventa una hit internazionale. Parliamo di White Town, Your Woman.

0: È sempre un grande godimento ascoltare questo pezzo, anche se l'abbiamo sentito veramente centinaia, migliaia di volte. White Town con Your Woman. E noi faremo una piccola pausa perché è importante, c'è l'onda verde, però rientriamo con Liberato. Cosa ha fatto Liberato? Ha preso possesso della radio, come sto facendo io fino a fine luglio, poi era ora, andrà avanti, ma io andrò in vacanza per il mio bene, diciamo così. Però ecco, Liberato ha preso possesso della radio durante il programma di Nicole e Gino Castaldo e abbiamo potuto ascoltare Radio Liberato, e allora noi adesso gli restituiamo il favore. Dopo l'onda verde, Liberato insieme a Mahmood, Into Street.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:57, traffico regolare sulle strade del nostro paese, per cui saremo rapidissimi. Sulla 4 la Torino-Milano, incidente segnalato al Novara Est. Ancora sulla tangenziale di Bologna, attenzione a un veicolo in avaria tra il quartiere Mazzini e via Emilia. Sulla Firenze-Roma, rallentamenti per incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale. Si tratta dello sbandamento di un'automobile, traffico in corsia di sorpasso. Infine sulla via Appia, attenzione a materiali dispersi all'incrocio con Castellaneta. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
3: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Ciao a tutti!
5: RAI Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con RAI Radio 2. Radio 2, era ora!

Proprio ascoltato di gusto questo album di pieno di featuring, pensate c'è anche Valerio Lundini dentro, Stage dei The Colors, Maria Esposito è recitato e cantato e rivisita pezzi di Liberato rivisitati, è stato presentato appunto come vi dicevo in anteprima a Radio 2, che è stata una bellissima operazione vedere Liberato con la sua bandiera, insomma, e anche l'intento che è bello, no? Liberiamo un po' la musica, perché ultimamente forse è stata un po' chiusa in dei canoni estetici musicali che forse adesso non ci bastano più, cioè dobbiamo esplorare, dobbiamo andare oltre. Se c'è una band che l'ha sempre fatto è quella dei Radiohead, parliamo dei loro componenti, perché durante il Covid un po' a sorpresa arriva una band che si chiama The Smile, in realtà formata da Johnny Greenwood, Tom York, dal produttore dei Radiohead Nigel Godrich e dal batterista Tom Skinner, quindi insomma metà diciamo progetto Radiohead, perché Johnny Greenwood è il chitarrista dei Radiohead. Esce fuori questo progetto, tra l'altro c'è stato anche l'esordio al Glastonbury nel 2021, quindi così un po' a sorpresa durante un periodo in cui avevamo veramente forse ancora più bisogno di musica rispetto ad altri periodi, quindi sempre sul pezzo questi artisti. Noi ascoltiamo The Smile 2022, questo è The Smoke.

È entrato Matteo Strada a cazziarmi perché giustamente ho ridotto il povero Johnny Greenwood a chitarrista di Radiohead. Ma che deve fare nella vita? Cioè, uno è chitarrista di Radiohead, può anche fermarsi lì, basta, cioè sei comunque un dio. Però vabbè, Matteo Strada è un precisino, il mio autore per Era Ora, e dice che insomma fa anche un sacco di altre cose. Fa i piatti? Lava i piatti? Per caso? Non lo so. Comunque per me è il chitarrista di Radiohead, questo basta nella vita. Cosa vuoi di più? Cioè, che essere veramente un membro della band più stilosa di tutti i tempi, dopo i Pink Floyd e dopo i Beatles. Dopo i Pink Floyd e i Beatles ci sono i Radiohead, giusto? Vabbè, comunque andiamo avanti. Penso che ci stia proprio bene adesso questo pezzo, perché in realtà in qualche modo ci assomiglia. Questa è la versione elettronica prima però di The Smile, però poi qualcosa mi ricorda. Parliamo di Claude Van Strucker, il 2006, Who's Afraid of Detroit. Io no, Era Ora su Radio 2.

troppo pazza. Io sicuramente ci tenevo così tanto a fare Era Ora su Radio 2, proprio per mettere anche questi brani che è quasi un classico questo di Claude Van Strook, perché era il 2006 ed è stata veramente una hit mondiale. Insomma, si sente veramente nei migliori after di tutto, di tutta Caracas. Andiamo avanti con la musica, cambiamo mood, cambiamo da Detroit, adesso andiamo in Nigeria. Questo è un artista appunto che è nato e cresciuto lì e poi si è trasferito a Londra, dove inizia a far musica e la carica su SoundCloud. E così lo nota un mega producer molto influente, Richard Russell, e diventa famoso, insomma gli lancia la carriera. Lui si chiama Obong Jayar, questo è Holy Mountain.

E sempre in tema abbiamo il controllo sulle nostre parole, che è la domanda che vi ho fatto all'inizio di Era Ora. Avete risposto al 3487 300 200. Questa è una domanda che è stata fatta alla maturità di filosofia in Francia ai ragazzi, che hanno 4 ore per rispondere all'orale a questo argomento. Insomma, Giovanni da Torino, che ci ascolta ogni sera, devo dire, dagli inizi di Back to Back, quindi siamo cresciuti insieme con Giovanni da Torino. Più che controllo sulle nostre parole, dice Giovanni, scrive Giovanni, vogliamo avere il controllo sulle parole degli altri. E le nostre le diamo per scontate, che siano già controllate, misurate. Ma quello che ci muove maggiormente quando ci troviamo di fronte a frasi, discorsi che non riusciamo a capire e quindi a controllare, lì ci accendiamo. E forse perdiamo il controllo delle nostre parole, paradossalmente. Quanta ragione hai. Giovanni, stai parlando di me? Stai parlando di me, vero? Mamma mia, io ho un grande problema con le parole, soprattutto quelle degli altri. Faccio tanta confusione nella testa. Però grandi spunti, devo dire, al 3487 300 200. Scrivetemi qualsiasi cosa. Stasera non accetterò critiche per la musica. Adesso noi andiamo avanti sempre con lo stesso artista, perché Obongjayar, l'artista nigeriano di cui vi parlavo poc'anzi, che abbiamo sentito con la sua Holy Mountain, fa una collaborazione e lo stesso anno con Little Sims. E quindi noi approfondiamo, perché quando ci sono degli artisti che ci piacciono, vogliamo mettere 2 o 3 brani oppure riproporveli in un'altra serata, perché secondo noi ne vale la pena, e la radio serve anche a questo, a farvi scoprire magari qualcosa di nuovo. Quindi sempre dal Nigeria insieme a Little Smith, questo è Flood.

Radio 2 era ora, scusami, mi ero distratta con questo sound di Little Sims e Obon Jayar. Questo era ora, sono le 22:20. Roma è un po' bloccata in questi giorni perché oltre al Team Samaritz in Piazza del Popolo, condotto da Andrea Dologu, non so se conoscete questo nome, e Carlo Conti, c'è anche un altro concerto di Max Pezzali stasera, c'è il bis di Max Pezzali. Qualcuno prima mi ha scritto al 348 7300 200 che è stato un concerto meraviglioso e che non aveva mai visto così tanta gente in un live. Ho visto che a un certo punto, ho visto sui social, ha fatto gli anni e c'erano le magliette sia della Roma che della Lazio. È stato molto carino, dai, perché poi allo stadio basta con ste faide, non le capisco le faide calcistiche, cioè è giusto tifare, però poi insomma è stato un bel momento. Secondo me lo sport è quello, lo stiamo vedendo anche con i mondiali, il fair play, comunque il volersi bene, insomma tante storie sportive sono molto interessanti, anche se qualche sport non lo seguo in particolare, però poi quando sento le storie umane mi commuovo proprio, un po' come quando vedo i reel di gente che salva i cani, quella è la cosa che più mi fa commuovere nella vita. Non lo so perché sto dicendo questa cosa. Perché fai un cuore? Perché Provenzano, dimmi, sono dolce. E ancora non vi ho parlato di piccioni, io vi parlerò spesso di piccioni, però più avanti. Intanto possiamo mettere già sotto questo suono che ci rimette in pace. Non a caso infatti il brano si chiama Paradise Circus, perché ci mette proprio in pace, tipo come se stessimo per andare in paradiso. I Massive Attack, la voce di Hope Sandoval, Paradise Circus, era ora.

0: Young Father era ora Radio 2, io sono in Stoccolma, mi sto gasando, devo dire, con questa nostra playlist. Era ISO, loro sono tre artisti con delle influenze che spaziano da Enya ai Suicide. Ma Enya e quindi c'è qualcun altro sul pianeta a cui piace Enya, non sono l'unica. Io i Fugees e Young Fathers, praticamente, grande fan. Adesso noi ci fermiamo qualche istante, c'è il GR2 e torniamo tra pochissimo.
1: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Gentili ascoltatori, buonasera dei Vanno Liberati. Sono diventate un caso le parole del segretario della NATO Mark Rutte sul supporto dell'alleanza all'operazione americana contro l'Iran. Dall'Italia ha detto sono partiti 500 aerei. Rutte a Washington sta incontrando il presidente Trump, che ha dichiarato ancora una volta di essere rimasto deluso da Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna per il loro sostegno scarso durante la guerra in Iran. Sentiamo allora il servizio della collega degli esteri Valentina Aisa.
4: Con Teheran sta andando molto bene, accetta tutto ciò che voglio e sono costretti a farlo. Così Donald Trump, tornando sui colloqui con l'Iran, poi su Hormuz, non ci sono pedaggi, e aggiunge, se queste informazioni fossero false, i negoziati si interromperebbero immediatamente. Parole che arrivano poco prima dell'incontro alla Casa Bianca con Mark Rutte, tutto puntato alla distensione dopo le ultime ennesime accuse mosse dal presidente americano agli alleati NATO per non aver dato il richiesto supporto nella guerra all'Iran. Ma a far rumore oltreoceano sono state le parole di Rutte durante un'intervista a Fox News. Dall'Italia ha detto sono decollati almeno 500 aerei americani impiegati nell'operazione Epic Fury contro l'Iran. Guardando all'Europa, ha aggiunto Rutte, si parla di un numero enorme, compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo. Affermazioni che hanno costretto poi la stessa NATO a correggere il tiro. Il tipo di supporto a cui si riferiva Rutte riguarda la logistica o l'assistenza tecnica, ha precisato il portavoce dell'alleanza. Valentina Aisa, GR2.
3: E la stessa NATO appunto ha precisato quanto detto dal ministro Crosetto: dalle basi italiane solo attività tecnico-logistiche, mai basi per attacchi all'Iran. Rutte si informi meglio, sottolineando il titolare della difesa. Tutto nelle regole, conferma anche Tajani, pronto a chiarire in Parlamento come chiedono le opposizioni. Più investimenti nella difesa e un ruolo europeo più forte all'interno della NATO sono i punti chiave del vertice E5 di Berlino, che ha riunito i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Sentiamo la premier Giorgia Meloni.
5: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso. Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
3: I prezzi di petrolio e gas tornano ai livelli pre-guerra in Iran. Il Brent viene quotato a $72 al barile, mentre il gas sul mercato di riferimento di Amsterdam è sceso sotto i €41 al megawattora. Siamo alla cronaca con la tragedia familiare in Versilia, dove un uomo di 63 anni ha imbracciato un fucile da caccia e ucciso moglie e figlio, del quale non accettava l'omosessualità.
6: Una lite degenerata in tragedia, la discussione nei pressi dell'abitazione, poi gli spari. Pietro Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile la moglie, Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio, Mirko Moriconi, 24 anni. Quando sono arrivati i carabinieri, il 63enne non ha posto resistenza. La tragedia è accaduta a Camaiore, in provincia di Lucca. A chiamare il 112 i parenti e vicini che hanno sentito gli spari.
7: Ha sentito due spari, prima uno e poi l'altro.
6: Mi sono liberato di loro, così avrebbe detto Moriconi. Morricone. Alla base del duplice omicidio, forse l'incapacità dell'uomo di accettare l'orientamento sessuale del figlio, che amava vestirsi e truccarsi da donna. Meglio morto che gay, questo avrebbe detto il 63enne riferendosi al figlio, così racconta il 24enne in un video. Mirko Morricone, in arte Michelangelo, era un rapper. Aveva pubblicato sui social una lettera dedicata alla madre, che lo aveva sempre appoggiato, mamma, nelle sue scelte.
7: Chiamarti mamma è riduttivo.
8: Mi sostieni e mi apprezzi anche quando le cose non vanno bene.
6: Elena Paba, GR2.
3: Non accenna a diminuire l'ondata di caldo che ha avvolto l'Italia e non solo. Morti due agricoltori a Lodi e Piacenza, in Francia si contano 48 vittime. Sentiamo il corrispondente da Parigi.
9: Per la Francia è stata la giornata più calda di sempre, con 43 gradi raggiunti nella Gironda, 44 in alcuni punti sulla Loira e quasi 41 gradi a Parigi, dove infatti vengono confermate le chiusure anticipate alle 16 per la Tour Eiffel e il Louvre. Il primo ministro Le Cornu si prepara a un'emergenza prolungata e ha fatto sapere che il caldo torrido, dopo una breve pausa la settimana prossima, potrebbe durare fino al 14 luglio, giorno della festa nazionale. Aumentano intanto i casi di guasti alla rete elettrica per problemi alle infrastrutture causati dalle alte temperature. 120.000 case sono rimaste al buio nella giornata di ieri. Purtroppo sale il bilancio delle persone morte per annegamento per aver cercato refrigerio in fiumi o laghi non sottoposti a sorveglianza. Rinviati poi alla settimana prossima 10.000 esami di maturità, mentre 6.000 scuole sono rimaste chiuse. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
3: Bene, ci fermiamo qui. Prossima edizione del GR2 alle 6.30 di domattina.
1: Radio 2, era ora! Con Emma Stoccolma.
0: Radio 2, era ora! Niente da ridere. Sono le 22.35, siamo quasi sul finale di questa nostra seconda scaletta. Le metterò nelle mie stories ogni giorno, sono disponibili le nostre scalette. E adesso abbiamo parlato prima di maturità, del baccalaureato, che è la maturità francese, di filosofia, e quindi io vi faccio anche una domanda di matematica, cioè è giusto dire che 2 più 2 uguale 5? È giusto dirlo per la psicopolizia di George Orwell, parliamo di 1984, ed è giusto se qualcuno vi inculca da sempre che 2 più 2 uguale 5, ce ne sarà soltanto uno su 100 che dirà ma questa cosa non mi torna, invece tutti gli altri forse lo accetteranno. Comunque l'hanno fatto loro i Radiohead questo concetto, e credo che non mancheranno mai nelle nostre scalette. Già bene o male la seconda volta che li passiamo, perché abbiamo messo The Smile prima, vi stiamo un po' fregando da dietro così ai Radiohead.

Così finisce 2 più 2 uguale 5. Il Radiohead era il 2003 con Hell to the Thief. Ogni album di Radiohead è stato un'epoca diversa. Ogni volta che usciva un album, per me, penso per voi che ascoltate questo programma, se lo ascoltate avete capito un po' il mood, ogni album dei Radiohead poteva cambiarti la vita in qualche modo, cosa che faceva anche Björk, e infatti fa parte degli artisti sicuramente che passeremo spesso a Era Ora su Radio 2. E io sono Emma Stoccolma, cercherò di parlare sempre meno, anche perché secondo me Matteo lo fa apposta, questo è difficile da dire, io ci provo, vabbè, comunque uno si chiama Hitling Jets, l'altro Bjorn Hitling, proviamo così, Hitling Jets, Joshua Idehen, questo è Illegal Hit.

Amici, la situazione attuale del Frosinone: lo scorso anno è arrivato secondo in Serie B dietro al Venezia e quindi si è guadagnata la Serie A e quindi si può cantare a squarciagola il Frosinone in Serie A di nuovo.

quindi boh, io torno a casa non so di chi, se mi piacerebbe, invece no, torno a casa e recupero Temptation Island. C'era la prima puntata stasera, ve l'ho detto solo adesso perché sennò ci abbandonavate, capito? Invece no, dovevate ascoltare, era ora per forza. Vi ho detto prima che avrei parlato di Piccioni, anche di Polpi, Giovanni da Torino me l'ha ricordato, che cambiano i programmi ma non cambiano le battaglie, e quindi io mi batterò per farvi amare il polpo, non nel senso in cui avete capito voi, non si mangia, e anche il piccione, perché il piccione è veramente un animale che noi abbiamo sfruttato finché ci servivano, per le guerre, per i messaggi, li abbiamo usati, loro ci sono sempre stati fedeli, noi forse siamo vivi grazie a dei piccioni, pensateci, e li trattiamo talmente male, è una specie protetta, quindi se io vi vedo che trattate male un piccione, vengo lì, vi dico, io sono Emastocloma, quella di Errora, ve l'avevo detto di non trattare male i piccioni. Questa mi è venuta veramente male. Noi partiamo con il penultimo pezzo della nostra scaletta, ve l'ho detto, chiuderemo con un live come faremo ogni sera finché non mi licenziano, e è difficile scegliere un pezzo dei Portishead, è molto difficile, quindi ho fatto un po' a caso, questo è uno per me dei più belli, siamo nel 2008, Third è l'album e c'è una voce di Beth Gibbons che è veramente atomica, The Rip.

Ragazzi, non scherziamo, questo è il mio programma preferito, il mio programma dei sogni. Questo era un pezzo pazzesco, The Rip, dei Portishead. E io volevo ringraziare la squadra, tutta la squadra di Era Ora, Lucia Mosca, Linda Critelli, Emma Caggiano. In console stasera c'era Danilo Solidani e in regia c'era Alessandro Pablo Escobar, Provenzano, Matteo Strada, il nostro autore, e Lorenzo Lucidi che ci ascolta da casa e spero abbia volato parecchio sui brani che avevamo scelto oggi. Spero che l'avete fatto anche voi. Vi ricordo che Era Ora è un programma fortemente voluto da me. Chi me l'ha fatto fare, direte voi? Invece io veramente sono troppo felice di essere in radio con voi dalle 21 alle 23, dal martedì al venerdì. Non c'è la visual, non c'è la luce, c'è solo un microfono, una cuffia e tanta bella musica veramente. Quindi sono molto grata anche a Radio 2. Non so se ne sono accorti che noi facciamo questo programma. Nel caso voi non diteglielo, perché abbiamo ancora un sacco di puntate bellissime da fare insieme, da passare insieme. L'appuntamento quindi è a domani sera, sempre con me, e ci sarete sempre voi con i vostri messaggi che mi potete fare compagnia, e poi perché no anche proporre un po' di musica e novità o cose che magari secondo voi non conosco e che, capendo più o meno le scalette che stiamo facendo, che potrebbero piacerci. Io vi ascolto, vi leggo, grazie mille, lascio la linea a Radio 2, ci risentiamo domani con Era Ora.

Sky Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai Radio 2.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: 2-2.
0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con il pecho, va a tirar.
4: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.